0: provengono comprovatamente dal culto di Baal dell'antichità, ossia dal paganesimo. Ciò che ascolterete in questa serie di trasmissioni sulla vita dell'anima dopo la morte non ha quindi nulla a che fare con ciò che dicono le chiese e con l'esoterismo. Ciò che sentirete non ha niente in comune con supposizioni poco serie di qualsiasi tipo o concetti spirituali e nemmeno con viaggi nelle vite precedenti o esperienze in punto di morte che fanno vedere luci e tunnel con ipnosi e altre cose del genere o tutto ciò che presunti esperti in esoterismo o in materia astrale offrono in un caleidoscopio spirituale a tante persone ingenue. Cari amici, il motivo per cui parliamo in modo così chiaro è che si tratta veramente di un tema molto serio, ma anche triste, che riguarderà prima o poi ognuno di noi. Da millenni, molte persone vanno a tastoni nella nebbia delle religioni esteriori e dei concetti di fede, cercando una descrizione credibile di ciò che riguarda la vita dell'anima dopo il decesso dell'uomo. La fonte della verità su questo tema può comunque essere solo Dio. E in tutti i tempi Dio ci ha inviato i suoi strumenti, profeti e profetesse. Egli non ha inviato sacerdoti ed esperti di esoterismo. Anche nell'epoca odierna, Dio parla da più di 36 anni per bocca profetica agli uomini di tutte le culture in tutto il mondo. Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'unico Dio che Gesù di Nazaret ci ha descritto come padre colmo di amore. Lo Spirito libero in quest'epoca ci ha inviato una grande profetessa istruttrice che può essere inserita tra i grandi profeti di Dio, come Abramo, Mosè e Isaia. Si tratta di Gabriele, che egli chiama la sua profetessa e messaggera. In questa serie di trasmissioni dal titolo Orrore astrale, la profetessa di Dio, Gabriele, spiega agli uomini dalla sua coscienza dischiusa com'è la vita delle anime dopo il decesso del corpo umano, basandosi sulla legge, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
1: Prendiamo coscienza che qualsiasi forma di disprezzo, tutti i vizi e gli eccessi, la brutalità, ogni forma di violenza perpetrata nei confronti di uomini, animali e della natura, nei confronti di tutta la terra, vengono attribuiti in modo dettagliato e con giustizia a ogni singolo uomo e alla sua anima. Tante persone fanno soffrire senza scrupoli gli animali, li tengono rinchiusi come animali da macello nei ghetti per animali. Spesso gli animali vengono uccisi in modo bestiale nei macelli, si consuma la loro carne oppure vengono tenuti per scopi di ricerca nei laboratori scientifici. Ci si comporta come se gli animali fossero oggetti privi di vita. Il cacciatore, per esempio, si muove in silenzio nel bosco, si nasconde su una torretta per sparare in modo perfido all'animale ignaro che spesso viene soltanto ferito e si trascina per giorni in preda alla paura e alle sofferenze prima di morire in modo miserevole.
2: Oppure pensiamo agli agricoltori che riversano nei campi le loro armi chimiche contro la vita presente nel terreno, come per esempio pesticidi, fungicidi, erbicidi e tutti gli altri prodotti distruttivi esistenti. Distribuiscono nel terreno anche escrementi di animali e escrementi umani. A causa di tutti questi interventi sulla natura, la vita presente nel terreno si contorce dal dolore, per poi soffocare. Per gli allevatori poco importa che gli animali siano costretti a consumare la loro esistenza rinchiusi in stalle indegne fino a che verranno poi trasportati al macello, dove verranno uccisi in modo brutale. La loro religione ha infatti stabilito che gli animali non hanno un'anima e sono quindi soltanto un fattore economico. In molti luoghi si effettuano i crudeli esperimenti sugli animali senza alcun rimorso di coscienza, poiché i rappresentanti religiosi di determinati tipi di persone affermano che gli animali non avrebbero un'anima e non sarebbero quindi altro che oggetti da usare a propria discrezione.
0: Questa società così rozza crede forse che queste e molte altre cose non avranno alcun effetto? Sembra che gli eccessi, il disprezzo nei confronti degli animali non abbiano limiti. Invece, gli animali hanno un'anima. Il loro creatore è Dio, che ha alitato in loro la vita, come sentiremo più avanti. Ripetiamo, l'uomo e l'anima portano incise dentro di sé tutte le negatività che l'uomo infligge ai suoi simili, ma anche alla terra, agli animali e alle piante. Queste e altre ancora sono le opere del singolo che lo seguiranno. Dopo la morte del corpo fisico, le opere dell'uomo rimangono incise nella sua anima, a meno che l'uomo non abbia riconosciuto in tempo il suo comportamento negativo, che è spesso bestiale, e i suoi vizi, e li abbia superati, facendo i passi che ci sono stati indicati da Gesù di Nazareth. Queste sono le sue parole. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario, mentre sei ancora sulla via con lui, perché l'avversario non ti consegni al giudice, e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. In verità, ti dico, non uscirai di là finché tu non abbia pagato fino all'ultimo spicciolo. Tu kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Sarebbe buono e giusto che noi tutti, ogni singolo uomo, ci esaminassimo ogni giorno in modo serio e critico, chiedendoci per esempio, chi sono io? Oppure, dove sarò io dopo che la mia anima avrà lasciato il corpo terreno?
2: È giusto, ma non lasciamoci ingannare da frasi bigotte e ipocrite come quelle che si leggono spesso sugli epitaffi che dicono a senso «Ora è vicino a Dio», oppure «Riposi in pace», o ancora «Ha trovato la sua pace», o anche «È stato liberato da una lunga sofferenza». E non credete nemmeno alle belle parole usate nei discorsi tenuti dai sacerdoti e parroci che davanti alla tomba del defunto recitano a voce alta sempre la stessa litania per arrivare al culmine teatrale con le parole a senso «Egli, Dio, l'Eterno, ha preso con sé il Signor o la Signora tal dei tali, terra a terra, polvere a polvere, lui o lei riposa in pace». Oppure si sente anche «morto in Cristo, risorto in Cristo alla beatitudine eterna» e così via. Ci sono sicuramente molte altre parole altisonanti per consolare i parenti.
0: La maggior parte degli uomini crede a ciò che afferma la scienza. Molti sanno che nessuna energia va perduta. Se tutto è energia, dove dovrebbero finire tutte le inimicizie dopo che l'uomo è deceduto? Chi coltiva l'inimicizia? Il vicino? Oppure voi? Chi è responsabile per questo? Dove va questa energia? Chi ha creato questa energia negativa? Il signor Uber o voi? Molti credono che dopo la morte tutto diventi all'improvviso colmo di luce. A questo proposito si pone la domanda: dove è rimasto l'uomo malvagio con tutti i suoi aspetti negativi? Se credete a ciò che il signor parroco descrive davanti alla tomba, la responsabilità è vostra e non del signor parroco. Se egli vi ha indotto a crederci, porta anche lui la sua parte di responsabilità. Tuttavia, voi avete un cervello per pensare e non potete nemmeno dare la responsabilità al cervello, poiché voi stessi siete il cervello. Che cosa direbbero i parenti del defunto se si dicesse di lui: le sue opere non solo lo seguiranno, ma sono incise nella sua anima? Eppure è così. Ed esse manifesteranno i propri effetti in base alla legge di semina e raccolta, di causalità. Ciò ci è stato già tramandato e si può leggere nell'Apocalisse di Giovanni, che vorrei ora citare. Poi udii una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati d'ora in poi i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Fine della citazione. Osserviamo più attentamente. Quali sono le opere che seguono la maggior parte delle anime? In ultima analisi, sono le cattive azioni degli uomini che devono ancora essere sistemate. È proprio così. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è come l'uomo era in passato. Dopo l'orazione funebre si sente spesso dire come consolazione: conoscevo da tanto tempo questa persona, oppure conoscevo da anni la persona che ora è deceduta.
2: Dovremmo tener conto del fatto che nessuno è in grado di conoscere fino in fondo un'altra persona. Nemmeno un parroco o un sacerdote sono in grado di farlo. L'uomo è un essere a doppio fondo che in molte situazioni parla in modo falso, con una lingua biforcuta. La maggior parte delle persone non se ne rende nemmeno conto, poiché in genere non conosce se stessa. Non ci si chiede che cosa avviene dietro al proprio modo di comportarsi. Pochi fanno lo sforzo di osservare il loro modo di essere ambiguo, la loro doppiezza, analizzando se stessi e chiedendosi: chi sono io veramente? La maggior parte degli uomini vive nell'autoinganno, ossia in modo irrazionale. Essi vivono la giornata vegetando e credono in modo scontato di essere migliori del loro prossimo.
0: Se l'uomo non conosce se stesso, dopo la morte del suo corpo, anche la sua anima non saprà come orientarsi. Solo quando un essere più elevato che accompagna l'anima riuscirà a raggiungerla per darle delle indicazioni, essa riuscirà ad avere più chiarezza. L'anima prenderà così a poco coscienza degli aspetti positivi e negativi che sono attivi in lei e si renderà conto che deve sistemare ciò che è negativo, per così dire ciò che costituisce il suo debito. Tuttavia, non tutte le anime sono disposte ad accettare gli aiuti che vengono dati loro dall'alto, da esseri protettori e istruttori. Spesso ciò che l'uomo ha inciso nella sua anima ha conseguenze di vasta portata. Un'anima gravemente incolpata, che ha registrato in sé la tendenza dell'uomo a considerare soltanto la materia come l'unica cosa che conta, si opporrà ad ogni aiuto. Molte di queste anime sono state programmate dall'uomo in cui erano incarnate e non riescono a staccarsi dai loro desideri, dalle loro passioni, dal desiderio di vendetta, da inimicizia e da una crudele filosofia di vita.
2: Le anime che sono state sintonizzate dall'uomo sulla materia hanno difficoltà a compiere i passi evolutivi che vengono indicati loro da un pianeta di memorizzazione del cosmo o da un essere più elevato. E tuttavia sarebbe proprio questa la via sulla quale l'anima potrebbe sistemare le proprie negatività e quindi le proprie colpe, per proseguire nella loro evoluzione spirituale e quindi evolversi ulteriormente per raggiungere una vera qualità di vita più elevata. Un'anima che è stata programmata ad essere attaccata ai vizi è simile all'uomo in cui era incarnata, per quanto riguarda, per esempio, i desideri che non ha potuto esaudire. È come era l'uomo. È legata ad abitudini umane di diverso tipo, come stima, ricchezza, denaro, avidità, potere, ma anche a desideri passionali e a molte altre cose, e quindi avrà continuamente una tendenza verso queste cose.
0: Prendiamo coscienza che l'esistenza umana non è reale. Se fosse veramente la realtà, il corpo fisico non dovrebbe decedere. Per l'uomo ci sarebbe quindi l'eterna giovinezza. Hans-Peter Dürer, ex direttore dell'Istituto di Fisica Max Planck di Monaco, disse a ragione, e ora cito: «Ciò che noi definiamo l'aldiquà è in realtà la scoria, la materia, ossia ciò che possiamo toccare». Sotto questo punto di vista, l'uomo si accontenta quindi della scoria, che è tra l'altro l'ego. Ogni anima è di sostanza sottile e quindi è invisibile per l'uomo, ed egli non la può toccare. Tuttavia è presente, poiché l'aldiquà confluisce a livello energetico nell'aldilà e viceversa. Se l'anima è legata al mondo dei desideri dell'uomo in cui si trovava, è aperta a incarnarsi di nuovo in veste umana sulla Terra. Ogni nascita sulla Terra racchiude in fondo già in sé la morte. Quando si incarna, ogni anima porta con sé ciò che non ha sistemato nell'aldilà quale anima. Ciò che non è stato sistemato nell'aldilà può manifestarsi di nuovo nell'aldiquà, ossia nell'uomo.
1: Per molte persone il contenuto della vita è dettato da realtà virtuali. L'uomo si comporta di conseguenza e così sarà poi anche per l'anima priva del corpo. Come abbiamo detto, l'aldiquà e l'aldilà non sono separati. Alcune anime che sono legate alle caratteristiche completamente umane del mondo del loro ego per raggiungere i loro scopi sottomettono le persone alle quali riescono ad accedere e che vivono in un mondo di pensieri e di desideri simili a loro, soddisfando i vizi che corrispondono ai loro desideri perversi. Le anime che non riescono a staccarsi da questo mondo a causa di ciò che hanno memorizzato dentro di sé vengono chiamate anche anime legate alla terra. Queste anime legate alla terra si soffermano in regni intermedi che si trovano nell'ambito del cosmo materiale vicino alla terra.
2: Le anime che noi stessi abbiamo programmato e che vengono eventualmente manovrate da demoni applicano semplicemente ciò che l'uomo nel quale erano incarnate era abituato a fare, per esempio riguardo alla tecnica usata per i computer. Lo stato dei demoni, che combatte contro Dio, non sviluppa nulla di nuovo, ma si limita ad invertire la legge spirituale divina per utilizzarla per i suoi scopi infimi e dannosi. La legge spirituale divina dice trasmettere e ricevere e comunicare con l'unico universale che è Dio. L'avversario ha invertito questo principio come segue: trasmettere e ricevere e comunicare con le forze negative. Per comprendere meglio in che modo avvengono determinati sviluppi fatali, facciamo un esempio che ci è stato spiegato in un colloquio con un esperto di informatica. Ogni computer lavora in base ai suoi programmi.

0: bisogno, mentre cancella altre cose che non sono più importanti per lui. Chi utilizza il computer si muove quindi nel mondo del computer che lui stesso ha creato, con i programmi che lui stesso ha scelto e sviluppato, di cui si occupa e dai quali sviluppa altre cose. Questo suo mondo individuale del computer è in un certo senso una parte della sua identità. Che cosa succede poi con i cosiddetti virus informatici o Trojan che entrano nei computer? Quando un utente esterno desidera servirsi dei dati o dei sistemi del computer, li vuole danneggiare o vuole utilizzare le sue riserve per raggiungere determinati scopi, immette nel sistema dei cosiddetti virus. Questi virus contengono programmi estranei che modificano il computer in base ai programmi esistenti per utilizzarli per gli scopi che vuole raggiungere la persona che si è insinuata nel computer, mettendoli quindi al suo servizio.
1: Natürlich wird dem Eindringling von dem Computerbesitzer nicht ohne weiteres Zutritt gewährt.
0: Ovviamente il proprietario non lascia semplicemente entrare l'intruso nel computer. In che modo arrivano quindi i virus e i Trojan nel sistema? Il loro modo di procedere è per molti aspetti essenziali simile a quello usato dalle anime legate alla Terra che cercano tra gli uomini delle vittime per impossessarsi delle loro energie. Anche i virus, come le anime, si servono dei programmi già esistenti nel computer che li ospita per insinuarsi nel sistema tramite dati che il computer non riconosce come dati estranei. Dato che contengono aspetti simili a quelli già memorizzati nel computer, nel sistema già esistente vengono inseriti ulteriori programmi. Questi programmi estranei sono simili a quelli del computer stesso e per questo esso non li riconosce e li accoglie come se fossero i suoi stessi programmi.
1: Und nimmt sie auf, in der Annahme, es sei sein eigenes Programm.
0: È per questo che questi programmi estranei vengono chiamati anche Trojan. Infatti, come avvenne con il cavallo di Troia, che venne fatto entrare nella città assediata, dove i guerrieri uscirono poi dal cavallo per conquistare la città dall'interno, così operano anche i programmi troiani nel computer.
1: Wirken die Trojaner-Programme in den Computern.
0: Essi svelano le loro vere intenzioni soltanto quando si trovano già nel sistema di cui si vogliono appropriare. Quando hanno raggiunto questa meta, è possibile che, a seconda delle intenzioni dell'attaccante, l'intera programmazione del computer venga utilizzata dall'esterno, occupando una parte della memoria. In questo modo, il computer vittima viene danneggiato. La sua prestazione diminuisce. Non funziona più senza errori, o viene addirittura danneggiato interamente, o verrà addirittura totalmente bloccato. È possibile che l'utente esterno, chiamato anche hacker, si servirà dei dati memorizzati dal computer vittima, per esempio per procurarsi dei vantaggi finanziari.
2: Ciò che avviene nel mondo dell'informatica con queste persone chiamate hacker non è in ultima analisi diverso dal modo in cui gli hacker astrali esercitano il loro influsso sugli uomini. Essi si servono in un certo senso dei programmi di vita simili ai loro e degli schemi negativi esistenti per insinuarsi nel sistema operativo uomo, ovvero per influenzarlo sempre di più ed appropriarsene, vale a dire per impossessarsi di lui con il fine di prendere a poco il sopravvento su di lui senza che questi se ne renda conto e far cambiare la persona di cui si sono impossessati in modo che essa realizzi il contenuto del mondo dei programmi di questi hacker astrali.
3: disaster.

0: RAL-Hackers erfüllt werden kann.
1: In certi casi ciò può provocare un cambiamento fatale della persona di cui si servono e che permette che ciò avvenga. I suoi programmi abituali la appagano e la sostengono sempre meno. Diventa sempre più estranea a se stessa. Quando le cose si sviluppano in questo modo, è facile che finiscano con un crollo totale della persona soggetta all'influsso.
2: Ci si chiede giustamente, le anime astrali virtuali, ossia gli esseri che vivono come anime, come raggiungono la persona corrispondente per renderla succube e per vivere per mezzo dei programmi analoghi ciò che corrisponde ai loro desideri? La legge cosmica dell'uguaglianza dice, le onde energetiche dello stesso tipo cercano continuamente le stesse lunghezze d'onda, si dice anche il simile attira il simile. Il mondo materialistico di oggi e gli uomini con il loro modo di pensare virtuale e il loro comportamento, con le loro bramosie e i loro vizi, l'avidità e tutti gli eccessi e i desideri offrono alle anime legate alla terra un piacevole posto in cui annidarsi nella loro aura ed eventualmente in seguito nel loro corpo. L'anima legata alla terra è assillata dal desiderio a cui non vuole rinunciare di poter rivivere tutto come era in passato, quando si trovava in veste umana, in pensieri e di tanto in tanto anche in azioni. Ciò che la affascina, ciò che in passato ha potuto vivere in pensieri e in parte realizzare, la porta a sperare di trovare una vittima, una persona simile a lei, tramite la quale poter vivere senza alcun ostacolo come essere umano e senza perdere la propria reputazione, le proprie bramosie, i propri vizi, l'avidità e il proprio desiderio di potere, l'anima si mette a cercare. Quando trova una persona simile a lei, cerca, come abbiamo detto, di renderla succube. E in che modo avviene?
1: Quando l'anima legata alla terra ha trovato una persona con le stesse o simili tendenze, comincia ad inviare energia verso di lei. Il fine dell'anima è di fare in modo che la sua vittima, ossia l'uomo, desideri e faccia ciò che lei ha in mente, per poterla così influenzare e per impossessarsene il più presto possibile. In un primo tempo queste anime circondano la loro vittima in modo invisibile all'uomo. Poi cominciano a inviare nella sua aura sentimenti che già conosce, un modo di comportarsi dettato dai vizi e dalle passioni e tante altre cose. L'anima riesce a raggiungere più in fretta e più comodamente la sua vittima per influenzarla e per impossessarsene, soprattutto quando l'uomo vive senza avere una propria meta ed esegue quindi senza opporre alcuna resistenza e senza una propria volontà ciò che corrisponde al mondo dei desideri dell'anima.
3: Parlando con una persona che raccoglie informazioni su questo tema, abbiamo ricevuto altri aspetti interessanti sul tema orrore astrale. A causa del progresso della tecnologia e dell'industrializzazione, la Terra, con la natura, gli animali e gli uomini, è esposta a diversi influssi ambientali, come non lo è mai stata prima. Nessun campo della vita viene oggi risparmiato dai tentativi di vario genere di manipolare la natura e di influenzare le più diverse forme di vita anche per mezzo di radiazioni. Teniamo tuttavia presente che ogni volta che si interviene nell'ordine naturale stabilito da Dio, vale la legge di semina e raccolta, trasmettere e ricevere. E chiunque pone delle cause dovrà prima o poi subirne gli effetti.
0: Wer wie viel Anteil
1: chi, quale e quanta parte ognuno ha in una determinata causa e gli effetti che ne dovrà di conseguenza subire, viene misurato e soppesato a livello energetico in modo preciso secondo la giustizia cosmica. Se gli uomini devono soffrire a causa di effetti globali, come per esempio a causa della contaminazione atomica, della distruzione dello strato ozonico, dell'inquinamento dovuto a sistemi di combattimento e di difesa altamente tecnologici, la colpa non ricade solo su coloro che a causa di questi influssi commettono eventualmente errori o si indeboliscono o riportano conseguenze di altro genere. La causa principale ricade su coloro che sviluppano questi sistemi e li utilizzano, ma anche su coloro che li approvano, inclusi coloro che promulgano leggi che creano le condizioni per queste cose, rendendo così possibili manipolazioni di questo tipo o analoghe. Quindi, se ci sono persone che soffrono a causa di questi sistemi, la colpa non ricade su di loro, bensì su coloro che hanno provocato queste cose o le hanno approvate. Ciò che compiono le persone che vengono influenzate con la manipolazione per mezzo di radiazioni e sono quindi indebolite, o il loro sistema nervoso ne viene influenzato. Nella legge di semina e raccolta non viene considerato come colpa di queste persone che hanno in ultima analisi già subito un danno. Di questi sviluppi negativi dovranno invece rispondere coloro che hanno sviluppato e approvato questi sistemi.
3: La stessa cosa vale per quanto riguarda lo spreco e l'immenso inquinamento delle risorse naturali della Terra. Le falde acquifere vengono inquinate e l'acqua potabile viene contaminata con pesticidi, fungicidi, insetticidi che vengono sparsi nei campi dagli agricoltori e che uccidono gli esseri microscopici ma anche dagli escrementi di animali, come il letame e il liquame. L'acqua inquinata deve essere poi depurata e in parte arricchita di sostanze chimiche per poter essere di nuovo immessa nel sistema di approvvigionamento di acqua potabile della popolazione. Quest'acqua, che non è più pura, ma che contiene sostanze aggiunte, con il tempo provocherà probabilmente altri danni. La legge causale non attribuisce tuttavia la colpa a coloro che bevono l'acqua, bensì a coloro che inquinano l'acqua con il loro comportamento negativo e che hanno quindi provocato queste situazioni difficili.
2: Lo stesso si può dire anche riguardo agli allevamenti intensivi. Chi incrocia nuove specie di animali con l'inseminazione artificiale, creando per esempio cosiddette turbomucche che producono molto più latte della quantità che sarebbe naturale per loro, oppure animali che producono una quantità estrema di carne o bovini di sesso maschile che vengono trasformati in macchine per l'inseminazione artificiale, dovrà subire gli effetti di tutta la sofferenza e di tutte le pene che vengono inflitte agli animali. Chi permette queste manipolazioni e fa lavorare gli animali per sé e anche chi approva queste cose porta le colpe che ne derivano. Sentendo tutte queste cose, alcuni ascoltatori capiranno ora sempre meglio che nel mondo il pensiero orrore astrale è reale e lo diviene sempre più. Ma continuiamo con il nostro elenco. Come sono le cose nei laboratori di sperimentazione sugli animali? Perché si fanno soffrire in questo modo gli animali? chi ne dovrà rispondere? Soprattutto coloro che li torturano senza scrupoli saranno soggetti alla legge di semina e raccolta. Tuttavia, essa vale anche per coloro che si basano su ciò che viene sviluppato in questi laboratori e lo utilizzano per sé, ossia che ne traggono profitto. In base alla legge di causa ed effetto, ne dovranno subire le conseguenze che ne derivano, ossia la loro parte di corresponsabilità.
1: Tutto, ogni singola azione viene soppesata a livello energetico in modo minuzioso, preciso e giusto e attribuito alle persone che la eseguono. Prendiamo per esempio in esame un concatenamento di cause che si potrebbe verificare. Chi utilizza sostanze testate sugli animali per curare il proprio aspetto, oltre a ciò che sarebbe naturale fare, ottenere quindi qualcosa per il proprio ego, eventualmente, anche per appropriarsi di un partner, dovrà subire gli effetti che corrispondono alla sua parte. E un male ne provoca a sua volta un altro. Infatti, colui che si è lasciato ammaliare dalla bellezza apparente, ossia il partner, viene a sua volta indotto a sviluppare aspetti di vanità con i quali mette in mostra il proprio ego, fino ad arrivare a vivere desideri e passioni eccessive. In questo modo è possibile che nel partner si manifestano debolezze che scarica poi su altre persone. Le tentazioni si possono così moltiplicare. La disponibilità a commettere azioni immorali arriva a un'escalazione. Da tutto ciò possono derivare sete di potere, scatti di ira e aggressività.
3: Chiunque è coinvolto in un concatenamento di colpe di questo genere deve rispondere del fatto che la sofferenza aumenta a livello globale e dà la propria parte di corresponsabilità per le sofferenze provocate dagli esperimenti sugli animali, che sono all'origine delle cause, e per le scoperte alle quali essi hanno portato. È possibile che altre persone dovranno soffrire a causa degli aspetti più accentuati e presuntuosi dell'ego della persona che è caduta nelle grinfie della bellezza apparente. Ci sono quindi delle reazioni a catena nelle quali la legge di semina raccolta si propaga e ogni persona coinvolta verrà soppesata e misurata in base alla propria parte, quindi secondo i contenuti dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri, parole e azioni. La sofferenza degli animali, la sofferenza delle piante, la sofferenza degli uomini vengono attribuiti in modo minuzioso al loro fautore e ognuno dovrà subirne prima o poi gli effetti.
1: Chi può sapere cosa può effettivamente derivare dalle manipolazioni, sia per quanto riguarda la manipolazione dei semi, che gli animali clonati, la manipolazione del patrimonio ereditario, le sostanze che vengono aggiunte agli alimenti per neonati e tante altre cose? Coloro che fanno ricerche in questo senso, coloro che le sperimentano e le applicano, portano la propria parte. Tutte le conseguenze che ne derivano ricadono da un lato sul loro fautore e dall'altro lato anche su coloro che sono a conoscenza di queste cose, che le approvano, per arrivare fino a chi promulga le leggi e al governo. Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, il linguaggio chiaro e inequivocabile di un grande profeta di Dio scuote sempre la nostra coscienza, rimuovendo i sentimenti superficiali che ci portano a dire «prima o poi si metterà tutto a posto» o anche «io non sono poi così negativo» oppure «anche se ho sbagliato tante cose nella mia vita, cosa ci posso fare?»
0: Auch wenn ich vieles falsch gemacht habe, mein Leben, was soll's?
1: Ma forse queste chiare parole profetiche provocano una ribellione in alcuni di noi, in alcuni di voi. Lasciamo che avvenga. Riflettiamo una volta in modo profondo su ciò che abbiamo ascoltato. E chi lo desidera per il futuro può iniziare a cambiare la propria vita, il proprio modo di pensare e di agire e orientarsi verso il discorso della montagna di Gesù di Nazareth e i 10 comandamenti di Dio dati per mezzo di Mosè. Infatti, ciò riguarda niente meno che la nostra vita, che dura in eterno. Dio, l'Eterno, nostro Padre dei Cieli, è un Dio dell'amore che chiama ognuno di noi, che siamo i Suoi figli, tramite Gesù, il Cristo, dicendo: vieni a casa. Con queste parole, cari amici, ci congediamo da voi. Auguriamo a voi e a tutti noi la benedizione di Dio, la sua forza, e vi facciamo i migliori auguri per i prossimi tempi. Se lo desiderate, rimettetevi in ascolto per la prossima trasmissione. A risentirci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che consigliano il capo dello Stato? I buoni ministri non manovrano il capo, ma danno dei consigli in base alla loro esperienza. Ci sono però anche altri ministri che cercano di influenzare il loro prossimo. Se il capo, il singolo, non è desto, se è labile ed eventualmente non ha capacità di discernimento, e si fa quindi influenzare, anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti, gli elementi corrispondenti quindi registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo in cui si pensava e si sentiva nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, Essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace. Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative, deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è il tema di questa nostra serie di trasmissioni e vi salutiamo cordialmente per questa sesta puntata nella quale continueremo a leggere dal libro dallo stesso titolo, che è un'opera di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina basata su una serie di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro ci apre gli occhi per la realtà spirituale, che è la vera realtà della vita, e ci permette di gettare uno sguardo attraverso uno spiraglio aperto in quella che è la struttura della creazione a sette dimensioni, il regno di Dio, che in fondo è la patria di tutti noi. Impariamo e possiamo sperimentare sempre più su noi stessi che noi uomini, come tutte le forme di vita e tutte le creature, tutti gli animali, le piante e i minerali che provengono dal soffio di Dio, siamo parte della grande famiglia di Dio. Cari amici, sentendo la parola Dio, in un primo momento molti reagiscono in modo scettico o forse addirittura con diffidenza. Per questo motivo desideriamo assicurarvi fin dall'inizio che ciò che sentirete su Dio in queste trasmissioni non ha nulla a che fare con l'immagine di Dio creata dalle istituzioni che lo presentano come un Dio che punisce e si avvolge nel mistero. Parleremo invece dell'intelligenza primordiale universale, è la forza creatrice dell'Eterno che opera con le sue leggi universali in tutto l'infinito. Potremmo dire che Dio non ha niente a che fare con una religione esteriore. Egli è lo spirito dell'infinito, la parola dell'infinito in tutto l'essere, in tutte le forme di vita e in tutti gli esseri divini, ossia gli esseri spirituali. Ed egli, la vita universale, è nel profondo dell'anima di ogni uomo e anche in ogni anima che non si trova più in un corpo terreno. Prima di continuare con la lettura del libro, riassumiamo brevemente ciò che abbiamo sentito nell'ultima puntata. Al termine della trasmissione abbiamo parlato del mondo dei programmi dell'uomo che si rivolge contro l'amore per Dio e per il prossimo. In questo modo, gran parte dell'umanità si è allontanata dall'unità possente, dall'unità universale che parla, dalla parola dello Spirito universale, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Cari amici, che cosa comporta tutto ciò e che cosa possiamo fare? Continuiamo a leggere e ad ascoltare queste spiegazioni.
2: Allontanandosi dal divino, l'uomo ha interrotto la vera e profonda comunicazione con l'universo, con tutti gli esseri della dimensione dell'essere e con Dio, negando, chi più, chi meno, tutto ciò che è elevato e che si trova in fondo nell'uomo, in noi, nel profondo della nostra anima. In questo modo l'uomo ha adombrato una parte della sua anima, una parte della struttura di particole spirituali, ossia le ha gravate di colpe, e qualcuno si è anche aperto alla controparte, per non dire che si è venduto ad essa, a causa del principio «io voglio». Quello che vogliamo avere, non lo abbiamo. E ciò che non abbiamo, non lo possiamo comprendere. E ciò che non siamo in grado di comprendere, ci rende schiavi e ci porta a venderci agli altri.
3: Dovremmo riflettere ogni giorno e tener presente chi siamo nello Spirito di Dio, nel nostro Padre dei Cieli, e comportarci anche in modo corrispondente. In Dio, nostro Eterno Padre, siamo figli e figlie perfetti di Dio. Il nostro corpo divino è stato tuttavia avvolto dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni errati e lontani da Dio, dalle cinque componenti che, come abbiamo sentito in una delle trasmissioni precedenti, possono costituire un materiale esplosivo che colpisce noi stessi. Dato che le cose stanno come abbiamo spiegato, dovremmo percorrere il più rapidamente possibile la via che ci riconduce a casa e purificarci dalle negatività che abbiamo imposto come fardello a noi stessi e forse addirittura ad altri. Ogni giorno potremmo rendere conto a noi stessi delle nostre piccole e grandi trasgressioni ancora esistenti nel nostro comportamento e prendere coscienza di che cosa possono eventualmente provocare. Tante volte si tratta di vecchi vizi e cattive abitudini che possono arrivare fino alla malvagità. Liberiamoci quindi da ciò che in ultima analisi ci rende schiavi e ci spinge letteralmente tra le braccia dell'avversario.
2: Ogni giorno potremmo, o si può dire dovremmo, chiederci in tutto ciò che ci occupa: è questa la volontà di Dio? In fondo dovremmo confrontarci ogni giorno con la domanda: sì, voglio veramente adempiere ciò che vuole Dio? Se è così, allora dovremmo purificarci tramite l'autoconoscenza e sistemando le cose. Si ripete spesso la domanda decisiva in questo senso: chi o che cosa sarò se sistemo le negatività, gli aspetti poco buoni che spesso mi spingono ad agire e non li ripeto più? Che cosa mi ripropongo di fare invece di comportarmi così? Mi posso riproporre, per esempio, di diventare più libero, di essere più felice? Così riesco a concentrarmi meglio, riesco a fare più facilmente il mio lavoro. Imparo ad ascoltare per poter comprendere meglio i miei simili. Mi avvicino al mondo degli animali e delle piante e tante altre cose.
3: Gesù il Cristo disse a Senso: divenite perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. L'unica cosa importante è quindi ritornare all'origine in noi. Con il tempo riusciremo così a comprendere anche altre parole di Gesù di Nazareth che insegnò a noi uomini: il regno di Dio è insito in voi. Il regno di Dio, come essenza, è il nucleo centrale nel corpo spirituale divino. Quando il nucleo centrale è stato liberato, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono di conseguenza puliti. Abbiamo pensieri puliti e rivolti a Dio. Le nostre parole si collegano con gli altri e agiamo in modo conforme alla legge. Quando il corpo si è ripulito in questo modo da tutte queste scorie egoistiche, anche il cervello ne trae vantaggio. Man mano che purifichiamo i nostri aspetti contrari alla legge, si purifica anche la nostra anima. Ciò comporta che a poco entriamo poi in contatto con la vita più elevata.
1: Cari amici, iniziamo ora un nuovo capitolo nel nostro libro dal quale è tratta questa trasmissione. Il titolo del capitolo è Il soffio di Dio, la legge universale, l'etere di luce. Il soffio, l'eterna vita onnipresente, è Dio, la legge universale, la forza vitale universale. È l'etere di luce nel quale è avvolta tutta la dimensione dell'essere divino che ha preso forma. L'etere di luce è la vita universale, il soffio di Dio che respiriamo anche noi uomini, come tutti gli animali e le piante, nella nostra vita, nella sostanza materiale raddensata. Se chiudiamo un attimo la bocca e ci teniamo allo stesso tempo chiuso il naso, non respiriamo più. E perché no? perché la forza vitale, il soffio, non entra più nel nostro corpo con il respiro. L'uomo definisce come respiro il processo di assumere in sé aria o ossigeno, ma in tutto c'è il soffio di Dio, la vita, la forza vitale. La forza vitale, il soffio, da un lato alimenta tutte le parti del corpo fisico attraverso il respiro e dall'altro, tramite la Madre Terra, l'Eterno Dio Creatore dona nutrimento a noi uomini e anche agli animali e alle piante. La vita onnipresente che fluisce verso tutte le creature che vivono sulla Terra è sempre l'amore di Dio.
2: In tutto l'infinito, inclusa la materia, colui che è l'infinito agisce per mezzo delle sue quattro forze primordiali e delle sue tre forze delle caratteristiche, delle quali gli uomini parlano poche volte. Dallo spirito dell'unità sentiamo spesso dire che le quattro forze primordiali sono le forze che creano e danno forma nell'infinito. La scienza ha attribuito alle quattro forze primordiali dell'Eterno dei nomi che corrispondono alla loro valenza e al loro volume energetico specifico. E comunque si tratta sempre dello spirito universale, dell'operato dell'unico Dio universale per i suoi figli, per la madre terra, per i minerali, le piante e gli animali.
3: Noi uomini ci siamo abituati a parlare in modo generico e scontato del respiro, dell'aria, dell'ossigeno, di tutto ciò che l'uomo ha bisogno per poter vivere sulla terra. E tuttavia si tratta sempre dell'unico spirito, dell'unico universale, l'amore di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci permette di vivere nella dimensione temporale affinché riconosciamo la vita universale, ritroviamo la nostra vera coscienza e facciamo ritorno nell'eternità. Zurückzukehren in die
2: Ewigkeit. Il soffio di Dio è l'etere di luce inesauribile, è la vita in eterno. Nella sua culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, il soffio di Dio predispone il processo che dà forma alle creature, fino ad arrivare alla figliolanza spirituale, al principio padre-madre. Quando l'Eterno, la forza primordiale, al di sopra di ogni cosa, l'unico universale, pervade con il suo soffio un atomo spirituale nella culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, nelle quattro sfere di purificazione che conducono alla figliolanza di Dio e lo stimola quindi all'evoluzione, ha inizio il processo di conformazione nei regni dei minerali. Le prime forze dei minerali che vengono stimolate dal soffio di Dio all'evoluzione verso la figliolanza di Dio contengono tutte le forze dell'infinito, il nome del futuro bambino spirituale, la coppia di duali che lo accoglierà, ossia i duali che saranno i suoi genitori, la mentalità del bambino, ma anche le sinfonie dell'universo, come i colori, i profumi e i suoni. Tutte le forze dell'universo sono predisposte in ogni forma minerale che si sta evolvendo.
3: Ritorniamo al soffio di Dio che noi uomini respiriamo, ma che fluisce anche negli animali e nelle piante. Sì, tutto l'infinito è ricolmo del suo soffio. Tutto è energia. La sostanza di base dell'eterno essere è costituita dagli atomi inesauribili dell'etere di luce. Il nucleo di tutte le specie di atomi dell'infinito è costituito dall'etere di luce, di bontà, amore e mitezza che pulsa ad una vibrazione altissima. Queste tre forze delle caratteristiche sono accolte dall'amore, la forza più elevata del creato e dell'opera della creazione dell'unico universale. Il nucleo dell'atomo, chiamato anche nucleo primordiale, è circondato dalle quattro forze primordiali che sono le forze che creano e danno forma alla creazione e corrisponde all'ordine divino, alla sua volontà, alla sua sapienza e alla sua serietà o giustizia.
1: È molto difficile esprimere con le nostre parole il modo in cui le energie che creano e danno forma agiscono negli atomi dell'etere. Dato che tutto è contenuto nel tutto, nelle quattro forze della creazione costituite da atomi sono contenute anche le tre forze delle caratteristiche di Dio. È il germoglio della vita nel nucleo dell'atomo e in tutte le forze della creazione. In questo contesto definiamo brevemente soltanto gli atomi eterici più importanti, descritti con le nostre parole, essi sono gli atomi della fertilità, chiamati anche atomi collettivi, gli atomi di base, chiamati anche atomi di stabilizzazione, gli atomi della creazione o di configurazione e gli atomi dell'evoluzione, che sono anche gli atomi di congiunzione.
2: L'impulso per tutto l'essere, anche per la vita che dà forma alla dimensione divina, proviene sempre dal nucleo dell'atomo spirituale, ovvero dalle forze della bontà, amore e misericordia, avvolte nell'amore universale, il Dio Padre Madre. Colui che è l'infinito agisce tramite le quattro forze primordiali nell'infinito. Tuttavia, come è stato detto, il nucleo primordiale che pulsa ad altissimo livello, l'amore, è la misura e l'aspetto attivo in tutte le forze di tutto l'infinito. Il sia fatto, il soffio di Dio, è la forza dell'amore per Dio e per il prossimo che continua fino alla figliolanza dello Spirito. Il bambino spirituale che si sviluppa fino a divenire un essere spirituale completo matura nella dualità dei genitori spirituali, nella grande famiglia del Dio Padre e Madre.
3: Cari amici, sicuramente qualcuno si chiederà come possiamo immaginare la nascita di un bambino spirituale. Facciamo un paragone che può aiutarci a comprendere il sia fatto spirituale divino. Che cosa si trova nell'ovulo non fecondato di una madre? La predisposizione della madre, il patrimonio ereditario della madre. Con la fecondazione da parte dell'uomo si aggiunge il patrimonio ereditario del padre. Entrambi si fondono in una cellula e la cellula si mette in movimento. Potremmo anche dire che inizia il suo cammino evolutivo.
2: Ritorniamo alla dimensione divina, donare e ricevere. È l'unica forza, l'amore, che stimola il sia fatto in un atomo spirituale specifico a iniziare l'evoluzione verso la figliolanza di Dio. Nel sia fatto, nell'atomo spirituale specifico che è stato pervaso dal soffio, sono già contenute le caratteristiche del bambino spirituale, poiché, come è stato detto, tutto è nel tutto. Anche nell'ovulo umano fecondato sono già contenute tutte le caratteristiche del bambino umano. La cellula umana si sviluppa e diviene un embrione e matura poco a poco nel grembo della madre, diventando un bambino. Nelle sfere di evoluzione divine, nel corpo spirituale che sta nascendo, si sviluppano quindi forme di vita eteriche, ovvero di sostanza sottile, fino ad arrivare alla formazione di un essere naturale con il quale ha poi inizio la nascita di un bambino spirituale tramite una coppia di duali.
3: Il piccolo spiraglio che si è aperto ci può dire così tanto se teniamo presente come si sviluppa un bambino umano nel grembo della madre. Che cosa si può riconoscere, per esempio, facendo un'ecografia dell'utero materno? Si vede che la cellula si è divisa e che a seguito della suddivisione in altre cellule si è sviluppato un embrione che nel suo aspetto assomiglia appunto a una forma embrionale come quella che conosciamo anche nel mondo degli animali. L'embrione si sviluppa e diventa un feto che assume a poco tratti sempre più umani, finché si può riconoscere l'essere che sta prendendo forma come uomo.
2: E che cosa avviene nel caso dell'essere spirituale che si sta sviluppando? Dopo che un essere è passato attraverso le sfere di evoluzione, viene elevato a figlio spirituale e, come bambino spirituale, attiva poi ancora una volta ciò che si trova già dentro di lui. Detto con le nostre parole, il bambino spirituale va nella scuola cosmica divina, nelle quattro sfere di evoluzione. Per attivare come bambino spirituale le energie evolutive in modo da sviluppare come essere spirituale una comunicazione verso tutte le forme di vita dell'infinito e con tutte le sfere dei cieli, con tutti gli astri della dimensione dell'essere. Da ciò si sviluppa l'immagine che si dischiude nel nucleo centrale e gli permette di contemplare tutti i dettagli dell'infinito. Tutto ciò è predisposto nel nucleo centrale, nel cuore primordiale e dell'intero potenziale di irradiazione del Regno di Dio. La vita nello Spirito di Dio, nell'essere eterno, è una comunicazione universale di dimensioni inimmaginabili per noi uomini. Il bambino spirituale impara quindi a far proprio il principio di comunicazione dell'universo nel nucleo centrale come immagine, colore, forma e suono. In questo modo, il bambino spirituale prende possesso dell'eredità dell'infinito e matura fino a divenire un essere spirituale completo.
1: Cari telespettatori, cari amici, con questo siamo arrivati al termine della puntata di oggi con la lettura dal libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina. Oggi abbiamo ascoltato spiegazioni in merito a correlazioni e leggi spirituali finora sconosciute a noi uomini, per esempio in merito alla vita onnipresente, Dio, la legge universale, la forza vitale universale, in merito all'etere di luce nel quale sono avvolte tutte le forme di vita divine, in merito alle sfere di evoluzione nell'essere puro attraverso le quali un essere deve passare fino a diventare un figlio spirituale e tante altre cose ancora. Cari amici, a questo punto potremmo chiederci se tutto ciò, ossia la vita nel regno di Dio, è in fondo anche la nostra vera vita, allora perché siamo qui sulla terra come uomini? Come siamo arrivati a questo? Ne parleremo nel corso della prossima puntata, nella quale leggeremo il capitolo sulla caduta degli esseri spirituali fino ad arrivare alla dimensione di sostanza grossolana dell'uomo. Saremo contenti se vi rimetterete in ascolto e intanto vi salutiamo con un saluto in Dio e arrivederci.

0: Un saluto in Dio ed un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che oggi porta il titolo Colui che è l'infinito e voi. Dio è attuale nel modo di pensare e di vivere dei cristiani delle origini. Oggi vogliamo affrontare un tema che forse vi stupirà un po'. Si tratta infatti della legge della rispondenza e della legge della proiezione. E ci si potrebbe chiedere che cosa ha a che fare tutto questo con Dio, in particolare con un Dio attuale. Bene, vorrei pregarvi di avere un po' di pazienza, perché penso che nel corso della nostra tavola rotonda troverete risposta ad alcune di queste domande. Se siamo veramente sinceri con noi stessi, dobbiamo constatare che quello che ci è più difficile da accettare nel corso della giornata è proprio il fatto che tutto quello che ci viene incontro e ci fa arrabbiare, agitare o addirittura mandare in collera, che ci rende offesi o perfino ci ferisce, ha sempre a che fare con noi stessi. Ciò significa che non è l'altro il colpevole della mia situazione, ma che tutto quello che mi accade ha a che fare unicamente con me stesso, quindi un certo qualcosa scatena una forte risonanza dentro di me. Questa è una rispondenza. Tuttavia è interessante che tutto ciò non si ferma alla semplice rispondenza. I nostri attacchi di collera, la nostra ira, il nostro odio, la nostra invidia vengono sempre accompagnati da pensieri. E questi pensieri sono forme energetiche che emettiamo, che irradiamo, proiettandole nel mondo, dove queste si incontrano con altri modelli di pensiero simili, comportamenti simili, mettendo in movimento determinati aspetti nel nostro prossimo. In particolare, i modelli di pensiero con frequenze simili, o si può dire con un suono simile, sono soprattutto adatti ad accogliere le nostre proiezioni. La parola proiezione sembra relativamente innocua, sembra di essere al cinema, ma in realtà la parola proiezione contiene anche la parola proiettile, e un proiettile è uno sparo, e forse ogni tanto dovremmo riflettere se ciò che emaniamo, i nostri pensieri, le nostre rispondenze, che proiettiamo sugli altri, se non li colpiscono come uno sparo, e che cosa scatenano nelle altre persone. Naturalmente in quest'ora non ci sarà possibile affrontare questo tema nella sua completezza. Per questo già all'inizio di questa trasmissione desidero far riferimento ad un libro scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e la legge della proiezione. E posso garantirvi che questo libro può cambiare la nostra vita.
1: Ci siamo riproposti in questa tavola rotonda di leggere dei passaggi da questo libro per parlarne poi insieme. Leggiamo ora una prima frase di questo prezioso libro, a pagina 25. La legge della rispondenza dell'uno non è uguale a quella dell'altro. Ognuno percepisce, pensa, parla ed agisce in base alla propria legge specifica delle percezioni e delle rispondenze, secondo il proprio livello di coscienza. Egli lavora con queste e spesso se ne serve anche per influenzare gli altri, per proiettare in loro le proprie rispondenze, la propria opinione. Questa proiezione delle rispondenze di una persona in un'altra avviene spesso in modo sottile ed abile, facendo volutamente pressione per far sì che l'altro accetti la rispondenza dell'uno, ossia la sua opinione. Sentiamo parlare più volte di coloro che creano opinioni, che cercano di imporre qualcosa a qualsiasi costo, come si suol dire.
2: Continuo a leggere sempre dallo stesso libro. Se una persona riesce ad insinuare la propria opinione in un'altra, proiettandola dentro di lei, riesce poi a determinare la persona alla quale ha imposto la propria rispondenza. Infatti, essendo riuscita a programmarla, ha anche aperto un canale che le permette di influenzarla. Chi influenza un altro esercitando abilmente il proprio influsso, ossia programmando per quanto riguarda il suo potenziale di colpa, è divenuto una parte dell'altro.
1: Un'altra frase dice: in questo modo la legge della rispondenza diviene la legge della proiezione. Ciò che faceva parte dell'uno tramite l'influsso esercitato corrisponde ora in parte anche all'altro. Formulato in modo personale significa che ciò che corrispondeva a me corrisponde ora anche a te, grazie all'influsso che sono riuscito ad esercitare. La programmazione, che equivale ad una manipolazione, è riuscita. La mia rispondenza è divenuta una proiezione. Ho immesso nel mio prossimo il mio modo di pensare, le mie opinioni, di conseguenza il mio carattere, quindi anche una parte del mio destino, è intrecciato con il prossimo, perché questo processo è stato immesso anche nei pianeti di memorizzazione, dei cosmi della caduta.
0: Naturalmente ci sarebbero molte domande in merito. Abbiamo sentito parlare ora della legge della rispondenza, della legge della proiezione. Rendiamoci coscienti che ogni percezione, pensiero, parola ed azione che corrispondono al nostro stato di coscienza, ossia i contenuti del nostro percepire, pensare, del nostro agire, sono decisivi. Questo è quello che effettivamente ci caratterizza e che costituisce il nostro carattere, che si è formato nel corso di anni e al quale lavoriamo continuamente con il contenuto del nostro modo di agire, pensare e comportarci. Se ora reagiamo o ci comportiamo in un determinato modo nei confronti degli altri, questo proviene sempre dal nostro stato di coscienza. Quindi pensiamo e percepiamo così come siamo nei nostri contenuti. Pertanto non si tratta dell'esteriore, di ciò che viene sentito all'esterno, ma di quello che veramente immettiamo, e queste rispondenze e proiezioni colpiscono ora il mio prossimo. E ciò corrisponde quindi ad una specie di biglietto da visita.
2: Il risultato è che con i nostri programmi che abbiamo immesso nel conscio e nel nostro subconscio, i quali, come hai detto tu, sono costituiti dal contenuto del nostro modo di percepire, pensare, parlare e agire, in fondo influenziamo continuamente il nostro prossimo, e questo determina anche i nostri colloqui, sia che si tratti del tipo di colloquio, della sua durata, dei suoi contenuti. Si può dire che persino il volume dei nostri colloqui in fondo corrisponde alle nostre rispondenze, corrisponde a noi, e con esso agiamo e reagiamo anche.
0: A questo punto ci si potrebbe porre la domanda su cosa si orienta il volume dei nostri colloqui di cui si è parlato. Che cosa vuole ottenere? Desidera rimanere impersonale, al servizio del bene comune, degli uomini, degli animali, della natura, o eventualmente è orientato al bene personale, a ciò che voglio ottenere per me, con il quale voglio eventualmente influenzare gli altri.
1: Secondo me la legge della rispondenza corrisponde sempre al negativo, è sempre rivolta al personale. Infatti reagiamo nei confronti del nostro ambiente, della natura, del mondo animale, della madre terra, in base a ciò che abbiamo immesso nel nostro conscio o subconscio.
2: Ma ora alcuni potrebbero rifarsi alla legge divina e affermare che in essa sono contenuti i 10 comandamenti e il discorso della montagna, e questi appartengono anche al nostro conscio.
0: Sì, è vero, potremmo vederla anche così. Tuttavia, non è una rispondenza umana che viene suscitata, non è una risonanza negativa che comincia a vibrare. Si potrebbe anche dire che le leggi divine, il discorso della montagna e i 10 comandamenti sono in armonia con la scintilla divina in noi.
2: Ciò significa che dovremmo riconoscere se al momento stiamo agendo in base alla legge della rispondenza, ossia alle negatività che abbiamo immesso in noi, e come possiamo riconoscerlo?
1: Lo riconosciamo quando, ad esempio, in una situazione, in un colloquio, improvvisamente ci accorgiamo di diventare irrequieti. Può venire suscitato da un gesto del nostro prossimo, qualcosa che ci viene incontro ci fa agitare, e poi ci accorgiamo che questa è la rispondenza di cui abbiamo parlato. Reagisco poiché qualcosa si mette in movimento in me e corrisponde a me.
0: Tuttavia, se non segue una reazione forte, Ma comunque si tratta di qualcosa di forte. Potremmo chiederci se non abbiamo imparato abbastanza ad osservarci, ad analizzarci. Abbiamo una coscienza, che definiamo anche sismografo, una specie di stazione di controllo che si mette in moto quando qualcosa non è a posto. Attraverso il cosiddetto plesso solare, nella regione dello stomaco, potremmo ad esempio percepire che quello che diciamo non è vero, che di fatto non è giusto. Ciò significa che con le parole esprimiamo qualcosa che tuttavia non è il contenuto delle parole, dei nostri pensieri, quindi ci fa vedere che l'interiore ha un'altra vibrazione di pensiero rispetto all'involucro esteriore delle parole. E come si continua? Se la coscienza è ancora intatta, questa agisce poi nelle nostre parole. Improvvisamente abbiamo un pensiero, ci accorgiamo di una strana sensazione nello stomaco, una sensazione strana nel plesso solare del nostro sistema nervoso, che comincia ad agitarci, segnalandoci qualche cosa, cercando di dirci: ciò che ora stai dicendo non corrisponde al contenuto delle tue parole. Solo chi osserva queste leggere reazioni fisiche impara sempre più a conoscere le proprie rispondenze, i propri aspetti del peccato.
2: Credo che sia molto importante, in quanto con la forza della rispondenza influenziamo il nostro prossimo, i nostri simili, ossia tutte le persone dalle quali ci aspettiamo qualcosa, che vorremmo facessero qualcosa per noi, che invece potremmo fare noi stessi. Questa è poi una forma di proiezione. E se poi il nostro prossimo fa quello che ci aspettiamo da lui, diviene già una parte dell'immagine del nostro carattere, quindi si tratta proprio di una cosa seria.
0: Se imponiamo qualcosa ad una persona, al nostro prossimo, anche se si tratta di qualcuno che ci è molto vicino, ossia lo spingiamo a fare qualcosa che questa persona accetta e agisce, poi, di conseguenza, credendo perfino di fare qualcosa di buono per il suo prossimo o di fare bella figura davanti al suo superiore, poi, a causa di questo comportamento, ci leghiamo a questa persona e lei a noi.
2: Sì, però è diverso se ho un contratto di lavoro in cui c'è scritto che devo fare quello che mi dice il mio superiore. E se poi realizzo quell'aspetto contenuto in esso e che va eseguito per contratto, non sono legato per forza al mio capo. A volte può accadere che ho una sensazione diversa o vedo le cose in modo diverso da come le vede il mio capo e che per motivi etici non posso approvare certe cose, ma anche in tal caso sono tenuto ad eseguire ciò che è previsto dal contratto di lavoro, sono obbligato a farlo, oppure mi licenzio e cerco un altro lavoro.
1: Arriviamo ora a un altro tipo di influsso molto più sottile. Facciamo un esempio. Una persona potrebbe dirci: sicuramente sei d'accordo anche tu che questa è la soluzione migliore. Se non facciamo attenzione, se non siamo desti, questa frase ci può prendere così alla sprovvista che rispondiamo: certo, se la vedi così, sarà sicuramente giusto, va bene, facciamolo. Tuttavia, cosa si cela dietro a questo? Due possibili modi di farsi influenzare. Da una parte, si pensa sicuramente che si tratti di un tentativo di subordinazione, perché non ha chiesto prima la mia opinione. Dall'altra, che si tratti sì della soluzione migliore, nonostante non mi sono preso tempo per rifletterci, eventualmente per parlarne in gruppo, per chiedersi se sia veramente la soluzione migliore secondo le leggi di Dio. E se non siamo desti, siamo sempre soggetti a venire influenzati. Potremmo anche dire, lo siamo in continuazione.
0: Questo, come dici tu, corrisponde all'essere desti. Penso che sia una delle affermazioni più importanti che potremmo annotarci oggi per arrivare ai punti di cui stiamo parlando in noi. Facciamo molte cose per piacere ad altre persone, parliamo bene di loro, accogliamo le loro idee e le passiamo ad altri. Questo ci porta a legarci, come si è detto, a non analizzare le cose in base alle leggi di Dio. Sì, perché se uno parla per farmi piacere, non mi chiedo, non rifletto su cosa direbbero in merito Dio o Gesù di Nazareth. Invece assumo semplicemente l'opinione dell'altro perché spero di ottenere qualcosa. È chiaro però che in questo modo sono legato all'altro come una mosca impigliata nella ragnatela.
3: Oder ich will nicht denken,
1: oppure non ho voglia di riflettere, dico semplicemente sì sì, va bene. Quante volte si dice così? E l'altro poi crede che sono della sua stessa opinione e mette in atto la soluzione proposta. Tuttavia, se poi però non funziona, in questo modo imbocca una strada sbagliata, mi ritrovo di conseguenza legato a questa persona.
2: A volte non è nemmeno necessario dire qualcosa, dire di sì o dare il proprio consenso, ma basta se tacciamo e non diciamo qualcosa, se non chiariamo una situazione. Anche in questo modo ci si può rendere colpevoli.
0: Importante è impegnarsi a comprendere il nostro prossimo, a conoscerlo. Questo è il compito principale per noi. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare solo se impariamo a riconoscere le nostre rispondenze, analizzandoci e scoprendo sempre più chi siamo. Se non sappiamo chi siamo, come possiamo comprendere il nostro prossimo? Di conseguenza diciamo semplicemente, come hai già detto anche tu, ma sì, fallo pure, e già siamo coinvolti nelle cause che l'altro mette in moto.
2: E riguardo alla frase chi tace si rende colpevole, è proprio così, è un principio valido, anche se naturalmente dobbiamo soppesare quello che diciamo, come lo diciamo, quando lo diciamo e se è il caso di dire qualcosa. Per farlo tuttavia dobbiamo prima andare a vedere dentro di noi, dato che chi conosce se stesso impara a conoscere anche il suo prossimo, come hai detto tu. Tuttavia nel mondo vediamo come uno manipola l'altro, spesso si riscontra anche in famiglia, comincia già lì, i genitori cercano di manipolare i loro figli, così come piacerebbe loro che diventassero, e non lasciano che il bambino sviluppi la propria natura, perché i genitori credono di saperla meglio.
1: E proprio i bambini spesso portano con sé programmi di vita completamente diversi da quelli dei genitori. E solo quando cominciano a crescere, forse dopo i primi 3 anni, cominciano ad opporsi. Poi il bambino dice no, non voglio. Il genitore risponde, ma devi farlo perché ti fa bene, è importante per te. Ciò significa che qui comincia già il primo tentativo di influenzare il libero arbitrio. Per questo, specialmente nelle questioni di educazione, bisogna fare attenzione, non dire devi farlo, ma eventualmente spiegare, non imporre, ma guidare. Una frase che sento spesso dire a Gabriele, ad esempio, che ne direste di fare una passeggiata? Cosa ne pensate? Con questa domanda viene lasciata la libertà completa di riflettere se voglio oppure no. E viene chiesto persino il mio parere, quindi non vengo scavalcato ma lasciato libero. Anch'io ho provato spesso a fare così con i miei figli e questo produce l'effetto che valutano maggiormente la richiesta fatta e solo raramente segue un no secco, si cerca invece una soluzione insieme. Spesso i genitori riversano sui figli le loro rispondenze, quindi i loro aspetti del peccato. Chi non conosce l'affermazione «mio figlio dovrà star meglio di me, dovrà esercitare questo o quel mestiere, che però forse non corrisponde a lui, in quanto non ha portato con sé i talenti per farlo», ciò significa che con i nostri aspetti umani influenziamo eventualmente i nostri figli fino nell'aldilà. Sì, proprio fino nell'aldilà, legandoci così a loro. Ciò significa che le nostre rispondenze, che corrispondono ai nostri aspetti peccaminosi, avvolgono poi la nostra anima e le portiamo con noi nell'aldilà. Si potrebbe definirli poi gli involucri, i programmi degli involucri.
0: Questo aspetto fa un po' paura se pensiamo cosa avviene in seguito. Ad esempio, restando sull'esempio dei bambini, spesso non ci rendiamo conto, e invece dovremmo sempre rendercene coscienti, che proprio nell'approccio alle generazioni più giovani, in particolare con i nostri figli, non facciamo solo un errore momentaneo nel proiettare sui nostri figli le nostre rispondenze, ma che questo ha un effetto ben più duraturo, come già detto, può andare oltre la vita, nell'aldilà, addirittura nelle prossime incarnazioni. Poiché se il bambino, nostro figlio, accoglie in sé il nostro comportamento, i nostri modelli di pensiero, il nostro modo di pensare, può anche accadere che questo bambino venga allontanato dalla direzione di vita prevista per lui. Ciò significa per noi che siamo legati a lui oltre questa vita, forse, come abbiamo detto, veramente per incarnazioni intere, e può essere che la persona che ora, in questa incarnazione, sta maturando, venga allontanata dal tutto, dal compito che ha portato per questa vita a causa del nostro comportamento sbagliato. Forse si tratta anche di un mandato che ha portato in sé e che non può realizzare. Quindi questo legame che abbiamo causato con il nostro modo di imporre, di influire sull'altro, può continuare ad agire anche oltre la vita terrena.
2: Penso anche ai bambini che, per esempio, fin da piccoli dicono di non voler mangiare carne, non voglio mangiare carne, e forse questo aspetto l'hanno già portato con sé da un'incarnazione precedente in cui non hanno mai mangiato carne, hanno protetto gli animali, e ora nascono in un ambiente in cui i genitori mettono il bambino sotto pressione, costringendolo a mangiare carne, dicendo che la carne è importante, devi mangiarla, e così comincia questa nuova programmazione. Eventualmente poi questo bambino continuerà a mangiare carne per tutta la vita, non ci penserà più, non rifletterà se mangiarla oppure no, ma rimarrà completamente legato alla tradizione del consumo di carne, e alla fine il bambino diviene adulto e in seguito muore, si è incolpato per una vita intera nei confronti degli animali, della natura, e ha contribuito a questo tormento terribile costituito dai macelli. E chi è in fondo colpevole di tutto ciò?
0: Abbiamo nominato più volte la parola reincarnazione, ho parlato di una nuova vita, abbiamo anche letto prima dei cosmi, della caduta, dei pianeti di memorizzazione. Che cosa sono questi pianeti di memorizzazione? Che cosa sono i cosmi della caduta? Come si possono comprendere?
2: Sono diverse domande, quindi comincio con la prima, riportando quello che ci ha spiegato Gabriele sui pianeti di memorizzazione e i luoghi in cui si intrattengono le anime. Possiamo immaginarlo in questo modo: quando l'anima lascia il corpo, continua il suo cammino di vita, ossia dapprima nel regno intermedio dei due mondi, e poi si dirige verso un determinato pianeta, e questo pianeta ha la caratteristica di aver memorizzato qualità umane, colpe umane simili alle sue. Potremmo dire che è caratterizzato da aspetti simili, e questo avviene secondo il principio il simile attira il simile. Quindi ciò che è attivo nell'anima è attivo anche nella memoria del pianeta, e per questo un pianeta simile attira poi un'anima corrispondente.
0: Gabriele ci ha insegnato inoltre che nel cosmo materiale ci sono innumerevoli pianeti di memorizzazione, e anche nei nostri cosmi di sostanza più sottile sono presenti numerosissimi pianeti di memorizzazione, per esempio nel cosmo dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà. Questi cosmi di sostanza più sottile vengono chiamati anche cosmi della caduta. Perché? Perché lì vivono e si intrattengono le anime incolpate, quindi le cosiddette anime cadute. Sono le anime, come già spiegato, che in base a quello che hanno immesso corrispondono a determinate sfere di memorizzazione. Esse si trovano in queste sfere dove sono impegnate e attive per sistemare e ritornare di nuovo nel regno di Dio.
1: Facciamo un esempio. Una persona è, come si suol dire, un tipo caotico, cioè vive nel disordine più totale che cerca di riversare sugli altri. I suoi pensieri sono del tutto caotici. Non è in grado di tenere sotto controllo né i suoi pensieri né i suoi sentimenti. Cosa significa questo? Odio, invidia, inimicizia, litigi, sino a un comportamento pericoloso. Tutto ciò segnala un disordine totale nel conscio, nel subconscio, ma anche nell'anima. E dove viene attirata una tale anima quando ha lasciato il corpo? Appunto, da un cosmo della caduta, come hai detto tu, Mattias. Il cosmo della caduta corrisponde all'ordine e in questo luogo l'anima disordinata impara che cosa significa l'ordine fino a sviluppare l'ordine del regno divino.
0: Ora hai parlato dell'anima e della via dell'autoconoscenza dell'anima, ma non esiste anche già sulla Terra la possibilità di uscire da questo caos?
2: Certo che esiste. Colui che è risorto, Gesù, il Cristo, il Figlio del Dio vivente, il cuore regnante dei cieli, che chiamiamo anche il nostro Redentore, è molto, molto attivo nella dimensione temporale. Si può dire sia qui sulla Terra, sia nei cosmi della caduta, che chiamiamo anche sfere di purificazione delle anime. Gerard, ci puoi dire ancora qualcosa a questo proposito?
1: Sì, Katia, potremmo dire che il Cristo Dio, il nostro Redentore, è veramente molto attivo. Infatti, da più di 33 anni ci ha donato attraverso Gabriele migliaia di rivelazioni divine e insegna su tutta la Terra la legge divina della vita. Inoltre, il suo responsabile al servizio nella sua opera in vita universale, conosciuto già da molti come fratello Emanuele, insegna continuamente la via per uscire dalla caduta, dai cosmi della caduta, verso il regno di Dio.
0: Sappiamo che ogni uomo un giorno morirà, e se ora riflettiamo, se riflettiamo sul fatto che l'anima è fortemente incolpata, ossia ammantata di molte colpe, si potrebbe dire così, che poi potrà, attraverso le sfere della caduta, attraverso i cosmi della caduta, giungere, come è stato detto, ad uno di questi pianeti in cui si soffermerà, al quale rimarrà attaccata, perché nel momento in cui passa nell'aldilà ha la vibrazione che l'attira su quel pianeta, che ha una vibrazione simile alla sua. Un'anima piena di luce e di forza, un'anima che nel corso della vita terrena si è orientata sul Cristo e ha assunto così la sua forza, salirà anch'essa attraverso i piani della caduta di vibrazione più elevata, ma si libererà sempre più dalle sue colpe per giungere prima o poi nell'eterna patria. E Gabriele ci ha spiegato questo punto che vorrei ora leggervi con le sue parole. Più un'anima si avvicina al regno di Dio nel corso del suo cammino, più diverrà luminosa. I cosiddetti involucri di rispondenza non esistono più. Si sviluppa sempre di più l'essere divino che giace nel profondo dell'anima e ritorna ad essere un essere puro che entra nella casa del Padre. Ritorna lì da dove è partito un tempo.
2: Tutto ciò che abbiamo sentito finora è molto interessante e ora abbiamo anche detto che l'uomo memorizza in diversi modi il contenuto del suo modo di sentire, pensare, parlare e agire. Ormai tutti sappiamo come si memorizzano i dati perché tutti sappiamo come funziona un computer e non potremmo forse dire che anche noi uomini possiamo essere paragonati a un computer, un vero e proprio computer.
3: Also wirklich dann auch mit einem technischen Computer?
4: Ja, das können wir sehr wohl sagen.
1: Sì, si potrebbe dire proprio così. E questo viene anche riportato in modo chiaro nel libro Io, Io, Io, Il ragno nella ragnatela. A pagina 31 possiamo leggere, infatti, il computer materiale emette i dati che vi sono stati immessi, senza mescolare i programmi in modo arbitrario. Non si mostra nemmeno in modo diverso da come è stato programmato, né finge qualcosa davanti al tecnico o a chi lo usa. In questo caso ci si può chiedere se il computer materiale non sia forse un collega migliore del computer uomo, che mette in moto il proprio mixer e mostra ciò che gli porta vantaggio.
2: Quindi allora si potrebbe dire che ciò che serve come vantaggio personale a una persona è la sua rispondenza, che egli impone a sua volta a un'altra persona, quindi proietta i propri desideri, che spera gli portino un vantaggio, nell'altro. E se i suoi simili gli adempiono questi desideri perché credono di trarne un vantaggio anche loro, entrambi saranno legati l'uno all'altro. E ciò significa, in fondo, se usiamo il linguaggio del computer, che uno come hacker si inserisce nel computer dell'altro e l'altro a sua volta nel computer che lo ha manipolato.
1: In questo modo, colui che accoglie in se stesso il virus dell'hacker viene di conseguenza manipolato dall'altro. Praticamente i programmi di colui che lo sta influenzando si sovrappongono ai suoi stessi programmi. Tutto il sistema del computer uomo viene quindi portato in una direzione ben diversa rispetto a quella che inizialmente era stata predisposta per quella persona.
2: In fondo, quindi, come uomini, se ci paragoniamo a un computer, dovremmo ammettere che spesso mentiamo. Per esempio, quando pronunciamo delle parole che hanno però un contenuto dei pensieri completamente diversi. Facciamo un esempio a proposito. Lodo qualcuno per uno scopo ben preciso. Dico, questa cosa la sai fare bene, ci riusciresti. Cerco di influenzarlo con belle parole, ma sotto sotto in realtà lo svaluto. Eventualmente penso addirittura, che idiota, ora lo fa per me, e questa cosa mi va bene, così non lo devo fare io. Lo denigro in modo molto forte e comportandomi in questo modo mi leggo a lui. Tuttavia, le parole esteriormente non lo danno a vedere e l'altro, se non è abbastanza desto, forse non se ne accorge nemmeno, poiché con le parole lo lusinghiamo. Il computer che dice il falso viene definito in questo caso un computer con una segnalazione errata. Questo vale per il computer e per noi uomini.
0: In fondo conosciamo bene anche noi questo programma che proviene dai computer. Si tratta dei virus che vengono importati, trasferiti a noi uomini. I virus sono parole dolci. Abbiamo appena sentito un esempio. Facciamo delle lusinghe all'altro, gli diciamo quello che gli fa piacere sentire, forse lo lodiamo per ottenere qualcosa. Se fossimo retti e sinceri, il computer uomo ci toglierebbe la maschera. Cioè, io direi, ora ti dico una cosa e tu la fai per me. Ma l'altro direbbe, no, io sono un uomo libero, non lo faccio. Noi invece ci insinuiamo per mezzo di un programma virus, corteggiando l'altro con delle lusinghe, ed ecco che egli ci casca, e così abbiamo creato un legame. Quindi nel momento in cui ci accorgiamo che stanno arrivando questi virus da parte di altri, sta a noi dire, alt, sono un uomo libero, non mi faccio manipolare, e dovremmo forse porci la domanda cosa direbbe Dio e Gesù.
1: Questo meccanismo che hai appena descritto e che si svolge spesso, in fondo è un modo perfido di influenzare il nostro prossimo. In fondo è una piccola guerra condotta a livello dei pensieri. La prima persona va all'attacco e vuole imporre al suo prossimo il proprio parere, la propria volontà, costringendolo a credere quello che lui crede che sia giusto. Il prossimo desidera forse anche lui imporre la propria volontà e tutti e due vogliono aver ragione. Ciò significa che l'uno tenta di far dominare la propria opinione e l'altro forse cede perché è più debole oppure perché vuole essere lasciato in pace dicendo va bene, lasciamo stare e già si è legato all'altro.
0: Con questa tattica perfida e ingannatrice si insinua qualcosa nel nostro prossimo, un virus, vale a dire un comportamento non sincero. All'improvviso il negativo entra in lui perché non riesce ad impedirlo, quindi in questo senso è molto simile al computer.
2: Avrei una domanda a proposito. Se a questo punto una persona fa quello che l'altro computer uomo le ha immesso, eventualmente impianterà poi il proprio virus nel computer dell'altro per trarne il proprio vantaggio. È così?
0: Sì, per noi uomini è molto simile. Il virus che nel computer tecnico passa da un server all'altro è un po' come un'opinione che, messa in moto da una persona influente, si diffonde tra la gente, come già detto all'inizio. Faccio mia questa opinione, ne parlo con i miei amici al bar o con i miei colleghi al lavoro oppure in famiglia, quindi diffondo le mie idee. Queste passano al mio prossimo e così la mia rispondenza, dal mio contraente di prima, dalla sua proiezione, per mezzo di me passa a molte altre persone. E allora si deve dire succede come con il computer, è tutto un susseguirsi da una persona all'altra.
5: So könnten wir bei den Menschen von einer Kollektivschuld sprechen.
1: Così si potrebbe parlare di una colpa collettiva degli uomini. Come hai detto tu, uno si lega all'altro. Ora, se però prendiamo in considerazione il fatto della reincarnazione, che cosa succederà nella prossima vita sulla Terra? Che cosa ci capiterà?
2: Possiamo immaginare che queste anime si reincarneranno insieme nello stesso posto, che torneranno insieme sulla Terra per sistemare e sciogliere quello che hanno provocato insieme. Questo avrebbe un senso in base alla legge divina, al piano divino, tuttavia, a volte capita invece che mi comporto sempre allo stesso modo, che continuo a litigare, oppure che le due persone continuano a legarsi l'una all'altra, che vi coinvolgono addirittura altre persone ancora e che tutto peggiora ulteriormente.
1: Il senso della vita però è di riconoscere grazie alla reincarnazione cosa è stato sbagliato nelle esistenze precedenti e di sistemarlo e scioglierlo per giungere a salire nelle sfere di materia più sottile invece di scendere ogni volta di nuovo nella materia.
2: Questo spiega, per esempio, come mai, in base alle colpe collettive, alcune anime si incarnano 10, 15 o più volte nello stesso paese, nello stesso rione di una città, nella stessa nazione.
0: Ma potrebbe succedere allora che una di queste persone che hanno causato il tutto riconosca a se stessa, che cresca in lei la disposizione a pentirsi, a sistemare il male che ha fatto e non ripetere più la stessa cosa.
1: Agire nel modo giusto significa poi mettere in pratica i comandamenti della vita e parlarne, pensare ed agire in modo corrispondente. Ma è difficile farlo nelle piccole comunità in cui uno influenza l'altro. E se uno all'improvviso la pensa in modo diverso da tutta la comunità, ne viene escluso. Ma chi viene estromesso in questo modo ha eventualmente anche la possibilità di non dover più incarnarsi in questa comunità, in questo paese.
0: Cari amici all'ascolto, siamo giunti al termine della nostra trasmissione di oggi, ma come avrete sicuramente notato anche voi, abbiamo finora toccato soltanto la superficie di questo tema molto interessante. Continueremo senz'altro questi colloqui per approfondire questi temi che sono descritti in modo esauriente in un libro su cui ci siamo anche basati nel colloquio di oggi, che porta il titolo Io, il ragno nella ragnatela, la legge della rispondenza e della proiezione. Questo libro è stato scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Il libro può avere un grande effetto sulla nostra vita se prendiamo coscienza del fatto che quanto emaniamo in ogni minuto può tornare di nuovo a noi. Cari amici in ascolto, noi tutti vogliamo divenire uomini liberi, oppure essere o rimanere tali. Ma non basta semplicemente parlarne, dovremmo invece essere coerenti e smettere di mettere al nostro servizio gli altri oppure di farci imprigionare da loro per mezzo delle nostre rispondenze e proiezioni. Questo significa che in certe situazioni dobbiamo trattenerci e controllare ciò che cerchiamo di imporre agli altri volendoli persuadere. E dobbiamo anche imparare a difenderci quando ci accorgiamo che qualcuno cerca di dominarci. Per concludere vorrei leggervi una breve favola che descrive molto bene quello che abbiamo detto oggi, oppure cominciato a spiegare. È una piccola favola scritta dal poeta francese Jean de La Fontaine, dal titolo La volpe e il corvo. Se ne stava Messer Corvo sopra un albero con un bel pezzo di formaggio in becco, quando la volpe, tratta dal dolce lecco di quel boccon, a dirgli cominciò. «Salve, messer del corvo, io non conosco uccel di voi più vago in tutto il bosco. Se è ver quel che si dice, che il vostro canto è bel, come son belle queste penne, voi siete una fenice. A questo dir non sta più nella pelle il corvo vanitoso, e volendo alla volpe dare un saggio del suo canto famoso, spalanca il becco e uscir lascia il formaggio». La volpe il piglia e dice, ecco mio caro, chi dell'adulator paga le spese? Fanne tuo pro, che forse la mia lezione vale il tuo formaggio. Il corvo sciocco e pentito intese e un po' tardi si giurò d'esser più saggio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, con questo pensiero rivolto a restare liberi e divenire liberi, vogliamo congedarci oggi da voi e augurarvi una settimana interessante. In questo senso, arrivederci.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa sesta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se guardiamo verso il cosmo, percepiamo che deve esistere qualcosa di più della dimensione puramente materiale, di ciò che riusciamo a vedere, a calcolare, o su cui facciamo ricerche qui sulla terra. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth diede ai suoi seguaci la possibilità di gettare uno sguardo nel profondo della vita, oltre la dimensione materiale. Nella cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli, egli diede già allora i suoi grandi insegnamenti cosmici, che parlano per esempio della nostra vera origine e del senso e dello scopo della vita terrena.

0: Dall'inizio degli anni 90, l'umanità ha la grande possibilità di conoscere per la prima volta nella nostra epoca questi insegnamenti così profondi. Gabriele, che nella nostra epoca è al servizio di Dio come profetessa e messaggera, ha trasposto per noi le parole del Cristo nel nostro linguaggio umano, mettendole per iscritto nel libro dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli». In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato molte spiegazioni affinché noi uomini possiamo comprendere e sperimentare più facilmente questi insegnamenti divini nella nostra vita. I grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a presagire che nel profondo del nostro interiore non siamo soltanto esseri umani, ma figli dell'universo. Cari amici, non crediate che noi qui siamo già perfetti, perché anche noi stiamo seguendo il cammino che ci viene indicato e impariamo giorno per giorno. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Gabriele, possiamo sperimentare come queste conoscenze ci possono accompagnare e aiutare nella vita quotidiana, in famiglia, al lavoro, con gli amici. I grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazareth con le spiegazioni di Gabriele sono raccolti in una serie di volumi e oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere.
1: Il Cristo dice: ciò che io vi rivelo è la via verso la legge divina ed è anche la legge divina stessa. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Nel libro «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, la vita degli uomini veramente ricolmi di Dio», il Cristo si richiama spesso alla legge causale. Partendo dall'assoluto, il Cristo irradia per noi la legge di causa ed effetto, affinché possiamo ritrovare noi stessi e, grazie alla realizzazione, uscire da questa legge per giungere alla nostra vera eredità, al nostro vero essere. Possiamo quindi dire che è la mano di Dio che Egli ci porge, la mano del Padre, che desidera aiutare suo Figlio ad uscire dalle pene e dalle angustie, dalla morsa dell'ego umano. Nostro Padre desidera elevarci nella luce, in ciò che è puro e fine, nell'essere. Egli è qui, sempre a nostra disposizione. Dipende solo da noi quando afferreremo la sua mano per non lasciarla più.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dona un altro insegnamento e dice: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Io sono la ricchezza interiore, il Cristo, che si dona a voi. Aprite i vostri cuori e diverrete uomini che pensano col cuore, che volgono il loro sguardo verso l'interiore e fanno in tal modo venire il regno interiore sulla terra. Il Cristo ci chiama con le seguenti parole: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Leggiamo le spiegazioni date da Gabriele che ci aiutano a comprendere queste parole del Cristo. Sappiamo che il Cristo, lo spirito della vita, è in noi. Egli è la luce centrale nella nostra anima. Egli è in ogni cellula del nostro corpo. Egli è nel Padre, onnipresente in tutto l'essere. Questo significa per noi che dobbiamo rivolgerci verso l'interiore, poiché è solo nell'interiore che lo possiamo trovare. Se cerchiamo il Cristo esteriormente, non lo troveremo. In tal caso formuleremo teorie ed opinioni sul Cristo, e di queste ce ne sono tante. Chi non trova il Cristo nel proprio cuore, non trova se stesso. Egli non si conosce. Non conoscere se stessi significa rinnegare la propria eredità divina, ignorando l'eterno essere. Infatti, trovare il Cristo significa trovare se stessi, riconoscere se stessi, deporre gli aspetti umani che costituiscono il peccato per divenire divini. In questo modo ci uniamo con la scintilla redentrice, con il Cristo in noi, da cui nasce la scintilla primordiale. Essa è la luce che ci guida nel regno di Dio, da nostro Padre.
1: Io sono la ricchezza interiore, ci dice il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo più profondo queste parole, spiegando: chi non dischiude la ricchezza interiore, chi aspira solo a quella esteriore, chi accumula, arraffa ed accaparra cose esteriori, è povero interiormente. Anche se oggi è ancora ricco esteriormente, domani sarà tuttavia povero, poiché la legge di semina raccolta diviene sempre attiva al momento giusto, in base all'irradiazione degli astri. Chi aspira alla ricchezza esteriore, chi arraffa e nutre invidia, chi è avido e accumula beni, gode di stima agli occhi del mondo. Visto dallo Spirito di Dio, dalla ricchezza interiore, costui è un povero, poiché da ricco si è già precipitato nella povertà. Solo chi dona è ricco, non chi prende. Infatti Dio, la vita, dà e si dona instancabilmente. Chi vive nel regno interiore non deve temere che la sua ricchezza svanisca. Dio è l'infinito, amore infinito, eternità e ricchezza eterna. Chi dà altruisticamente vive nel circuito del dare e ricevere, e questo circuito è perenne. La vita, l'amore è dare. Chi non dà altruisticamente non ama. Chi non dà non vive. L'appagamento non proviene dal prendere, ma solo dal dare. Dare altruisticamente è ricevere altruisticamente, è il circuito della vita.
0: In seinen großen kosmischen Lehren, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo si rivolge a tutti noi, quali suoi figli in veste umana, dicendo: io sono il regno interiore, perciò venite nel vostro interiore e sappiate, ognuno di voi è il Tempio dello Spirito Santo. Purificate il Tempio, in tal modo santificherete le vostre sensazioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere e sarete il nuovo uomo che non pensa in modo statico, bensì dinamico e che compenetra le tre dimensioni, poiché è il figlio dell'universo, il figlio e la figlia di Dio, che vivono la figliolanza, dato che vivono in Dio, loro Padre. Leggiamo insieme le spiegazioni di Gabriele che ci aiutano a comprendere meglio queste parole. Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo? Finché abbiamo bisogno di templi esteriori, non abbiamo santificato il nostro Tempio. Finché andremo in templi esteriori per adorare Dio, non ci siamo ancora ritrovati quali figli di Dio. Finché adoriamo gli uomini, adoriamo le tenebre. Si deve adorare solamente Dio, poiché Egli è la totalità. Egli è il centro della nostra vita. Egli è il Santo e noi dovremo venire santificati. Chi non purifica il proprio Tempio imbratta anche il Tempio del suo prossimo. Chi non purifica il proprio Tempio inquina tutta la terra, poiché rende onore a colui che vuole che sia così.
3: Il nuovo uomo, l'uomo dello spirito, non pensa in modo statico, ma in modo dinamico. Egli non è imprigionato e arenato nel mondo delle sue opinioni. Egli non pensa in modo limitato, ma compenetra le tre dimensioni, poiché è cosciente di essere divino. Compenetrare le tre dimensioni significa non affermare la limitazione, la materia, bensì compenetrare la materia nel profondo per trovare colui che è in ogni cosa e che conosce ogni cosa. Se la nostra coscienza si amplia, viviamo anche in modo consapevole. Non osserviamo ciò che ci capita solo dall'esterno, ma ne accogliamo la parte interiore in noi e la rendiamo viva in noi. Così sentiamo che le tre dimensioni esistono solo nel mondo dei nostri pensieri, ma non nel mondo interiore. Solamente se purifichiamo il nostro Tempio, riusciremo a vedere nel profondo delle forme raddensate, ossia compenetrarle, e comprenderemo cosa significhi essere figli dell'universo. Saremo così anche nella figliolanza di Dio. Perché? Perché compiamo la volontà di Dio. La sua volontà è la legge assoluta, dall'ordine fino alla misericordia.
2: Cari amici all'ascolto, Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni per ognuno di noi. Diventeremo di nuovo il figlio dell'universo, che vive coscientemente in Dio, suo Padre, quale suo figlio o sua figlia attraverso il Cristo, che è la luce e la vita nella nostra anima. Mettiamolo al centro della nostra vita. E come giungiamo a Lui, al Cristo? Ogni giorno ci indica la via verso il Cristo. Se viviamo nel presente, se viviamo nella giornata, vedremo i molti impulsi e indicazioni. Troveremo noi stessi. Dapprima scopriremo il nostro basso sé per purificarlo. Se agiamo in base a quanto abbiamo riconosciuto, si risveglierà poi in noi sempre di più il sé divino, la nostra eredità, e percepiremo la ricchezza interiore. È la felicità profonda, l'altruismo e l'apertura, la rettitudine e la veridicità. Non saremo più ossessionati e assillati, ma pianificheremo e metteremo il nostro piano nelle mani di Dio e ci lasceremo guidare giorno per giorno dalla grande legge dell'ordine, da Dio che è il presente e che conosce il futuro nel presente degli uomini.
1: Non dimentichiamo di ringraziarlo. Dio non ci dimentica mai. Il ringraziamento collega. Il ringraziamento è l'orientamento sul grande donatore di ogni bene. Ringraziare significa sintonizzarsi e vibrare nella grande corrente del dare e della bontà. Senza ringraziamento non giungiamo all'altruismo. Il ringraziamento rende liberi e gioiosi. Lo Spirito di Dio ci tocca e ci parla attraverso ogni cosa che ci capita. Anche tutto ciò che leggiamo contiene un determinato messaggio per noi. Lo sentiamo, ci tocca, ci occupa. Affiorano immagini, ricordi, sensazioni, aspetti che riconosciamo, ammonimenti. Dovremmo prendere sul serio il compito presentatoci da queste cose. Qual è il messaggio per noi? Qual è il compito di oggi? Il giorno che ce li porta, ci porta anche l'energia per superarli. Sfruttiamo questa possibilità per liberarci dei nostri pesi.
4: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo, il nostro Redentore, ci dice: io sono tutto nel tutto. Guarda l'arbusto e troverai me. Raccogli la pietra e troverai me. Alza lo sguardo verso gli astri e percepirai me. Guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Osserva la goccia d'acqua e osserverai te in me. Infatti, io sono la vita in tutto e tu sei la vita in tutto e tutto è in me e tutto è in te. Noi siamo uniti in Lui, il grande unico universale, che è eternamente la corrente dell'essere e l'essere personificato. Egli è la corrente dell'universo e la goccia stessa. Cari amici all'ascolto, sono parole dalle quali si irradia tutto il cielo. Io sono tutto nel tutto. Dio non è mai nell'esteriore. Dio è forza fluente, è la vita in noi. Se abbiamo ritrovato Dio in noi, realizzando e mettendo in pratica le sue leggi, avremmo anche accesso al divino in tutte le forme di vita. Per poter comunicare con il divino nel nostro prossimo, dobbiamo quindi vivere in Dio. Dobbiamo ridivenire il nostro vero essere per trovare Dio in ogni cosa.
2: Guarda l'arbusto e troverai me. Così parla il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo giusto queste parole e ci dice: se ci limitiamo a guardare l'arbusto, non percepiremo alcuna reazione dalla sostanza dell'io sono. Magari parliamo dell'arbusto dicendo che è bello, ma non riceviamo alcuna risposta. Lo spirito universale parla da innumerevoli bocche, eppure molti non lo percepiscono. Che cosa vuol dire questo? Non è l'intelletto che percepisce la legge, Dio, ma è la parte più profonda del nostro vero essere che afferra il linguaggio dell'universo. Se, invece, guardiamo l'arbusto con gli occhi del nostro vero essere, cogliamo allora l'irradiazione globale dell'arbusto e nel contempo entriamo in comunicazione con l'origine di tutto l'essere. L'arbusto comincia così a trasmettere e noi riceviamo. Dio è il tutto nel tutto. Perciò in ogni foglia c'è Dio, l'intera legge, l'intero universo. Guarda l'arbusto e troverai me, l'universo, la totalità. La forza creatrice è ovunque, come totalità, poiché Dio è indivisibile.
5: Gabriele
0: ci spiega ancora. Diveniamo consapevoli che in una foglia, in un filo d'erba, c'è l'universo intero. Dio è indivisibile. L'arbusto ha sviluppato la coscienza spirituale che corrisponde alla sua specie, la coscienza della natura dell'arbusto. È questa che si irradia verso di noi, che trasmette. Dio è sempre la totalità. Anche se è un solo aspetto di Dio, per esempio l'aspetto della natura dell'arbusto che si irradia verso di noi, è sempre Dio, la totalità, che è il tutto nel tutto. Dobbiamo imparare a comprendere le parole «Dio è indivisibile, Egli è tutto nel tutto». Solo così riusciremo a immaginarci a poco la pienezza proveniente da Dio. La pienezza di Dio è l'Io Sono, è il nostro vero essere, che è divino. Quindi noi siamo eredi dell'universo. Diveniamo consapevoli del nostro corpo spirituale. Esso è costituito da innumerevoli particole spirituali e in ogni particola possiamo ricevere tutto l'infinito, perché siamo esseri dell'universo. Il linguaggio dell'infinito è il linguaggio espresso in immagini. Nelle particole del nostro corpo spirituale accogliamo in immagini i colori, le forme, i profumi, i suoni e gli esseri. Un'immagine perfetta. Riconosciamo così che Dio ci è vicino.
3: Il Cristo dice, raccogli la pietra e troverai me. Gabriele ci spiega in merito. Nella pietra più piccola c'è di nuovo Dio, la totalità. Dio è la totalità e la pienezza in ogni cosa. Ogni sfaccettatura sviluppata della totalità si irradia e si comunica a noi. Chi getterà via con indifferenza e con disprezzo il sasso, la pietra? Solo chi non sa che così facendo getta via una parte della propria vita. Chi colpirà col bastone l'arbusto? In fondo, solo chi colpisce altri con pensieri, parole ed opere. e che perciò verrà colpito a sua volta.
1: Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito alle parole del Cristo: guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Guardiamo ancora una volta nel profondo di ciascuno di noi. Quindi non dovremmo guardare gli aspetti umani del nostro prossimo, il solo involucro, bensì accogliere nel nostro interiore tutta la sua radiazione globale. Questa è la vera percezione. Se siamo ben disposti interiormente verso il nostro prossimo, comunichiamo anche con le forze positive in lui. Questo significa che comunichiamo con il divino in lui e, infine, con la nostra eredità spirituale. Ciò che il nostro prossimo reca in sé, il divino, lo abbiamo anche in noi. Se ricusiamo il nostro prossimo, un giorno verremo ricusati anche noi. Se denigriamo il nostro prossimo, anche noi verremo denigrati. Se uccidiamo il nostro prossimo, un giorno verremo uccisi anche noi. Pensiamoci, ciò che noi arrecchiamo al nostro prossimo, lo arrecchiamo a noi stessi.
2: Il Cristo parla a ognuno di noi e dice: osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Cari amici, che cosa racchiudono queste parole del Cristo Dio? Ascoltiamo le spiegazioni date da Gabriele. Osservare significa accogliere l'irradiazione globale di un animale, farla vibrare dentro di noi. Possiamo accogliere gli aspetti divini, le sfaccettature sviluppate di un'anima parziale, quindi di un animale, solo nel profondo del nostro essere, tramite il quale ci troviamo in una costante comunicazione con tutto ciò che è puro. L'involucro, l'uomo, coglie questa percezione divina sotto forma di gioia. È la gioia celeste, pari alla felicità celeste, che non eccita i nervi. Toccheremo dolcemente ed amorevolmente l'animale con l'irradiazione che si effonde dal nostro interiore. Che cosa sentiamo poi come uomini? Percepiremo il nostro secondo prossimo, l'animale, in modo completamente diverso, perché abbiamo accolto la sua irradiazione globale, non solo l'aspetto esteriore, come abbiamo fatto fino ad ora. Pensando ad esempio, questo è un animale, oppure questo è un animale carino. Se accogliamo in noi l'irradiazione della coscienza dell'animale, non giudicheremo più dicendo: questo animale è bello, questo animale non è bello, oppure addirittura l'animale è brutto. Così facendo attribuiremmo questi giudizi a noi stessi. In Dio tutto è perfetto. Anche l'essenza del semplice sasso, dell'arbusto, dell'animale. Che cosa potrebbe essere brutto in Dio se Egli è perfetto in tutto? Chi considera solo l'aspetto esteriore giudica.
1: Betrachte den Wassertropfen. Osserva la goccia d'acqua ed osserverai te in me. Sono parole del Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. E Gabriele ci spiega. Guardiamo una goccia d'acqua che scivola lungo un bicchiere. Immedesimiamoci nella goccia e chiediamoci: che cos'è sopra, sotto, a destra, a sinistra, dietro e davanti nella goccia? Se ci immaginiamo di essere dentro la goccia d'acqua, presagiremo le sette dimensioni. Nella goccia c'è vita infinita. Riconosciamo quindi che la vita è tutto nel tutto e in tutto è contenuto tutto il principio della creazione. La creazione di Dio è amore, bellezza, purezza, eterno essere. Se disprezziamo la più piccola forma di vita, disprezziamo noi stessi. Se disprezziamo la goccia d'acqua che racchiude infinite forme di vita, disprezziamo noi stessi ed un giorno patiremo la sete. Che cosa disse il Signore a Senso? Ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me, poiché Egli è Dio e noi siamo divini. Egli è il grande tutto e noi siamo i suoi eredi. Ciò che arrecchiamo al nostro prossimo e al nostro secondo prossimo, agli animali ed anche ai regni della natura, lo arrecchiamo a Lui e con ciò anche a noi stessi.
2: Gabriele ha continuato con le seguenti spiegazioni. Riconosciamo che ci avvicineremo a Dio, alla vita interiore, solamente se non ci rivolgiamo solo a Lui, all'Eterno Padre e al Cristo, nostro fratello divino, ma se entriamo anche in comunicazione con tutte le forme di vita della natura, con gli astri e con i nostri simili, che dobbiamo accettare ed accogliere in base al principio divino dell'uguaglianza e dell'unità. Facciamo l'esperienza che tutto è in noi e che tutto si compie in noi. Riceviamo in noi anche la risposta conforme alla legge come un bagliore improvviso della nostra coscienza. Il presupposto perché possano aver luogo queste comunicazioni è che noi diveniamo consapevoli di non essere solo uomini, ma che il nostro vero essere appartiene alla luce dell'eternità. La nostra vera vita è la vita interiore. Lì siamo nella luce e ci sentiamo nella luce. Lì è la nostra coscienza spirituale. Quella è la nostra patria.
5: Dort ist unser geistiges Bewusstsein. Das ist unsere Heimat.
4: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, noi siamo tutti in veste terrena. Tuttavia, dobbiamo per questo essere o restare persone grossolane, dall'orizzonte ristretto e con un basso livello di coscienza? Ognuno può fare la sua scelta. Tuttavia una cosa è certa, un giorno, forse anche dopo cicli di luce che possiamo chiamare eone, ogni anima ritroverà il suo vero essere che è spirituale, puro, fine, nobile e altruistico, detto in una parola, divino.
4: Il, gut und selbstlos, in einem Wort gesagt, göttlich.
2: Se siamo protesi verso ciò che è fine e nobile, giungeremo nell'interiore ed entreremo nella luce che ci circonda come una roccaforte. Lì siamo sicuri. Lì siamo stabili. Lì siamo circondati dalla forza e dall'amore di Dio. Saremo così uniti a Lui, al grande unico universale, che è perenne.
4: Liebe Mitmenschen, wir sind Kinder der Ewigkeit.
3: Cari amici, noi siamo figli dell'eternità, perché Dio è eterno. E dato che siamo figli dell'eternità, dovremmo anche vederci e comportarci come figli dell'infinito. Possiamo essere fiduciosi e tranquilli e fare con sincerità ciò che è giusto, ciò che dobbiamo affrontare in un determinato momento. Siamo sicuri nella consapevolezza che la grande fiamma bianca in noi è la rocca forte, pari ad una fortezza, il tempio della forza. Noi siamo nella luce. La luce ci circonda. Siamo sicuri e protetti nella luce. Siamo uniti in Dio. Non abbiamo bisogno di avere timore e preoccupazioni. Dio, la luce che ci circonda, desidera il meglio per noi. Ed otterremo anche il meglio per noi se ci abbandoniamo a Lui, all'unico, che è tutto nel tutto, a Colui che è la vita in noi e nel quale noi siamo la vita.
6: Diese abschließenden Worte von Gabriele.
0: Queste parole con cui Gabriele conclude il capitolo ci infondono speranza e ci danno fiducia in Dio che desidera il meglio per noi. Cari amici all'ascolto, cosa ne pensate voi? Gli insegnamenti che abbiamo ascoltato oggi non ci fanno forse percepire veramente una dimensione cosmica? Chi lo desidera, nei prossimi giorni potrà pensare per esempio alla frase «Siamo figli dell'eternità» e possiamo essere certi che questo sostegno di coscienza metterà in movimento diversi aspetti in noi che potremo poi cambiare. Quindi, se lo desiderate, provate a farlo. Lo faremo anche noi. Se desiderate rileggere il testo degli insegnamenti cosmici che avete ascoltato oggi, lo potete fare con il libro che accompagna la trasmissione. È il primo volume della serie dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli con spiegazioni date da Gabriele. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione nella quale sentiremo, tra le altre cose, come possiamo pregare in modo profondo. Vi auguriamo ogni bene e tante belle esperienze con questi insegnamenti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Heilige Ursubstanz meiner Seele.
1: Sacra sostanza primordiale della mia anima, ti prego di darmi la forza per liberare la mia coscienza. Io sono spirito dal tuo spirito ed amore dal tuo amore.
0: Ewige Ursubstanz meiner Seele.
1: Eterna sostanza primordiale della mia anima. Tocca la mia indole umana e risveglia in me pensieri nobili e luminosi.

la sostanza primordiale della mia anima. Nobilita il mio animo ed eleva la mia coscienza alla spiritualità. Eterno Essere, ridonami il dinamismo interiore e la giovinezza del mio corpo spirituale.

Desidero sviluppare la vita interiore che libera l'anima e l'uomo. La mia anima si libera dalla guarigione della sua bassa indole. La sostanza primordiale della mia anima mi chiama. Lo spirito della vita mi risveglia. Io richiamo la sostanza primordiale, l'Io sono. Io sono, poiché Dio è. L'Io sono mi risveglia. Esso scorre nella mia coscienza, pervade tutte le cellule del mio corpo con il suo alito. Io sono spirito.

0: evigan.
1: Mi risveglio alla coscienza dell'Eterno.
0: Meine Gehirnzellen reinigen sich.
1: Le mie cellule cerebrali si purificano dai pensieri non essenziali e inutili. La mia anima ed il mio corpo percepiscono l'io sono, lo spirito fluente, lo spirito.
0: Ich bin aus der Ursubstanz.
1: Io sono sostanza primordiale. Io sono in eternità.
0: Der ewige.
1: L'Eterno
0: ist die universelle.
1: È la forza universale ed eterna in me.
0: Seele und Mensch.
1: L'anima e l'uomo attingono alla sostanza primordiale, alla vita.
0: Ich bin das Leben.
1: Io sono la vita.

0: Mi risveglio nella coscienza dell'Eterno e lo Spirito che fluisce in Eterno scorre ora più intensamente dentro di me.
1: Der Geist Gottes speist meine Seele.
0: Lo Spirito di Dio alimenta la mia anima e ristora ogni cellula del mio corpo.
1: Ich bin im Geiste Gottes erwacht.
0: Io mi sono risvegliato nello Spirito di Dio.
1: Meine niederen Gedanken,
0: i miei pensieri meschini si allontanano sempre più da me.
1: Meine Sinne veredeln sich.
0: I miei sensi si nobilitano.
1: Ich bin Geist aus seinem Geiste.
0: Io sono spirito del suo spirito. Amore del suo amore.
1: Ich bin Kraft und machtvoll durch den in mir wirkenden Geist.
0: Io sono pieno di forza e potenza grazie allo Spirito che opera in me. Affermo la sostanza primordiale del mio essere.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino.
1: Das Niedere schwindet.
0: Le cose infime scompaiono.
1: Hohe Kräfte lassen mich erkennen.
0: Forze superiori mi fanno comprendere che io sono il Tempio dello Spirito Santo.
1: Ich erwache mehr und mehr.
0: Mi risveglio sempre più alla coscienza della sostanza primordiale. La fonte dell'eterno amore scorre dentro di me.
1: Die Partikel meiner Seele.
0: Le particole della mia anima e le cellule del mio corpo si purificano nella sostanza primordiale, nello spirito.
1: In mir erwachen edle Gedanken.
0: In me si risvegliano pensieri e sentimenti nobili e una vita nella virtù. Io sono il figlio immortale dell'Altissimo.
1: Es wird still in mir.
0: In me si fa silenzio. L'eterna corrente, la sublime coscienza della mia anima mi libera dall'inquietudine che ancora si trova in me.
1: Ich werde still.
0: io divengo silenzioso. Le sensazioni ed i pensieri del mondo che riaffiorano di tanto in tanto si allontanano sempre più da me.

posta prima del mio eterno essere è amore. Dall'amore si effonde il silenzio. Io sono silenzio.

0: spirito.
1: Ich bin Licht.
0: Io sono luce della sua luce.
1: Der Urgrund meines ewigen Wesens.
0: L'amore, l'origine del mio eterno essere, mi ammonisce affinché io viva in modo puro e virtuoso. L'amore eterno mi aiuta a risolvere le mie pene e le mie preoccupazioni. Mi riconosco nella vita, nell'amore di Dio. Io sono la vita che proviene da Dio. La vita eterna. L'amore trasforma l'irrequietudine in calma, i pesi in forza di sostegno, la malattia in salute.
1: Ich bin aus dem Geiste Gottes.
0: Io provengo dallo Spirito di Dio.
1: Ich atme tief und
0: respiro profondamente e liberamente.
1: Der erweckende Strom.
0: La corrente che mi risveglia, la salvezza della mia anima pervade ogni particola dell'anima ed ogni cellula del mio corpo. La luce di Dio splende dentro di me. Percepisco il chiaro raggio dell'amore divino e la sua forza che mi riscalda. Immerso nella luce del Cristo, sento l'eterna forza in me.

un figlio di Dio che esiste in eterno, che vive in eterno. La luce del Cristo mi pervade. Il mio corpo è leggero e pieno di slancio. La luce della divinità mi vivifica. La luce della divinità mi rende sempre più libero da tutti gli influssi dell'ambiente che mi disturbano. Respiro il soffio dell'Onnipotente, la sua eterna forza. La luce di Dio irradia anima e corpo. Io sono ricolmo della luce della divinità. Io sono libero. Io sono in armonia. Io sono esistenza divina.

corpo sono pervasi dalla luce della divinità. Sono lontano dai pensieri e dai sentimenti terreni. Risvegliato nel Cristo, penso, vivo ed agisco in Lui. Io sono nel Cristo e il Cristo è in me. Io sono rinato nel Cristo. Che io possa vivere completamente in Cristo e permanere in Lui. Quiete e profonda pace mi inondano.

0: erwacht in Christus.
1: Mi sono risvegliato nel Cristo.
0: Im Bewusstsein der Göttin.
1: Io sento, penso, parlo ed agisco nella coscienza dell'amore divino. Affermo l'assoluto in me. Io sono in Dio e Dio è in me.
0: Ich bin göttlich.
1: Io sono divino.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte,
1: kann die Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung gibt.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce. La forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns.
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio, la coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: suo spirito fluisce verso le cellule, verso gli organi, verso tutte le parti del corpo. Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità. Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive, lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità che è il Cristo, fluiscono energie.
0: Sie durchströmen
1: esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la Sua presenza.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, Jesus war kein Kirchgänger.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, Gesù non era una persona di chiesa, persone pregano. Se accogliamo le parole nel profondo del nostro cuore, percepiamo che non abbiamo bisogno di chiese né di cattedrali. Noi stessi, ognuno di noi, dovrà essere il Tempio dello Spirito Santo, poiché il grande Spirito, lo Spirito del nostro Eterno Padre, dimora nel profondo della nostra anima e bussa ogni attimo al nostro cuore. Ogni battito del nostro cuore è Dio che bussa in noi.
2: Wie oft beten wir das Vater unser.
1: Quante volte preghiamo il Padre nostro dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Wer ist denn dieser große Gott?
1: Chi è questo grande Dio, lo Spirito in noi?
0: Der Vater,
1: è il Padre
0: der uns liebt.
1: Che ci ama.
0: Es ist die unendliche Liebe,
1: è l'amore infinito che ci ha creati come esseri di luce. È l'amore che bussa al nostro cuore in ognuno di noi. È lo Spirito di nostro Padre che ci chiama dicendo: Figlio mio, io ti vedo nella mia luce, fai ritorno. Cambia, rivolgiti alla grande luce che io sono in te.
0: Lass ab von all den Gedanken.
1: Staccati da tutti i pensieri che sono umani e che si frappongono tra di noi.
0: Als das Licht in mir.
1: Riconosci te stesso come la luce in me, poiché io sono l'amore, così parla il grande Spirito che bussa in noi. L'amore, la bontà, la misericordia. Egli ci chiama a ridivenire il suo amore. Egli ci chiama a fare pace con il prossimo e a mantenere la pace. Egli ci chiama a divenire gocce di vita, poiché suo Figlio, il Cristo, il nostro Redentore, edifica un nuovo cielo e crea una nuova terra. Egli ci chiama a divenire gocce di amore, di bontà e di misericordia, gocce che si uniscono e scendono come gocce di pioggia in questo mondo, poiché in questo mondo crudele ci sono ancora tanti che invocano Dio, ci sono ancora tante persone che desiderano trovare Dio. Ognuno di noi è chiamato a divenire una goccia di bontà, di amore. Fino a che non siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia, non potremmo nemmeno pregare secondo la sua volontà, secondo la sua sapienza, grandezza e amore, poiché le preghiere che noi stessi realizziamo sono le gocce, e quante più gocce si uniscono e scendono come una pioggia in questo mondo, allora il Signore che dimora in noi porgerà ancora a molti il pane della vita e qualcuno troverà la via che conduce all'Eterno, che bussa in ogni cuore. Così egli ci chiama a divenire gocce. E come diveniamo gocce di amore e di bontà? Pensando ai nostri simili. Se pensiamo alla natura e agli animali, e come possiamo aiutare il nostro prossimo? Come possiamo aiutare la madre terra? Soltanto se scendono gocce di amore e di bontà, gocce che provengono dal nostro cuore. Se siamo disposti a perdonare il nostro prossimo, se siamo disposti a chiedere perdono al nostro prossimo, allora cominciamo ad amare Dio e le nostre preghiere diverranno preghiere di amore, preghiere di ringraziamento, preghiere che si riuniscono come gocce e portano agli uomini salvezza e amore. Gocce che percepiscono di che cosa ha bisogno la Madre Terra, gocce che creano un nuovo mondo, un mondo di pace. La chiamata non è rivolta a chi è fuori, siamo noi ad essere chiamati, ognuno di noi, per divenire una goccia di amore, di bontà, di misericordia, affinché la natura possa respirare di sollievo e persone di buona volontà trovino la via. Nel mondo regna il caos, ma il caos verrà assorbito dalla terra e la terra si orienta sul Cristo, poiché dovranno sorgere un nuovo cielo e una nuova terra. Dove sono le gocce? Dove sono le gocce di amore, di bontà e di misericordia? Siamo noi.
0: So rufe ich in unser Herz hinein.
1: Così io invio nel nostro cuore la chiamata. Portate le gocce di amore, di bontà, di pace e di misericordia nelle vostre famiglie. Portate le gocce di Dio, di amore, di pace e di misericordia nelle vostre comunità di vita. Portate amore, bontà, pace e misericordia al posto di lavoro. Distribuite e donate attingendo a ciò che pregate con il cuore e percepirete Dio, nostro Padre, e toccherete alcuni e porterete loro la forza di benedizione della goccia di cui ha bisogno per attingere di nuovo speranza affinché si possa risvegliare la fede nella potenza dell'amore. Padre nostro, dov'è il Padre? È in noi.
0: Wendet euch nicht ab von ihm.
1: Non allontanatevi da lui. Cambiate.
0: Wendet euch ihm zu.
1: Rivolgetevi a lui.
0: Im Herzen euren Nächsten mit.
1: E portate con voi nel vostro cuore il vostro prossimo, esercitando misericordia. Portate con voi la Madre Terra, vedendo di che cosa ha bisogno. Portate nel cuore in preghiera con voi le piante e gli animali. Sì, pregate, pregate di cuore rivolgendovi a Lui, poiché Dio è in noi. Una preghiera di amore è una preghiera di pace. Una preghiera di amore aiuta noi stessi a risvegliarci e ad amare Lui. Poiché chi non ama il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Quindi il primo passo è amiamo il nostro prossimo.
0: In diesem Bewusstsein,
1: in questa consapevolezza, dovremmo entrare in una preghiera profonda, in questa consapevolezza che Dio, lo Spirito di nostro Padre, è in noi. Dovremmo pregare nel nostro cuore, nel centro dell'amore del Cristo Dio. E se poi affiorano pensieri, se salgono immagini e in queste immagini ci sono persone che dovremmo perdonare o alle quali dovremmo chiedere perdono, facciamolo in preghiera e manteniamo la pace con loro. E così ci avvicineremo a Dio in noi. e il nostro Padre nostro sarà la coscienza della preghiera. Sentiremo poi come il regno si dischiude in noi, il regno della pace, e noi siamo gocce di amore, di bontà e di misericordia che si collegano, divenendo una grande forza, e che scendono come gocce di pioggia in questo mondo triste e privo di pace. Gocce che portano salvezza, gocce che portano pace, gocce che portano speranza, gocce che portano fede, gocce che portano nel cuore la salvezza del Cristo Dio, gocce che nutrono la Madre Terra, che le donano speranza, gocce di cui hanno bisogno gli animali, poiché la grande unità è l'amore per tutti gli uomini, per ogni creatura, per ogni pianta, per ogni pietra. E allora si risveglierà in noi questa forza cosmica. I nostri occhi diverranno più luminosi e più ampi, i nostri sensi più fini, e percepiremo che l'Eterno Padre agisce in noi. Sentiremo che siamo esseri provenienti dal suo spirito, che si sono allontanati da lui e che ora si rivolgono a lui che bussa nel nostro cuore. Ogni battito del cuore è il Padre che bussa in noi, nel Figlio suo, nella Figlia sua. Ogni respiro è la sua vita. In ogni respiro c'è il suo amore. Siamo vivificati dal suo spirito.
2: Lasst uns zum Tempel des Geistes werden.
1: Diveniamo templi dello Spirito. E questo tempio può essere una goccia possente di amore, di bontà e di misericordia. Entriamo insieme in una preghiera in silenzio. Ognuno prega per sé e ognuno pensa che ogni battito del cuore è la chiamata del Padre che dice: Figlio mio, figlia mia, ascoltami, sii il tempio del mio amore, purificalo e lasciami agire attraverso di te. Sii una goccia in questo mondo crudele e oscuro. Sii la goccia di bontà e misericordia. In preghiera sperimentiamo cosa si frappone tra Dio e noi, l'essere umano. E se lo sistemiamo con il suo aiuto, con il suo spirito, e non ripetiamo più le stesse o simili cose, sentiremo come bussa dentro di noi: Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno e si compie la tua volontà. Che la sua volontà si possa risvegliare nelle nostre preghiere. Rivolgiamoci al centro del Cristo Dio. Non cerchiamo parole di preghiera. La nostra anima è dischiusa. Lasciamo che essa preghi e noi uomini siamo desti per percepire che cosa ci vuole dire in preghiera.

0: wenn ihr zu Hause im stillen Kämmerlein betet.
1: Quando pregate a casa nella stanzetta silenziosa, pensate sempre alla goccia di amore, di bontà e di misericordia. Ricordatevi sempre che tante persone aspettano queste gocce, che i regni della natura le desiderano profondamente. Ogni animaletto chiede queste gocce di vita. È ciò che guadagniamo ed è il guadagno per molti altri che accolgono queste gocce. Questa goccia di vita ci aiuta a non pensare sempre a noi stessi. Questa goccia di vita ricolma le preghiere per i nostri simili, ricolma le preghiere per la madre terra, per i suoi animali, le piante e i minerali. Questa goccia di vita che noi diveniamo è un grande guadagno per noi stessi e per molti che sono disperatamente alla ricerca.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Che le mie parole, Dio in voi, Dio in noi, possano accompagnare la vostra giornata. Forse alcuni pensano, al mondo non esiste alcun luogo a cui approdare. Ovunque si cerchi, in realtà si è e si rimane soli. Pensate anche voi così? Chi non cerca prima o poi un porto sicuro, un'ancora di salvezza? A chi è alla ricerca di un posto sicuro dove ormeggiare, si può solo consigliare di cercare la sicurezza in se stesso, nel vero essere in noi, che è Dio in noi. Gettate l'ancora non all'esterno, ma all'interno, a Dio in voi, rivolgendovi a Dio in voi, con il tempo sperimenterete e percepirete una certa sicurezza. Provateci. Ogni tentativo vale la pena. Vi auguro un approdo sicuro, interiore e profondo, ed una buona giornata, Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Vi siete risvegliati e per voi inizia una nuova giornata. I vostri pensieri e i vostri sentimenti vi accompagnano in questo nuovo giorno. Che cosa vi porterà? I vostri pensieri e i vostri sentimenti ve lo dicono. Eventualmente vi possono accompagnare per tutta la giornata e possono dare al vostro giorno una direzione positiva oppure negativa, in base a ciò che il mattino vi indica. Che cosa ne dite di esaminare più profondamente i pensieri e i sentimenti che vi occupano già al mattino, chiedendovi a chi servono? Sono pensieri che si occupano soltanto dei vostri vantaggi? Sono pensieri che forse contengono aspetti umani come odio, invidia, discordia o addirittura aggressività e lotta? Allora potete essere certi che tutte queste cose non corrispondono alle leggi divine, ma servono soltanto colui che desidera seminare odio e discordia. Il Cristo invece ci ha insegnato: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Oppure, espresso in altre parole, fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Quindi, se desideriamo che ci venga dato aiuto, dovremmo prima sforzarci noi stessi di comprendere il nostro prossimo, di dargli un po' di aiuto affinché possa divenire o restare felice. E allora percepiremo la felicità anche in noi. Non è soltanto la gioia esteriore, ma la felicità interiore, il collegamento con Dio, nostro Padre.

0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, a questo riguardo dovremmo tuttavia tenere presente che siamo in grado di donare soltanto da ciò che è già divenuto realtà in noi. Infatti, tutto ciò che non è stato realizzato, ciò che non si irradia dal profondo della nostra anima, non è vivificato e non è ricolmo di forza divina. Quindi, se auguriamo al nostro prossimo felicità, salute, appagamento, benessere, dovremmo chiederci: le nostre parole sono vivificate? Provengono dal profondo dell'anima? Siamo felici noi stessi? Abbiamo noi la pace interiore? Stiamo noi veramente bene? E quindi siamo ricolmi di dinamismo interiore e di forza vitale? Se è così, allora ciò che auguriamo entra nel cuore del prossimo. Se invece le nostre parole non sono vivificate e quindi non sono pervase dalla forza della realizzazione, allora non entreranno nel cuore del prossimo. Sono parole vuote, frasi fatte, è un abuso della parola e un abuso della legge divina, poiché la felicità, la salute, la pace sono aspetti della legge eterna.
0: Diese Aussagen ohne Verwirklichung gesprochen.
1: Queste frasi che diciamo e che non sono realizzate ricadono su di noi. Divengono un boomerang per noi, poiché ci ammoniscono e ci richiedono ciò che noi affermiamo e che abbiamo quindi immesso nell'atmosfera. Che cosa dobbiamo fare? Possiamo sviluppare in noi questi aspetti della legge divina, superando i nostri aspetti umani e realizzando e adempiendo le leggi spirituali. Solo in questo modo in noi si sviluppa la vita interiore, dalla quale siamo in grado di donare al nostro prossimo. Il Cristo ci aiuta in questo con la sua forza che trasforma.

0: bitten wir ihn ernsthaft,
1: se lo preghiamo seriamente, egli ci aiuterà a riconoscerci nei nostri pensieri e nei nostri sentimenti per vedere cosa non corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna di Gesù. E se abbiamo riconosciuto parti dei nostri aspetti umani, possiamo chiedergli di nuovo il suo aiuto, affinché egli ci faccia vedere perché ci comportiamo così. Se continuiamo ad affidarci a lui, egli ci donerà la forza per pentirci e ci mostrerà dove possiamo ancora porre rimedio a qualche cosa. Allo stesso tempo prenderemo coscienza di come possiamo comportarci meglio in futuro, ossia in modo conforme alle leggi divine. E se lo facciamo, sempre con la sua forza, diverremo passo per passo liberi da ciò che oggi ci rende ancora umani. E da ciò che si sviluppa poi in noi, saremo in grado di dare al nostro prossimo un po' di felicità, alcuni sentimenti altruistici o pensieri altruistici. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se lo desiderate, dato che ognuno di noi ha il libero arbitrio, potreste iniziare a farlo già oggi, a osservare i vostri pensieri e i vostri sentimenti e a chiedere al Cristo di aiutarvi a sistemare gli aspetti umani che oggi riconoscete in voi.

0: blicken sie um die Mittagszeit auf den Vormittag zurück.
1: E se verso mezzogiorno riguarderete la mattinata, egli vi indicherà ciò che è già andato bene e ciò che può essere ancora migliorato. Potreste poi iniziare il pomeriggio con nuovi propositi e alla sera, dopo il lavoro, osservare ancora una volta la vostra giornata con il Cristo. Gioite di ciò che siete già riusciti a fare e chiedete al Cristo di guidarvi negli aspetti che vanno ancora sistemati. Così diverrete ancora un pochino più liberi e in base a questa libertà potrete andare dalla vostra famiglia, dai vostri amici, dai vostri conoscenti nelle ultime ore della giornata che volge alla fine. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro di tutto cuore una giornata nella libertà che solo il Cristo ci può donare. Affidatevi a Lui in ogni situazione e allora sarà di nuovo una buona giornata. Un saluto in Dio.
2: Gott zum Gruß.

0: für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi, per esempio, a cosa potete rimediare per liberarvene. Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione che dice «Hey, cambia modo di pensare». Sì, avete sentito bene, non parliamo solo di riflettere, ma di cambiare modo di pensare, e questo è il nostro tema. Si tratta dei nostri pensieri che non restano solo nella nostra testa, ma si emanano nel mondo e influenzano anche il prossimo. Questo sarà il nostro tema di oggi. Nella nostra tavola rotonda tratteremo molti aspetti di questo tema con l'aiuto di Gabriele, che Dio l'Eterno chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Ma ora, cari amici, passiamo alla domanda principale che sicuramente desterà il vostro interesse: che cosa significa veramente cambiar modo di pensare?
2: Cambiare modo di pensare è un concetto che per molti non è affatto chiaro. Infatti, perché cambiare modo di pensare? A che cosa porta questo? Alcuni sono dell'opinione che ciò che desiderano debba anche portare qualcosa e che quindi abbia la sua convenienza. Supponiamo che molte persone abbiano un atteggiamento molto negativo nei confronti della loro vita privata e nei confronti del loro prossimo. L'atteggiamento personale negativo, anche nei confronti dei nostri simili, si mostra direttamente nei nostri pensieri e nelle nostre parole. Ciò è dimostrato dai molti discorsi negativi in cui noi svalutiamo gli altri e anche noi stessi. Questo atteggiamento di base negativo si ripercuote anche sulle nostre azioni, ossia sul nostro modo di agire, come si vede in modo sconcertante nel nostro mondo oggi.
3: La maggior parte delle persone non è affatto cosciente che i pensieri, le parole e le azioni sono energie che non vanno perse. Anche i sentimenti e le sensazioni sono energie. Nessuna energia va persa. Questo viene insegnato da molto tempo anche dalla scienza. Ciò significa che le energie emesse si depositano da qualche parte, si accumulano, ovvero si intensificano. Ma chiediamoci un po': se nessuna energia va persa, dove si accumula allora questa energia? Dove si intensifica?
2: Secondo la legge divina del libero arbitrio, ognuno è responsabile dei propri pensieri, delle sue parole e delle sue azioni. Chi accetta questo, prima o poi prenderà coscienza che i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni non vengono memorizzati dal prossimo o dalla terra o da qualcos'altro o da qualcun altro, ma da lui stesso.
1: Ora naturalmente qualcuno potrebbe dire: io penso sempre in modo positivo, sono una persona positiva. Chi si giustifica in questo modo e si difende potrebbe anche argomentare: il mio modo di pensare, di parlare, non ferisce nessuno, non faccio del male a nessuno, eseguo il mio lavoro coscienziosamente, sono un buon cittadino. Egli rafforza in continuazione questa valutazione positiva di se stesso e dice: questo sono io, queste sono le mie giornate, questa è la mia vita.

0: E se guardiamo bene, la maggior parte delle persone parla solo di se stessa e si occupa solo di sé. E quindi mette tutto ciò che succede in relazione a se stessa. Soprattutto negli anni della gioventù si parla di scuola, di sport, di amici, di amiche. Oppure si cerca di dar sempre ragione all'altro per ottenere una lode. Quindi potremmo dire che quando si è giovani si pensa raramente all'invecchiare. Eppure ogni giorno è un giorno in cui si matura, in cui ci si avvicina all'età anziana. O se consideriamo la cosa dal punto di vista della mezza età, si entra già nell'età anziana. E in tutte le fasi della nostra vita, che si tratti della gioventù, della mezza età o della vecchiaia, siamo immersi nel tempo e nello spazio. Ciò significa quindi che sottostiamo al trascorrere dei giorni, delle settimane, degli anni.
1: Chi è giovane forse dirà: finché sono giovane mi godo la vita, gioisco della mia vita. Quando sarò più avanti con gli anni, penserò alla mia vecchiaia. Una persona di mezza età penserà eventualmente: beh, ho ancora un po' di anni per arrivare alla pensione. Sfrutterò questo tempo. E un'altra, che si avvicina già all'età della pensione, si pone la domanda: che cosa farò quando sarò pensionato? E alimenta immagini del tipo: mi riposerò dalle fatiche quotidiane e dalle tribolazioni degli anni terreni e mi godrò la mia tarda età facendo ciò che mi piace.
2: Vediamo quindi che ognuno pensa, e quasi nessuno è cosciente di quali conseguenze hanno le sue parole, i suoi pensieri e le sue azioni. La maggior parte delle persone pensa solo a se stessa, per cui le esigenze dell'altro, del nostro prossimo, rimangono in secondo piano. Non si ha quasi alcun interesse al fatto se l'altro stia bene. I giovani, per esempio, hanno in mente il tempo libero, lo sport, le amicizie e molte altre cose. Nel matrimonio, nei rapporti di coppia, si dice: il mio partner appartiene a me. Qualche anno più tardi, eventualmente, si dice: forse invecchieremo insieme. Se poi nel matrimonio o nei rapporti di coppia ci sono delle contrarietà, o se i figli sono usciti di casa, alcuni si sentono inutili e già iniziano ad invecchiare.
3: Ora, finché la vita terrena scorre più o meno liscia e non capitano grandi sventure o disgrazie, alcuni pensano che nella loro vita sia tutto a posto. Tuttavia, chi crede ai comandamenti di Dio dati tramite Mosè o agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, dovrebbe in effetti pensare anche ai suoi simili, come è stato detto, secondo il comandamento dell'amore per il prossimo. Ma la maggior parte delle persone, indipendentemente dalla loro fede, suddivide i suoi simili in estranei, conoscenti o sconosciuti, in amicizia oppure inimicizia, e fa presto a rinfacciare all'altro la sua mancanza d'amore. La maggior parte delle persone riflette raramente sul fatto che ognuno di noi è solo un viandante e che il cammino su questa terra prima o poi avrà una fine. I giorni, le ore, le settimane, gli anni ce lo mostrano, passano e non possono essere riportati indietro.
4: Sì, e per questo è anche bene renderci conto in continuazione che ogni giorno che passa, ognuno di noi ha un giorno in più. Ogni giorno l'uomo percepisce, sente, pensa, parla e agisce. E se noi sappiamo che nessuna energia va persa, dovremmo porci ogni giorno la domanda: dove vanno le energie dei nostri pensieri? Dove vanno le energie di quello che diciamo e facciamo? Infatti tutto è energia e tutto si memorizza.
2: La maggior parte degli uomini vive la giornata e non è cosciente di ciò che sta memorizzando. Solo pochi riflettono sul fatto che le loro azioni non rimangono senza effetti. Infatti, la persona può essere paragonata a un computer che prima di tutto memorizza i suoi dati nel conscio e nel subconscio. Ripetendo cose uguali e simili, si inizia contemporaneamente anche a memorizzare energeticamente questi dati nel cosmo materiale e in quello di materia sottile. Sono costellazioni planetarie che corrispondono al grado di vibrazione dei dati. Infatti il simile attira sempre il simile. Che le cose siano così, possiamo dedurlo anche dal fatto che non cade un passo dal tetto senza che Dio lo sappia. Oppure, come si dice, i capelli dell'uomo sono tutti contati. Per cui si può dire che ogni uomo è un microcosmo nel macrocosmo. Ogni uomo è, quindi, anche un essere cosmico, dal momento che i suoi dati sono memorizzati nel macrocosmo.
1: In che cosa consiste questo macrocosmo di cui si parla? Il macrocosmo è costituito dalla densità che noi chiamiamo materia e da altre zone di materia più sottile, ovvero dalle regioni dell'aldilà, in cui i pianeti memorizzano energeticamente ciò che è contro la legge dell'amore per il prossimo e per Dio. E al di là, molto più al di là delle zone di materia più sottile, si trova il regno dell'universo spirituale, eterno e immutabile, che comprende ogni cosa. È il regno di Dio, un regno assoluto della pace, dell'unità, della fratellanza. E al di sopra di tutto sta l'amore universale.
5: La legge dell'amore universale, la legge del regno eterno, del regno di Dio, è la vita. Essa irradia sia nel cosmo di materia sottile sia nel cosmo di materia grossolana, che noi uomini chiamiamo materia. Quindi lo spirito, Dio, la vita è in tutto, nell'anima, nell'uomo, nella pianta, nell'animale, nella goccia d'acqua, in ogni elemento. E questo lo chiamiamo l'onnipresenza di Dio. Ripeto, la legge dell'amore universale viene chiamata da noi in Occidente anche Dio. Dio è creatore e legge universale. La legge universale è, da un lato, onnipresente nelle sfere di materia sottile, nelle sfere dell'aldilà in cui si intrattengono le anime che hanno deposto il loro corpo. E questa separazione del corpo la chiamiamo anima, la chiamiamo morte. In secondo luogo, Dio è onnipresente nel cosmo di materia grossolana che noi chiamiamo materia e che è a sua volta un luogo di memorizzazione delle energie negative umane. In esso si formano le cosiddette matrici, che sono aspetti che l'uomo immette e con cui si crea le sue ulteriori incarnazioni. Una tale matrice cosmica è quindi costituita da elementi energetici. E questa matrice è per la prossima incarnazione o per il prossimo corpo che l'anima assumerà. Nel momento che precede una nuova incarnazione, l'anima si riveste di questo involucro energetico ed entra nel nuovo corpo umano. Nasce quindi nella sua veste umana.
2: Ogni uomo è quindi costituito da tre componenti, che sono l'amore universale, lo spirito, il Dio creatore, nel profondo di ogni anima. È l'anima stessa, una forma di materia più sottile che porta profondamente in sé la veste universale di materia sottile, l'essere spirituale che fa parte del regno di Dio. L'anima viene avvolta dal corpo fisico, l'uomo. Corpo, anima e cosmo sono quindi luoghi di memorizzazione che irradiano i dati immagazzinati dall'anima e dall'uomo. Le colpe dell'anima vengono memorizzate nel cosmo materiale e nei pianeti di materia sottile, nei regni di purificazione dell'anima. Le energie pure di una vita vissuta in modo cosciente in Dio si collegano col regno di Dio, che è la patria eterna dell'essere puro divino, che pulsa nel profondo dell'anima di ogni uomo.
0: Sì, e così ora potremmo anche chiederci: che cosa memorizziamo? Sì, che cosa memorizza ognuno di noi? Ma questo naturalmente può scoprirlo solo ognuno di noi se esamina tutto il suo modo di comportarsi. Ora forse qualcuno dirà: che senso ha questo indagare su se stessi? Io so bene che cosa penso, so bene che cosa dico o faccio. Cari spettatori, cari spettatrici, è veramente così? Ci conosciamo veramente? O forse siamo colpiti o addirittura irritati dal fatto che in realtà non conosciamo fino in fondo il nostro modo di comportarci?
3: Si è parlato ora di memorizzazioni, del fatto che ognuno ha libero arbitrio. Ora la legge del libero arbitrio comprende anche il fatto che ognuno è responsabile delle proprie azioni o delle proprie omissioni, e fino in fondo. Tutti i suoi modi di comportarsi ricadono quindi su di lui. L'affermazione riguardante la propria responsabilità e l'indagare su se stessi può scioccare o forse anche spaventare molte persone, soprattutto se esse pensano che Dio onnipotente regolerà tutto e rimetterà tutto a posto, come del resto sostengono anche molte religioni.
1: Vorrei che ritornassimo ancora un po' sulle spiegazioni riguardanti l'indagare su di noi, per chiarire perché il singolo si conosce solo in modo limitato e spesso è molto, molto deluso quando arrivano disgrazie, malattie e difficoltà, oppure semplicemente la vecchiaia diventa piena di acciacchi. Poi diciamo: beh, questa persona è anziana, è limitata a causa della sua età e ora deve appunto vivere così. Noi uomini scrolliamo semplicemente le spalle e diciamo: Dio non si lascia scrutare nei suoi segreti. E quando una persona è anziana diciamo: beh, è anziana. Occorre conoscere le correlazioni fondamentali affinché l'uomo possa comprendere, sì, possa afferrare in profondità che significato abbiano queste per lui. Per cui dovremmo ripetutamente mettere in tavola i fatti in grado di spiegare le cose e parlarne.
5: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, se volete, seguitemi in una riflessione. I pensieri, le parole, e spesso anche le azioni possono essere paragonati a dei gusci oppure a una noce. Quando abbiamo davanti a noi una noce, mangiamo il guscio o il griglio? Direte, ma è ovvio, non possiamo di certo mangiare il guscio. Non porterebbe a nulla, ci romperemmo soltanto i denti. La risposta logica dice, mangiamo il griglio, che è sostanzioso e nutriente. Una cosa simile avviene con i nostri pensieri, con le nostre parole, con tutto il nostro comportamento. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo sinceri. Quante volte parliamo in modo apparentemente positivo? Quante volte lodiamo gli altri, parliamo in modo incoraggiante? Facciamo finta di essere a disposizione per aiutare, di voler aiutare l'altro senza ricevere molto in cambio. Ma com'è spesso dietro le nostre parole? Guardiamo sinceramente che cosa si trova dietro le parole che suonano così bene. Con le nostre belle parole, edificanti e lodevoli, non vogliamo forse in realtà ottenere qualcosa dal nostro prossimo? Non vogliamo forse fingere qualcosa che in realtà nel nostro cuore non intendiamo affatto? Chiediamocelo. L'esteriore è quindi l'ipocrisia, è il guscio. Il griglio è spesso molto, molto amaro, immangiabile, calcolatore, disprezzante e in certi casi anche peggio.
2: Abbiamo sentito parlare di ciò che viene memorizzato. Questo avviene in base a ciò che sentiamo veramente. Non memorizziamo il guscio, non memorizziamo l'involucro, ma memorizziamo il contenuto, quello che avviene dietro la nostra bella facciata. Osserviamo noi stessi. Il guscio della noce sembra spesso molto invitante. Forse lascia presagire che nella noce si trovi un bel griglio, dal buon sapore. Tuttavia, come stanno veramente le cose con le nostre parole e con i nostri pensieri? Come sono, ad esempio, i nostri pensieri? I nostri pensieri spesso sembrano molto buoni e ben intenzionati. Ma questo spesso è solo l'apparenza. Il contenuto, che sono i sentimenti, può essere pieno di astio, di invidia e ostilità. Ricordiamoci bene, nel nostro conscio e subconscio, ovvero nella testa e nell'anima, e attraverso l'anima, nelle costellazioni planetarie, non memorizziamo l'esteriore, l'apparenza, il guscio, l'involucro, la buccia. Memorizziamo i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre parole, quello che nascondiamo dietro i bei pensieri, dietro i pensieri e i gesti colmi d'amore.
1: Ci sono molti motivi per cui utilizziamo gli involucri delle parole. Spesso le nostre parole sono ingannevoli, perché ci aspettiamo dei complimenti dall'altro. Vogliamo per esempio che il capo ci lodi per il nostro lavoro, che l'amico o l'amica ci faccia un complimento per il nostro aspetto o che il nostro prossimo faccia ciò che non vogliamo fare noi. Ci sono quindi molte sfumature di gusci o involucri di parole. C'è ciò che avviene in primo piano e poi c'è ciò che si svolge dietro ad esso, che varia da situazione a situazione. Dobbiamo chiedercelo ogni volta. Se analizziamo seriamente, con coscienza, il nostro comportamento, probabilmente dobbiamo dire molto spesso: ciò che ho appena detto o fatto è falso. Il contenuto degli involucri di queste mie parole che ho usato sono egoismo, amor proprio, disprezzo del prossimo, valorizzazione di me stesso e così via.
3: Possiamo riassumere dicendo che noi memorizziamo i contenuti delle nostre parole, che sono solo degli involucri. Siccome memorizziamo nel conscio, nel subconscio, nell'anima e anche nelle costellazioni planetarie, noi, ognuno di noi, siamo un microcosmo nel macrocosmo. Memorizziamo noi stessi e memorizziamo anche nei cosmi corrispondenti. Richiamiamo alla mente ciò che ci capita ogni giorno. Immaginiamoci il nostro posto di lavoro, le nostre colleghe, i nostri colleghi. Ovunque ci troviamo, qualunque cosa facciamo, noi pensiamo. Siamo coscienti di cosa avviene al di sotto dei nostri pensieri? Spesso no. Potremmo anche chiederci di che cosa parliamo con il nostro prossimo. Quali sono i contenuti delle nostre parole? Perché spesso, in varie circostanze, usiamo così tante parole? Chi vogliamo convincere con queste? Cosa vogliamo raggiungere?
1: Vorrei ritornare di nuovo sulla domanda: quali sono i contenuti dei nostri pensieri e delle nostre parole, visto che è così importante? Dal momento che nelle cellule del nostro corpo, nella nostra anima e, come abbiamo sentito, anche nei cosmi, memorizziamo solo questi, i contenuti.
2: Se diveniamo consapevoli di questa discrepanza insita nei modi di esprimerci nella nostra vita, c'è da chiedersi che cosa si possa fare. Un consiglio benevolo sarebbe: potremmo ripetutamente richiamare alla nostra coscienza: «Ehi, attento, cambia modo di pensare», perché così potremmo raggiungere la chiarezza chiedendoci: «E già, dov'ero? In quale bassezze mi ero impigliato con i miei pensieri?» Il riconoscerci in una certa situazione potrebbe indicarci la rotta. Sì, forse potrebbe addirittura diventare decisivo per la nostra vita. Infatti, in seguito a ciò, potremmo renderci coscienti di alcune situazioni delle nostre giornate e indagare su di esse. Ad esempio, durante il lavoro, dove sono con i miei pensieri? Sì, dove sono? Sono già forse nella prossima vacanza oppure nella serata? In compagnia di persone, nello sport, nel gioco, presso gli amici. Dove sono con i miei pensieri?
4: Se è così, allora in effetti prendiamo energia alla nostra attività lavorativa. La conseguenza di questo è che spesso si fanno dei passi o dei processi lavorativi inutili prima di arrivare ad eseguire un lavoro in modo efficiente. In sostanza, rubiamo energia al nostro lavoro e, in fondo, danneggiamo la nostra azienda. Ma teniamo presente che per tutto quello che pensiamo, diciamo, facciamo, siamo responsabili di fronte alla legge di Dio. Questa è la legge di semina raccolta. Nella nostra vita la chiamiamo anche legge di causa ed effetto, oppure azione e reazione. Questo vale sia nel positivo che nel negativo. E ciò che causiamo ricade su di noi. E noi praticamente danneggiamo noi stessi con i contenuti del nostro comportamento negativo.
0: Quindi dobbiamo dire che dovremmo comprendere, con tutte le sue conseguenze, che ogni complesso di pensieri negativi, come ad esempio l'invidia, l'odio o l'inimicizia, il litigio nel matrimonio e nel rapporto di coppia, oppure anche le dispute con il vicino di casa o sul posto di lavoro, con le colleghe di lavoro, con i colleghi di lavoro, ma anche i vizi o la sessualità eccessiva, tutto questo appesantisce la nostra anima e di conseguenza anche il nostro corpo. E ciò significa poi che indeboliamo anche le energie del nostro corpo e le energie della nostra anima. E così poi diveniamo anche più deboli e diventiamo più soggetti a malattie o disgrazie.
1: Il concetto indebolimento ha anche altri aspetti. Abbiamo costantemente davanti agli occhi il nostro volere e i nostri desideri, ciò che in fondo altri, a costo di altre persone, dovrebbero fare per noi. Vogliamo che l'altro faccia per noi ciò che noi stessi non vogliamo fare. Vogliamo che l'altro ci riconosca, ci lodi, ci renda la vita piacevole. In questo modo sottraiamo energia all'altro, se l'altro risponde alla nostra tattica. In questo modo indeboliamo colui che accondiscende a questo e diviene eventualmente addirittura succube. Nella legge di causa ed effetto, questo non rimane senza conseguenze. Ora noi siamo legati a queste persone anche nell'aldilà come anime, quando le anime hanno deposto l'involucro. Esse si incontrano di nuovo nell'aldilà come anime o in un'altra incarnazione.
6: Was negativ und somit gebunden ist.
5: Ciò che è negativo e quindi legato deve essere sciolto prima o poi. Noi uomini abbiamo ricevuto da Gesù di Nazareth la chiave per sciogliere ciò che è contro la legge. Egli, tra l'altro, nel Padre nostro ci ha insegnato: e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male. Dovremmo anelare a raggiungere la libertà che raggiungiamo unicamente sistemando i peccati che abbiamo riconosciuto. Poiché la legge dell'amore per Dio e per il prossimo comprende la libertà, essere liberi dalle negatività, da ciò che è contro la legge, dal comportamento errato contro la nostra vera vita, che in ultima analisi è di origine divina. Infatti, nel profondo della nostra anima si trova l'essenza del regno di Dio, si trova l'essere spirituale dei cieli.
0: E se prendiamo coscienza di questo, dall'altra parte dobbiamo anche essere consapevoli che a causa del nostro comportamento troppo umano e peccaminoso, come abbiamo già detto, indeboliamo anche il nostro corpo. Ciò significa che possiamo eventualmente ammalarci. Quindi ogni malattia ha una causa che possiamo scoprire da soli. Esaminando noi stessi con perseveranza e scoprendo poi di pensare, parlare ed agire in modo sbagliato. E i complessi negativi di pensieri che abbiamo memorizzato, quindi i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento in generale, irradiano poi anche sui nostri organi, sulle nostre cellule, su tutte le componenti del nostro corpo. Non si può quindi dire che il nostro destino giace nelle nostre mani?
3: Si può dire certamente così. L'indebolimento del corpo può farsi notare in modo più intenso proprio nella vecchiaia. Questo soprattutto se l'uomo, nel fiore della sua vita terrena, negli anni del lavoro, ha pensato alla sua vecchiaia, proiettando su di essa sempre più desideri, speranze, più o meno in questo senso: sarò finalmente libero dal peso del lavoro. Entrerò finalmente nel meritato riposo per concedermi ciò che non mi era permesso nella vita lavorativa. Spesso questo è quanto avviene nel mondo dei nostri pensieri. Quindi nel fiore della vita si proietta un mondo di desideri rivolto verso il periodo della pensione, volendo realizzare verso i 60-65 anni tutti i desideri coltivati fino ad allora e viverli poi fino in fondo. Nel mezzo della vita, in alcune persone sorge un'immagine di tutto ciò che esse vorrebbero godersi nel periodo della pensione. E quindi pensano, finalmente libertà, finalmente è finita con lo stress quotidiano. Tutto il loro mondo di desideri è dominato dall'età pensionabile che sorride loro. È il loro modo di pensare orientato al futuro.
1: Quando l'uomo si avvicina ai 60 anni e nel corso degli anni subentra qualche acciacco, quest'ultimo vorrebbe segnalargli le energie negative che egli ha immesso in precedenza nei suoi numerosi pensieri e parole. Egli avrebbe la possibilità di riconoscere questi suoi aspetti negativi in ciò che si muove nel mondo dei suoi pensieri in merito alla vecchiaia. Potrebbe quindi analizzarli. Tuttavia, spesso questa possibilità non viene colta. Al contrario, spesso alcuni parlano ancora di più della vecchiaia o rassegnati constatano. Eh sì, sto invecchiando. E continuano a tessere il filo della loro vita, abbandonandosi a ulteriori immagini di desideri e coltivando pensieri come, ad esempio, a poco esco dallo stress lavorativo, dal tran tran quotidiano. Ogni mattina alzarmi puntuale, il lavoro, il capo scontento, i colleghi e le colleghe imbronciate. Finalmente lascio tutto alle spalle. In fondo posso già ora abbandonarmi all'età e propormi di dormire più a lungo. Mi riposo più spesso, faccio il mio sonnellino pomeridiano, faccio delle passeggiate, vado in vacanza, non mi stanco più, ma mi godo le mie giornate.
3: I discorsi di colui che aspira al pensionamento si aggirano sempre più attorno al fatto di diventare anziano, o addirittura all'essere già anziano. Ne parla con la famiglia, con gli amici, con i colleghi di lavoro e non si accorge nemmeno che, in questo modo, invecchia davvero più in fretta, perché tutto il suo organismo si impigrisce. Questa persona non solo appassisce, ma diventa anche sempre più flemmatica. Quali sono le conseguenze di questo? A poco scompare il desiderio di trarre il meglio dagli attimi della giornata, di avere iniziativa, sì, di ricavare il meglio dalla giornata. Se poi la salute fisica lascia desiderare, come egli dice, anche questo entra a pennello nella sua immagine. Beh, fa parte della mia vecchiaia.
2: Il corpo spesso sta buono ancora un po'. Ma dopo alcuni anni gli arti cominciano a irrigidirsi, a tirare, a prudere e subentrano dei disturbi in diverse parti del corpo. La persona sente che il corpo diventa sempre più pesante. Poi forse si lamenta dicendo: ogni passo diventa una fatica, le mie gambe e i miei piedi non funzionano più bene. Quello che prima facevano senza grosso sforzo oggi mi costa molto fatica e pensa, può essere che abbia l'artrosi. E intrappolato in questa diagnosi, comincia poi a cercare, ad ascoltare e a parlare. Legge molto sull'argomento e poi dice, confermando i suoi pensieri, eh già, ho davvero l'artrosi. Il pensiero successivo è probabilmente il seguente. Forse avrei bisogno di un bastone che mi sostenga quando voglio fare una passeggiata. E così cristallizza sempre più il suo invecchiare e i suoi acciacchi. Le cose peggiorano quindi sempre più. Ora il piegarsi gli diventa sempre più difficoltoso. Non può più abbassarsi per accogliere qualcosa da terra e continua a ingrandire la sua immagine negativa che lui stesso si è creato. Sì, dice poi, è veramente difficile, non è facile da sopportare.
3: L'uomo continua a parlare della sua vecchiaia col vicino di casa, coi parenti. Compiange i suoi acciacchi e si lamenta. Invecchiare è molto, molto pesante. Un sospiro lo riporta indietro nella gioventù. Giornate passate da molto tempo si illuminano. Com'era bella la gioventù, quando si poteva saltare, ci si poteva muovere come si voleva. Col sospiro successivo sprofonda di nuovo nella capitolazione. Ma la vecchiaia è fatta così. Ovviamente si deve accettare così com'è. Sempre più rigidi, sempre più fragili. Così l'uomo appesantisce se stesso e accelera ulteriormente la riduzione della sua forza vitale e peggiora anche la qualità della sua vita.
4: Ma se ci pensiamo bene, le cose potrebbero andare in modo completamente diverso. Infatti è vero che la forza vitale nella vecchiaia si ritira un po', ma la vitalità potrebbe rimanere. Questo presuppone però che già negli anni della gioventù si siano trasferite all'anima e al corpo, quindi al microcosmo, forze vitali positive, un atteggiamento positivo nei confronti del prossimo, del lavoro e della vita.
2: Tu hai parlato degli anni della gioventù, ma da giovani molte persone hanno ceduto a poco, senza riflettere, le loro energie vitali. Ci chiediamo in che modo? Pensando in modo errato, pensando in modo pesante e affermando la malinconia, proprio con il pessimismo e pensieri negativi. Si coltivano depressioni che si giustificano a causa di diverse circostanze o eventi e che in questo modo vengono ingrandite e cementate. Si hanno delle pretese, si vorrebbe essere lodati, si rimprovera però l'altro. Si è contro di lui invece di essere per lui. Si mangiano per esempio cibi pesanti e si bevono bibite altrettanto dannose. Si vive quindi contro il proprio organismo. In questo modo, negli anni della gioventù, si rende la vita difficile al corpo, ovvero lo si appesantisce. Di conseguenza, nella vecchiaia, si è poi cagionevoli di salute e malaticci. E a che cosa è dovuto tutto questo? Perché è così? Perché i contenuti dei pensieri e dei modi di comportamento negativi hanno portato una tale persona alla caduta. Per questo il nostro tema è: ehi, attento, cambia modo di pensare.
5: Ogni uomo avanza negli anni, questo di per sé non è un male. Gli anni della vita passano, ma non per questo bisogna invecchiare o diventare vecchi. Teniamo ben presente i seguenti concetti per riflettere su di essi. Avanzare negli anni o essere vecchi. Oppure essere giovani o rimanere giovanili fino in età avanzata. Ogni persona che si trova nel mezzo della propria vita deve fare l'esperienza di appassire passo per passo. È il passare del tempo che porta con sé queste cose. Tuttavia, nessuno deve per forza diventare vecchio, pieno di disturbi e sofferente, come molti vedono la vecchiaia o come molti sono in età avanzata. La paura della vecchiaia che ha la maggior parte delle persone è in fondo giustificata se esse, già nel mezzo della loro vita, riducono la loro energia a causa dei loro pensieri e del loro comportamento errato. Per questo, la parola d'ordine per i giovani, ma anche per le persone di mezza età, potrebbe essere: attento! Cambia il tuo modo di pensare. Attento, cambia il tuo modo di pensare. Potrebbe essere l'ancora di salvezza anche per molti che sono già in età avanzata, se sono disposti a esaminare il mondo dei loro pensieri e a coltivare pensieri di gioia, di pace e di salute. Come vediamo, ognuno ha in mano la chiave per il proprio benessere, per la forza vitale, per la gioia di vivere.
3: Sì, cari amici, l'ascolto. Come continuano le cose con l'invecchiamento? Quali aiuti possiamo ancora ricevere da Gabriele? Facciamo una piccola pausa musicale per riflettere, forse anche solo per cambiare un po' i nostri pensieri. Dopo la pausa continuiamo la nostra trasmissione.

0: Cari amici all'ascolto, continuiamo ora la nostra trasmissione dal titolo «Ehi, attento, cambia modo di pensare». Abbiamo già mostrato con alcuni esempi che cosa questo significhi. Immaginiamo una persona che ha una mente lucida, forse anche i suoi capelli non sono disordinati, ha quindi dei pensieri chiari, lucidi. Un'altra persona ha invece dei pensieri che brulicano in tutte le direzioni. In questa seconda parte tratteremo ad esempio il fatto di come possiamo gestire questi pensieri. Cosa potremmo fare per imparare a cambiare il nostro modo di pensare?
1: Sì, come sarebbe se diventaste gli esploratori di voi stessi, andando in fondo a voi stessi? La cosa migliore è naturalmente se iniziamo a risparmiare in tempo e energia già in giovane età e oltre a questo a raccogliere l'energia per il tratto di vita successiva. E chi crede che l'anima continui a vivere potrebbe farsi dei pensieri anche sul suo futuro più lontano, addirittura con la meta di riflettere sul segmento di vita che poi subentra quando lasciamo questo corpo. Infatti continuare a vivere con poca energia dell'anima è qui, come dall'altra parte, molto più difficile. Continuare a vivere con energie di luce dell'anima, invece, fa avanzare l'anima in regioni più luminose, in segmenti di vita dell'aldilà più luminosi, in cui essa può attingere nuova forza per poter salire in zone più elevate.
0: Che crediamo o meno alla continuazione della vita, io ritengo che tutti concorderanno con noi sul fatto che ognuno è un viandante sulla Terra e che lui stesso è responsabile del percorso che egli si organizza da solo. Noi uomini non siamo in eterno sul piano temporale. Il nostro vero essere è l'essere spirituale nel profondo della nostra anima e la nostra vera patria è il regno di Dio con le sue leggi eterne e inviolabili.
2: Sì, noi uomini siamo chiamati a purificare la nostra anima e il nostro corpo per poter ritornare di nuovo come esseri di luce nel regno eterno, nella nostra vera patria. Per questo vale anche per noi la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. E questo porta alla libertà, la fratellanza e l'unità. Le forze creatrici della natura e le forze spirituali si trovano in noi come essenza, luce e forza nella profondità della nostra anima. Per questo vale per noi l'appello: attento, cambia modo di pensare.
3: Sì, e tutto vuol dirci sempre qualcosa. E in tutto esiste l'eterna forza di Dio, il germe del bene. E così anche gli avvenimenti che percepiamo come negativi possono essere dei fattori che ci conducono ad una svolta positiva. Ma questo funziona solo se noi cerchiamo il positivo che c'è nel loro profondo e se poi prendiamo questo come metro di misura per tutta la nostra vita e per i nostri pensieri. E questo è importante perché senza una svolta interiore memorizzeremo inevitabilmente il negativo e questo alla fine può essere fatale per noi.
4: Abbiamo sentito che ogni persona memorizza se stessa, le espressioni della sua vita. Quindi l'uomo si può paragonare a un computer. Da una parte memorizza se stesso e poi, come abbiamo sentito, trasmette i suoi dati anche in determinati pianeti di memorizzazione del cosmo, che accolgono le sue memorizzazioni, ovvero la loro frequenza. Egli viene guidato o manovrato, a seconda dei casi, da queste costellazioni planetarie a lui corrispondenti. Questo avviene a seconda di come il singolo si comporta nei confronti delle sue missioni personali. Se riconosce gli aspetti negativi, se se ne pente, li sistema, non commette più cose uguali o simili, e non pensa, né parla, né agisce più come ha fatto fino a quel momento, oppure si aggiunge altri aspetti negativi ai suoi programmi.
0: Quindi se immettiamo energie positive che sono in sintonia con i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù, del Cristo, nel nostro conscio e subconscio e nei pianeti di memorizzazione corrispondenti del cosmo, verso di noi si irradieranno le forze positive. Ciò significa che la nostra anima diventa più luminosa e più libera e si purifica, come anche il nostro corpo, dalle ombre minacciose che porterebbero eventualmente a disgrazie, sofferenze o malattie. Un metro di misura quotidiano potrebbero essere i 10 comandamenti e gli insegnamenti del Cristo, di cui una delle affermazioni fondamentali dice: ciò che tu vuoi che le persone facciano a te, fallo tu a loro per primo.
1: Cosa potremmo mettere a confronto col metro di misura dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo? Cominciamo ad esaminare noi stessi. Esaminiamo innanzitutto i nostri stati d'animo che irradiano verso di noi dai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento. Per esempio, pensiamo o parliamo in continuazione. Che cosa si trova nei nostri pensieri? Che cosa si trova nelle nostre parole o addirittura nel nostro comportamento? A questo dovrebbe essere applicato il metro di misura, poiché il cosmo ci valuta sulla base di ciò che è insito nel nostro comportamento.
4: L'esame a cui possiamo sottoporre noi stessi dice quindi: cosa si trova dietro i miei pensieri? Quando io penso al mio prossimo, cosa c'è veramente nelle mie parole quando parlo del mio prossimo? Oppure, cosa si trova nei miei modi di agire quando faccio certe cose o mi aspetto dagli altri cose che potrei fare io stesso? Questo non riguarda le norme lavorative nell'ambito del lavoro. Abbiamo firmato un contratto che definisce ciò che dovremmo fare sul nostro posto di lavoro e dovremmo anche attenerci adesso, poiché il contratto è stato concluso e deve essere anche rispettato.
0: Altrimenti sarebbe un'infrazione del contratto con le relative conseguenze. Tuttavia vorrei tornare ancora sul tema delle memorizzazioni, perché sono molto importanti. Noi memorizziamo ininterrottamente. Memorizziamo con ogni contenuto dei nostri pensieri, con ogni contenuto delle nostre parole e delle nostre azioni. Si potrebbe anche dire che i sentimenti e le sensazioni precedono i nostri pensieri e le nostre parole. Come possiamo riconoscere i nostri sentimenti e le nostre sensazioni nei nostri pensieri, nelle nostre parole ed azioni? Chiediamoci che cosa ci sta dietro, come abbiamo spiegato già diverse volte. Per cui l'intero complesso delle memorizzazioni è l'insieme dei sentimenti, dei pensieri, delle parole, delle sensazioni ed azioni. Questo comportamento nel suo insieme segna il nostro carattere, come Gabriele ci ha spiegato spesso, e, in ultima analisi, segna la nostra mimica, i nostri gesti, tutto l'atteggiamento del nostro corpo e il suo volume.
3: Cambiate, cambiamo quindi il nostro modo di pensare. Cambiare modo di pensare significa esaminare a fondo se stessi, chiedersi quali sono veramente i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni. Se sono negativi, se per esempio presentiamo nell'esteriore aspetti positivi, belli, pieni di amore, ma i contenuti sono di astio, di invidia, di svalutazione del prossimo, allora noi stessi dobbiamo richiamarci all'ordine. E ci sono alcune parole che potrebbero aiutarci. Attento! Cambia il tuo modo di pensare. Se voi e tutti noi prendiamo sul serio queste parole, attento, cambia il tuo modo di pensare, riusciremo anche a programmare in modo diverso il nostro computer.
2: Registriamo quindi queste parole nel nostro computer e memorizziamole. Attento, cambia il tuo modo di pensare. Forse potremmo anche vedere come possiamo accorgerci che pensiamo o addirittura parliamo in modo negativo. Innanzitutto ce ne possiamo accorgere dal sistema nervoso, che reagisce subito ai contenuti dei nostri pensieri e del nostro intero comportamento. Diveniamo irrequieti, agitati. Come hai detto tu, i tratti del nostro volto si alterano. A volte abbiamo un aspetto veramente furioso, come una pantera che sta per assalire la sua preda. Al più tardi, quando il nostro sistema nervoso entra in questo stato, dovremmo prendere a cuore le parole: attento, cambia modo di pensare.
4: Tuttavia, prima di tutto facciamoci sempre la domanda critica: che cosa si trova nei miei pensieri, in tutto il mio comportamento? Lo pongo sul metro di misura dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù il Cristo. Poi noto che cosa non regge a questo esame e che cosa invece lo supera. Esaminiamo quindi noi stessi. Che cosa c'è alla base del nostro comportamento? È questo che dovremmo eliminare dalla nostra testa, dalle cellule del nostro cervello, affinché non si fissi nelle cellule del nostro corpo, e farlo il più presto possibile, prima che arrivino gli effetti in modo palese o non palese.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, vorrei ricordare a noi tutti ancora una volta il grande aiuto e la premura di Gesù, il Cristo, il meraviglioso messaggio centrale del discorso della montagna. Dice: ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu loro per primo. Detto diversamente, non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. Proprio nell'ultima frase potremmo trovare aiuto in molte, molte situazioni, chiedendoci: vogliamo che il nostro prossimo, l'altro, pensi di noi come eventualmente sono i contenuti dei pensieri che noi abbiamo su di lui? Vogliamo che i nostri simili si rivolgano a noi con parole ipocrite, apparentemente piene d'amore, lusinghiere, i cui contenuti sono invece sfruttamento, disprezzo, odio e molto di più? Vogliamo che uno dei nostri simili faccia di noi, nei suoi pensieri, un oggetto sessuale e coltivi pensieri che eventualmente si attaccano al nostro corpo perché noi pensiamo in modo simile? Vogliamo che le nostre energie di pensiero costringano altri a fare qualcosa che non era nelle nostre intenzioni, ma che in seguito eventualmente vogliamo, perché in noi sono stati riattivati pensieri simili o anche solo resti di programmi non superati completamente?
0: Molte di queste cose non le vogliamo, quindi nemmeno noi dovremmo pensare in modo simile, correndo il rischio di trasmettere ad altri le nostre energie e legarci quindi a loro secondo il principio separa, lega e domina. Chi si lega al suo prossimo?

0: Pokalora. E chi dovrà scontare? Non devono scontare entrambi. L'uno non ha forse scavato la fossa all'altro e ora cadono ambedue nella fossa. Cambiare modo di pensare significa sempre porsi in questione e indagare su se stessi per vedere chi siamo veramente, per chiarire a noi stessi che cosa, nelle nostre sensazioni, nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, conduce alla fine alle nostre azioni. Questo è poi il nostro destino, questa è la nostra vita ed è anche il nostro futuro.
1: Quindi facciamo attenzione a non sprecare adesso le nostre energie dell'anima e del corpo, quindi a fare economia e risparmiarle, per non venire impigliati nella vecchiaia, nelle nostre stesse trappole, non potendo più fare come vorremmo. E l'età anziana poi significa per noi solo sofferenza e fatica, e in fondo solo un bastone poi è in grado di sostenerci. Che noi possiamo crederci o no, in base alla nostra capacità tridimensionale di pensare e comprendere, in ognuno di noi si trova il potente aiutante universale che conosce a fondo ognuno di noi, conosce ogni cosa. È Lui che conosce tutte le cose, è lo Spirito di Dio nel profondo della nostra anima. Sì, nel profondo dell'anima di ognuno di noi. E in ogni nostro respiro Egli ci dice: cambia modo di pensare e osservati a fondo. E noi dovremmo osservare cosa si trova nelle nostre parole, nelle nostre azioni, sì, nel nostro comportamento in generale. La Sua volontà è che noi esaminiamo tutto il nostro comportamento per riconoscere chi siamo veramente. Solo così comprendiamo a poco che tutte le nostre negatività portano un appesantimento, a una perdita di energia, cosa che poi si fa notare nella vecchiaia.
2: Come hai detto tu, Dio, l'Eterno, in Cristo, nostro Redentore, desidera assisterci. Egli desidera aiutarci, desidera accompagnarci e proteggerci. Egli è l'aiutante in noi, lo Spirito del Cristo Dio. E se noi vogliamo, cambiamo modo di pensare per ritrovare noi stessi e riconoscerci. E se abbiamo difficoltà nell'esaminare il nostro modo di comportarci, potremmo anche, come già detto, prendere in mano il discorso della montagna di Gesù di Nazaret o i 10 comandamenti. Oppure, cominciamo molto semplicemente con l'affermazione di Gesù di Nazaret: ciò che vuoi che gli altri facciano a te, fallo tu loro per primo. Anche questo potrebbe aiutarci a ritrovare noi stessi. Se da questo momento in poi ci comportiamo in modo sincero e giusto nei confronti del nostro prossimo, anche i nostri stati d'animo si faranno più leggeri, diventeremo più liberi e vivremo anche in modo più cosciente.
0: Ci sono così tante possibilità di indagare su noi stessi, anche per quanto riguarda il nostro posto di lavoro. Così capita che una persona perde il posto di lavoro perché, come dipendente, prende troppa energia dall'azienda, dal momento che i suoi pensieri sono da tutt'altra parte che sul suo lavoro. Oppure esegue il suo lavoro solo meccanicamente, il che eventualmente richiede molto, molto più tempo che se egli fosse con i suoi pensieri concentrato sul suo lavoro. Anche qui potremmo osservarci per conoscere noi stessi. Potremmo immetterci un programma positivo, ossia, ogni volta che i miei pensieri diventano impuri, ogni volta che i contenuti delle mie parole sono ricolmi di astio e i miei pensieri si allontanano dal lavoro, oppure addirittura coltivo desideri passionali, allora mi richiamo dicendomi: ehi, attento! Cambia modo di pensare. Ciò che tu non vuoi che sia fatto a te, non farlo a nessuno dei tuoi simili, nemmeno al tuo datore di lavoro, che ti ha assunto con un certo tipo di contratto.
3: Vivere veramente nella dimensione temporale è un bene davvero prezioso.

0: Cambiando il nostro modo di pensare, cominciamo fra l'altro anche a pentirci del nostro comportamento sbagliato e a sistemarlo, cioè a chiedere perdono al nostro prossimo per il comportamento poco buono o addirittura malvagio e perdonare anche il nostro prossimo che eventualmente ci ha fatto del male. E se non rifacciamo più le stesse cose o cose simili, ci sentiamo come liberati, diveniamo più contenti, più leggeri. E questo porta leggerezza anche nella nostra vita, nel nostro corpo, perché la pesantezza, i fardelli di cui ci eravamo caricati, ora cadono da noi.
1: Ogni giornata ha i suoi pesi. Tuttavia, se noi ci orientiamo diversamente e prendiamo a cuore ciò che l'insegnamento di Gesù vorrebbe dirci, noteremo che i pesi diventano ben presto più leggeri, perché pensiamo in modo sempre più positivo. Le persone che vivono in questa coscienza, quando diventano più anziane, non parleranno più di invecchiare o addirittura di essere vecchie. Con il loro atteggiamento positivo, attivano la giovinezza interiore, indipendentemente dal fatto che il corpo appassisce e che il viso forse non mostra più, come prima, la freschezza della gioventù. Il dinamismo del corpo può tuttavia essere mantenuto fino all'età avanzata.
0: E se voi oggi avete ancora paura della vecchiaia, che forse richiede un bastone per sostenere il corpo, allora prendete già oggi un bastone in mano e mettetevelo di traverso sulla schiena. Questo sarebbe un altro modo di usare questo bastone. Portate le braccia sopra il bastone, le vostre spalle si raddrizzano e camminate eretti, armoniosi. L'ho provato io stesso oggi. È sorprendente come si cammina diritti perché il bastone ci costringe un po'. Respiriamo freschi e armoniosi. I nostri pensieri diventano più luminosi, il nostro corpo più leggero. Passeggiando, osservate la natura con occhi completamente diversi. Sentite che lo spirito universale è onnipresente, in ogni pianta, in ogni animale, in ogni cespuglio.
2: In jedem Tier, in jedem Strauch. Jeder Tag ist heute.
0: Ogni giorno è oggi, e oggi è il presente. Cominciate oggi, e la vostra giovinezza si conserverà. Un portamento eretto aiuta anche a sviluppare un animo sincero.
3: Il comandamento principale della vita è il comandamento dell'amore per Dio e per il prossimo. Per questo viene sempre posta la domanda: cos'è l'amore? Da che cosa si distingue l'amore per il prossimo? Amore non significa desiderare l'altro. Amore significa comprendere i nostri simili. Amore significa apprezzare la natura, rispettare gli animali, che sono il nostro secondo prossimo, e prenderci cura di loro. Chi fa suo questo modo di pensare, di sentire, non arrecherà del male né all'uomo né agli animali, e nemmeno alla madre terra. Questa è la vita nell'essere cosmico. E da ciò si sviluppa in modo percettibile l'amore per tutte le cose, poiché Dio è amore. E in età avanzata la vita sarà una vita giovanile. Persone di questo genere si sentono fresche fino alla fine della loro esistenza terrena. Il loro portamento è eretto perché sono divenute sincere e oneste. Chi lavora su di sé fin da giovane per scoprire se stesso e per avere in mano se stesso, prende sul serio l'appello che dice: attento, cambia il tuo modo di pensare. Cari amici, ci permettete di augurarvi la freschezza giovanile fino in età avanzata?
0: Cari amici all'ascolto, queste parole edificanti di Gabriele che provengono dalla sua coscienza dischiusa possono essere di sprone e di aiuto nell'esercizio che possiamo fare. Ehi, attento, cambia modo di pensare. Auguriamo a tutti molta forza nel farlo. Con l'aiuto di Dio avremo anche successo. Così ci congediamo per oggi da voi. Auguriamo a tutti molta forza per questo esercizio. Ehi, cambia modo di pensare. Arrivederci fino alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento, esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca.
2: Und die uns fehlt. Der nächste Gedanke
1: Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo.
2: Nur zwei Beispiele, die Anlass
1: Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere.
2: In den vielen unterschiedlichen Situationen der Anziehung.
1: In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere.
2: Es zieht sich also
1: non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi poi l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi uomini, nemmeno se noi abbiamo aspettative verso di esso. Così è anche con il vero amore eterno. Il vero amore eterno è la luce cosmica universale che dona a ogni uomo, ma anche a ogni animale, a ogni pianta e al mondo dei minerali. Infatti, l'amore cosmico è sempre unità. Dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore, è la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazareth ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazareth. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: Da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro.
0: Vi
1: accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. Ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo
0: ein
1: profondamente
0: langsam wieder
1: ed espiriamo
0: aus.
1: Di nuovo lentamente.
0: Wie automatisch geht
1: il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli.
0: Unsere tiefen Atem
1: La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
0: Ohne den Atem im
1: Senza trattenere il respiro nel ventre,
0: atmen wir noch
1: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
0: und atmen
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo
0: ein
1: in modo profondo
0: und wieder langsam
1: ed espiriamo
0: aus.
1: Lentamente.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri
0: genommen.
1: Si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem
1: Il sistema nervoso è rilassato.
0: Wir atmen nun
1: Respiriamo
0: tief.
1: Ora in modo tranquillo
0: ruhig
1: e profondo.
0: Geht unser
1: Il nostro
0: atmen.
1: Respiro è tranquillo e profondo.
0: Nun lassen wir es
1: Ora
0: atmen.
1: Lasciamo fluire
0: es
1: il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Lassen Sie es

0: morti per ricevere la forza della salvezza.
1: Worte, die gefüllt sind,
0: parole ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Ora vi prego di non seguire le parole con i pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima. La luce si irradia nella vostra anima. Si irradia. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nella vostra anima. Si irradia nel vostro corpo. Si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia. Il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro.

0: der Helfende und Heilende.
1: Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro.
0: Das Licht.
1: La luce è il soffio della vita.
0: Sie atmen tief.
1: Inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia.
0: Sie atmen tief.
1: Inspirate profondamente
0: und
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia.
0: Die helfende,
1: la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo.
0: Sie atmen die Hilfe.
1: Inspirate la forza che aiuta e guarisce.
0: Und sie
1: ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia.
0: Die helfende und heilende
1: la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico.
0: Es strahlt.
1: Si irradia.
0: Es hilft.
1: Aiuta.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Und sie atmet.
1: E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
0: Sie atmen.
1: Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo.
0: Sie atmen
1: voi inspirate
0: und alles
1: ed espirate tutti i pesi che vi opprimono.
0: Sie atmen
1: inspirate profondamente.
0: Sie atmen belastend
1: ed espirate tutti i pesi che vi opprimono.
0: Sie atmen tief.
1: Voi inspirate profondamente.
0: Und durch die innere
1: e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono.
0: Sie atmen
1: voi inspirate profondamente.
0: Und mit der Hilfe
1: e con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime.
0: Sie atmen.
1: Voi inspirate profondamente
0: und alles
1: ed espirate tutti i pesi che vi opprimono.
0: In ihrem
1: nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono.
0: Innere Lebenskraft.
1: Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhige, zarte Musik.
1: Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens,
1: la forza della vita,
0: das all
1: l'essere che pervade ogni cosa,
0: strömt,
1: fluisce,
0: es strömt,
1: fluisce,
0: es strömt,
1: fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo.
0: Es strömt,
1: fluisce.
0: Es strömt,
1: fluisce.
0: Und sie
1: e voi respirate.
0: Auch wenn die Musik nun
1: anche se ora la musica tace a poco,
0: strömt,
1: fluisce.
0: Sie
1: voi respirate.
0: Es strömt,
1: fluisce.
0: Sie
1: voi
0: atmet,
1: respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist immer gegenwärtig.
1: Dio è sempre presente, perché Egli si trova nel profondo della vostra anima ed anche in ogni respiro.
0: Bald ist es soweit.
1: Presto comincerà la giornata di lavoro. Nel modo e con la motivazione con cui iniziamo il nostro lavoro, pressoché nello stesso modo lo termineremo. Sarebbe utile sistemare ciò che forse non è in ordine. Per esempio, parlando con chi abbiamo mentalmente nel mirino e nello stesso tempo cercando di riconoscere cosa dobbiamo cambiare in noi. In questo modo, riconoscendo ciò che riguarda noi e chiedendo perdono, ci liberiamo della nostra parte di negativo, che in fondo è ciò che più ci tormenta nelle nostre sensazioni. Una giornata che vi renda liberi nella consapevolezza di Dio. Gabriele.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera Lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a Lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la Sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera, ma per sperimentare Dio in Cristo, ognuno per sé. Questa è la via che conduce alla vita. È questo che ci dà forza e che ci infonde coraggio. Sappiamo quindi che nelle vicinanze del nostro cuore pulsa la forza del Cristo Dio. Che cosa potremmo fare ora? Chi lo desidera può sedersi con il busto ben diritto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo. Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte,
1: kann die Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organo.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes Blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung geht,
1: che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist,
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.
0: Christus möchte sich uns,
1: il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo.
0: Auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: tuo spirito fluisce verso le cellule,
1: zu den Organen,
0: verso gli organi,
1: zu allen Bausteinen des Leib,
0: verso tutte le parti del corpo.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita.
0: Leben ist einheit.
1: La vita è unità.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum.
1: Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali. Si sviluppa un rapporto fine. Non è più il pensiero, ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità, la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra,
0: zu allen Menschen,
1: verso tutti gli uomini,
0: zu den Naturreichen,
1: verso i regni della natura,
0: zu den Mineralreichen,
1: verso i regni dei minerali.
0: Wir haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung,
1: percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto, e sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra,
0: ein energetisches Feld,
1: un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente. Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la Sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la Sua presenza.

Cari amici, vi diamo il benvenuto a questa puntata della serie di trasmissioni La via interiore verso la coscienza cosmica, oggi con la settima parte del grado dell'ordine. La coscienza

0: e da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito che la via interiore è la via dell'autoconoscenza. Infatti, soltanto se riconosciamo e superiamo i nostri atteggiamenti errati, i nostri lati che non corrispondono alla volontà di Dio e ai Suoi comandamenti, possiamo liberare passo per passo la nostra anima dalle sue ombre, affinché la luce possa risplendere sempre più chiara in noi. Uno dei primi passi importanti sul grado dell'ordine che ci aiuta a riconoscere noi stessi è il controllo dei pensieri. Nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto anche un compito. Facciamo attenzione non solo ai nostri pensieri, ma anche al ritmo del nostro corpo, ai nostri movimenti. Forse avete già fatto alcune esperienze con questo esercizio e si sono presentate delle domande? Se avete anche altre domande, per esempio sugli esercizi che spiegheremo oggi, potete inviarcele all'indirizzo che appare in sovrimpressione. In una delle prossime trasmissioni potremo poi rispondere alle domande che ci saranno pervenute. Lisa, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, continuiamo a leggere dal testo di istruzione Quale allieve tra allievi. Chi desidera rileggere il testo lo potrà trovare nel terzo capitolo del libro La via verso la coscienza cosmica.
1: Nella trasmissione precedente abbiamo parlato in particolare delle spiegazioni sull'educazione e la nobilitazione dei sensi. Si tratta di una parte centrale degli insegnamenti del grado dell'ordine, dato che i nostri sensi ci portano continuamente verso l'esteriore. Fratello Emanuele ci ha rivelato in merito. Affinché l'anima e l'uomo possano giungere nel ritmo spirituale divino, è importante soprattutto l'orientamento dei cinque sensi: udito, vista, olfatto, gusto e tatto, i quali devono essere nobilitati. Oggi sentiremo il primo esercizio per l'educazione dell'organo visivo. Prima di iniziare a leggere le spiegazioni sull'esercizio, per poter comprendere meglio, sentiamo alcune indicazioni importanti sull'educazione e sulla nobilitazione dei sensi dall'esteriore verso l'interiore. Gabriele spiegò: i sensi esteriori devono quindi essere educati ed affinati affinché possano collegarsi sempre più con i sensi interiori, i sensi dell'anima. Quanto più l'allievo affina i cinque sensi esteriori, tanto più nobili diventeranno i suoi sentimenti e tanto più pura la sua anima. Lavoriamo quindi dall'esterno verso l'interno. Ciò che si affina esteriormente si risveglia nell'interiore. In questo modo i sensi affinati del corpo trovano accesso ai sensi dell'anima, si collegano e divengono così una forza spirituale ricettiva. L'uomo percepisce quanto avviene dietro la materia, la parte spirituale quindi, ma anche i pensieri dell'uomo, anzi, vede e percepisce ciò che si nasconde dietro la maschera del prossimo. Tramite i sensi nobilitati registriamo quindi ciò che è spirituale in questo mondo. Tuttavia, i cinque sensi spirituali percepiscono anche ciò che l'uomo nasconde, il mondo dei suoi pensieri. Tramite i sensi terreni spiritualizzati, i sensi spirituali, cioè i sensi dell'anima, percepiscono anche quando si profila un pericolo. Inoltre, i sensi spirituali sentono e percepiscono, tramite i sensi del corpo affinati, malattie e sofferenze nell'uomo, riconoscendo addirittura le difficoltà e le malattie nel proprio corpo e nel corpo del prossimo. Per raggiungere questo grado di spiritualizzazione, dobbiamo procedere dall'esterno verso l'interno. Questo è lo scopo della via interiore. La spiritualità viene quindi risvegliata dall'esterno verso l'interno, crescendo poi dall'interno verso l'esterno.
0: per aiutarci a comprendere

0: Meglio che cosa sono i sensi spirituali, i sensi dell'anima, Gabriele spiegò. I cinque sensi dell'anima sono le cinque specie di atomi spirituali che si trovano in ogni sua particola. Quanto più affiniamo le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e opere, nonché i nostri cinque sensi, tanto più i sensi spirituali, i sensi dell'anima, la struttura di atomi spirituali si rivolgono verso il nucleo centrale dell'anima, il principio primordiale incorruttibile. Quanto più ci affiniamo, tanto più orientiamo con precisione l'antenna dell'anima sul nucleo centrale incorruttibile dell'anima. Pertanto, più siamo orientati verso Dio, più la nostra antenna è orientata stabilmente sul principio primordiale e tanto maggiori saranno le forze divine che riceveremo. Dobbiamo quindi prima di tutto orientare e stabilizzare l'antenna della nostra anima sul divino. Per poter comprendere meglio, la nostra anima è costituita da trilioni e trilioni di particole spirituali, in ognuna delle quali si trovano le cinque specie di atomi spirituali. Tutti gli atomi spirituali nei trilioni e trilioni di particole dell'anima formano nel loro insieme l'antenna orientata verso il divino. Dobbiamo quindi sforzarci di orientare tale antenna sul nucleo centrale, sul principio primordiale.
1: Gabriele spiegò inoltre: arriviamo ora all'educazione dell'organo visivo. Vogliamo sforzarci ogni giorno di educare i nostri occhi. Non vorremmo più vedere tutto ciò che il mondo offre, ma solo l'essenziale, sintonizzando così l'organo visivo sulla lunghezza d'onda divina. Fratello Emanuele rivelò quanto segue a questo riguardo. Inizio coscientemente dall'organo visivo, poiché proprio gli occhi hanno un forte influsso su tutti gli altri sensi. Cari allievi, ognuno di voi tiene ora il proprio diario mistico. Sulla pagina destra del diario, l'allievo scrive le cose positive, tutto ciò che egli ha già ampiamente superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra, egli scrive tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non è ancora riuscito a superare, che continuano a trascinarlo verso il basso, ad opprimerlo e a trascinarlo verso l'esterno, verso il mondo dei sensi. Fratello Emanuele continuò: finora avete lasciato vagare lo sguardo, osservando il mondo con le sue tentazioni e i suoi avvenimenti, così come esso si presenta agli uomini adesso legati. Ora questo deve cambiare. L'allievo che percorre la via interiore osserva sempre più se stesso. Esaminate la vostra giornata, prestando attenzione alle cose e agli avvenimenti che continuano ad attirarvi e a quali stimoli rispondono i vostri occhi. Annotate il pro e il contro nel vostro diario mistico. La pagina destra del diario mistico mostra i lati luminosi degli allievo, ciò che è riuscito a superare in gran parte. L'allievo dovrebbe gioire di ciò che ha superato e ringraziare Dio per la sua guida e il suo aiuto. Egli segna invece sulla parte sinistra del diario ciò che ancora ha da superare.
2: Fratello Emanuele ci ha donato una preziosa frase che segniamo nel nostro diario mistico. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. Ripetiamo ancora una volta questa indicazione di centrale importanza che ci è stata data da fratello Emanuele. Chi dichiara battaglia al proprio infimo ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco, che lo assiste e gli dona la sua forza per superare ogni negatività. In merito a questa affermazione di fratello Emanuele, Gabriele spiegò: caro fratello, cara sorella. Abbiamo quindi bisogno di spirito di sacrificio eroico per superare noi stessi. Riusciremo a procedere sulla via interiore soltanto se cresce l'amore per Dio e anche l'amore per il nostro prossimo. Infatti, l'amore per l'Eterno ci permette di superare molto, anzi, tutto. Chi dichiara battaglia al proprio basso ego ha consapevolmente il Cristo al proprio fianco quale sostegno ed aiuto. Solo con sacrificio eroico e con la sua gioia interiore per la vittoria, l'allievo riuscirà a superare se stesso. Caro fratello, cara sorella, prendi il tuo diario e annota le seguenti frasi che dovresti continuamente richiamare alla memoria. L'amore per Dio è essenziale, perché l'amore per l'Eterno permette di superare molte cose. Quanto più grande è l'amore per Dio, tanto più in fretta supereremo le nostre caratteristiche ed inclinazioni umane.
0: Segue ora un esercizio pratico che possiamo eseguire più volte al giorno. Se lo desiderate, potete rileggere queste spiegazioni nel libro sulla via interiore, oppure potete segnarvele già ora. Gabriele ci disse: «Fratello Emanuele ci ha dato un ulteriore compito per educare l'organo visivo. Facciamo una contemplazione. Osserviamo, per esempio, una conifera, un fiore oppure un cespuglio, ciò che preferiamo. Dovrebbe tuttavia essere una pianta. La guardiamo come l'abbiamo guardata finora, ossia osservando solo l'aspetto materiale. La guardiamo solamente con i nostri occhi fisici, solo con l'esteriore, senza mettere in movimento l'interiore. Nel far questo, teniamo gli occhi aperti. La osserviamo. Annotiamo poi i nostri pensieri e i nostri sentimenti nel diario mistico, sulla pagina destra o su quella sinistra, in base alle sensazioni, ai pensieri e ai sentimenti che abbiamo avuto. Un po' più tardi osserviamo di nuovo la stessa o un'altra pianta. La guardiamo, poi chiudiamo gli occhi e portiamo nel nostro interiore l'immagine, l'impressione della pianta. Lì lasciamo vibrare questa impressione. Annotiamo di nuovo nel nostro diario mistico ciò che sentiamo, percepiamo o pensiamo. Possiamo fare questi esercizi 2 o 3 volte al giorno, in particolar modo quando avvertiamo improvvisamente che i nostri sensi sono rivolti verso l'esteriore e che il ritmo del nostro corpo diviene disarmonico. Ripeto, proprio l'educazione dell'organo visivo è di grande importanza perché gli occhi hanno un forte influsso sugli altri 4 sensi.
2: Cari amici, in merito a questo esercizio desideriamo ripetere anche le spiegazioni sul diario mistico. Gabriele ci ha spiegato. Sulla pagina destra del diario mistico annotiamo il positivo, tutto ciò che riteniamo di aver superato, ciò che è buono e nobile. Sulla pagina sinistra annotiamo tutte le sensazioni, i pensieri e i moti che non siamo ancora riusciti a superare, che continuano ad agitarci, ad opprimerci, a trascinare i nostri sensi verso l'esterno, nel mondo sensoriale. La pagina destra del diario mistico mostra quindi i lati luminosi della nostra vita, ciò che siamo riusciti a superare ampiamente. Dovremmo gioirne e ringraziare Dio per la sua guida e per il suo aiuto. Tuttavia, dovremmo ringraziare Dio anche per i lati oscuri, segnati sulla pagina sinistra del nostro diario mistico, lati che non abbiamo ancora superato. Infatti, tramite il Cristo, nostro Redentore, Egli ci mostra ciò che possiamo ancora superare con lo Spirito del Cristo.
0: Gabriele ci ha ricordato anche la preghiera dell'anima, dicendo: caro fratello, cara sorella, vorrei ricordarti anche la preghiera dell'anima. Impegnati nella preghiera dell'anima con gioia e gratitudine. Proprio l'impegno a voler penetrare nel profondo degli strati dell'anima ci aiuta a orientarci a poco sul Supremo. Immaginiamoci una fonte. Nella parte più profonda della fonte, sotto l'ammasso di sassi e sabbia, scorre una sorgente di acqua pura. Un uomo assetato farà tutto il possibile per giungere alla fonte. La pulirà con tutto il suo impegno, perfino con le sue ultime forze, per arrivare all'acqua, alla sorgente. Così è anche con la preghiera dell'anima. Con quanta più gioia e disciplina eseguiamo la preghiera dell'anima, tanto più rapidamente giungeremo alla sorgente, alla vita interiore. Oltre alla preghiera dell'anima, dovremo eseguire anche gli altri compiti per nobilitare in tal modo l'anima e l'uomo. Giungeremo alla fonte pura solo in questo modo, ossia nobilitando e spiritualizzando i pensieri, le parole, le azioni e i sensi. Percorrere la via dell'amore significa evolversi da uomo a uomo divino, dalla bassa indole all'indole divina. Dio è assoluto. Noi, i suoi figli, dovremmo ridivenire assoluti. La vittoria più bella consiste nell'aver superato se stessi. Dove non c'è amore per Dio, non può esistere neppure la via che conduce a Dio. L'amore del Padre non può entrare in modo percettibile là dove esistono solo lati umani, ossia un modo di comportarsi umano, la volontà e le aspirazioni umane. Perciò vogliamo realizzare i compiti che ci sono stati dati dallo Spirito Divino, con gioia e gratitudine, per amore per Dio, nostro Padre, e per il nostro Redentore, Gesù Cristo.
1: Il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, disse: chi aspira consapevolmente alla realizzazione, nel giusto amore per il prossimo e per tutte le forme di vita, non si mortificherà. Solo chi ha realizzato poco si mortifica. Ogni mortificazione ci impedisce di essere liberi e crea fissazioni, in base alle quali chi si mortifica crede che il prossimo debba pensare o agire come fa lui stesso. Ogni uomo ha il libero arbitrio e deve rendere conto a Dio e non agli uomini di ciò che fa. Solo chi realizza le leggi di Dio ha comprensione per i suoi simili, dato che non si mortifica, ma supera la propria natura umana. Cari amici, vediamo che la sapienza divina sa molto bene come siamo noi uomini e conosce il nostro modo di vivere sulla terra. Con questi compiti e questi esercizi possiamo fare l'esperienza di che cosa significa lavorare su di noi, dall'esteriore verso l'interiore. Quello che si affina nell'esteriore si irradia anche nel nostro interiore e ci avvicina alla nostra meta, all'amore e alla purezza nell'era messianica e sofianica. Ricordiamoci sempre che su questa via non siamo soli. Il Cristo ci accompagna con la sua forza. Egli è il nostro Redentore che ci prepara la via. Tramite Gabriele, la sapienza divina, il Cristo ci chiama dicendo: venite tutti a me, voi che credete nell'Eterno Padre e vi rivolgete a Lui in preghiera con le vostre richieste. Io vi voglio guidare, vi voglio condurre nell'eterna casa del Padre, poiché io sono la via, io sono la verità e la vita nel Padre mio. Cari amici, tante persone in tutto il mondo seguono questa chiamata e percorrono questa via interiore verso la coscienza cosmica che conduce a Dio in noi. Siamo tutti collegati in Cristo e percorriamo questa via tenendo la sua mano. Auguriamo a tutti di fare buone esperienze e tanta forza per le prossime settimane. Se lo desiderate, vi potrete rimettere in ascolto anche alla prossima trasmissione. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari telespettatori e care telespettatrici, vi salutiamo cordialmente a questa settima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Spesso nella nostra epoca si sente dire: credo solo a ciò che vedo. E con questo si intende che si crede soltanto a ciò che è stato ricercato e dimostrato. Ma il piccolo principe non è forse molto più vicino alla verità quando afferma che l'essenziale è invisibile all'occhio umano? Con i suoi grandi insegnamenti cosmici, Gesù di Nazareth aprì già 2000 anni fa gli occhi ai suoi seguaci per ciò che è essenziale, per la vita che è Dio e che è in ogni cosa. Nella nostra epoca, lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, apre ancora una volta gli occhi e il cuore all'umanità, donandoci di nuovo i suoi grandi insegnamenti cosmici tramite la parola profetica. All'inizio degli anni 90, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha spiegato queste istruzioni divine per noi uomini, affinché noi uomini riusciamo a comprenderle in modo più profondo e a metterle in pratica. Sono insegnamenti pratici, rivolti a tutte le generazioni, che contengono molti aiuti per imparare a vedere in modo più profondo e più ampio, sia in famiglia, tra gli amici, nella vita professionale o a scuola. Le trasmissioni sono tratte dal libro dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, con spiegazioni date da Gabriele, dal quale oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è presente qui con noi in studio. Riproporsi i grandi insegnamenti cosmici come compito per la nostra vita è una meta elevata. E anche noi che oggi leggiamo questo testo non siamo perfetti, ma stiamo imparando e ci stiamo esercitando insieme a voi per avvicinarci a questa meta. Cominciamo ora a leggere insieme.
1: Il Cristo insegna a noi quanto segue. Le forze dell'universo sono celate solo a colui che non conosce il proprio vero sé. Chi vuole sperimentare le forze dell'universo le deve scoprire attraverso la realizzazione. E Gabriele ci ha dato ulteriori indicazioni spiegandoci. Tutto si svelerà a chi non si nasconde davanti al Cristo, ma adempie sempre di più le leggi dei 10 comandamenti e del discorso della montagna. Infatti tutto ciò che è puro è contenuto in Lui come essenza, forza e luce. Egli è il cielo interiore, l'eterno essere.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, segue ora un altro insegnamento. Egli, il Cristo Dio, dice: io sono in ciò che tu vedi, io sono in ciò che tu ascolti, io sono tutto nel tutto, la totalità. Se ti sei risvegliato nella totalità, allora sei l'essere. Tu vedi l'essere nel profondo. Tu ascolti l'essere e parli il linguaggio dell'essere. Tu vedi in profondità, ascolti e parli esprimendo me, poiché io sono la totalità in te. Io sono la totalità nel tuo prossimo, in te, nel fiore, nel filo d'erba e nella pietra. Io sono tuo e tu sei mio. Io sono l'universo e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Tu non chiedi, tu sai. Tu non guardi, tu vedi nel profondo. Tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Io sono l'universo, così dice il Signore, e tu sei l'universo in me, che sono l'universo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ciò che è Dio è la legge. Lo siamo anche noi, quali esseri puri in Dio. Infatti, Egli, Dio, l'universo, l'amore fluente, ha donato all'essere puro la totalità come essenza e forza. Non siamo mai separati da Dio, dato che nel profondo della nostra anima pulsa l'universo, l'eterna legge, la nostra vera eredità.
1: Tu non chiedi, tu sai. Gabriele ci ha spiegato queste parole del Cristo Dio dicendo quanto segue. Se ci immergiamo nell'eterna legge, non chiederemo come stanno le cose, perché le conosciamo. Non chiederemo come sono le leggi, perché le conosciamo. Infatti, tutto ciò che è nell'universo è ciò che costituisce il nostro corpo spirituale in forma compressa. Siamo noi stessi. Tutto l'infinito è in noi, sotto forma di sapere e forza. È ciò che siamo come esseri divini nell'eterno essere. Se chiediamo ad altre persone come sono le cose della vita, non ne siamo ancora consapevoli e da ciò riconosciamo che non abbiamo ancora dischiuso perfettamente la nostra coscienza spirituale, la nostra eredità eterna. Fino a che l'intelletto è attivo, viviamo in modo inconsapevole perché ci riferiamo solo alle cose che abbiamo imparato. Afferriamo quindi solo ciò che abbiamo memorizzato nel conscio. Non siamo consapevoli di tutto il resto. Chiediamo quindi che cosa costituisce la nostra vita, la nostra eredità spirituale, la nostra sapienza divina, la nostra vera intelligenza, poiché siamo figli dell'universo. Essere figli dell'universo significa infatti essere consapevoli in modo universale, dato che l'Onnisciente ha fatto di noi gli eredi dell'infinito.
0: Il Cristo dice: tu non guardi, tu vedi nel profondo. E Gabriele ha spiegato in merito. Guardare nel profondo significa percepire. Noi uomini guardiamo qua e là. Se consideriamo i dettagli esteriori, penetrano in noi anche i pensieri umani. Per comprendere meglio, possiamo tener presente che per umani si intendono gli aspetti eccessivamente umani, ossia il peccato. Se invece percepiamo le cose, se accogliamo tutto il complesso che vibra, sperimenteremo poi, poco alla volta, il nostro vero essere dentro di noi, dato che stabiliamo la comunicazione con i valori interiori, con la forza interiore. Questo sperimentare o vivere è la pace interiore, è consapevolezza, sicurezza, protezione, è la vicinanza di Dio.
3: Nei suoi insegnamenti, il Cristo continua dicendo: tu non stai ad ascoltare, tu senti e sai. Gabriele ci aiuta a guardare più in profondità anche in queste parole. La legge non ha bisogno di stare ad ascoltare nulla, e tantomeno deve farlo la legge compressa, ossia l'essere spirituale. Costui conosce tutti i dettagli dell'eterna legge. Il voler ascoltare qualche cosa è un aspetto umano, è curiosità, poiché ciò che dovremmo sentire lo sentiremo. È la curiosità che ci spinge a voler sentire. Se è bene per la nostra evoluzione spirituale, sentiremo ciò che dovremo sentire, attraverso la guida interiore. Quindi possiamo chiederci se la nostra vita è guidata oppure manovrata. Fino a quando vogliamo ascoltare qualcosa, siamo curiosi. La curiosità ha sempre i suoi pensieri umani che si riferiscono al nostro volere personale e al nostro infimo voler essere. Ciò che vogliamo non lo possediamo e le cose umane che abbiamo non ci appartengono. Cari amici, l'ascolto, ripetiamo ancora che quando parliamo di aspetti umani si intendono gli aspetti che sono eccessivamente umani, ossia egoistici, o si potrebbe anche dire il peccato. Continuiamo a leggere. Dobbiamo liberarci da qualsiasi forma di volere e da qualsiasi desiderio e lasciarci ricolmare dalla ricchezza interiore. Così non patiremo mai neanche esteriormente. Ogni volta che vogliamo qualcosa, veniamo manovrati dai nostri sentimenti, sensazioni e pensieri umani che ci spingono nel nostro mondo dei desideri. Se desideriamo farci guidare da Dio, dobbiamo divenire retti. Dobbiamo deporre la nostra curiosità e i nostri desideri assillanti, che spesso non sono realizzabili, e prendere continuamente coscienza che Dio sa cosa è bene per noi. Se cresciamo in questo stato di coscienza, diveniamo silenziosi e sperimentiamo la guida interiore che deriva dal silenzio interiore. Il silenzio interiore ci conferisce anche la calma corrispondente che ci aiuta ad essere riflessivi e concentrati. Da ciò si sviluppa il dinamismo spirituale che ci fa vivere concentrati durante la giornata.
0: Leggiamo un'altra frase degli insegnamenti del Cristo Dio che dice a noi uomini: non guardare mai verso l'esterno, la luce è in te. In te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Non hai bisogno di andare a cercare il tuo prossimo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito alle parole del Cristo che abbiamo appena letto: non guardare mai all'esterno, la luce è in te. Guardare verso l'esterno significa voler afferrare solo l'apparenza. Questo volere racchiude a sua volta la curiosità che ci fa guardare in modo ansioso a destra, a sinistra, in alto, in basso, per vedere tutto. Se ci immergiamo nella luce interiore, diveniamo più calmi e a poco guarderemo più in profondità. Entreremo così in comunicazione con le forze positive negli uomini, nelle piante, negli animali, in tutte le cose. Abbiamo sentito anche le seguenti parole del Cristo: in te si trova la verità che conosce tutte le cose, che conosce tutti e tutto. Gabriele ci ha spiegato. Se diveniamo consapevoli che in noi c'è Dio, la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto, troviamo ristoro e forza. ci rivolgeremo così continuamente alla luce in noi, prendendo coscienza che in noi c'è la verità che conosce ogni cosa, che conosce tutti e tutto.
1: Nei suoi insegnamenti il Cristo dice: non hai bisogno di girarti per seguire il tuo prossimo con lo sguardo. Non hai bisogno di osservare le cose dall'esterno. Ciò che esiste è in te. Gabriele ha approfondito anche queste parole, spiegandole per tutti noi. Cari amici, pensiamo alle situazioni della nostra vita quotidiana. Se per esempio salutiamo il nostro prossimo e ci giriamo seguendolo con lo sguardo, quali pensieri vengono nel nostro conscio? Sono forse pensieri umani che ci fanno riconoscere che abbiamo guardato solo l'aspetto esteriore, l'involucro, e abbiamo comunicato solo con l'esteriore, con l'involucro? Se invece salutiamo il nostro prossimo con il cuore, come il nostro fratello o nostra sorella, non ci gireremo per seguirlo con lo sguardo. Ripromettiamoci di controllarci durante il giorno per vedere quante volte seguiamo con lo sguardo i nostri simili e che cosa pensiamo in quel momento. Ci giriamo chiedendoci: è la persona che conosco? Chiediamoci poi: che cosa sta dietro a questa domanda? Quali sentimenti e sensazioni? Ci giriamo perché ci piace o non ci piace qualcosa del nostro prossimo. Quali sentimenti e sensazioni si trovano dietro questa percezione esteriore? Possiamo dire a noi stessi che significato ha il nostro modo di guardarci d'attorno o indietro. Se siamo evoluti spiritualmente al punto che la parte positiva del nostro prossimo vibra in noi, non ci gireremo per guardarlo, a meno che egli non ci chiami. Se ci avvicineremo a lui in modo consapevole, non sarà un'attrazione umana, non saremo quindi manovrati, ma saranno invece due esseri che si incontrano nel rispetto reciproco, in modo impersonale.
3: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Tutto ciò che vedi è solo l'immagine riflessa della verità, ossia un riflesso che non è la verità assoluta. Sentiamo le spiegazioni date da Gabriele. Come possiamo percepire la verità assoluta, l'essere, la nostra vera eredità? Dato che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero ed ogni parola costituiscono un elemento di immagini, anche le nostre parole espresse nella preghiera sono aspetti di immagini o di una sola immagine quando preghiamo sempre in modo uguale o simile. Queste immagini, anche le immagini delle nostre preghiere, penetrano nel nostro conscio, rendendoci eventualmente inquieti o non ci danno tregua. Cari amici d'ascolto, nel libro troviamo ora un esercizio e se lo desiderate possiamo farlo insieme. Ora leggiamo. Vogliamo esercitarci nella preghiera profonda, che amplia la nostra coscienza e che ci fa sentire nel contempo una magnifica calma e pace che ci inondano. In tal modo non assorbiremo più i riflessi dei nostri pensieri di preghiera, poiché tutte le cose umane che emaniamo sono a loro volta solo riflessi. Esse si irradiano e ritornano a noi in immagini, in colori e forme che esprimono i nostri aspetti umani. Forse rimuovono ancor più i nostri aspetti umani rafforzandoli. Entriamo nel silenzio. Chiudiamo gli occhi. Diveniamo tranquilli. Ci stacchiamo dai nostri pensieri umani, rimettendoli al Cristo. E ci concentriamo ora sul nostro respiro. I pensieri si allontanano da noi.
2: Ora ci immaginiamo una luce nel nostro interiore, nel nostro corpo fisico. È energia, è l'amore di Dio. In questa luce ci immergiamo e ci rivolgiamo al Santissimo in noi, a Dio, pregandolo di irradiarsi attraverso di noi. Non ci attendiamo nulla, non penseremo nemmeno. Lasciamo che ciò che è sacro irradi attraverso di noi, ovunque vogliamo inviare la sua irradiazione. Ora ci rivolgiamo all'eterna luce. Eterna luce. Tu sei la forza e l'amore. Affluisci più intensamente in me.
4: Durchströme mich.
2: Pervadimi.
4: Durchglühe mich.
2: Infiammami.
4: Aus deinem Born des Heils. Aus
2: attingendo alla tua sorgente di salvezza, alla tua luce, invio il tuo amore, la tua luce a tutti gli uomini. Trasmettiamo senza pensare.
4: In diesem Augenblick des tiefen,
2: in questo attimo di profonda preghiera, comunichiamo con lo Spirito di Dio in molti uomini. La risposta proveniente da questa comunicazione altruistica è il silenzio, la pace, la speranza, la fiducia, il ristoro e la forza. Non percepiamo alcuna voce, ma sentiamo come la nostra coscienza spirituale si dilata, perché Dio riversa in noi il suo silenzio e la sua pace dalla sorgente della sua vita. Lasciamo fluire in noi sensazioni di preghiera verso l'Eterno. Signore, la Tua luce mi infiamma.
4: In deinem Bewusstsein lebe ich.
2: Vivo nella tua coscienza.
4: Deine Kraft, die in mir wirksam ist.
2: Invio ai regni della natura la tua forza che è attiva in me. Ora lasciamo scorrere questa forza senza pensare e senza farci nemmeno un'immagine dei regni della natura. Lasciamo che fluisca.

Lasciate fluire le vostre preghiere e percepite la vicinanza di Dio.

0: Cari amici, sentiamo che cosa ci ha spiegato Gabriele in merito. Questo esercizio è una forma di preghiera profonda. Le parole di preghiera che abbiamo riportato vanno considerate solamente come un esempio. Pregare in questo modo ci può portare un silenzio infinito e un'esperienza interiore. Ci può far sperimentare la pace interiormente. Sentiamo dire spesso che Dio è pace. Dovremmo sperimentare in noi questa realtà spirituale e questo può avvenire attraverso questa preghiera. Dapprima ci lasciamo ricolmare dalla forza dell'amore, poi emaniamo i sacri raggi di preghiera senza pensare a nulla. Essi portano energia vitale al nostro prossimo. Ciò che si irradia e ritorna da questa fonte di forza ricolma anche noi. Questa comunicazione profonda, sia che la chiamiamo esercizio o preghiera, è una possibilità per percepire la nostra eredità spirituale. In tal modo si risveglia sempre più l'anelito di divenire e di essere come ci sentiamo interiormente.
1: Affinché possiamo comprendere profondamente questo modo di pregare, Gabriele ripete per noi, ci lasciamo colmare dalla forza di Dio, chiedendo al Padre, irradia tu in me e irradia attraverso di me, verso tutti i fratelli e tutte le sorelle. Rimaniamo poi in silenzio. In tal modo, anche noi veniamo ricolmati e ci avviciniamo a colui che appaga l'anelito dell'anima. Nel momento in cui trasmettiamo, dato che irradiamo all'esterno, sentiamo gioia, gratitudine, forza e speranza che si sviluppano in noi. Ma il presupposto è che non vogliamo nulla. Se ci facessimo un'immagine, sperimenteremmo noi stessi, ossia i riflessi del nostro ego umano, cioè del peccato. Queste immagini scaturirebbero dal nostro modo di pensare condizionato dalle tre dimensioni. Non dovremmo avere alcuna aspettativa, bensì solamente lasciar scorrere l'irradiazione dell'Eterno attraverso di noi. Così, soltanto così, si edifica nella nostra anima, nel profondo dell'anima, ciò che favorisce la nostra evoluzione spirituale oggi, e anche in futuro. Questa preghiera interiore è altruistica e impersonale. La chiamiamo anche preghiera del profondo oppure preghiera universale.
0: Cari amici, è necessario esercitarsi a fare ciò che ci viene spiegato negli insegnamenti del Cristo Dio e con le indicazioni di Gabriele. Anche noi che stiamo leggendo da questo libro ci esercitiamo e impariamo ogni giorno. In una frase dei grandi insegnamenti cosmici,

0: Il Cristo dice,
1: ciò
0: che è dentro di te, la luce, la verità, ciò che sei nell'eterno essere puro, quale essere in Dio, nel cielo ha assunto forma e configurazione di sostanza purissima. Gabriele ci fa presagire il significato di queste parole. Questa frase racchiude in sé tutta la nostra eredità. Tutti gli esseri puri hanno dentro di sé la stessa cosa, l'eterna legge, Dio. L'Eterno ha creato le forme spirituali attingendo alla vita fluente, alla luce dell'energia che fluisce e che pervade, che è Dio. Essi hanno assunto forma e sono divenute sostanza purissima, proveniente dal soffio di Dio, dalla sua legge fluente. Anche il profondo del nostro interiore è sostanza purissima. Anche noi siamo esseri dell'universo perché siamo figli di Dio.
2: Il Cristo continua dicendo: ciò che è racchiuso nel profondo della tua anima incarnata, nella parte più profonda dell'anima, è la luce incorruttibile, l'eterna verità. È e resta l'essere, eternamente. Gabriele ci aiuta ancora a vedere più in profondità, spiegandoci. In noi, quindi, c'è l'eterna sorgente infinita, alla quale attingono tutti gli esseri spirituali, tutte le forme di vita dei cieli. È lo spirito universale che pervade tutto. È l'onnipresenza di Dio, dalla quale possiamo ricevere e dare. Noi tutti, quali esseri spirituali, ci troviamo in questa potente corrente eterna. Attingiamo e diamo da questa corrente, dal principio dell'universo. In tal modo, tutti gli esseri puri vivono nel circuito dell'infinito. Ricevere, ossia attingere, e dare. Questa è la nostra vera esistenza nell'eterno essere.
0: Continuiamo a leggere dagli insegnamenti del Cristo Dio. Solo un determinato quantitativo di energia divina fu trasformato in energia della caduta a causa dell'allontanamento di un essere da Dio. In seguito a ciò sorsero i regni della caduta, gli esseri della caduta e gli uomini. Questo quantitativo di energia divina fu dato dall'Eterno ai successivi esseri della caduta perché potessero vivere. È energia divina trasformata ad un livello inferiore. Perciò la materia e tutte le energie trasformate ad un livello inferiore sono solo riflessi dell'essere puro. Gabriele ci ha spiegato in merito. Ognuno di noi ha il compito di ritrasformare quel quantitativo di energia che ha trasformato negativamente, a seguito del suo modo errato di pensare, e di farlo ridivenire sostanza primordiale spirituale, forza primordiale, per poterla immettere nuovamente nell'eterno essere. Il quantitativo di energia divina che ognuno di noi ha ricevuto quando si è immerso nei regni della caduta è energia avuta in prestito, e ogni prestito va restituito. Sulla via interiore impariamo a trasformare il negativo in positivo, sistemando con il Cristo gli aspetti umani che riconosciamo e non ripetendoli più. In tal modo, l'energia divina che abbiamo portato ad un livello inferiore, quindi l'energia negativa, si trasforma in forza divina fluente.
3: In göttliche fließende Kraft.
0: In questo modo la ritrasformiamo elevandola di nuovo alla sua origine, a Dio. Prima o poi ognuno di noi dovrà farlo ed è per questo che abbiamo la via interiore.
2: Gabriele spiega inoltre: sentiamo spesso dire che la Terra e tutto ciò che si trova sulla Terra è solo un'immagine speculare, ovvero un riflesso dell'eterno essere. Pensiamo ad un lago con una superficie più o meno increspata. Ciò che si trova sulla sponda del lago, ossia erbe, alberi, case ed altre cose, si rispecchia nell'acqua. Se guardiamo nello specchio del lago, sul quale forse si increspano le onde, l'immagine che questo ci riflette è forse identica a ciò che si trova sulla sponda? No, nell'acqua tutto appare deformato. Applichiamo questo paragone al regno spirituale dei cieli e alla terra. Il cielo si rispecchia sulla terra, ciò che afferriamo e percepiamo sulla terra non è tuttavia la realtà, l'essere, il regno dei cieli. Tutto è solo un riflesso, un'apparenza, ma non è mai la realtà a causa dei vari strati dell'ego umano. Ciò che conta è a quale livello ci muoviamo, a livello dell'immagine speculare, dell'apparenza, a livello esteriore e materiale, ossia delle immagini umane, oppure a livello dell'essere, della vita interiore.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo Dio ci dice: in tutto l'infinito esiste un solo principio, trasmettere e ricevere. Ciò che tu trasmetti sei tu, lo irradi. Ciò che tu irradi ritorna di nuovo a te. Cari amici, con ogni pensiero che pensiamo, trasmettiamo e riceviamo allo stesso tempo. In questo modo forgiamo la nostra sorte. Tuttavia, possiamo anche sciogliere ciò che abbiamo costruito, smantellando il nostro potenziale trasmittente, ossia sistemando ogni cosa con l'aiuto della forza trasformatrice del nostro Redentore e trasmettendo sempre più verso il Cristo, che dovrebbe essere il centro della nostra vita. Solo in questo modo giungiamo alla nostra eredità spirituale, passo per passo. Solo così possiamo dire di camminare sicuri in quest'epoca caotica. L'unica sicurezza è il Cristo. Per noi non esiste alcuna sicurezza esteriore. Uomini, cose, oggetti, denaro e beni, nulla di tutto questo può offrirci sicurezza. Dato che viviamo in un'epoca di sconvolgimenti possenti, crollano le vecchie strutture sulle quali molti uomini si sono basati finora. Su questa terra, in questo mondo, nel corso di questo processo di trasformazione dalla vecchia alla nuova epoca, non ci sarà più alcun sostegno esteriore.
3: Cari amici all'ascolto, per noi non esiste quindi nessuna sicurezza, ma l'unica vera sicurezza è il Cristo. Possiamo sperimentare la sua forza e la sua pace esercitandoci nella preghiera del profondo o preghiera universale, come abbiamo sentito oggi. Nella prossima puntata di questa serie di trasmissioni impareremo a comprendere la preghiera universale in modo ancora più profondo per poterla praticare in modo sempre più autonomo. Se desiderate rileggere i contenuti della trasmissione odierna, li potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Il libro è disponibile in libreria o in internet. Se desiderate saperne di più sull'opera di insegnamento cosmica del Cristo Dio, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche alla prossima puntata, nella quale potremo imparare altri aspetti ed esercitarci ancora insieme. Cari telespettatori e care telespettatrici, nel frattempo vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita.

Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

Un saluto in Dio, cari ascoltatori, care ascoltatrici. Oggi ascoltiamo un'istruzione spirituale interiore dal titolo «Superare l'apparenza, giungere alla verità». L'istruzione spirituale interiore ci viene data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, per mezzo della quale lo Spirito del Cristo Dio ci parla da molti anni. Tramite Gabriele il Cristo ci ha dato innumerevoli rivelazioni, tra cui i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Questi insegnamenti sono pubblicati nel libro omonimo. Nel corso dell'istruzione spirituale interiore,

0: il Cristo ha rivelato. Riconoscete, l'apparenza inganna e chi si lascia ingannare può divenire un truffatore. Perciò non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza, ma diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso l'essere, ma pochi si trovano nell'essere. Chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere. Cosa ci vuol dire il Cristo con queste parole?
1: L'apparenza che illude e inganna è quindi il nostro ego umano, che desidera sempre mettersi in mostra, si aspetta sempre qualcosa e si comporta sempre in modo da ricevere a sua volta aspetti umani. Chi si fissa solo sull'apparenza e quindi sull'ego umano, occupandosi di esso, non giungerà mai alla verità. Chi si basa sull'apparenza, sull'ego umano, che è ingannevole, può divenire un truffatore, perché l'ego è contrapposto alla verità. Chi si trova nell'apparenza, nella debolezza, perché si è fissato su altre persone e comunica con i loro aspetti umani, sarà vittima della debolezza anche quando gli si avvicinerà la tentazione. Può quindi diventare un traditore. Perciò, così ci ha rivelato il Cristo, non circondatevi di immagini ingannevoli, di apparenza. E questo significa per noi che non dovremmo circondarci di ciò che è ingannevole, credendo all'ego umano ed esprimendo ciò che forse non corrisponde alla verità. Il Cristo ha rivelato: diventate il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito. Questo significa per noi che dovremmo aspirare alla legge eterna, al sole dell'amore e della giustizia, per immergerci così nel mare dell'infinito e muoverci nel cuore di Dio, nella legge dell'amore. Le persone che hanno compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non guarderanno l'apparenza, ma cercheranno sempre l'essere dentro di essa e lo troveranno con l'aiuto del Cristo. Non parleranno in modo da compiacere l'ego umano, ma troveranno l'essere, la legge della vita, traendolo dall'apparenza ed esprimeranno la legge della vita. In questo modo non prenderanno mai la via sbagliata e non diventeranno mai dei truffatori. Anche se il nostro prossimo vuole ingannarci con l'ego umano, se desidera farci credere qualcosa, se vuole farci prendere la via sbagliata, chi ha compiuto alcuni passi sulla via che conduce all'amore non si lascerà abbagliare e fuorviare dall'apparenza. Coglierà l'essere nell'apparenza e ciò che esprimerà sarà la legge della vita. Non si lascerà sviare, ma sarà stabile e sicuro in se stesso. Per questo la nostra via è la via dell'amore, per ridivenire il sole dell'amore e della giustizia e immergerci nel mare dell'infinito. Molte anime e molti esseri umani si muovono verso

sull'essere e si trovano quindi sulla via che conduce all'essere, alla legge eterna. Ma pochi si trovano nell'essere, quindi solo pochi, come dice il Signore, il Cristo, si sono già immersi nel mare dell'amore infinito, nella legge eterna.

0: Il Cristo ci ha ammonito: chi si limita a riflettere sull'essere riceve solo dall'apparenza e non dalla fonte della vita che è l'essere.
1: Se ci limitiamo a parlare dell'eterna legge e non la adempiamo, rimaniamo apparenza. Irradieremo solo le nostre immagini ingannevoli, facendo credere di essere vicini alla legge, a Dio, oppure di vivere nella legge, in Dio. Così facendo, ci limitiamo a parlare della legge, ma non abbiamo ancora realizzato quello che esprimiamo. Chi si limita a parlare dell'amore eterno, ma non lo realizza, non è nell'amore eterno e mantiene ed esprime solo l'apparenza. L'apparenza si manifesta in molti modi. Se diamo ancora importanza a quello che il nostro prossimo o i nostri simili pensano di noi, in fondo aspiriamo ancora a ingannare il nostro prossimo, a illuderlo. Se scopriamo questo aspetto in noi, dovremo lasciare agire brevemente, far vibrare in noi quello che abbiamo riconosciuto, il pensiero che è affiorato in noi, per esempio le parole: per me è ancora importante quello che il prossimo pensa di me. Così facendo, sperimenteremo alcuni aspetti del nostro ego umano dentro di noi. Ne prenderemo coscienza in questa affermazione, nelle parole che abbiamo rivolto a noi stessi. Ora possiamo sistemare con il Cristo gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, per poi non ripeterli più. Il passo successivo consiste nel chiedersi: se non voglio più compiere e non ripeterò più determinati aspetti, cosa voglio fare invece? Se ci poniamo seriamente questa domanda, essa racchiude già in sé la risposta. Sono alcuni aspetti della legge della vita. Ci segniamo questi aspetti positivi, li immettiamo nelle nostre cellule cerebrali e viviamo in base a essi. In questo modo cambiamo il nostro modo di pensare. Riconoscendo i nostri aspetti negativi e con la decisione di voler invece compiere d'ora in poi il positivo, ciò che piace a Dio, ci creiamo un nuovo programma positivo che ci è di sostegno e ci rende liberi. Se ci rendiamo conto di voler convincere altre persone di una determinata cosa, siamo anche in questo caso sulle tracce di una debolezza umana, di un aspetto della nostra apparenza. Se vogliamo convincere gli altri, non siamo raccolti nell'amore di Dio, non stiamo adempiendo la sua volontà, ma siamo noi, l'essere umano, a volere qualcosa. Teniamo presente che Dio non vuole mai convincerci, perché Lui è convinto del suo amore. Egli è l'amore. Invece noi, se vogliamo convincere, non siamo la legge dell'amore. Di conseguenza, vogliamo dimostrare qualcosa al nostro prossimo che non abbiamo ancora dimostrato a noi stessi, vale a dire che non abbiamo ancora realizzato. Per esaminare e comprendere le nostre debolezze e le nostre mancanze, possiamo chiederci: dove si trova la mia insicurezza? Di cosa non sono ancora convinto? Anche quando cerchiamo di farci compatire dal prossimo, alla base si trova una debolezza umana, una carenza di energia che il nostro prossimo dovrebbe compensare. Chi cede alla nostra richiesta di energia umana, dandoci l'energia di incoraggiamento, di conferma, approvazione o commiserazione che desideriamo, agisce a sua volta in modo contrario alla legge. In tal modo l'uno si lega all'altro. Ogni scambio di energia umana crea un legame. Se invece uno dei nostri simili si trova in difficoltà e ha bisogno di aiuto, lo aiuteremo e assisteremo nella misura del possibile, se lo desidera. La vera partecipazione alla situazione del prossimo, che ci dà forza e sapienza per donare il vero aiuto, è un aspetto della misericordia divina. Diveniamo il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito, riconoscendo ogni giorno le nostre ombre, gli aspetti dei nostri peccati, per scioglierli con la forza del Cristo Dio, affinché il sole dell'amore possa compenetrarci sempre di più. Dalle nostre debolezze sviluppiamo così la forza interiore, grazie al sole dell'amore. Il sole dell'amore e della giustizia nel mare dell'infinito è la nostra vera vita. Portiamo con noi questo sostegno di coscienza e riflettiamoci ogni giorno. E in questo modo ci renderemo conto che siamo molto più grandi di quanto pensiamo.

0: Il Cristo ci ha insegnato inoltre: chi appartiene all'apparenza porta molte maschere e si mette di volta in volta la maschera adatta alle circostanze del momento. Chi vive nel mondo dell'apparenza con le proprie maschere non conosce se stesso né conosce chi porta maschere uguali o simili alle sue. Entrambi parlano solo delle loro maschere, dell'apparenza, e non trovano la realtà. Chi si maschera si sente solo e abbandonato, perché non si occupa dei suoi simili. Pensa solo a se stesso e vuole mantenere intatta la propria maschera.
1: Sappiamo che le parole sono simboli. I sentimenti, le sensazioni, i pensieri e le parole creano immagini, poiché il nostro linguaggio è costituito da immagini. Le parole, sia che le ascoltiamo, sia che le leggiamo, agiscono su di noi. Se leggiamo con tutta la nostra attenzione o ascoltiamo le parole accompagnando con i nostri pensieri quello che recepiamo con l'udito, anche la nostra coscienza è presente e recepisce quello che viene detto. Da tutto questo, dentro di noi, si formano delle immagini. Queste immagini sono importanti per ognuno di noi e possono essere determinanti per la nostra attuale vita terrena. Ci indicano come pensiamo oggi o come erano i nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i nostri pensieri in passato. Ognuno di noi ha in sé immagini diverse, poiché ognuno pensa in modo diverso. In passato, ognuno di noi ha anche avuto sentimenti, sensazioni, pensieri e parole diversi, dai quali derivano immagini differenti. La nostra vita terrena diviene interessante non appena iniziamo a osservare le nostre immagini, a guardare quindi nel profondo delle nostre parole o pensieri, dove vedremo noi stessi. Ci sperimenteremo nei nostri sentimenti, nelle sensazioni, nei pensieri, parole e azioni. Vedremo anche il nostro prossimo, con il quale abbiamo vissuto in pace o nell'inimicizia. In questo modo possiamo riconoscere noi stessi. Le parole irradiano quello che contengono, stimolando gli aspetti luminosi e le ombre memorizzati in noi. Esaminiamo le parole. Chi appartiene all'apparenza porta molte maschere. Proprio le parole apparenza e maschere possono far affiorare tante, tante immagini dentro di noi. Cos'è l'apparenza? L'apparenza si presenta spesso sotto forma di ipocrisia tra le persone che vivono insieme. Esprimiamo, per esempio, parole dolci, di approvazione, collegamento, benevolenza e amorevoli. Ma come sono i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le sensazioni? Forse denigriamo il prossimo, eventualmente gli inviamo sensazioni e pensieri di invidia o addirittura di inimicizia, mentre le nostre parole esprimono amicizia, collegamento e altri aspetti analoghi. Siamo quindi ipocriti quando parliamo diversamente da come pensiamo, e da questo derivano le nostre maschere. Le sensazioni e i pensieri sono creativi e per questo segnano il nostro aspetto esteriore, la nostra mimica, i nostri gesti, tutto il nostro comportamento. È quello che siamo come esseri umani, che ci caratterizza, che costituisce la nostra irradiazione. Ci comportiamo in modo corrispondente. Così è il nostro aspetto esteriore e anche il nostro modo di agire. Spesso però, solo quando siamo soli e non ci sentiamo osservati. Nel rapporto con il nostro prossimo ci comportiamo invece molte volte in modo diverso. Per nascondere i nostri sentimenti, le sensazioni e i pensieri negativi e di svalutazione, indossiamo maschere costituite da parole apparentemente positive, da un atteggiamento che sembra positivo, da gesti apparentemente positivi. Tutte queste componenti costituiscono la maschera. L'uomo ha maschere di diverso tipo. A seconda di quello che stiamo facendo o delle persone con cui stiamo parlando, ci comportiamo in modo differente, in base ai sentimenti, alle sensazioni, ai pensieri, alle parole e azioni che abbiamo immesso nella nostra anima, nel conscio e nel subconscio. Possiamo comportarci in modo retto, chiaro, con sovranità e altruismo, perché con la nostra realizzazione abbiamo sviluppato in noi questi aspetti di vita divina e secondo la legge. Oppure ci comportiamo in modo ipocrita, facendo credere di possedere questi valori spirituali. Dietro questa maschera nascondiamo quello che forse ancora ci caratterizza come esseri umani, gli aspetti di invidia, denigrazione e dominio sugli altri. L'ipocrisia è quindi costituita da maschere di diverso tipo che portiamo a seconda delle circostanze. Ogni volta che ci comportiamo in modo diverso da come siamo, diversamente da come sono i nostri pensieri e sentimenti, ci siamo messi una maschera. E quante volte ci comportiamo così? Solo quando inizieremo a controllare i nostri pensieri e sentimenti, ci renderemo conto di quanto siamo lontani o vicini dall'essere veritieri. Quindi non siamo consapevoli delle maschere che portiamo. Guardiamo le cose solo in superficie, senza andare in profondità dentro di noi. Perciò chi si accontenta delle maschere non si conosce e non conosce nemmeno il prossimo. Non si controlla, non esamina ciò che avviene dietro la sua maschera di apparenza. Dietro al gioco di nascondersi con le maschere si trova sempre l'ego insaziabile e avido, l'egoismo che afferma tutto solo per me. Il nostro ego pretende sempre e vuole avere sempre di più. Questo può avvenire solo a spese del nostro prossimo, poiché la legge di Dio prevede l'uguaglianza. L'essere umano vuole ricevere riconoscimento, ricchezza, stima, una buona posizione nel campo professionale e tante altre cose. Dato che vuole ottenere qualcosa solo per sé, guarda soltanto le maschere del suo prossimo. Osservando attentamente come reagisce, come dà forma a sua volta alla sua maschera, ossia come si comporta nei suoi confronti. Guarda solo le maschere dei suoi simili, valutando quale maschera deve indossare a sua volta per ottenere dal suo prossimo quello che vuole raggiungere. Entrambi portano quindi una maschera e nessuno si occupa veramente dell'altro, ma ognuno mira solo a raggiungere il proprio vantaggio personale. Chi è prigioniero di questo mondo delle apparenze rimane solo, poiché si occupa solo di se stesso e mira solo ai propri vantaggi, non si muove verso l'unità con il prossimo. Al contrario, a causa delle sue maschere, della sua diffidenza e di come inganna gli altri, rimane separato dal suo prossimo, creando allo stesso tempo legami, ossia colpe. Il più astuto poi si affermerà tra le persone che portano una maschera. Siccome la persona pensa solo a se stessa, è contro il suo prossimo, diventa priva di scrupoli e coltiva l'inimicizia. Vive nel principio satanico, separa, lega e domina. Tutto quello che è contrario al divino è la nostra eredità umana, che noi stessi ci siamo creati. L'eredità umana del singolo è costituita dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, pensieri, parole e azioni umani, dai quali può eventualmente ricavare ricchezza esteriore, prestigio e altro ancora. Lo scopo della nostra vita terrena, tuttavia, non è quello di moltiplicare i nostri aspetti terreni e di conseguenza forse anche le nostre colpe. Dovremmo aspirare a raggiungere la nostra eredità divina, riconoscendo le nostre maschere, liberandocene passo dopo passo con il Cristo e attivando i principi di vita interiore: uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia, che sono al tempo stesso i principi della nostra eredità divina. Chi desidera superare le maschere per giungere a una vita consapevole, al punto centrale dentro di sé, che è il suo essere originario, verso il Cristo che dimora in noi, inizia a riconoscere le maschere. Comincia a sistemare gli aspetti umani del peccato e a non ripeterli più. Se sistemiamo passo dopo passo i nostri aspetti del tutto umani con il Cristo, nostro Redentore, Egli ci farà riconoscere in tanti modi diversi cosa o come dovremmo vivere. Ci mostrerà poi aspetti della nostra eredità divina, per esempio l'aspetto della libertà, che dice: non costringere il tuo prossimo a fare quello che tu stesso non vuoi compiere. Non costringere il tuo prossimo a legarsi a te e a fare quello che vuoi tu, affinché tu possa stare bene. Riconosci il comandamento divino. Fai tu per primo quello che ti aspetti dal tuo prossimo. Da questo scaturisce la libertà. Così facendo, riceveremo in vari modi impulsi che provengono dal punto centrale in noi, dal Cristo. Li potremo sperimentare se siamo disposti a deporre le nostre maschere e ad accettare le leggi della vita, vale a dire a raggiungere passo dopo passo la nostra eredità divina, poiché dovremo ridivenire perfetti come Dio ci ha creati quali suoi figli e come ci contempla nel suo cuore. Rendiamoci sempre conto che per deporre la maschera è necessario prima di tutto riconoscere se stessi e cambiare in modo concreto dagli aspetti contrari al divino a quelli positivi e divini. Questo comporta distaccarsi dalle negatività per trovare sostegno nel positivo. Espresso in altre parole, cambiamo noi stessi, un punto dopo l'altro, passo dopo passo. Se ci togliessimo semplicemente le nostre maschere, non cambieremmo affatto e ci rimetteremmo di nuovo le stesse maschere. Se mettessimo semplicemente da parte gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto, chi saremmo poi? Le nostre maschere ci compenetrano, poiché sono la nostra vita, i nostri sentimenti, le sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni, siamo noi. Non dovremmo semplicemente eliminare i nostri aspetti umani senza sostituirli, né volerli reprimere o respingere, ma dovremmo invece trasformarli, elevando questo potenziale energetico dalle tenebre alla luce. Per questo si dice: riconosci te stesso e sistema. Non ripetere più gli stessi errori e adempi invece gli aspetti delle leggi divine che ne risultano. Un consiglio. Viviamo in modo consapevole. Non occupiamoci continuamente del nostro passato o di quello che il nostro prossimo dice e fa. Se viviamo nel presente e siamo disposti a riconoscere noi stessi, diventeremo poco alla volta consapevoli degli aspetti umani che abbiamo creato. Non dovremmo più subire come sofferenza quello che sistemiamo giorno dopo giorno.

0: Il Cristo ci annuncia inoltre: chi vive invece nel mondo interiore, in me, il Cristo, ha una visione chiara e ampia delle cose. Non ha più bisogno di maschere, perché vede ogni cosa in profondità e riconosce tutto attraverso la luce della verità. Questo è l'essere nella corrente dell'essere, l'essere personificato, il microcosmo nel macrocosmo.
1: Cari fratelli, care sorelle, è lì che vogliamo giungere, nella corrente dell'essere. Potremmo proporcelo come compito. In tutto quello che ci accade, sia che vi troviamo aspetti umani, sia divini, affermiamo di voler giungere nella corrente dell'essere. Chi lo desidera può affermare l'immagine ideale dell'assoluto, come per esempio sono nella corrente dell'essere. Percepiremo così la dolcezza, il calore e la delicatezza della corrente. Sperimenteremo di essere protetti nel Padre, l'amore infinito che ci infiamma. Cari fratelli, care sorelle, Dio, nostro Padre, è la legge dell'amore. Il suo Spirito è la corrente dell'amore. Vogliamo entrare in questa corrente dell'amore, perché lì, nell'eterno essere, siamo eternamente felici, gioiosi, pacifici e viviamo nell'amore altruistico di Dio, che si dona in eterno.

0: Nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo anche: tutto quello che vedi e ti irrita è il tuo specchio, caratterizza la tua parte umana. Se non percorri la via dell'autoconoscenza, recepisci solo i riflessi del tuo basso ego e del basso ego del tuo prossimo. Se continui così, ti ingarbugli sempre di più nei principi del mio e del tuo, creando in questo modo una separazione tra te e il tuo prossimo. Questa è la legge dell'ego umano che dice: separa, lega e domina.
1: Tutto quello che ci irrita vuole quindi dirci qualcosa. Ci irritiamo perché veniamo toccati da un determinato potenziale di trasmissione. Quando vediamo, sentiamo o ricordiamo qualcosa che provoca un movimento dentro di noi e veniamo presi dall'agitazione, ci sentiamo di malumore, indignati, arrabbiati o addirittura adirati, oppure quando continuiamo a pensare a quello che è accaduto, dovremmo chiederci: cosa ci ha irritati? Riconoscerlo è molto importante per noi, poiché è quello che siamo noi stessi. Consideriamo la legge eterna, la nostra eredità divina. Come esseri puri non ci irritiamo né a causa di aspetti umani né per il divino. Dio non si irrita per i nostri peccati, poiché è perfetto. Se i peccati del nostro prossimo o quello che afferma ci irritano, siano essi nella legge o contrari alla legge, significa che c'è qualcosa dentro di noi come causa. Dentro di noi sono stati toccati aspetti umani del peccato che si trovano nella nostra anima e attendono che li riconosciamo e sistemiamo, ossia espiamo. Questi peccati ci caratterizzano, segnano la nostra personalità umana con tutti gli aspetti del nostro ego. Segnano i tratti del nostro viso e il nostro corpo umano. Poco tempo fa rivolsi la seguente domanda al mondo divino: ora che siamo in veste umana, gli esseri puri ci riconoscono? La risposta fu a senso: guardiamo la parte incorruttibile nell'essere umano, la parte interiore e pura nel centro dell'anima. In questo modo possiamo riconoscervi. Se guardassimo solo l'involucro, l'essere umano, non vi riconosceremmo. Questo dimostra che con i nostri peccati ci siamo sfigurati. I nostri peccati ci segnano. Con i nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, parole e azioni diamo l'impronta al nostro corpo e ci comportiamo di conseguenza. Parliamo e agiamo in modo corrispondente e così viviamo con il nostro prossimo. Il nostro comportamento è quindi ogni attimo anche il nostro specchio. Se non ci osserviamo in questo specchio e non sistemiamo i nostri aspetti umani, vediamo solo il nostro basso ego e anche il basso ego del nostro prossimo. E recepiamo quindi solo il peccato che continua così a irritarci. Così facendo ci creiamo continuamente nuove cause, peccati, poiché l'irritazione genera tanti pensieri che ci incolpano. Per questo motivo ci sono date le giornate, le ore, i minuti e gli attimi per osservare noi stessi quando ci irritiamo o riconosciamo o ci occupiamo continuamente degli stessi o simili pensieri. Ogni giorno ci offre la possibilità di osservarci negli innumerevoli attimi per riconoscere come siamo. Noi, l'essere umano, non siamo altro che lo specchio, l'espressione della nostra anima, con i suoi lati luminosi e le sue ombre. Possiamo quindi partire dal presupposto che al mattino non ci risveglieremmo se la giornata non avesse diverse cose da dirci. La nostra anima attende che scopriamo le sue ombre e le sistemiamo con la forza del Cristo Dio in noi. Quando ci rendiamo conto di un nostro comportamento errato, di un peccato, seguiamo la via che consiste nel pentirsi, chiedere perdono, perdonare e porre rimedio. In questo processo è essenziale il pentimento, vale a dire che percepiamo nei nostri sentimenti un dolore per la mancanza di amore nei confronti del nostro prossimo. Se chiediamo al Cristo la forza per pentirci, Egli ci darà anche la forza per pentirci di cuore. Ci pentiamo, chiediamo perdono, perdoniamo a nostra volta e poniamo rimedio a ciò che possiamo. Questo significa, in breve, sistemare. Se poi non ripetiamo più quello che abbiamo sistemato, cosa avviene nella nostra anima? Alcuni aspetti del peccato vengono trasformati in luce e questo influisce anche sul nostro corpo, poiché il corpo è l'espressione della nostra anima. Con il tempo la persona diviene più gentile, più sensibile. La durezza e la sensibilità dell'ego si trasformano in altruismo e sensibilità che sono aspetti della bontà. Ci esprimiamo con un linguaggio più fine e agiamo in modo più riflessivo. Da tutto questo si sviluppano sempre di più il senso comunitario e la fratellanza, detta anche comunione di fratelli e sorelle. Quindi, prima di tutto dobbiamo ammorbidire la nostra durezza con il pentimento che prepara l'anima. Dal pentimento sincero si sviluppano la forte volontà e la forza di non ripetere più gli aspetti umani che abbiamo riconosciuto. Poiché tutto è contenuto nel tutto, ne derivano aspetti della legge di Dio che adempiremo da quel momento in poi. Se non riusciamo a trovare un aspetto della legge di Dio, richiamiamo alla nostra coscienza i 10 comandamenti e il discorso della montagna, come ce li insegna il Signore, dai quali possiamo trarre uno o più aspetti della legge della vita interiore, che adempiamo poi ogni giorno. Così facendo, maturiamo per entrare nella nostra eredità divina. La meta della nostra vita terrena è di immergerci di nuovo, già nel corpo terreno, nella nostra origine, nella nostra patria interiore, dischiudendo la nostra eredità eterna. Se invece di osservare noi stessi ci fissiamo sul nostro prossimo, iniziamo a valutare. Denigriamo il nostro prossimo per sopravvalutare il nostro ego umano. Da questo deriva: questo sei tu e questo sono io. E inoltre, questo è mio e questo è tuo. Ci separiamo così dal nostro prossimo, legandoci ai nostri concetti. Se il nostro ego umano è più forte di quello del nostro prossimo, cerchiamo di dominarlo. È così che agisce il principio satanico: separa, lega e domina. Rendiamoci conto che se aspiriamo al dominio e al potere, a lungo andare non ne trarremo alcun vantaggio. È possibile che staremo bene per un certo periodo, ma alla fine saremo i più deboli, poiché il potere serve solo a imporre l'ego umano. Un giorno soffriremo per questo. Il principio divino dice invece «collega e sii», che significa «collegati con il tuo prossimo nell'amore altruistico e divino». Riconosci che le forze positive in lui sono una parte di te e rimani in Dio. Rimani nel tuo interiore, sii a casa dentro di te e attingi sempre di più dalla fonte dell'amore infinito. Dal principio divino collega e sii ha origine la sintonia delle forze, l'uguaglianza dalle quali deriva l'unità, poiché siamo per il nostro prossimo e con lui. Ne deriva anche la libertà, poiché non rendiamo il nostro prossimo dipendente da noi, né ci leghiamo a lui. L'unità in Dio è la vita della comunità, che al tempo stesso è fratellanza, la comunione di fratelli e sorelle. In questo modo non ci sarà nessuno al di sopra o al di sotto. Uguaglianza significa che siamo tutti fratelli e sorelle, figli e figlie di un unico padre. Se includiamo questi principi nella nostra vita, si risveglierà la giustizia. Non giustificheremo e non giudicheremo più, ma soppeseremo per essere sempre giusti secondo la volontà di Dio. Soppesare significa comprendere interiormente, recepire l'essenziale. La persona spirituale soppesa, esaminando in profondità la questione, la situazione o la difficoltà. Guarda dietro la facciata degli aspetti umani e nella situazione coglie il positivo, il nocciolo, la legge divina, sulla quale può costruire. Non si lascia abbagliare dall'ambiguità delle circostanze esteriori, segnate da aspetti umani, ma in grado di valutarle in modo esatto. In questo modo trova la risposta in ogni domanda e la soluzione in ogni difficoltà. Diviene giusto con i suoi simili. È in grado di dare consigli e aiuti secondo la giustizia divina, in base alla legge divina. L'essere umano può acquisire questa capacità soltanto se è giusto con se stesso, se si riconosce giorno dopo giorno e supera i suoi aspetti umani. Solo la legge di Dio è la giustizia. Tutti gli aspetti umani della legge, come li conosciamo nel mondo, li definiamo il diritto. Finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Se lasciamo agire la giustizia di Dio, soppesiamo e ognuno sperimenterà la giustizia. Se ci immergiamo sempre di più in questa consapevolezza, non giudicheremo e non condanneremo più in base alla parola diritto, affermando quello che dico è giusto. Ci immergeremo invece nella coscienza di Dio per ricevere giustizia, per essere giusti nei confronti dei nostri simili e non per ultimo verso noi stessi. Infatti, solo dalla giustizia nei nostri confronti potremo sviluppare rispetto per la nostra vera vita e rispetto per il nostro prossimo. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, riflettiamo sulla seguente affermazione: finché pretendiamo i nostri diritti, ci basiamo sempre sul nostro ego. Solo la legge di Dio è la giustizia.

cari ascoltatori, care ascoltatrici, possiamo portare con noi questo compito nei prossimi giorni e nelle prossime settimane e, se lo vogliamo, sistemare insieme al Cristo quello che riconosciamo che non corrisponde alla giustizia di Dio nella nostra vita e nel nostro comportamento. Facciamolo con Lui e lasciamoci guidare. Un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile e ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

Cari amici, per la vita non esiste alcuna stasi. Chi riflette seriamente sul senso della sua vita si chiede: se per la vita non esiste alcuna stasi, allora deve continuare da qualche parte. Chi potrebbe dare a noi uomini indicazioni autentiche e affidabili? Ponendosi questa domanda, nella coscienza affiora un nome: Gesù di Nazareth. Se consideriamo in modo profondo i suoi insegnamenti, essi ci indicano che la nostra vita continua. Dato che gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non vengono quasi per nulla riconosciuti nel loro significato, vale la pena di riflettere su di essi. Chi desidera seriamente riflettere su questo dovrebbe prima di tutto distaccarsi da tutto quello che ne è stato dedotto e che è stato ampiamente divulgato in modo di Gesù di Nazareth, del Cristo Dio. Si dovrebbe far luce anche sulla strada dei dogmi, inclusi il potere della Chiesa e l'insegnamento di credere nei cosiddetti santi, oltre a tutti gli atteggiamenti ecclesiastici e istituzionali che vengono assunti sotto il nome di cristiano, sotto il vessillo che ostenta l'approvazione della produzione di armi e della guerra. Analizzando in modo profondo tutto questo, alla luce degli insegnamenti e della vita di Gesù di Nazareth, non lo si può semplicemente tollerare. Dal momento che coloro che portano il vessillo e il loro seguito non si fanno scrupoli di alcun genere a mettere in mostra la croce del martirio con il corpo di Gesù di Nazareth. Perché mai dovrebbe servire anche a questo scopo? Tutta questa analisi porta alla domanda: per chi dovrebbe essere morto Gesù di Nazareth? E a che cosa

0: dovrebbe essere servita la sua morte atroce? Se vogliamo confrontarci seriamente con i suoi insegnamenti, il primo aiuto potrebbe essere costituito dal suo discorso della montagna e dai 10 comandamenti autentici di Dio dati per mezzo di Mosè, che erano parte anche degli insegnamenti di Gesù di Nazaret ed erano importanti per lui, come lo era il discorso della montagna. E se confrontiamo gli aspetti essenziali dei suoi insegnamenti con quello che viene considerato oggi come essere cristiani e lo lasciamo agire su di noi, a voi e anche a noi, verrà in mente una parola. Si tratta del termine inganno. Tutto quello che è negativo porta in sé il punto culminante e il suo regresso. E così anche quello che viene espresso con la parola inganno racchiude in sé la sua stasi e il suo regresso ed eventualmente anche il suo sprofondare in acque torbide. Sembra che l'uomo abbia bisogno di altri segnali di pericolo che si abbattano su di lui. Osservando la situazione sia da vicino sia da lontano, si potrebbe dire che tutto questo è già in corso. Qualcuno potrebbe definire il cosiddetto segnale di pericolo come l'alterazione del clima, vale a dire il cambiamento climatico. Cari amici, dipende ora da noi. Se noi siamo disposti a osservare le nostre condizioni climatiche per correggere la nostra vita e seguire colui al quale crediamo e i cui insegnamenti vibrano in noi. Se i suoi insegnamenti troveranno una risonanza in voi, in noi, allora comprenderemo la chiamata messianica di Gesù di Nazaret che dice: io vengo presto. E con questo si intende il Cristo Dio. Egli, il Cristo Dio, viene nello Spirito di suo, nostro Padre, come promise ai Suoi apostoli, ai Suoi discepoli e alle Sue discepole, dicendo: io vengo presto.
1: Tramite Sofia, Gabriele, la sua portavoce, il Cristo Dio invia la sua chiamata in tutto il mondo, che risuona così da un continente all'altro. Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi.
2: Das Leben, das Gott in euch ist.
1: La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la vita, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, questo suo messaggio viene diffuso di continente in continente. Io, Gabriele, sono soltanto al servizio dell'Eterno e di suo Figlio. Egli, il Cristo, è la vita in noi.
2: Darf ich seinen Ruf wiederholen?
1: Mi permettete di ripetere la sua chiamata?
2: Kommet alle zu mir her.
1: Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io desidero guidarvi, desidero servirvi e aiutarvi. E se vi sentite afflitti nel vostro cuore, desidero portarvi l'Eterno Padre, che è il Padre di tutti noi, e annunciarvi in continuazione: Dio, l'Eterno, vi ama. Egli è fedele a tutti i suoi figli. Vivete nell'amore per Dio e per il prossimo e nella consapevolezza che ognuno porti il peso dell'altro. Io, il Cristo Dio, vi conduco all'amore infinito. Dio in voi. La vita che Dio è in voi non conosce alcuna stasi. Io, il Cristo, sono la via, la verità e l'amore in voi. Seguitemi, seguite il Cristo Dio. Voi uomini, unitevi nel mio nome, poiché la mia parola è la parola di amore, è la verità e la vita. Io, il Cristo, colui che chiama tramite la mia portavoce, invio la mia chiamata nel profondo dei vostri cuori. Qualsiasi ostentamento di sfarzo in nome mio è una stasi e la morte spirituale. Io sono la vera vita. Seguite me, Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, che io sono nella parola di vita. Cari amici, cari fratelli e sorelle, nel suo spirito, Noi seguiamo Lui, il Cristo Dio, che un tempo venne in veste di Gesù di Nazaret. Preghiamo in silenzio nella consapevolezza. Dio in noi. Dio in noi. Dio in ognuno di noi. Dio è l'amore. Dio è la libertà. Dio è l'essere nell'essere. Dio è nei regni della natura. Dio è vita onnipresente.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 14ª trasmissione della serie intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Ciò che Gesù di Nazareth insegnò 2000 anni fa è per noi ancora attuale. Già allora egli spiegava agli uomini e donne che lo seguivano che non abbiamo bisogno di cercare Dio nei templi di pietra, bensì che ogni uomo è il tempio di Dio. Dio, lo Spirito libero, chiamato lo Spirito universale dell'eternità, dimora in noi. Un insegnamento rivoluzionario, come allora anche oggi. Desiderate conoscere gli insegnamenti originari di Gesù di Nazareth, il suo Vangelo della libertà? Per la prima volta nella storia ciò è possibile per ogni persona alla ricerca, poiché il Cristo Dio oggi ci dona nella pienezza rivelazioni divine e in particolar modo anche i grandi insegnamenti cosmici per mezzo della sua messaggera Gabriele, la profetessa dei nostri tempi. Per una comprensione più approfondita di questi insegnamenti cosmici, Gabriele diede spiegazioni complesse nel corso di una serie di trasmissioni. Si tratta di aiuti pratici affinché noi uomini impariamo ad utilizzare e a mettere in pratica gli insegnamenti. Ci aiutano a comprendere e a riconoscere la limitazione della nostra esistenza e che noi nel nostro profondo siamo esseri dell'infinito. Ciò che voi e noi tutti ascoltiamo durante questa trasmissione può essere applicato e sperimentato da chiunque, uomini o donne, giovani o anziani, persone di ogni nazione, di ogni cultura a livello mondiale. Proviamo in famiglia, sul lavoro e anche nel nostro tempo libero. Gli insegnamenti del Cristo Dio e le spiegazioni di Gabriele sono contenuti in un'opera composta da 5 volumi, ora anche come volume unico. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi non siamo né attori né professionisti della televisione, bensì leggiamo i testi in modo libero e con convinzione. Ognuno di noi esercita una professione che riprende dopo la trasmissione. Nella trasmissione odierna andiamo avanti a leggere insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, nel secondo volume di spiegazioni.
2: Il Cristo dice: se mantieni l'ordine del Tempio, vivi nel Tempio, nel Santissimo di Dio in te e sperimenti te stesso. Se hai sperimentato te stesso quale essere, allora conosci il tuo prossimo, poiché conosci l'universo, l'essere. Non hai quindi bisogno di andare a cercare. Hai ricevuto, poiché l'essere dona eternamente. Dona in te, scorre attraverso di te e si manifesta in te e in questo mondo. In merito a questi elevati insegnamenti del Cristo Dio, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. Chi conosce se stesso ha, in fondo, superato i propri aspetti umani. Con quello che ha superato, con la forza positiva ottenuta, vede anche il suo prossimo. Con questa forza proveniente da quello che abbiamo superato, vediamo il nostro prossimo nella giusta luce. Abbiamo superato i nostri aspetti umani e il nostro prossimo sta superando cose uguali o simili. Per questo siamo in grado di comprenderlo, abbiamo comprensione per lui. E siccome siamo in grado di capirlo interiormente e abbiamo comprensione per lui, abbiamo anche accesso al nostro prossimo e possiamo aiutarlo nella misura in cui lo desidera.
1: Cari amici, se viviamo nel Tempio dell'interiore, sappiamo anche fino a che punto possiamo aiutare il nostro prossimo, come possiamo parlare con lui e come avvicinarlo. L'interiore conosce ogni cosa e chi vive nel profondo dell'interiore riceve per sé e per il suo prossimo. Perciò, chi conosce se stesso conosce anche il suo prossimo. Chi ha superato se stesso conosce anche i passi per il suo prossimo, come questi può superare i suoi aspetti umani. Non possiamo superare gli aspetti umani per lui, poiché ognuno deve superare da sé i suoi errori con l'aiuto del Cristo. Tuttavia, se noi superiamo la nostra bassa natura, il nostro ego, conosciamo la via che ci libera dagli aspetti umani, dai peccati, poiché l'abbiamo già percorsa.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici e dice: se riconosci te stesso quale essere e vivi nell'essere, non hai bisogno di guardarti intorno per trovare la verità. L'essere, poiché sai che ciò che sta dietro è lo stesso di quello che sta davanti. Non hai bisogno di guardare a destra o a sinistra, poiché sai che la destra e la sinistra sono identiche al dietro e al davanti. Non hai bisogno di guardare né sopra né sotto. Tu sai che sopra e sotto è la stessa cosa, di davanti e dietro, di destra e sinistra. La vita, il grande nel più piccolo e il più piccolo nel grande, in te, nell'essere. Ricordati e custodisci sempre in te il pensiero: Dio è presente. Dio è tutto, ovunque. Nel più grande c'è il più piccolo. Nel più piccolo, il più grande, Dio.
1: Continuiamo a leggere negli insegnamenti. Cristo dice: se hai trovato te stesso, hai trovato Dio e sei a casa nell'universo. Non hai quindi bisogno di guardarti intorno per trovare l'universo, guardando a destra, a sinistra, sopra, sotto. In te c'è l'universo. In te c'è Dio. In te c'è il tuo prossimo. In te ci sono tutte le forze dei regni della natura. Se hai trovato te stesso, vedi profondamente ogni cosa in te, perché tu stesso sei tutto nel tutto. Ricordati di nuovo e custodisci consapevolmente quanto segue in te. Se mantieni puro il tuo tempio, hai dischiuso tutto in te e hai anche rispetto del tempio del tuo prossimo e profondo rispetto del Santissimo che dimora in te e nel tuo prossimo e in tutte le forme di vita della natura. Tu sei ricco, dato che l'universo è in te. Perciò trovi tutto in te stesso, il più piccolo nel grande e il grande nel più piccolo.
2: Gabriele ci spiega il contenuto delle parole del Cristo e dice: se mantieni puro il tuo tempio, significa per noi, se ci sforziamo ogni giorno di purificare il nostro tempio, dischiuderemo passo dopo passo la legge eterna in noi. Svilupperemo così rispetto per il tempio del nostro prossimo e un profondo rispetto del Santissimo di Dio. Esercitiamoci a farlo nella consapevolezza. Abbiamo rispetto del tempio del nostro prossimo? Lasciamo la libertà al nostro prossimo o lo costringiamo a pensare come noi crediamo che sia giusto? Lo costringiamo ad agire come noi crediamo sia giusto? Chiediamoci continuamente: abbiamo profondo rispetto del Santissimo, di Dio in noi? Ricordiamoci che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo e che Dio, la sacra forza, l'assoluto, dimora in noi. Rendiamocene continuamente conto, in particolare quando stiamo per ricadere nelle nostre vecchie abitudini e nei vecchi schemi di pensieri. Diventiamo consapevoli che in noi dimora Dio il Santissimo. Percepiremo così anche la ricchezza interiore e ci renderemo conto, allo stesso tempo, di quanto siamo ancora poveri se coltiviamo i nostri aspetti umani. L'aspetto umano è il peccato che agisce contro l'anima. A poco ci accorgiamo che tutto è in noi e che poniamo tante domande esteriori come che cosa è, quando e dove, solo quando ci siamo allontanati dall'interiore. Di conseguenza ci troviamo solo nella coscienza umana e vediamo tutto superficialmente, senza afferrare il nucleo, l'aspetto essenziale della situazione. Se utilizziamo parole come quando avviene cosa, quando e dove, solo perché viviamo nella dimensione temporale, questo fa parte della nostra vita di esseri umani. Se per esempio chiediamo l'ora per orientarci, allora è questo il nostro linguaggio, il mezzo per comprenderci, per poterci orientare su questa terra.
1: Cari amici, esercitiamoci a mantenere l'ordine del Tempio. Facciamo l'esperienza di noi stessi. Sviluppiamo rispetto per il nostro prossimo. E allora otterremo la libertà, perché la lasceremo anche al nostro prossimo. Teniamo presente che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio dimora in noi. Se sviluppiamo il profondo rispetto per Dio, il Santissimo, percepiremo di essere immagini del nostro Eterno Padre. Portiamo con noi questa consapevolezza nelle prossime giornate terrene e pensiamo spesso che Dio è nostro Padre e noi siamo Suoi figli. Se realizziamo quello che portiamo in noi, la bellezza, la purezza, la finezza, la nobiltà, la bontà, l'amore assoluto, giungeremo più vicino a Dio e al nostro vero essere. Sperimenteremo così cosa significhi ricevere perle dall'origine dell'essere. Saremo poi i pescatori di perle della vita interiore, alla ricerca del tesoro, che troveranno la ricchezza interiore.
2: Christus spricht weiter. Cristo continua a spiegare nei suoi grandi insegnamenti cosmici. Io, il Cristo, quale Gesù, insegnai questi ed altri dettagli della legge eterna ai miei apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Tuttavia, dovetti in continuazione spiegare loro anche la via verso l'eterno essere, la legge della caduta, la legge di semina e raccolta. La legge della caduta è energia divina trasformata a un livello inferiore, che l'avversario invertì e che voleva impiegare contro Dio. Questa illusione implicava già la svolta nell'evento della caduta. Infatti l'uomo raccoglie gli aspetti umani che semina. Non sono Dio o il suo prossimo a raccoglierli. Ascoltiamo dunque cosa dice Gabriele a proposito. Già quasi 2000 anni fa, Gesù di Nazaret dovette compiere molti sforzi con i suoi apostoli e discepoli perché imparassero a comprendere la legge di semina e raccolta, la legge causale e l'eterno essere. Nel frattempo sono passati quasi 2000 anni. Ciò nonostante, ancora oggi molte persone hanno difficoltà a riconoscere la legge di semina e raccolta e la legge dell'eterno essere. In questa svolta dall'epoca materialistica all'epoca dello spirito, sempre più persone comprendono cosa significhi vivere nella legge causale, nella legge della caduta o incamminarsi verso la legge eterna. La legge di semina e raccolta porta continuamente alla caduta del basso ego. La legge eterna porta alla pace interiore, la vicinanza a Dio e l'ascesa per fare ritorno nell'essere. Un ulteriore insegnamento datoci dal Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici dice: «In Dio non esiste la curiosità. Chi si guarda intorno per curiosità vede solo il suo infimo sé, se stesso, l'ego, e non vede il proprio vero sé nel profondo. Perciò non conosce nemmeno se stesso. Il curioso è alla ricerca di qualcosa di nuovo per ottenere qualcosa per sé o per utilizzarlo per sé, perché gli mancano i valori interiori». Gabriele spiega in merito quanto segue. Con questa frase di insegnamento ci occupiamo di nuovo temporaneamente della legge causale per comprendere cosa siano gli aspetti umani e maturare poi per liberarcene ed entrare nella sostanza eterna, ridivenendo il nostro essere cosmico eterno. I valori interiori sono l'ordine divino, la volontà divina, la sapienza divina, la serietà divina, la pazienza, l'amore e la misericordia. Se ci mancano questi aspetti, siamo alla ricerca di qualcosa di nuovo. Tuttavia, questo cercare qualcosa di nuovo è una ricerca apparente. In realtà è l'anima che è alla ricerca dell'Eterno, poiché l'anima che si è risvegliata è continuamente alla ricerca della luce di Dio. È continuamente alla ricerca per immergersi di nuovo nell'origine della vita, per ritornare a Dio. Quante difficoltà incontrerà l'anima che si è risvegliata nell'uomo se questi continuerà a coltivare i suoi programmi umani? Tra l'anima risvegliata e i programmi umani ci sono spesso dissonanze, ossia discrepanze. L'uomo diviene inquieto e cerca. Egli cerca, come crede, qualcosa di nuovo. In realtà è l'anima che è alla ricerca, che ha nostalgia della luce del Padre e comunica all'uomo: purifica i tuoi aspetti umani e trova Dio in me. Cristo continua a spiegare nei suoi insegnamenti e dice: il curioso è la cupidigia, l'avidità. Vede e sente solo se stesso. Il curioso che guarda a destra, a sinistra, davanti, dietro, sopra e sotto con curiosità, è anche il pauroso che vede dappertutto un pericolo per sé. non riposa in Dio e quindi non vive nemmeno in Dio e si crea così da sé quello di cui ha timore. Vive nel mondo della limitazione e della sostanza raddensata. Gabriele chiarisce per noi queste correlazioni e spiega: l'anima impaurita, povera di luce e smarrita, è anche l'uomo pauroso, legato e spiritualmente cieco. Se l'anima si è risvegliata, non ha più paura. Percepisce la luce e, tuttavia, non può giungere alla luce perché l'uomo fa violenza all'anima e, in un certo senso, la frena. Non permette che si avvicini alla luce.
3: Sind wir bestrebt, uns im Äußeren abzusichern? Nach rechts und nach links.
2: Se tendiamo a crearci una sicurezza esteriore, a guardare a destra e a sinistra, davanti e dietro, sopra e sotto, per evitare tutti i pericoli, non riusciremo a sfuggirli. Li troveremo sulla nostra strada. Attiriamo i pericoli di cui abbiamo paura. Quello che temiamo, prima o poi, ci sopraffarrà.
3: Das wird früher oder später über uns hereinbrechen.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, che cosa significa questo per la nostra vita? Ascoltiamo le ulteriori spiegazioni di Gabriele. Sappiamo, e in ogni attimo possiamo farne l'esperienza, che quello su cui rivolgiamo il nostro sguardo ci stimola a pensare. E ogni pensiero può divenire il punto di partenza di un complesso programma umano. Se siamo curiosi di vedere questo o quello, cose che forse non dovremmo nemmeno vedere, veniamo stimolati a pensare da aspetti che non appartengono ancora all'energia della giornata. Può diventare perciò molto difficile percorrere la via interiore, perché in questo modo richiamiamo troppo presto peccati di cui prendiamo coscienza tramite i pensieri. Questo potenziale negativo, che forse non possiamo neanche sistemare perché non era ancora previsto per questa giornata e che pertanto non ha neppure portato l'energia per risolverlo e scontarlo, può divenire un'insidia per noi. I peccati, le colpe che abbiamo risvegliato e richiamato al momento sbagliato, si abbattono su di noi e non ci danno più pace. Ci costringono a continuare a pensare. Se continuiamo a pensare le stesse cose e non siamo in grado di dominarle, ci sopraffarranno. In questo modo ci creiamo ulteriori programmi e quanti più programmi umani ci creiamo, tanto più limitati, quindi ristretti, saremo nel nostro modo di sentire, pensare, parlare ed agire. Gabriele continua a spiegare: per questo motivo dovremmo esaminare la nostra curiosità, di cosa siamo avidi. Cosa ci manca? Le mancanze si manifestano nei nostri sentimenti e pensieri. Se percepiamo un senso di disagio non ben definito, dovremmo occuparci brevemente di questo sentimento. Affiora e si manifesta nei pensieri. Per noi è più facile afferrare i nostri pensieri che non i nostri sentimenti. Potremo così esaminare a fondo anche la nostra curiosità e la supereremo. Viviamo in modo consapevole. Ogni volta che ci guardiamo intorno, chiediamoci subito: cosa vogliamo vedere? Perché? Cosa richiamiamo? Tutte queste cose vogliono dirci qualcosa. La nostra vita è interessante se ci osserviamo.
2: Cristo parla nei suoi insegnamenti cosmici. Chi teme gli altri ha paura di se stesso, non ha fiducia in se stesso. La realtà per lui è costituita da ciò che è raddensato e che considera allo stesso tempo minaccioso. Nel suo timore sta sempre allerta, si guarda intorno in modo che non gli accada nulla. Guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra, in alto e in basso, con curiosità, credendosi al sicuro, perché pensa di avere sotto controllo quello che gli sta intorno. Nella densità, nella materia, il guardarsi intorno, il guardare in alto e in basso, a destra e a sinistra, dietro e davanti, dovrebbe servire unicamente per orientarsi, dato che i vostri occhi fisici sono creati per la materia, per la densità. Chi si attiene a questo rimane nel tempio interiore e rispetta l'ordine del tempio. Gabriele ci permette di comprendere meglio queste parole del Cristo e spiega per noi. Se abbiamo superato la curiosità, se abbiamo sistemato il contenuto e lo scopo della nostra curiosità, giungiamo nel nostro tempio. Giungiamo sempre più in profondità nel nostro interiore, al Santissimo, a Dio che dimora in noi. Ripeto ancora una volta chiaramente, l'uomo, come abitante della terra, ha bisogno anche del senso della vista per orientarsi sulla terra. Il nostro occhio fisico guarda davanti, dietro, a destra e a sinistra. Dobbiamo girarci e guardarci intorno per orientarci. È così perché viviamo nella forma raddensata. Questa non è curiosità. Come esseri umani dobbiamo guardarci intorno, guardare a destra e a sinistra. In fondo, guardiamo sempre solo le pareti delle tre dimensioni. In un certo senso, le mura del nostro ego umano. L'essere puro, invece, l'intelligenza divina, il nostro vero sé, quale sostanza e forza in Dio, contempla tutto dentro di sé. Il nostro essere interiore vede in questo modo tutto ciò che ci accade. Tutto quello che vibra nell'infinito è anche in noi. Gli impulsi provenienti dall'universo arrivano nell'essere puro, nel suo interiore. L'essere puro non deve essere richiamato dall'esterno come l'uomo. Percepisce gli impulsi nel suo interiore. Vede contemporaneamente l'immagine trasmessa da colui che invia l'impulso. Sa, allo stesso tempo, cosa desidera colui che ha inviato l'impulso e riconosce subito il compito e la soluzione. Andiamo avanti a leggere le spiegazioni di Gabriele. Per noi uomini che viviamo nella sostanza raddensata, è quindi necessario guardarci intorno per orientarci e non per curiosità. Se invece riposiamo nel Tempio, nel nostro interiore, riceveremo gli impulsi di cui abbiamo bisogno oggi, per questa giornata. Non avremo così bisogno di guardarci intorno con curiosità. Quello che dobbiamo sapere, lo verremo a sapere. Quello che dovremo vedere, lo vedremo, perché i nostri cinque sensi sono purificati, etici, fini e orientati sulla coscienza perfetta in noi. In questo modo Dio, il Santissimo, il nostro Padre Eterno, può guidare suo Figlio. Il compito dell'anima in veste terrena è di raggiungere questa guida diretta. Sulla via che conduce a questa meta è affiancata da una possente forza, la forza del Cristo Dio. Fino a che Dio, il Padre, la legge assoluta, non è in grado di raggiungerci, di guidarci direttamente e di condurci, il Cristo è colui che ci prepara la via, è il nostro aiutante e redentore. Grazie al suo è compiuto, egli ci porge la mano ogni momento e ci guida attraverso le rupi, attraverso valli e alture, sui sentieri sassosi, fino a Dio, nostro eterno Padre, fino alla luce, verso l'essere perfetto e puro che noi siamo in realtà.
1: Cristo spiega, il vero saggio è la persona savia che rimane nel Santissimo, dove mantiene il silenzio. Nel Tempio del Silenzio, il vero saggio, la persona savia, riceve le istruzioni dirette di Dio e la salvezza di Dio. Se ti sei esercitato nella legge della vita interiore, percepisci e pensi in modo divino ed esprimi la sua parola che tu sei, il divino. Cari amici, se abbiamo raggiunto questo, siamo diventati coscienza perfetta, intelligenza perfetta, sostanza perfetta nella perfetta vita di Dio. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, questa è la meta di noi tutti, anche se non è così facile da raggiungere. Gli insegnamenti e le spiegazioni che abbiamo ricevuto in questa serie di trasmissioni ci mostrano la via. Facciamo una prova. Nella trasmissione abbiamo sentito che la nostra vita diventa interessante se ci osserviamo. Se lo desiderate, potete seguire questa serie di trasmissioni anche con il libro di riferimento disponibile in ogni libreria. Si tratta del secondo volume dell'opera dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele, ora disponibile anche come volume unico. Anche la prossima trasmissione ci aiuterà a comprendere meglio il nostro vero essere. Inizia con l'insegnamento: chi vive come goccia nell'oceano che è Dio è divenuto

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile e ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Friede. Christus ist der Friede, der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer,
2: cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione dal titolo Il messaggio del Cristo Dio e della sua messaggera di pace, Gabriele. Pace, pace, pace. Siamo cristiani delle origini, persone che seguono Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, il principe della pace. Quasi ogni persona conosce Gesù di Nazareth. Quasi tutti sanno che Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, è il principe della pace. Gesù di Nazareth portò a noi uomini gli insegnamenti provenienti dai cieli, la legge del regno di Dio, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo verso l'uomo, la natura e gli animali. Egli ci indicò la via per uscire dalla nostra mancanza di pace. Nella Bibbia delle Chiese si può leggere quanto segue nel Libro della Sapienza. Come se non bastasse loro errare in merito alla conoscenza di Dio, ma vivendo nella contraddizione che l'ignoranza porta nella loro vita, danno il nome di pace a un male del genere. Sentendo queste parole, a chi non vengono in mente le guerre di diverso tipo che vengono presentate con il nome di missioni di pace da persone che si definiscono cristiane? Nei testi tramandati si dice che Gesù di Nazareth insegnava come uno che ha autorità e non come gli scribi. Egli disse con l'autorità del Cristo Dio. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
3: Gesù di Nazareth disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento». E che cosa insegnano la legge e i profeti in merito alla pace? Nei testi tramandati si può leggere chiaramente in diversi punti: fuggi il male e pratica il bene. Cerca la pace e seguine la via. I monti porteranno pace al popolo e i colli giustizia. Voglio sentire ciò che dice Dio. Il Signore annuncia pace al suo popolo e ai suoi fedeli, agli uomini con un cuore sincero. Gli empi non trovano pace, dice il mio Dio. Diventa amico di Dio e mantieni la pace. Solo così riceverai il bene. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. E tramite il profeta di Dio Isaia viene annunciato il principe della pace, Gesù il Cristo. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Signore, ci concederai la pace, poiché Tu hai dato successo anche a tutto ciò che abbiamo raggiunto fino ad ora.
2: Il principe della pace è venuto e in veste di Gesù di Nazaret ha insegnato: mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui. E ancora, tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è infatti la legge ed i profeti. Ci è inoltre stato tramandato, e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova e gli chiese: «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?» Gli rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente». Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è altrettanto importante: «Amerai il prossimo tuo come te stesso». Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. E Gesù di Nazaret insegnò ancora: avete inteso che fu detto agli antichi: non uccidere. Chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a giudizio. Ci sono state tramandate anche le parole della legge che egli rivolse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, perché chi mette mano alla spada perirà di spada.
3: Gesù di Nazaret insegnò inoltre: vi lascio la pace, vi do la mia pace. La pace che io vi do non è come quella del mondo. Perché Gesù di Nazaret disse ai suoi discepoli: la pace sia con voi? Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo, ci sono state tramandate le seguenti parole di Gesù di Nazaret. In verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati dagli uomini. In principio, Dio diede a tutti come cibo i frutti degli alberi e i semi e le erbe, ma coloro che amavano se stessi più di Dio o dei loro simili pervertirono i propri costumi e inflissero malattia ai loro corpi e riempirono la terra di cupidigia e crudeltà. Non è spargendo sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio. Mi chiamate il Cristo Dio e dite il vero, poiché io sono la via, la verità e la vita. Percorrete questa via e troverete Dio. Cercate la verità e la verità vi renderà liberi. In veste di Gesù di Nazaret, egli promise che avrebbe inviato il Consolatore, lo Spirito della verità, che ci avrebbe condotti nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è venuto nella nostra epoca nella parola profetica del Cristo Dio, data per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele.
2: Che cosa rivela e che cosa insegna il Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace, Gabriele? Pace. Pace. Il Cristo è la pace, la via, la verità e la vita. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Cristo stesso rivela: io vengo nello Spirito e tutti gli uomini vivranno in pace e anche gli animali verranno liberati dalla loro schiavitù e dalle loro sofferenze per mezzo di me, il Cristo Dio. Poiché Chi pone la propria vita nella figliolanza di Dio non ucciderà né uomini né animali. Riconoscete, chi non ha più invidia, chi non litiga più, chi non lega più e non vuole più dominare ed essere il più grande, è un uomo della vera pace. Fino a che non c'è pace nell'uomo stesso, ci saranno sacrifici di sangue, sia in guerre che a causa di catastrofi. Quando gli uomini avranno raggiunto la pace interiore, non ci saranno più guerre né catastrofi, e tantomeno spargimento di sangue. Riconoscete, la pace e il vero cristianesimo potranno venire in questo mondo solo tramite persone che hanno nobilitato e adornato le loro anime con l'ornamento della virtù e della modestia, con pensieri pacifici, con parole ed azioni altruistiche. Chi vive in me, il Cristo, vive in pace con il suo prossimo e con i regni della natura, con gli animali, le piante e le pietre.
4: Die folgenden Auszüge aus einer Offenbarung.
3: Leggiamo ora alcuni estratti da una rivelazione dello Spirito del Cristo Dio, data nel 1995 tramite la sua messaggera di pace, Gabriele. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, la vita è Dio, e Dio è l'amore. Se i cristiani fossero veramente cristiani, essi formerebbero un unico gregge e seguirebbero l'unico pastore, il Cristo, che si può trovare in ogni pecora. Seguitemi, dissi in veste di Gesù di Nazareth, e ciò significa osservate i comandamenti che Dio ha dato attraverso Mosè. Realizzate sempre di più il discorso della montagna. Così otterrete la pace nelle vostre anime e dischiuderete la vostra eredità divina, l'amore infinito, la legge che è la vita. Dove sono i cristiani che sono veramente cristiani? Essi sono dispersi e non sanno cosa significhi essere cristiani, anche se si definiscono tali. Voi cristiani, io vi chiedo, avete portato in questo mondo il Vangelo della pace e dell'amore? Oppure vi siete legati ai vostri cosiddetti predicatori, che molte volte hanno preso in mano la spada per convertire il loro prossimo al cristianesimo? Non sapete che cosa significa libertà? Lascia all'uomo la sua libertà. Ma tu, se credi in Cristo, sii cristiano e sii un buon esempio, affinché anche il tuo prossimo divenga cristiano. È in questo modo che si diffonde il Vangelo dell'amore, non con le parole vuote dei vostri predicatori, a causa delle quali la maggior parte dei cristiani è confusa e non sa che cosa significhi essere cristiani. I cristiani parlano di pace, ma non mantengono la pace con il loro prossimo. I cristiani dicono che qui o là c'è la guerra. Tuttavia essi stessi non sanno che anche nei cosiddetti paesi che vivono in pace si sta già preparando la nuova guerra. Infatti, quando un fratello è contro un altro fratello, quando un fratello è contro la sorella contro la sorella contro il fratello, in questo paese si prepara una nuova guerra, basata sugli attriti che si trovano nell'atmosfera di un popolo. I cristiani producono armi. I cristiani hanno soldati. Ma dove sono i soldati della vera pace? Essi vengono inviati con le armi ai cosiddetti fronti, mentre i cristiani all'interno del popolo dicono qui e là c'è la pace. Chi produce armi produce discordia e contribuisce infine alla guerra nel proprio paese. Chi approva la guerra contribuisce alla guerra nel proprio paese.
5: Christus spricht.
2: Il Cristo dice: o voi uomini di questa terra, quando comprenderete che esiste un unico Salvatore, che è il Cristo Dio in voi, che eleva la propria parola per bocca profetica, affinché comprendiate finalmente che i vostri predicatori non vi possono portare la pace, poiché molti non portano la pace nemmeno dentro di sé. O voi uomini di questa terra, guardate nei regni della natura, non c'è pace tra gli animali. La terra sta per scoppiare, la natura è avvelenata, così come sono avvelenati i cuori degli uomini. Perché? Perché essi si sono aggrappati a predicatori invece che alla parola vivente di Dio, ai 10 comandamenti e al discorso della montagna, alla parola della salvezza che è pace. O riconoscete e comprendete nei vostri cuori, fino a che non vi perdonate tra voi, non ci sarà pace. Parlate di tempi lontani nei quali Dio chiese a Caino: dov'è tuo fratello Abele? E Caino rispose: non lo so. E che cosa dite voi oggi? Non so dov'è mio fratello. Forse è un uomo in guerra, ma io non lo conosco. È forse questo il comandamento che io ho portato ai cristiani in veste di Gesù di Nazaret? Amate i vostri nemici. Fate del bene a coloro che vi odiano. Fate pace tra voi e osservate i comandamenti affinché in tutti i popoli possa esserci la pace. Ma dove sono gli esempi? Sono forse i vostri predicatori che benedicono le armi perché essi stessi portano dentro di sé le armi, ossia pensieri negativi e ricolmi di odio? La loro parola è solo all'apparenza, l'involucro, mentre loro stessi non sono giunti al nucleo centrale della vita. E come potete giungere al nucleo centrale della vita se vi legate ai vostri predicatori che con le loro prediche hanno allontanato i fedeli dalle chiese di pietra che ora sono vuote, mentre voi siete pecore disperse? O non dite che è colpa loro? Io vi dico che Dio ha dato anche a ognuno di voi un cuore e una mente, affinché il cuore e la mente divengano un tutt'uno e voi comprendiate che cosa significhi vivere nello Spirito di Dio. Pace, pace infinita, pace con il prossimo, poiché il tuo prossimo è tuo fratello, tua sorella, poiché voi tutti siete figli di un unico padre. Non ne siete ancora consapevoli?
3: Il Cristo Dio continua con la sua rivelazione. Molti chiedono: che cosa si può fare ancora adesso? Risvegliatevi, risvegliatevi ognuno di voi e riconoscete che voi siete il Tempio di Dio. Il Cristo è in voi. Cominciate nel piccolo. Ognuno di voi è prezioso. Cominciate ad amare il vostro prossimo nello spirito dell'amore. Percorrete la via mostrando pentimento per i vostri peccati. Chiedete perdono al vostro prossimo e perdonate colui che ha peccato nei vostri confronti e non ripetete più questi peccati. Ciò significa: perdonatevi l'un l'altro affinché si faccia pace e rimanga la pace. È una chiave semplice, una soluzione semplice per raggiungere la pace. È una chiave semplice che porta alla pace. Tuttavia, per chi si limita a mettere questa chiave nella serratura senza girarla, la porta che conduce alla vita non si aprirà ed egli continuerà a comportarsi così come si sono comportati molti dei vostri predicatori. Essi parlano del Cristo, essi predicano dalle loro Bibbie, ma le loro parole rimangono vuote, poiché non sono giunti al nucleo centrale alla vita. Ma voi che vi siete risvegliati, sappiate che il nucleo centrale è in ognuno di voi. Percorrete la via che io vi ho preparato con l'atto di redenzione e disintossicherete le vostre anime ed anche i vostri corpi. La vostra coscienza spirituale si amplierà, poiché le nuvole del peccato se ne vanno, e ciò significa che io le trasformo in luce e forza. E voi sperimenterete poi che cosa significhi essere tutt'uno con la grande vita della creazione, che abbraccia ogni cosa, con i regni della natura. E così, se ognuno edifica poco a poco la pace e l'amore dei cieli in se stesso e lo irradia, ci sarà pace anche nella natura. Gli animali verranno da voi e manterranno la pace con voi. I fiori fioriranno. I cespugli raccoglieranno le forze e vi daranno gioia. Gli alberi guariranno. Semi sani germoglieranno e nascerà un paese sano, una terra sana. Tuttavia, ciò non avverrà soltanto con le parole della vita, bensì tramite l'azione.
1: Der Christus Gottes spricht.
2: Il Cristo Dio dice: così è, era e sarà la vita nello Spirito di Dio. La mia parola è data per ieri, oggi e per il futuro. In me, il Cristo, tutto è presente, dato che io sono imperituro. In me, tutto è concluso e manifesto per i miei. Ciò che per gli uomini è ancora futuro, in me è presente. La mia parola è la parola del presente. Ciò che sarà è in me ed è anche già compiuto in me. Ogni lotta contro il tuo prossimo è già la tua fine. Chi combatte contro il suo prossimo è già passato. Perciò, secondo la legge della vita interiore, il mondo è già passato e l'io sono è già all'opera. La pace. Io sono la pace. Cari amici all'ascolto, sono parole di vita date dal Cristo Dio per mezzo della sua messaggera di pace e profetessa Gabriele. Vi auguriamo giornate colme di pace. Arrivederci e un saluto in Dio.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore, vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi.
0: Warum entzünden wir so viele Kerzen?
1: Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro

di luce, di calore, di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone. È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche. Sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande, unico, universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale, affinché possiamo riflettere su questi aspetti e sistemarli con l'aiuto del Cristo Dio sulla via che consiste nel pentirsi, nel chiedere perdono, perdonare e non ripetere più. Se noi non pensiamo più le stesse o simili cose, né le coltiviamo in sentimenti o sensazioni, in modo che queste entità, questi campi energetici, si possano indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice, si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me. Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia. Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo, e l'animo è come un sismografo
che

0: Mostra
1: dove,
0: swim, verso chi,
1: warum,
0: perché.
1: Fangen wir die Wesenheit ein.
0: Prendiamo l'entità che è l'invidia.
1: Halte einige Augenblicke.
0: Mi soffermo alcuni attimi.
1: Christus hilf uns.
0: Il Cristo ci aiuta.
1: Ein Energiefeld.
0: C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia, un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità, sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra volontà. Ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza
1: tun sich die Gedanken auf.
0: si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso?
1: Was will ich erreichen?
0: Che cosa voglio raggiungere?
1: An wen und an was
0: a chi
1: ich mich
0: e a che cosa mi sono legato in questo modo?
1: In uns.
0: La luce in noi
1: möchte, dass wir
0: desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano.
1: Wir besinnen uns.
0: Riflettiamo.
1: Wir halten kurz inne.
0: Ci soffermiamo nel nostro interiore.
1: Die Selbstbesinnung tut not.
0: È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta.
1: Die Götter wühlen uns auf.
0: Questi idoli ci mettono in subbuglio.
1: Sie wollen uns in ihrem Bann halten.
0: Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi.
1: Ich bin der Herr.
0: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi.
1: Gedanken steigen empor,
0: affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir um Vergebung und Vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo.
1: Wir nähren
0: e immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
1: Ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto
1: wenn wir an die Tiere
0: se pensiamo agli animali, che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
0: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: Ich bin der Herr, dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Un saluto cordiale, cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione. Benvenuti alla quarta puntata della serie di trasmissioni Orrore Astrale. Riassumendo le puntate precedenti, possiamo chiederci perché siamo sulla Terra e dove è diretto il nostro viaggio. Il modo in cui pensiamo e agiamo qui sulla Terra ha forse conseguenze ed effetti per noi anche al di là della nostra vita qui sulla Terra? Queste sono domande fondamentali per la nostra vita e nonostante ciò la maggior parte degli uomini non ha alcuna idea o solamente un'idea vaga o sbagliata di tutte queste cose. La serie di trasmissioni Orrore Astrale fa luce su degli aspetti essenziali che riguardano le domande sul senso e lo scopo della nostra vita e sugli effetti del nostro modo di pensare e di agire. E lo fa con una chiarezza mai conosciuta fino ad ora. Prima di passare alla quarta parte, vogliamo riassumere ancora una volta il contenuto delle trasmissioni precedenti. Tra le altre cose, abbiamo sentito che il cosmo nel quale viviamo è molto più grande di quanto possiamo immaginare. La materia visibile ne costituisce soltanto una minima parte. Finché viviamo qui sulla Terra, registriamo ogni attimo di ciò che pensiamo, di ciò che diciamo o facciamo, nel computer della nostra anima o nel grande computer cosmico dell'universo. Sia che si tratti di aspetti positivi o negativi, nulla va perduto. La morte terrena non comporta tuttavia la fine. Ognuno di noi continua a vivere anche dopo di essa. Ma come? Un noto proverbio dice: così come l'albero cade, così rimane al suolo, e ciò significa che in base a come abbiamo vissuto qui sulla Terra, continua anche la nostra vita nell'aldilà. E in questo contesto, cosa significa Orrore Astrale, ovvero il titolo della nostra serie di trasmissioni? Si tratta in definitiva di un orrore per noi invisibile che avviene nell'aldilà e di cui la maggior parte di noi non ha la minima idea. Si tratta di processi di grande importanza per la nostra vita e anche per la vita che continua come anima, quindi dopo la morte del nostro corpo terreno. Quali influssi possono esserci su di noi dalle sfere invisibili del cosmo, dell'aldilà? Infatti, l'aldilà non è separato dall'aldiquà. Ci è stato sempre spiegato che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. In base ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni, noi trasmettiamo e riceviamo ogni attimo e in base a tutto ciò prende forma anche la nostra coscienza. Ciò vale anche per le anime dopo la morte del loro corpo terreno, dato che il simile attira sempre il simile, la nostra antenna è sempre orientata in base ai nostri sentimenti, ai nostri pensieri, alle nostre parole ed azioni. Ciò vale anche per le anime che non hanno un corpo e pertanto è possibile che alcune anime che sono ancora legate alla vita che conducevano in veste umana e che sono quindi legate alla Terra esercitino un influsso su persone, le circondino o che arrivino addirittura a impossessarsene. Trasmettendo in modo mirato verso una persona, un'anima legata alla Terra può rinforzare in essa determinati desideri e passioni e spingere l'uomo fino a commettere dei crimini, nel caso in cui nella sua anima siano presenti aspetti simili o dello stesso genere. La nostra vita sulla Terra è quindi molto più pericolosa di quanto pensiamo. E può arrivare ad essere un vero e proprio orrore, per esempio quando non teniamo a freno determinati vizi o addirittura tendenze criminali. Ma possiamo anche prestare ascolto alla voce della nostra coscienza e anche le anime nell'aldilà sono accompagnate da anime più evolute che le ammoniscono e le avvertono, rispettando però il loro libero arbitrio. Non è Dio, nostro Padre, il creatore di tutto l'essere, il fautore di questo orrore, ma siamo noi stessi che impostiamo la nostra vita in base al nostro libero arbitrio, al nostro comportamento. Dio non desidera che i suoi figli soffrano o siano afflitti. Al contrario, per mezzo dei grandi profeti, Egli ci ha continuamente spiegato gli effetti di un modo di agire negativo, ammonendoci a distanziarci da esso, poiché ogni causa ha sempre il proprio effetto. E suo figlio Gesù di Nazaret, il più grande profeta di tutti i tempi, ci ha portato l'insegnamento di pace del discorso della montagna, indicandoci la via che ci riconduce alla nostra eterna patria. Anche oggi, in un'epoca di cambiamenti di una portata mai esistita fino ad ora, Dio nostro Padre non ci abbandona. Questa serie di trasmissioni col titolo Orrore astrale è stata tratta da un libro scritto da Gabriele, nel quale ella ci spiega e ci chiarisce tutto ciò di cui abbiamo appena accennato e molti altri aspetti essenziali per la nostra vita. Da dove ha origine la grave ignoranza odierna degli uomini in merito ad aspetti così essenziali e tanto importanti per la nostra vita? Questa è la domanda con cui desideriamo cominciare la trasmissione di oggi.
1: Diese Frage steht am Beginn der heutigen Sendung.
2: Dio, l'Eterno, ha inviato in tutti i tempi esseri divini che si incarnarono in veste umana e tradussero la parola di Dio per trasmetterla agli uomini. L'uomo chiama questi traduttori dei cieli profeti di Dio. Sono i veri profeti che compiono la volontà di Dio. La verità eterna di Dio, data per mezzo dei suoi traduttori, tramite i profeti, è stata in tutti i tempi alterata, adattata e falsificata dalla casta sacerdotale, e ciò che è ancora rimasto e non è stato falsificato viene attribuito al passato e adattato e falsificato per far sì che ciò che essi hanno presentato e presentano come messaggio di Dio corrispondesse e corrisponda ancora oggi al loro modo di pensare e di comportarsi, dettato dal desiderio di potere. La casta sacerdotale ha presentato Dio, l'Eterno, rivestendolo con i propri desideri. Ha presentato Dio al popolo come un Dio vendicatore, che condanna i suoi figli a morte, li punisce con le interne pene infernali e tante altre cose del genere. In ultima analisi, furono e sono tuttavia i sacerdoti che hanno costretto e costringono il popolo in una camicia di forza con questi concetti. Dio, l'Eterno, è invece l'amore e la libertà. Dio è giusto e non è di certo un Dio della vendetta e un Dio vendicatore. Chi si guarda intorno in questo mondo e ha il coraggio di osservare esattamente ciò che avviene, riconosce di chi è la parte più grande di colpa per le condizioni in cui si trova questo mondo.
0: Molte volte leggiamo o sentiamo parlare della caduta degli angeli dal regno di Dio. Che cosa avvenne nel regno di Dio? Ci furono degli esseri divini che si ribellarono alla legge di Dio dell'amore, della libertà e dell'unità. Volevano essere loro stessi come Dio. Questo fenomeno non costituisce sicuramente niente di nuovo per noi uomini, in particolare se nei nostri giorni pensiamo agli intrighi organizzati da molte persone, inclusi anche i sacerdoti. Quasi ogni persona porta avanti il proprio gioco con gli altri, come se fosse lei stessa Dio. Ma Dio, l'Eterno, non gioca con le sue creature. E proprio tutti questi uomini che si credono Dio e che possono essere paragonati al Dio Baal, al Dio vendicativo, manifestano il pensiero della caduta che si esprime nel principio: io sono il prossimo di me stesso. Non mi importa nulla degli altri, a meno che me ne possa servire, così come io voglio. Questo modo di sottrarre energia agli altri sulla Terra è molto più diffuso di quanto si possa pensare. Noi uomini ci stiamo chiaramente dirigendo verso il punto più basso, che è quello di considerare noi stessi come un Dio. E in base alla legge di causa ed effetto, come anima, saremo così come eravamo nella nostra vita in veste terrena. Nell'aldilà continueremo ad auto-ingannarci più o meno come abbiamo fatto prima.
3: Ma ritorniamo agli esseri che si sono allontanati dall'amore, dalla libertà e dall'unità di Dio. Dio, l'Eterno, diede in prestito agli esseri ribelli, ai suoi figli, un quantitativo piuttosto grande di energia positiva divina. Molti di noi sanno che tutto è energia e che nessuna energia va perduta. Da questa energia data in prestito da Dio si formarono i cosmi della caduta, che noi uomini definiamo il cosmo materiale, e per quanto riguarda il cosmo che si trova al di sopra di quello materiale, il cosmo di sostanza più sottile. Il cosmo di sostanza più sottile è il luogo in cui si soffermano le anime e nel quale si dischiudono altre sfere cosmiche per le anime. Queste sfere sono ordine, volontà, sapienza e serietà. Sulla via che conduce al regno di Dio seguono poi la bontà, l'amore e la mitezza. Gli astri di entrambi i cosmi sono costituiti da innumerevoli pianeti di memorizzazione che registrano in modo giusto gli aspetti positivi e negativi dell'uomo e della sua anima, ossia che li memorizzano, aggiornandoli ogni attimo in base al comportamento dell'uomo.
0: Cari amici, la responsabilità per le terribili condizioni in cui si trova il nostro mondo e l'umanità va attribuita da un lato all'indifferenza degli uomini e dall'altro alla loro dipendenza a religioni e i loro sacerdoti. I sacerdoti, in tantissime varianti, hanno fondato religioni esteriori, incutendo agli uomini la paura di Dio, con innumerevoli culti, riti, dogmi, legano tante persone a inganni religiosi, affermando che la congrega dei sacerdoti sarebbe l'unica a possedere la verità. In tutti i tempi la casta sacerdotale ha sempre cercato e cerca di mettere al collo dei fedeli il cappio della dipendenza sul quale è inciso «Tu devi fare così, e chi non fa ciò che prevede la nostra dottrina e chi non fa parte della nostra religione è condannato in eterno». La legge di Dio, dell'amore per Dio e per il prossimo, della libertà e dell'unità prevede forse cose del genere? Questi sono precetti ecclesiastici che legano gli uomini, ma che non hanno nulla a che fare con Dio, che è invece amore, libertà e unità.
2: Nel regno di Dio non esistono religioni, in qualsiasi modo si definiscano, né cerimonie, culti e tradizioni. Dio, l'Eterno, è la legge universale. Egli, l'unico universale, è il creatore nella sua creazione. Egli è la vita nella natura, in ogni animale, ma anche in ogni anima di ogni uomo. Dio è lo spirito della libertà. La sua forza è l'io sono, Dio in noi, Dio nella sua creazione, presente eternamente e in modo indivisibile nell'io sono, l'io sono. Dio l'Eterno non ha nemmeno inviato esseri divini che avrebbe poi consacrato come sacerdoti quando erano in veste umana. I sacerdoti fanno opera di missione per la loro religione e legano gli uomini a persone. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, esortò gli uomini a seguire Lui, quindi Gesù, il Cristo. Egli ha rifiutato tutta la congrega sacerdotale con le parole «Ma voi non fatevi chiamare rabbi, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli».
0: Così come ci è stato tramandato dalle Bibbie delle chiese, Gesù di Nazaret disse: «Non pensate che io sia venuto per abolire la legge e i profeti. Io non sono venuto per abolirli, ma per portarli a compimento». Egli non disse quindi: «Sono venuto per portare a compimento la parola dei sacerdoti». Chi ha orecchi per intendere, intenda. Ma la massa degli uomini ha prestato e presta ancora oggi ascolto a questa casta sacerdotale che si è praticamente autoconsacrata. Se ciò che la casta dei sacerdoti insegna agli uomini a cui molti fedeli che seguono la Chiesa credono e sono legati fosse la verità, la Terra oggi si dovrebbe trovare in condizioni migliori, essa dovrebbe essere un pianeta fiorente. Allora gli uomini rispetterebbero e apprezzerebbero Dio, il creatore della vita, compiendo la sua volontà. Dio Dio, il Creatore, ama tutte le sue creature. Egli è presente nell'anima e nell'uomo, nell'animale e nella natura. In tutti i cosmi agisce Dio, la legge dell'amore, dell'unità e della libertà. In genere i sacerdoti e i fedeli alla loro religione conoscono soltanto ciò che corrisponde alla legge separa, lega e domina. Con questo principio che separa e domina hanno portato la terra sull'orlo di un collasso e hanno reso succubi i loro fedeli.
3: Nessun uomo può affermare che Dio non abbia mai parlato o che Dio oggi non parli più. Dio, il creatore della vita, parla instancabilmente per mezzo della sua creazione. Egli ha parlato e parla con la sua parola a noi uomini. Gesù venne per portare a compimento la legge e la parola di Dio data per mezzo dei profeti di Dio. Che cosa insegnò Dio, per esempio, per mezzo di Mosè, di Isaia e del profeta più grande, Gesù di Nazaret, che sulla croce sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime di tutti gli uomini? Tramite Mosè, Dio l'Eterno diede agli uomini estratti dalla sua eterna legge dell'amore, della libertà e dell'unità. Per mezzo di Mosè, Dio disse «Farai», mentre la casta sacerdotale insegna ai suoi seguaci, ai fedeli della sua religione, «Devi fare». Nei 10 comandamenti di Dio è contenuta la libertà, ma allo stesso tempo anche la responsabilità di ognuno di noi. La libertà costituisce allo stesso tempo un impegno. Noi uomini siamo esseri liberi, ma ci siamo assunti liberamente anche la responsabilità per la nostra vita.
0: Chi non conosce i 10 comandamenti di Dio, o chi non ne ha mai sentito parlare almeno una volta? Quando leggiamo o sentiamo i 10 comandamenti di Dio, possiamo percepire la libertà che vi è contenuta e non la pressione che è stata e viene imposta dai numerosi seguaci delle religioni con precetti ecclesiastici. Ogni volta che si dice «tu devi fare», questa affermazione «devi» contiene allo stesso tempo la sentenza di condanna che dice a senso «chi non osserva l'uno o l'altro precetto è dannato in eterno». Per ricevere una risposta alla domanda sul perché, che si presenta quando ci troviamo di fronte ai numerosi scenari dell'orrore che abbiamo descritto, possiamo informarci sia sui 10 comandamenti di Dio, sia sulla parola di Dio data tramite Isaia e soprattutto negli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Vorrei leggere ora i 10 comandamenti di Dio, tradotti da una Bibbia tedesca. Il primo comandamento dice: «Io sono il Signore, tuo Dio. Non dovresti avere altri dei all'infuori di me». Il secondo: «Non dovresti nominare il nome di Dio invano». Il terzo: «Ricordati di santificare le feste». Il quarto: «Dovresti onorare il padre e la madre». Il quinto: «Non dovresti uccidere». Il sesto: «Non dovresti commettere adulterio». Il settimo: «Non dovresti rubare». L'ottavo comandamento: «Non dovresti dare falsa testimonianza contro il tuo prossimo». Il nono comandamento: «Non dovresti desiderare la donna d'altri». E il decimo: «Non dovresti desiderare ciò che appartiene al tuo prossimo». I 10 comandamenti di Dio ci danno indicazioni per vivere in modo conforme alla sua volontà. Da essa possiamo dedurre fino a che punto il nostro comportamento umano non corrisponde alla volontà di Dio. Chi lo desidera può mettere a confronto i 10 comandamenti con il tema orrore astrale.
4: Dem Thema Horror astral gegenüberstellen.
2: Prendiamo ora in esame le parole di Dio date tramite Isaia. Mettiamole a confronto con il modo di pensare di oggi, con i desideri egocentrici, con il maltrattamento e le sofferenze degli animali, con l'uccisione voluta degli animali e il consumo della carne degli animali, e non per ultimo con i crudeli esperimenti effettuati sugli animali. Confrontando il modo di comportarsi degli uomini di oggi con le affermazioni fatte da Dio per mezzo di Isaia, potremo comprendere meglio il tema orrore astrale. Per la casta sacerdotale di oggi, la parola di Dio data per mezzo dei suoi profeti si riferisce ai tempi passati, ma ciò che era ieri vale anche oggi.
0: Dio disse, ad esempio, tramite Isaia: «Cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero? Dice il Signore, sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi. Il sangue dei tori, degli agnelli e i capri, io non li gradisco. Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Non posso sopportare delitto e solennità. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Queste sono le parole di Isaia. E cosa avviene oggi nella nostra epoca, nella nostra società? Chi è in grado di intendere, intenda. Orrore astrale.
2: Leggiamo ancora altri estratti dalla parola di Dio data tramite il profeta Isaia. Guai a coloro che si alzano presto al mattino e vanno in cerca di bevande inebrianti e si attardano alla sera, ma non badano all'azione del Signore, non vedono l'opera delle sue mani. Pertanto, gli inferi dilatano le fauci, spalancano senza misura la bocca, vi precipitano dentro la nobiltà e i ricchi del popolo, tutta la folla con il suo frastuono e le urla. Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a coloro che si credono sapienti e si reputano intelligenti. Se osserviamo le azioni e l'operato dell'umanità odierna e lo confrontiamo con la parola di Dio data tramite il profeta Isaia, potremo comprendere sempre di più chiaramente il tema orrore astrale.
0: Più avanti Dio annunciò agli uomini tramite il profeta Isaia: è in lutto, languisce la terra, è squallido, languisce il mondo. La terra è stata profanata dai suoi abitanti, perché hanno trasgredito le leggi, hanno disobbedito al decreto, hanno infranto l'alleanza eterna. I suoi abitanti ne scontano la pena. Per questo gli abitanti della terra scompaiono e solo pochi uomini vi rimarranno. Le cateratte si aprono dall'alto e si scuotono le fondamenta della terra. A pezzi andrà la terra, in frantumi si ridurrà la terra, crollerà la terra. Certo, barcollerà la terra come un ubriaco, vacillerà come una tenda. È riferito a noi uomini, peserà su di essa la sua iniquità, cadrà e non si rialzerà. Se confrontiamo la parola di Dio data tramite Isaia con il tema orrore astrale, troveremo risposta a ogni domanda riguardo al perché Dio permette che avvengano tutte queste cose.
3: La parola di Dio per mezzo del profeta Isaia. Anche costoro, e si intendono i sacerdoti e i falsi profeti, barcollano per il vino, vanno fuori strada per le bevande inebrianti. Sacerdoti e falsi profeti barcollano per la bevanda inebriante, affogano nel vino. A chi vuole insegnare la scienza? A che cosa servono tutte queste cose balbettate, insensate, tutti questi discorsi insulsi un po' qui e un po' là? Perciò ascoltate la parola del Signore, voi che schernite, voi uomini arroganti, voi dite: abbiamo concluso un'alleanza con la morte e con gli inferi abbiamo fatto lega. Quando arriveranno le acque, non ci raggiungeranno, perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. Il compito che abbiamo per quanto riguarda il tema orrore astrale è quello di continuare a confrontare, mettere a confronto e riflettere sul pro e contro.
2: Dio disse inoltre agli uomini per mezzo del suo profeta Isaia: io porrò il diritto come misura e la giustizia come una livella. La grandine spazzerà via il vostro rifugio fallace, le acque travolgeranno il vostro riparo. Sarà cancellata la vostra alleanza con la morte, la vostra lega con gli inferi non reggerà. Quando arriveranno le acque, voi sarete come un pascolo calpestato. Ogni volta che le acque passeranno, vi travolgeranno, perché arriveranno ogni mattina, giorno e notte. Ora cessate di agire con arroganza, perché non si stringano di più le vostre catene, perché io l'ho udito da Dio, il Signore degli eserciti. È stato deciso l'annientamento del mondo intero. Chi ha orecchi per intendere, intenda, e chi ha una coscienza, ne traga un insegnamento.
0: Ieri e l'oggi e il domani, orrore astrale sarà ancora più chiaro. La parola di Dio data tramite il profeta Isaia. Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti a loro, incidilo sopra un documento, perché resti per il futuro in testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle, sono figli bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi dicono ai veggenti: non abbiate visioni, e ai profeti: non fateci profezie sincere, ma diteci cose piacevoli. Profetate illusioni. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi vede nel profondo delle parole, si decida, pro o contro, poiché Dio è libertà, e chi lega afferma cose false.
2: E ancora la parola di Dio rivolta a noi uomini tramite il suo profeta Isaia. I tuoi occhi saranno il tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela, anche se voi volete andare a destra o a sinistra. Considererai cose immonde le tue immagini ricoperte d'argento. I tuoi idoli rivestiti d'oro getterai via come un oggetto immondo. Fuori, tu dirai loro. Allora egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno. Il grano che maturerà sulla terra sarà abbondante e sostanzioso. Dio l'Eterno porge instancabilmente la sua mano ai suoi figli, siano essi esseri senza un corpo terreno, quindi anime, oppure uomini. La parola di Dio ha validità ieri e oggi.
0: Dio disse tramite il profeta Isaia: se tu porrai fine in te all'oppressione, il puntare il dito e il parlare in modo empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio.
4: und deine Finsternis wird hell wie der Mittag. Und weiter heißt es,
0: prosegue ancora Isaia. Ma le vostre iniquità hanno scavato un abisso tra voi e il vostro Dio. I vostri peccati gli hanno fatto nascondere il suo volto, così che non vi ascolta. Poiché le vostre mani sono macchiate di sangue e le vostre dita di iniquità. Le vostre labbra proferiscono menzogne, la vostra lingua sussurra perversità. Nessuno muove causa con giustizia, nessuno la discute con lealtà. Si confida nel nulla e si dice il falso, si concepisce la malizia e si genera l'iniquità. Dischiudono uova di serpenti velenosi, tessono tele di ragno. Chi mangia quelle uova morirà, e dall'uovo schiacciato esce una vipera. Le loro opere sono opere inique. Il frutto di oppressioni è nelle loro mani. I loro piedi corrono al male, si affrettano a spargere sangue innocente. I loro pensieri sono pensieri iniqui. Desolazione e distruzione sono sulle loro strade. Non conoscono la via della pace, non c'è giustizia nel loro procedere. Rendono tortuosi i loro sentieri. Chiunque vi cammina non conosce la pace. Chi sacrifica un bue è come se uccidesse un uomo. Chi immola una pecora è come chi strozza un cane. Chi presenta un'offerta è come chi offre sangue di porco. Chi brucia incenso è come chi venera gli dèi.
4: Wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt.
2: Ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia, vale anche oggi. Sarebbe stato possibile raggiungermi a chi non chiedeva di me. Sarebbe stato possibile trovarmi per chi non mi cercava. Dissi, eccomi, a gente che non invocava il mio nome. Ho teso la mano ogni giorno a un popolo ribelle. Essi andavano per una strada non buona, seguendo i loro capricci, un popolo che mi provocava sempre, con sfacciataggine. Essi sacrificano nei giardini, offrono incenso sui mattoni, abitano nei sepolcri, passano la notte in nascondigli, mangiano carne suina e cibi immondi nei loro piatti. Essi dicono, sta lontano, non accostarti a me. Quando noi uomini di oggi ascoltiamo la parola di Dio data in passato per mezzo di Isaia, ci rendiamo a poco conto che Dio è sempre lo stesso. L'Eterno, Dio, è immutabile, ieri, oggi e domani. Chi legge e ha imparato a comprendere, chi sa come analizzare, riuscirà a comprendere sempre meglio il tema orrore astrale.
3: Dio, l'Eterno, nostro Eterno Padre dei Cieli, parlò agli uomini in tutti i tempi e quindi anche oggi richiamando la loro coscienza. Tuttavia, chi non vuole ascoltare dovrà prima o poi sperimentare su di sé cosa vuol dire. L'Eterno disse ancora tramite Isaia, «Io sono il primo e io sono l'ultimo». Fuori di me non vi sono dei. Chi è come me, si faccia avanti e lo proclami. Lo riveli in presenza e me lo esponga. C'è forse un Dio fuori di me o una roccia che io non conosca? Chi ha orecchi per intendere, intenda. Chi è in grado di analizzare, esamini in modo più profondo l'affermazione fatta dalla parola di Dio tramite Isaia, che dice: «Non esiste altra roccia all'infuori di me, io non ne conosco alcuna».

0: facciano piovere la giustizia, si apra la terra e produca la salvezza e germogli insieme, la giustizia. Io, il Signore, porterò a termine tutto questo.
1: Per mezzo di Isaia, l'Eterno annuncia una nuova epoca, il regno della pace di Gesù Cristo, che sta sorgendo, poiché suo Figlio, nostro Redentore, il Cristo Dio, viene nello Spirito. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narciso fiorisca. Sì, canti con gioia e con giubilo. Scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso si muterà in sorgenti d'acqua. I luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli diventeranno canneti e giuncaie. Ci sarà una strada appianata e la chiameranno Via Santa. Nessun impuro la percorrerà e gli stolti non vi si aggireranno. Apparterà a colui che la percorrerà e chi è poco esperto non vi si perderà più. Non ci sarà più il leone. Nessuna bestia feroce la percorrerà. Vi cammineranno solo i redenti. Farò scaturire fiumi su brulle colline, fontane in mezzo alle valli. Cambierò il deserto in un lago d'acqua, la terra arida in un'oasi. Pianterò cedri nel deserto, acace, mirti e ulivi. Porrò nella steppa cipressi, olmi, insieme con frassini. Perché vedano e sappiano, considerino e comprendano a un tempo che questo ha fatto la mano del Signore.
0: Dio testimoniò tramite Isaia di amare tutti gli animali e che Egli è il creatore di tutte le creature dell'intera natura. Dio parla intendendo anche il regno della pace, poiché suo Figlio, il Cristo Dio, apparirà nello Spirito. Il lupo dimorerà insieme all'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio sacro monte, poiché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. Ecco, infatti io creo un nuovo cielo e una nuova terra. Fabbricheranno case e le abiteranno, pianteranno vigne e ne mangeranno il frutto. I miei eletti useranno loro stessi quanto hanno prodotto con le loro mani. Prima che mi invochino, io risponderò. Mentre ancora stanno parlando, io già li avrò ascoltati.
2: La mano che l'Eterno ci porge per aiutarci è sempre presente. Così Egli, l'Onnisciente, disse per mezzo di Isaia. Ma la mia salvezza durerà sempre, la mia giustizia non sarà annientata. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temete l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni, ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò

0: Farò con voi un'alleanza eterna, secondo la clemenza che ho dimostrato a Davide. Alle tue grida ti salvino tutti i tuoi idoli, tutti se li porterà via il vento, un soffio se li prenderà. Chi invece confida in me possederà la terra, erediterà il mio santo monte. Parole di vita, chi è in grado di comprendere, le comprenda, chi le vuole ricusare, le ricusi.
1: Cari amici che ci seguite alla radio e alla televisione, tutto l'orrore che ci circonda è reale purtroppo, ma non è nulla in confronto all'amore di Dio, nostro Padre. Nel testo di questa trasmissione, Gabriele ha teso un grande arco partendo dalle motivazioni più infime dei sacerdoti che mirano soltanto a ottenere potere e stima per arrivare fino alla promessa del regno di Dio sulla terra fatta tramite i profeti di Dio. Anche l'errore più terribile provocato dagli uomini prima o poi avrà fine. Tuttavia, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. Chi si affida a Dio e orienta sempre più la propria vita sull'adempimento dei suoi comandamenti, costruisce sulla roccia. Infatti Dio, nostro Padre, e il Cristo, nostro Redentore, sono sempre con noi e ci assistono se noi compiamo la sua volontà. A questo punto desideriamo ricordare ancora una volta il libro dal quale è tratta questa serie di trasmissioni. Si tratta di Orrore astrale, un libro che vale la pena di leggere e rileggere, di approfondire, anche per quanto riguarda le correlazioni di cui abbiamo parlato anche oggi. Quindi invitiamo tutti a informarsi e, se volete, potete richiedere questo libro nelle migliori librerie o anche in internet. Per oggi desideriamo congedarci da voi, vi ringraziamo per l'ascolto e naturalmente saremo felici se volete rimettervi in ascolto per la prossima puntata di questa serie che sarà sicuramente di nuovo molto interessante. Arrivederci e un cordiale saluto in Dio.

0: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale saluto a tutti dalla tenda di Dio, dall'arca dell'alleanza dello Spirito libero per tutti i popoli di questa terra. Ci troviamo all'inizio dell'epoca del Giglio, della nuova epoca, alla quale Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, ha dato inizio oggi, nei nostri tempi. Nel frattempo, abbiamo imparato che dipende da ognuno di noi se vogliamo maturare nella nuova epoca, nell'epoca del Cristo Dio, e come lo facciamo. Si tratta quindi di cambiare noi stessi verso la pace, verso l'unità, in breve, vivendo l'amore per Dio e per il prossimo. Tutto questo presuppone naturalmente che siamo disposti a guardare noi stessi, a vederci per come siamo. E se siamo sinceri, a volte abbiamo ancora difficoltà a farlo. Per questo siamo grati che Gabriele ci abbia dato un testo di istruzione che presenteremo nella trasmissione di oggi, con il quale ci dà molte indicazioni e aiuti pratici per riuscire a scoprire a fondo noi stessi, i nostri aspetti umani, per riconoscerci quindi per come siamo e superare quello che ancora ci separa da Dio.
1: Ora iniziamo a leggere il testo di Gabriele, che ha come titolo Per il presente o per l'epoca dopo l'epoca? Tu sei qualcuno? Chi sei? Che strane domande. Come se io come persona non sapessi chi sono. Posso presentare in ogni momento il mio documento d'identità che contiene tutti i dati che potrei fornire io stesso. A cosa servono quindi queste domande? Eppure, malgrado questa domanda così strana, chi sono? Ora inizio a riflettere. Quello che sta scritto nel mio documento di identità dice forse tutto su di me? Tutto a un tratto mi trovo di nuovo di fronte alla domanda: chi sono? Sciocchezze, come se non lo sapessi. Sono il signor o la signora tal dei tali. Tutto il mio comportamento e in fondo anche il mio documento di identità dicono chi sono. Gli altri possono dirmi quello che vogliono. In fondo io so chi sono. Inaspettatamente in me si fa sentire la curiosità. Mi metto davanti al mio specchio e dico a me stesso, questo sono io. E ora dovrei chiedermi chi sono? Sciocchezze. Sì, che senso ha guardarsi allo specchio per scoprire in profondità chi sono? Eppure penso, sei davvero tu? Chi sei? Mi guardo di fronte, da destra, da sinistra e per quanto possibile anche da dietro. Dunque, questo sono io. Nonostante questa sciocchezza, con la domanda chi sono, continuo. Mi muovo davanti allo specchio e penso, ma guarda. Il mio viso assume l'espressione corrispondente mentre parlo. Ma è chiaro che sia così, quindi che senso ha? Tuttavia continuo a osservare me stesso e in effetti, a seconda di quello che dico, la mia espressione cambia. Beh, è ovvio che sia così. La domanda cambia. Chi sono io? Chi sei tu? Chi può fornire informazioni in merito? Naturalmente io stesso, per quanto mi riguarda, e per tutti gli altri il documento d'identità. Ma so davvero chi sono? Dove trovo il libro che potrebbe darmi ulteriori informazioni? Chi ha studiato l'essere umano in quanto tale? chi riesce a vedere più in profondità, ci saranno certamente gli specialisti che hanno fatto ricerche in questo campo e mettono a disposizione le loro conoscenze. Ora mi viene in mente un detto che afferma qualcosa del genere. Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Riferito a me come persona, questo significa chiediti cosa ti occupa nei tuoi sentimenti e nei tuoi pensieri e saprai chi sei. Sì, questo è il modo di dire, ma questa affermazione non mi è di grande aiuto. Significa che dovrei osservare chi frequento e anche me stesso per scoprire chi sono. Da quando si sono presentate queste domande, sono diventato sempre più insicuro. Forse c'è qualcosa di vero? Finora mi sono accontentato del mio nome e cognome, ma ora mi chiedo se già il mio nome e cognome non mi possono dire qualcosa di più, e così anche la mia professione e la confessione alla quale appartengo. In fondo è logico. Nessuna persona è identica all'altra. L'immagine che vedo allo specchio, il mio aspetto e tutto quello che mi circonda possono dirmi qualcosa di più su me stesso? Si presentano sempre più domande. Nemmeno i miei pensieri e tutto il mio comportamento sono dovuti al caso? Quindi non ci sarebbe proprio nulla che sia dovuto, come si dice, al caso?
0: Gabriele continua. Questo comporterebbe che dovrei osservare me stessa. Quando mi guardo allo specchio, sono io che mi rifletto, la persona. Chi vedo nello specchio? In fondo, naturalmente, me stessa. Certo, posso vedere molte cose di me stessa. E tutto dovrebbe quindi dirmi qualcosa? Muovo le braccia, le gambe, tutto il mio corpo e così via. Tutto mi può dire così tanto. Mi si rizzano i capelli. Quando sono fuori casa mi rendo conto che quello che ho osservato di me stessa mi stimola a osservare anche i movimenti del mio prossimo. Beh, ognuno ha un modo diverso di muoversi. Oltretutto, la domanda che mi si presenta è: i movimenti dell'altra persona provengono dal suo modo di parlare, o dalle parole che sceglie, o da dove provengono? Ma un momento, se i nostri movimenti non siamo noi stessi, da dove provengono allora? La curiosità non mi dà pace. Una volta tornata a casa, mi metto di nuovo davanti allo specchio e osservo la mia immagine. In effetti, il mio viso, addirittura la mia espressione, sono completamente diversi da quelli degli altri. Non ci posso credere, eppure mi sento spinta a scoprire me stessa. Dico in modo diretto la mia immagine: tu, riflesso, e intendo me stessa, non riuscirai a scoprire il mio modo di pensare. Ed effettivamente ecco che vedo il mio riflesso e mi accorgo che cambio davvero. Me lo mostrano la mia mimica, i movimenti del mio corpo, delle braccia e, se continuo a pensare, delle mie gambe. Sì, l'intera persona riflette il mio modo di pensare. Che cos'è quella cosa che vedo? Ecco, quella cosa sono io. Ora dovrei dire di me stessa: non mi conosco, ma so come mi chiamo. Qui nello specchio mi trovo davanti a me stessa, con il mio nome e cognome. E come si prosegue ora? Lo specchio non mi accompagna,
2: ma mi segue tutto quello che il mio riflesso mostra. I miei sentimenti, i miei pensieri, le mie parole, le parole che scelgo e tutti i miei movimenti, per non parlare delle espressioni e dei miei gesti. Quindi mi rifletto ogni momento. Questa è bella. Ora diventa interessante, dice Gabriele. Quando sono fuori casa le cose continuano riguardo a me stessa. Ecco, mi sta venendo incontro proprio quella persona. Come mi comporto? Non voglio parlare di quello che lui o lei vogliono da me. Cosa faccio? Dovrei forse mentire? Perché quello che dovrei dire veramente, già da tempo avrei dovuto chiarirlo. Ecco che la mia persona si riflette. Se già io mi accorgo che mentirò, cercherò di parlare di un tema poco complicato, ma a casa, davanti allo specchio, per sentirmi di nuovo meglio, saprò come andare a fondo della mia bugia che avrei voluto raccontare. Quindi ho già imparato. A casa vado con impeto verso lo specchio ed ecco che, senza pensarci, ci sarei quasi finita addosso allo specchio. Fermati. Fai un passo indietro. Ma quella sono io. Mi spavento. Cosa esprimono gli occhi che mi guardano? Lo spavento mi ha cambiato. Ma è una smorfia. Ne ho abbastanza. E questa dovrei essere io. E chi altrimenti? Sono proprio io. Ancora una volta vale. Guarda te stessa e osserva quali sentimenti e pensieri ti guardano dagli occhi. Anche il mentire e i miei atteggiamenti segnano il mio corpo. Ne ho abbastanza. Stacco lo specchio dalla parete.
0: Cari amici, Gabriele ci chiede: anche se stacchiamo lo specchio dalla parete, saremo poi un'altra persona o sempre la stessa? Lo specchio riflette solo la nostra immagine, non può farci niente. Continuiamo a guardarci attentamente e osserviamo allo stesso modo anche i nostri simili. Ognuno di noi è diverso ed è un'altra persona. Anche il nostro buon amico, l'amica, la moglie, il marito. Abbiamo tutti i nostri sentimenti e i nostri pensieri personali. Se osserviamo con più attenzione, questo significa che ogni persona è diversa. Ognuno ha il proprio modo di essere e le proprie abitudini. Nel complesso, ognuno di noi è quindi un individuo a sé stante, un individualista. Cosa ci vuole dire questo? Se si osserva il tutto in modo analitico, si può affermare: ognuno è solo con se stesso. Tutto quello che avviene intorno a noi è determinato dalla giornata, in parte anche il mondo dei nostri pensieri. Si può paragonare la nostra esistenza anche a una bobina che ogni giorno proietta le stesse o simili cose. Nella natura è diverso. In ogni stagione fa scaturire la sua specie e la sua essenza. La bobina, di cui abbiamo sentito parlare già spesso nelle rivelazioni divine, contiene rispettivamente il film della vita dell'uomo. Abbiamo sentito che ogni persona ha il proprio film della vita e che tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni sono energie che si rispecchiano come immagini nel nostro subconscio, in tutte le cellule e in tutte le parti del nostro corpo e così anche nella nostra anima. La parola "si rispecchiano" ci ricorda la nostra immagine riflessa nello specchio, che abbiamo osservato con attenzione. La domanda è: tu sei qualcuno? Chi sei? Cari amici, ora sappiamo forse un po' di più su noi stessi? In generale non ci conosciamo. Sappiamo che abbiamo un nome e un cognome, sappiamo di che sesso siamo e chi sono i nostri genitori. Conosciamo i nomi e cognomi dei nostri antenati. Sappiamo qual è la nostra professione e cosa possiamo permetterci finanziariamente e anche quello che vorremmo avere. Ma è forse tutto? Da quando ci osserviamo allo specchio ed esaminiamo più attentamente anche i nostri simili, siamo diventati più scettici. Si può quindi affermare, a ragione, che tutto, veramente tutto, ha un significato e ci dà in fondo indicazioni su chi siamo. Sappiamo ora chi siamo? La domanda che rivolgiamo a noi stessi è: chi sei? Domande su domande. Quando ci osserviamo, si presentano le prime domande già iniziando dalla testa. Come crescono i nostri capelli? Abbiamo dei capelli forti? Una capigliatura folta oppure fine? E com'è il colore dei capelli? Che forma ha la nostra pettinatura? E così via. Si potrebbe continuare in questo modo. Se si elencasse tutto in modo dettagliato, si potrebbero riempire tantissimi libri. Già solo la forma del viso, la posizione degli occhi, il loro colore, la forma delle orecchie, i lobi delle orecchie, le rughe piccole e grandi nel viso, se siamo giovani o più anziani e tanti, tanti altri aspetti ci danno indicazioni su chi siamo. Da dove vengo? Cosa ho portato con me? Tutto, veramente tutto, è espressione o un'impronta del corpo e della nostra anima. Anche se abbiamo ereditato qualcosa dagli antenati o dai nonni, tutto può, ma non deve per forza, essere un riflesso e così via. Anche se parliamo della nostra infanzia, della nostra educazione e dei nostri comportamenti personali, della scuola e della nostra istruzione, della nostra professione e di tante altre cose, tutto è un'impronta e quindi un riflesso.
1: Gabriele continua con i suoi insegnamenti. Finché nel nostro subconscio e nella nostra anima sono incisi comportamenti sbagliati che non abbiamo superato, contrari alla legge universale, siamo un'impronta, siamo segnati. Raramente riflettiamo sul fatto che queste e molte altre cose potrebbero dirci ancora di più. Qualcuno alzerà le spalle affermando: «Certo, ma ho ereditato molto dai miei antenati». Un altro pensa alla reincarnazione e dice: «Sono ancora giovane, prima o poi rifletterò su queste cose». Ci rendiamo conto che le nostre giornate sono contate, dalla nascita fino alla cosiddetta morte? Chi ha contato le giornate e chi le ha incise ogni giorno? Chi? Ognuno di noi, ieri, l'altro ieri e nelle esistenze precedenti, si è creato il proprio destino, il suo sviluppo e il suo passato. Non è piacevole sentire o leggere che dipende da noi. Chiediamoci se non abbiamo mai sentito parlare di semina e raccolta, di causa ed effetto. Molti di noi credono che i segreti non abbiano alcun effetto. I nostri segreti sono spesso solo sentimenti e pensieri così generici che non li notiamo nemmeno o che vogliamo tenere nascosti. Quello che non vogliamo o non siamo in grado di dire a ciascuno dei nostri simili o anche in pubblico rimane il nostro cosiddetto segreto. Ma se tutto è energia, come ci insegna la scienza, allora anche i nostri sentimenti e pensieri più insignificanti, anche i nostri segreti generici, sono energie che si trovano da qualche parte e sono quindi memorizzati. Gli insegnamenti di Gesù di Nazareth non contengono alcun segreto. In fondo non esistono segreti, perché tutto è energia e nessuna energia va perduta. Ma se crediamo nei segreti della teologia, che parla del cosiddetto mistero di Dio, allora saremo anche noi figli e figlie del Dio della teologia e dei suoi insegnamenti. L'Eterno ha insegnato ben altro attraverso suo Figlio, il Cristo Dio in Gesù di Nazareth. Il vero Dio eterno non ha dunque segreti. Possiamo ricorrere a tutte le scuse che vogliamo, per esempio dicendo: tutti commettiamo i nostri errori e siamo quindi persone che peccano. Ma così facendo, non dovremmo respingere le parole divine di Gesù di Nazareth che ci ha insegnato: quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Per esempio, se qualche teologo, indipendentemente da dove lavora e opera, ammettesse sinceramente davanti agli altri chi è e cosa pensa, ad alcune persone si rizzerebbero i capelli. Ma ognuno ha appunto il suo segreto e spesso è un segreto anche per se stesso per quanto riguarda chi è veramente. In generale si deve tuttavia chiarire. Noi esseri umani spesso parliamo molto e chiacchieriamo volentieri, ma per quanto riguarda noi stessi, le cose dipendono ancora una volta da noi. Tutto quello che si pensa spesso in modo incontrollato non dovremmo spettegolarlo al prossimo. In fondo ognuno di tanto in tanto è occupato con se stesso, con le proprie idee, i propri desideri. Perciò non si dovrebbe semplicemente interrompere l'altro per imporgli quello che è nostro. Ma questo non ha niente a che fare con i segreti che abbiamo. Il Dio eterno conosce tutti i suoi figli. Gesù di Nazareth ha insegnato di affidarsi a Lui, a Dio in noi. Egli, il Cristo Dio, ci ha insegnato che il regno di Dio è in noi e quindi Dio è in noi. Come già detto, il Dio onnipotente conosce ognuno dei suoi figli e sa tutto di ciascuno. Per questo motivo è più che necessario rivolgerci a Dio, l'Eterno, senza seguire lunghe vie traverse. Anche il Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù, il Cristo, ci può dire molto. Dio, l'unico universale, conosce i nostri errori e le nostre debolezze. Portarle a Lui significa chiedere perdono e impegnarsi a non pensare o tantomeno a fare le stesse o simili cose. Per questo, anche nel Padre nostro si dice: e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Possiamo sentirci accolti in Dio in noi. Come il nostro prossimo si comporta riguarda lui e nessun altro. Tantomeno una persona che pecca, anche se ha studiato teologia. Si tratta quindi di diventare liberi, e questo porta a essere sempre più collegati con Dio.
2: Cari amici, continua Gabriele, per molte persone è una cosa nuova sentire che possiamo rivolgerci liberamente a Dio in noi e che non è necessaria la teologia per farlo. E poiché la teologia si riferisce sempre al cosiddetto mistero di Dio, non è nemmeno in grado di dare risposte alle domande che gli uomini si pongono sulla loro vita. A questo punto desideriamo interrompere il nostro tema, così dice Gabriele, per occuparci brevemente anche di correlazioni più grandi. Nel corso dei quasi 5 decenni in cui la parola eterna del Regno di Dio, dell'Eterno Unico Universale, di suo Figlio, il Cristo Dio, e del Cherubino della Sapienza Divina si è rivelata per mezzo di me, Gabriele, quale messaggera e profetessa istruttrice di Dio, mi è stato e mi viene chiesto molte volte: perché Dio, l'Eterno, non interviene nelle condizioni in cui si trova questo mondo? Nonostante noi cristiani che seguiamo Gesù di Nazaret sentiamo le rivelazioni divine, gli insegnamenti e le istruzioni date per l'umanità, anche se sentiamo parlare dell'evento della caduta, del serpente che abbaglia e inganna, chiamato anche satanista, e pur sentendo parlare del cambiamento climatico, e anche se nel frattempo sappiamo che l'universo materiale, inclusa la Terra con gli uomini, è soltanto un prestito limitato nel tempo concesso a esseri che un tempo erano divini e che volevano fare meglio di Dio, dell'Eterno e delle sue 7 forze primordiali, chiediamo ugualmente: perché Dio, l'Eterno, non interviene? Sentiamo che il tempo è maturo e che il prestito viene a poco ripreso indietro, perché il satanista, il vecchio serpente, come lo definiamo noi uomini, ha ammesso la propria capitolazione nel santuario, Dio, e ha consegnato i suoi emblemi. Anche se quelli che un tempo erano i suoi succubi della caduta continuano a lottare, come avviene in questo mondo, viene posta in continuazione la domanda: perché Dio non interviene finalmente? Perché? La risposta, dice Gabriele, proviene dal Regno di Dio. Il Regno Eterno non è bellicoso. Il Regno Eterno, come esprime già il nome, è eterno. E questo significa che non è limitato dal tempo o dallo spazio. Il Regno Eterno non è limitato a un cosmo. Tutto, veramente tutto, appartiene all'Eterno, l'intero infinito, anche se un cosmo presenta un certo grado di raddensamento. La sostanza raddensata, l'universo materiale e tutti gli altri cosmi di sostanza non del tutto sottile sono appunto un prestito e sono limitati nel tempo. Tutto appartiene all'eternità, all'unico universale, Dio. Dio, l'Eterno, è l'amore per Dio e per il prossimo, e non è bellicoso. A Lui appartiene anche il prestito, l'universo materiale e tutti gli universi di sostanza non del tutto sottile. Tutto è quindi soltanto un prestito, ed è limitato.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen.
1: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, vogliamo darvi un benvenuto di cuore al nostro programma di oggi che tratta un tema del cristianesimo originario.
0: Es geht um das Beten.
1: Molti sono insicuri su questo tema che riguarda la preghiera. Oggi vogliamo provare a dare delle risposte su questo tema. Quali cristiani delle origini, abbiamo fatto delle esperienze in questo campo, ma soprattutto abbiamo la fortuna di avere qui con noi Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In molte rivelazioni divine ci ha trasmesso molte conoscenze su quanto Dio ci sia vicino. Inoltre, ci ha insegnato come possiamo essere certi di questa vicinanza e soprattutto di essere protetti in Lui, proprio con l'aiuto della preghiera. Per questo oggi vogliamo parlare con Gabriele di tre domande. Che cosa possiamo esprimere nella nostra preghiera? Come possiamo pregare e dove possiamo pregare?
0: Beginnen wir mit der ersten Frage.
1: Cominciamo ora con la prima domanda. Per cosa possiamo pregare?
2: Was können wir beten?
3: Che cosa possiamo esprimere in preghiera? La preghiera dovrebbe essere un dialogo con l'Eterno. Non dovrebbe essere pregata con la mente. Essere recitata da un libro delle preghiere, ma dovremmo invece pregare di cuore per avvicinarci a Dio in noi. Forse per molti è strano sentire queste parole, avvicinarci a Dio in noi. Avvicinarci a Dio in noi significa che ogni uomo è il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio dimora in ognuno. Che cosa preghiamo quindi? Il Padre nostro, preghiere che recitiamo dal Libro delle Preghiere, ci sono anche i cosiddetti rosari, oppure preghiere che vengono prescritte o recitate, ripetute. Molti ritengono anche che sia normale congiungere le mani quando preghiamo. Non sono forse tutte cose che ci vengono prescritte, con le quali ci aggrappiamo a qualche cosa, per esempio al libro delle preghiere o per esempio alle perle del cosiddetto rosario, oppure quando congiungiamo le mani, in fondo vogliamo aggrapparci a qualche cosa. E a chi ci aggrappiamo in questo modo? Non lo sappiamo. Infatti, sia che si tratti del libro delle preghiere, delle perle con cui preghiamo o delle mani che congiungiamo, sono tutti soltanto segni esteriori che non toccano il profondo dell'interiore, poiché nell'interiore, nel profondo della nostra anima, c'è Dio. Che cosa pregate quindi? Soltanto voi sapete che cosa pregate. E la domanda successiva sarebbe: come preghiamo? Preghiamo forse al mattino quando ci svegliamo? E anche in questo caso congiungiamo di nuovo le mani e preghiamo il Padre nostro dei cristiani, oppure lo recitiamo soltanto? Preghiamo in una cosiddetta chiesa? Che cosa preghiamo quando preghiamo? Voi lo sapete. E la domanda successiva sarebbe: dove pregate? Pregate esclusivamente in una chiesa? Oppure di tanto in tanto pregate davanti a una croce? Allora dobbiamo chiederci di nuovo che cosa esprimete con

priorizzano, poiché sanno che Dio soltanto dimora nel profondo dell'anima. Dio soltanto dimora in ogni fiore, in ogni pietra, in ogni astro, nei raggi possenti del sole. Ovunque possiamo sperimentare Dio. Lo sperimentiamo nel mondo degli animali. Ogni animaletto porta in sé lo Spirito di Dio. Quindi in preghiera dovremmo parlare a Dio per ricevere risposta da Dio. Infatti, chi prega seriamente e si rende conto che Dio dimora in lui e che le sue preghiere potrebbero essere preghiere di cuore, potrebbero essere più preghiere di ringraziamento che non di richiesta, sperimenta la risposta di Dio dentro di sé. Ogni cristiano delle origini ha imparato la preghiera interiore, a pregare nel profondo dell'anima. All'inizio si è aggrappato, come fanno anche altri, a un libro di preghiera, a perle per pregare, oppure alle proprie mani congiunte. Se volete, provate a pregare con noi. Desidero mostrarvi in che modo i cristiani delle origini hanno imparato a pregare. Tramite lo spirito profetico, tramite la parola di Dio, per mezzo della bocca profetica, sappiamo che Dio è in noi. I cristiani delle origini sanno che nelle vicinanze del nostro cuore si trova una luce possente, che è la luce del Cristo Dio, che desidera compenetrare e vivificare anche il nostro corpo, ogni cellula del nostro corpo. Hanno iniziato nel modo seguente. Se volete, provate anche voi. Ponete la mano destra sul vostro petto. Prendete coscienza che nel vostro petto risplende una luce possente, la luce del Cristo Dio. Se volete, sedetevi con il busto ben diritto. Appoggiate tutti e due i piedi sul pavimento. Appoggiate il dorso della mano sinistra sulla vostra coscia e, se volete, chiudete gli occhi. Prendete quindi coscienza che profondamente, nel profondo, dentro di voi risplende lo Spirito del Cristo Dio. È lo Spirito dell'Eterno Padre tramite il Cristo, nostro Redentore. Voi quindi siete il Tempio di Dio e siete voi che pregate nel vostro stesso tempio. Molti conoscono soltanto il Padre nostro e lo sanno a memoria. Mi permettete di pregare il Padre nostro dei cristiani delle origini? Padre nostro, che sei nei cieli, è santificato il tuo nome, viene il tuo regno, è il nostro regno, e si compie la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ci dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo
ai nostri debitori.

tu ci guidi nella tentazione e tu ci liberi dal male, poiché tuo è il regno e la forza e la gloria per tutta l'eternità. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, cari amici che ci state seguendo, restate seduti tranquilli, continuate a respirare in modo profondo, percepite nel profondo della luce del Cristo nella quale avete immesso le vostre preghiere. Voi avete richiamato la luce del Cristo, avete pregato verso questa luce, respirate in modo tranquillo ed ora, nell'uno o nell'altro, affiorano pensieri di preghiera. Non provengono dalla mente, ma provengono dall'anima splendente. Accogliete questi pensieri di preghiera che provengono dalla vostra anima. Questa è la preghiera interiore. Siete collegati con il Cristo nel vostro stesso interiore. Lasciate fluire la preghiera. Lasciate fluire la preghiera. E ora vi sentite rafforzati, felici, gioiosi, armoniosi. Questa è la risposta che proviene dallo Spirito del Cristo Dio, che ha accolto le vostre preghiere di cuore. Se lo desiderate, ponete il palmo della mano sinistra sul dorso della vostra mano destra e, se volete, ringraziate. Un breve ringraziamento interiore, immesso nel vostro interiore, è come inchinarsi dal grande ed eterno Spirito. Cari amici, come vi sentite ora? Vedete, non avete bisogno di un libro di preghiera o di un rosario con le perle per pregare o di congiungere le mani. Ciò che vi ho appena mostrato brevemente non è altro che un primo passo per arrivare a pregare in modo completamente libero. Ora direte: ma dove dovrei pregare ora? A casa, forse? Può darsi che abbiate un piccolo angolino tranquillo in una stanza, oppure una stanza tranquilla. Sedetevi con il busto ben diritto su una sedia. Se volete, accendete una candela e pregate. Una preghiera al mattino può divenire una preghiera di azione. Cercate di pregare, esercitatevi nella preghiera e sperimenterete la risposta di Dio. Tuttavia potete pregare anche nella natura. Quando vi trovate nella natura, appoggiatevi a un albero oppure sedetevi sulla radice di un albero. Pregate.
pregate verso l'interiore, poiché voi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Improvvisamente sentirete il fruscio del vento, le foglie che si muovono, forse vedete anche un animale. È la risposta di Dio. Gioite! Dio vi ha risposto alla vostra preghiera. Guardate nel firmamento. Forse le nuvole si apriranno e il sole riuscirà a passare. È la risposta di Dio. Gioite e percepite che il Cristo Dio vi è molto, molto vicino. Dio è nella natura. Dio è in ogni pietra. Dio è nel firmamento, nelle nuvole, negli astri, nei raggi del sole. Dio è consapevolmente in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in voi. Vi prego di non dire: prego soltanto quando ho voglia di farlo, oppure quando è accaduta una disgrazia. Pregate ogni giorno e riconoscerete e percepirete che vorrete pregare sempre più spesso ogni giorno, non preghiere lunghe, ma preghiere brevi che scaturiscono dal cuore, che provengono dall'anima, ciò che proviene da voi stessi e non ciò che si muove nella mente. Ben presto sperimenterete che Dio vi dà risposta. Vi dà risposta in tantissimi modi. E vi posso assicurare che diventerete felici, contenti e liberi. E comincerete ad amare Dio, poiché vi avvicinate a Lui. Non sarebbero queste preghiere meravigliose, dialoghi con l'Eterno in voi stessi? E se dite che avete bisogno di un sacerdote che recita le preghiere per voi, o di una cosiddetta messa della Chiesa, una santa messa, Gesù nella vostra Bibbia ha detto cose ben diverse e gli disse: ma non fatevi chiamare rabbì, poiché soltanto uno è il vostro maestro, mentre voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, poiché soltanto uno è vostro padre, colui che è nei cieli. Che cosa ne dite? Rabbi è un sacerdote, un parroco. Il Cristo parla in modo contrario. Egli è il maestro della vita in noi. Egli ci conosce completamente. Egli percepisce le nostre preghiere di cuore e noi gli siamo totalmente vicini e non dovremmo chiamare nessuno padre sulla terra e tantomeno santo padre. Esiste un unico santo padre che è nei cieli, ma il suo spirito è in voi, il suo spirito è in ognuno di noi. Noi siamo il Tempio di Dio, Dio è in noi. Riflettiamo su questo, preghiamo rivolgendoci nel nostro interiore verso il Cristo nella grande luce e vi posso assicurare ancora una volta che diverrete felici, diverrete liberi, comincerete ad amare Dio, nostro Padre, il Cristo, nostro Redentore, ad amarlo di cuore e il passo successivo sarà di rispettare i comandamenti di Dio, di osservare il discorso della montagna e di aspirare all'amore per il prossimo. Vi posso assicurare
che diverrete persone totalmente diverse, una persona che ha chiarezza, giustizia, una persona che ha libertà, fratellanza, poiché davanti a Dio nostro Padre siamo tutti fratelli e sorelle, dato che siamo i Suoi figli. Ricordatevi sempre, pregare in modo vero rende felici. Gesù ci ha insegnato a pregare in una stanzetta silenziosa. Che cosa ci vuol dire questo? In fondo, nient'altro se non che dovremmo allontanarci nelle case di pietra in cui non dimora Dio. Gesù disse, e lo potete leggere nella vostra Bibbia, ma tu entra nella tua stanzetta quando preghi e chiudi la porta. Poi prega rivolgendoti al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne ricompenserà. Sono parole meravigliose di Gesù e sono scritte nella vostra Bibbia, quindi non abbiate timore ad entrare in una stanzetta per pregare, non abbiate timore ad andare nel grande Duomo possente che è la natura. Sopra di voi c'è una cupola gigantesca con innumerevoli astri. In tutto c'è lo Spirito del nostro Eterno Padre. Pregate di cuore e sarete in contatto con lo Spirito possente, poiché noi tutti siamo i figli del nostro Eterno Padre, figli e figlie dell'Altissimo. Quando avremo raggiunto una certa interiorizzazione, non avremo più bisogno di aggrapparci al centro del Cristo, ma sappiamo che noi siamo in Cristo. Chi ha imparato ad essere in Cristo prega in modo completamente diverso. E come prega? Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul torso della mano destra e poniamo le mani poste una nell'altra sulle nostre cosce e le rivolgiamo verso il centro dell'ordine che si trova nelle vicinanze del coccige, dove è attivo. Che cos'è un centro dell'ordine? Dio è la legge della vita che è costituita da 7 forze basilari che vanno dall'ordine fino alla misericordia, chiamata anche mitezza. Sono quindi 7 forze che fluiscono nel nostro corpo, poiché, ripeto ancora, noi siamo il Tempio di Dio e la legge dell'amore è in noi. Nelle vicinanze del coccige pulsa il centro dell'ordine e così avviene poi anche nel resto del corpo: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza. Queste 7 forze basilari sono nell'anima e si irradiano nell'uomo. Esse si trovano quindi anche nell'uomo. Quindi, se poniamo le nostre mani poste l'una nell'altra verso il centro dell'ordine, allora è come in un'immagine, è un'interiorizzazione. Ci immergiamo nella legge della vita e chiediamo alla nostra anima di pregare. Diveniamo tranquilli, sediamo con il busto ben diritto e lasciamo fluire il respiro in noi. Respiriamo in modo più profondo perché diveniamo più tranquilli e ora in preghiera esprimiamo ciò che fluisce dalla nostra anima,
non ciò che ci siamo abituati a pregare. Lasciamo fluire la preghiera. Preghiamo, immettendo in noi la preghiera nel profondo dell'anima, dove pulsa l'essere di Dio, il cuore del nostro eterno essere, l'amore e le forze basilari alle quali ho brevemente accennato. Questo è un ulteriore passo nella preghiera. Pregare significa quindi lasciar pregare l'anima, non recitare preghiere imparate, dato che queste sono preghiere che ben di rado riscaldano il cuore. Le preghiere che scaturiscono dal cuore sono preghiere di comunicazione con Dio, nostro eterno Padre in Cristo, nostro Redentore. Abbiamo appena sentito che il regno di Dio è in noi. Il regno di Dio è costituito appunto da queste sette forze basilari di cui ho parlato. Queste sette forze basilari sono la legge dell'amore che pulsa in noi nel profondo dell'anima. È il cuore della nostra esistenza eterna, è il cuore dell'essere puro in Dio, e l'essere puro in Dio è Lui stesso, legge universale, eterna, compressa, il regno di Dio compresso. Noi uomini dovremmo fare divenire vivo questo corpo spirituale, dovremmo purificare la nostra anima in modo che le perle, le sette forze basilari della vita, possano splendere attraverso di noi. Infatti, possiamo passare attraverso la porta che conduce alla vita, attraverso la porta che conduce nell'eterna patria del Padre soltanto se queste sette forze basilari, queste sette meravigliose perle della legge risplendono. Forse la prossima volta possiamo parlare di queste perle in noi.

0: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti alla seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina nell'eterna casa del Padre. Per aiutarci a comprendere meglio il tema Il ritorno di Sofia, nella trasmissione precedente abbiamo ricevuto spiegazioni dettagliate riguardo alla creazione preliminare dell'eterna creazione dell'essere, in merito all'essere di Dio, sul regno di Dio e riguardo al nucleo centrale dell'anima. Nella puntata di oggi parleremo dell'evento della caduta e dei sette cosmi basilari, delle sfere di purificazione e delle vie seguite dalle anime in cammino nelle sfere di sostanza sottile. E riceveremo inoltre risposte alla domanda: dove si trovano i vostri morti? Il cherubino della sapienza divina, il principe della legge della terza forza basilare davanti al trono di Dio, che sulla terra viene chiamato Fratello Emanuele, ci ha rivelato nel 2017 queste correlazioni cosmiche e queste leggi tramite il serafino della sapienza divina in veste terrena, la profetessa di Dio, Gabriele. Il cherubino della sapienza divina ha rivelato: desidero ora spiegare in modo più dettagliato l'evento della caduta, il principio separa, lega e domina, che si è sviluppato al di fuori della muraglia di luce, al di fuori del regno di Dio. Un esempio che ci aiuta a comprendere che cosa avvenne nell'evento della caduta. Quando un frutto non matura sull'albero, rimane di conseguenza più piccolo. Dopo un certo periodo cade dall'albero e l'essere umano lo definisce come un frutto caduto a terra, che in genere non è buono da mangiare e viene quindi lasciato alla terra. Analogamente è anche con l'evento della caduta. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero accettare il frutto dall'albero dell'Eterno Essere, le caratteristiche della figliolanza bontà, amore e mitezza. Tuttavia la maturazione completa è costituita dalle sette forze basilari o sette forze di maturazione dell'Eterno Essere: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e misericordia. Coloro che avevano accettato soltanto le prime quattro di queste sette forze, che rendono liberi e portano alla maturazione completa, lasciando invece da parte le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, non hanno raggiunto la maturazione completa sull'albero della vita, dell'essere, e si sono quindi allontanati da Dio, dalla legge universale delle sette forze basilari. In questo modo si svilupparono la caduta e i cosmi della caduta, ossia le sfere di purificazione. Alcuni figli e figlie di Dio non vollero ammettere le tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, nella legge globale a sette dimensioni, e si allontanarono così dall'Eterno. L'Eterno diede a questi suoi figli un certo quantitativo di etere di luce dal suo regno, perché lo portassero con sé nel loro cammino che li condusse lontano da Dio. Il cherubino della sapienza divina ci ha dato le seguenti spiegazioni su cui riflettere. Dio, l'Eterno, non punisce. Egli non castiga. Dio è la legge. L'amore per Dio e per il prossimo, la legge della libertà, della purezza, dell'uguaglianza e della giustizia. Il regno di Dio è l'essere di sostanza sottile e lo stesso vale per la legge eterna e per tutti gli esseri divini.
1: Che cosa avvenne al di fuori del grandioso regno di Dio? Dato che l'essere che abbraccia ogni cosa è etere di luce, agli esseri della caduta venne dato un certo quantitativo di etere di luce dall'eterna legge di Dio. e da esso si svilupparono a poco sette cosmi basilari, con un numero infinito di strade planetarie, analogamente al cosiddetto cosmo materiale, che in confronto ai cosmi della caduta di sostanza più sottile è il cosmo più piccolo. Le cosiddette strade planetarie sono disposte come una struttura di squame sovrapposte. Sono costituite da un'infinità di sistemi solari e planetari, che sono luoghi di soggiorno per le anime, che in base al loro livello di coscienza vivono la loro esistenza del momento nel sistema planetario corrispondente. Il corpo fisico dell'essere umano è effimero, mentre il suo corpo di sostanza sottile, l'anima, è immortale. È l'essere etereo, l'essere spirituale che un tempo era puro e che, quando è gravato di colpe, viene chiamato anima. Le anime erano quindi incarnate in una veste umana e hanno poi deposto il loro corpo fisico, e questo significa che l'essere umano è deceduto. Nei cosmi basilari, l'anima di una persona deceduta può incamminarsi solo sulla strada planetaria che va nei cosmi basilari, passando quindi attraverso i pianeti in cui sono attivi i suoi innumerevoli campi energetici e dai quali viene attirata. Ogni cosmo basilare ha la sua propria struttura e aggregazione specifiche, che corrispondono al rispettivo livello di coscienza dell'anima. I cosmi basilari costituiscono quindi le sfere di purificazione in cui le anime soggiornano in base al loro livello di coscienza. Con le parole tridimensionali non è possibile riportare tutto quello che è registrato in modo dettagliato nei cosmi basilari, nelle memorie. Queste descrizioni dell'evento della caduta sono quindi soltanto un piccolo raggio, un soffio, poiché con le parole umane non è possibile descrivere la struttura complessa e il gran numero dei campi energetici. Sia che si tratti del cosiddetto cosmo materiale, oppure del cosmo subito al di sopra di esso, che è costituito da un altro stato di aggregazione, oppure da quello successivo, dal terzo, quarto, quinto e sesto cosmo. Ognuno di essi comprende sempre a sua volta diversi livelli cosmici ed energetici, campi energetici su campi energetici, strutturati come squame sovrapposte e collegate tra loro tramite la comunicazione, come una rete. Viene memorizzato in più modi e in ogni dettaglio ogni comportamento in ogni singola persona.
2: Wir lesen weiter.
3: Continuiamo a leggere. Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ha rivelato: i campi energetici non sono altro che memorie su memorie e contengono i dati memorizzati di ogni persona fin da quando si formarono i primi esseri con sembianze simili all'essere umano. Ma vi sono memorizzati anche tutti i dettagli di tutte le specie di animali e di piante, fin dal momento in cui il pensiero della caduta si raddensò. Tutto è memorizzato come immagini, anche i colori, le forme e i profumi sono memorizzati nelle sfumature corrispondenti. Anche ogni minerale, sia solido sia liquido, è memorizzato con il suo colore, la sua forma e la sua struttura. Ogni granello di sabbia, ogni granello di polvere è registrato in uno dei campi delle specie. Tutto ha la propria memoria nella specie di coscienza corrispondente. Di conseguenza, ogni dettaglio ha la sua memoria specifica. Espresso con il linguaggio tridimensionale, si può dire che nel computer universale è registrato ogni battito d'ala di un uccello, ogni sua penna e il colore specifico. Anche il pelo di un animale, il colore e la forma e il modo in cui cambia a seconda delle stagioni. Anche il canto di un uccello, il verso di ogni animale, ha i suoi contenuti ed è memorizzato nei campi energetici dei sette cosmi basilari al di fuori dell'eterno essere. Come già accennato, le memorie hanno una struttura simile a squame sovrapposte. Ogni specie animale e vegetale è memorizzata nelle memorie corrispondenti e così anche i dettagli dei collegamenti cosmici tra le specie simili. Ogni campo relativo alla specie di piante simili è memorizzato fino alle radici. Tutto è registrato nei campi energetici, fin nel minimo dettaglio. La contabilità cosmica è precisa e quindi equa. Ogni pensiero dell'essere umano e i suoi contenuti, ogni parola e i suoi contenuti sono memorizzati. Anche tutti i sentimenti e le sensazioni di una persona sono registrati nei sette cosmi basilari corrispondenti. Tutto si muove in immagini ed è memorizzato come immagine. Qualsiasi azione, l'essere qui o là, l'andare di qua o di là, tutto viene attribuito in modo preciso alla rispettiva situazione. Ogni dettaglio, anche il momento in cui qualcosa avviene, quando e anche dove e perché, sono memorizzati nei campi energetici in modo corrispondente alla realtà.
0: Il cherubino della sapienza divina fa presente ancora una volta. Nello specchio delle tre dimensioni, tutto questo è soltanto un soffio di quello che è memorizzato e si manifesta. Continua poi con le sue spiegazioni. Ogni capello sulla testa di una persona è contato, e anche la sua struttura. Lo stesso vale anche per il suo corpo e la sua frequenza. Ogni piega del corpo ha un suo significato. Tutto l'organismo dell'essere umano è un'unica memoria ed è registrato nei sette cosmi basilari, nelle strade planetarie corrispondenti. Ripeto, tutto, veramente tutto, ha in sé l'espressione corrispondente. Ogni movimento di una persona, ogni processo nel corpo fisico ha la sua frequenza e in essa si manifesta tutto il corso della sua vita. Tutto, veramente tutto, è manifesto in molti modi diversi. Tutto viene costantemente aggiornato nei campi energetici dei cosmi corrispondenti e cambia in base al comportamento dell'essere umano e della sua anima. Una frase da ricordare. L'essere umano come tale è il microcosmo nel macrocosmo e lo stesso vale anche per l'anima che ha abbandonato il suo corpo. Dio, l'Eterno, è la giustizia. Tutto il pro e il contro è manifesto nei campi energetici per ogni anima che deve sistemare l'uno o l'altro aspetto. Anche il pro e il contro dell'incarnazione di ogni anima è registrato, il perché e la motivazione. Io, così dice fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuo con le mie spiegazioni. Nulla avviene per caso. Ogni malessere e ogni malattia ha la propria frequenza specifica e così anche ogni organo dell'essere umano. Il suo cuore, la circolazione sanguigna, i nervi, le articolazioni. L'intero essere umano è un'unica memoria ed è memorizzato nei cosmi basilari al di fuori del Regno di Dio. Tutto quello che ho elencato è anche quello che non posso elencare, perché non esistono parole umane per farlo, rimane manifesto finché l'anima non ha sistemato la sua parte, ovvero finché non l'ha sciolta. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, arriviamo ora alla domanda: dove sono i vostri morti? Ascoltiamo quello che ha rivelato il cherubino della sapienza divina tramite la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, Gabriele. Dalla venuta di Gesù di Nazaret, la sapienza divina ha insegnato e insegna le leggi eterne dell'amore e della vita. Essa ha messo e mette in movimento il cuore divino degli esseri umani e delle anime, il nucleo centrale. La sapienza divina dà ancora una volta spiegazioni sulle leggi del regno di Dio e anche sulle sfere della caduta, sui cosmi della caduta, in particolare con la domanda: dove sono i vostri cosiddetti morti? Dove sono coloro che sono deceduti ieri e oggi? La scienza di questo mondo insegna agli esseri umani che nessuna energia va perduta. Pertanto tutto è energia, anche ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola e ogni azione degli esseri umani. Quindi se ogni corpo è energia e nessuna energia va perduta, dove sono i cosiddetti morti? I cosiddetti morti avevano un contenuto che era vivo e che l'essere umano chiama anima. Dopo il decesso del corpo fisico, l'anima si trova in un altro strato di aggregazione, in sfere di sostanza più sottile, che l'essere umano chiama al di là. L'anima ha in sé gli stessi contenuti dell'essere umano in cui viveva, con i suoi comportamenti, e quello che determina il suo carattere, ossia con l'aggregato di coscienza che l'essere umano ha imposto alla propria anima. L'anima come tale è invisibile per l'essere umano, perché ha un fluido diverso, ossia è di materia più sottile. L'essere umano come tale ha una struttura più grossolana. Come già accennato, la scienza terrena parla di energia e afferma che nessuna energia va perduta. Da ciò deriva la domanda: dove si trova l'energia personale della persona che ha vissuto un tempo, sia quella positiva sia quella negativa? Dal momento che non può andare perduta, si deve trovare da qualche parte. Quindi, se nessuna energia scompare, si presenta la domanda: dove sono allora i cosiddetti morti? Alcuni pensano che siano nella terra, altri credono che dopo la morte non esista più nulla. Tutte e due queste considerazioni sono troppo banali se si tiene conto che nessuna energia va perduta. A volte l'essere umano parla anche del principio secondo cui a ogni azione segue una reazione, o afferma che non esista un effetto senza una causa, o che ogni causa porterà il suo effetto. È quindi giusto chiedersi: dov'è la reazione all'azione e dov'è l'effetto che segue la causa? Si potrebbe definire tutto questo anche come semina e raccolta. Dov'è il raccolto che segue la semina? Dove si trovano i campi in cui viene posta la semina? Dal punto di vista dello spirito eterno, sono i campi energetici nei sette cosmi basilari, dalla terra fino alla muraglia di luce che avvolge il regno di Dio.
1: Fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, continuò. espresso senza giri di parole. Questo significa che l'essere umano è come la sua anima e l'anima è come il suo essere umano. Vale a dire che, dopo la morte del corpo, l'anima è ciò che era la persona. L'essere umano e l'anima che dimora in lui sono in ultima analisi tutt'uno per quanto riguarda la memorizzazione dell'energia. L'essere umano come tale è la memoria, anche per la sua anima immortale. La struttura globale dell'essere umano indica ciò che ha memorizzato, ossia quello che ha immesso. Qualsiasi valore egli attribuisca a se stesso, il suo decorso energetico di ogni giorno è memorizzato. Ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, quindi ogni attimo. I contenuti di tutto quello che fa o tralascia di fare sono energie e segnano l'immagine della persona. Qualsiasi energia venga emessa dall'essere umano ha il magnete corrispondente. Il magnete, il suo campo magnetico energetico, è lui stesso e anche la sua anima. Dove si trovano quindi i cosiddetti morti? Secondo le leggi della cosiddetta fisica, nessuna energia va perduta. E in base alla legge eterna e universale della vita, non esiste la morte, né una fine di qualche genere. Dopo la cosiddetta morte del corpo, l'anima segue le sue strade che sono state in fondo predisposte dall'essere umano in cui era incarnata. Quando il nastro di informazione, detto anche nastro d'argento, che collega l'essere umano e l'anima, si è staccato, iniziano ad agire uno dopo l'altro i campi magnetici che sono attivi anche nell'anima. Ogni magnete, e possono eventualmente esserci moltissimi magneti, ha una sua irradiazione specifica, un'attrazione corrispondente che proviene da un campo magnetico dei cosmi basilari, da una stazione planetaria. Sulla base di questa attrazione, l'anima si mette in cammino da un pianeta all'altro nei cosmi basilari corrispondenti, che vengono chiamati anche sfere di purificazione delle anime.
2: Wir lesen weiter.
3: Continuiamo a leggere. Per alcune anime è difficile staccarsi da determinati luoghi in cui è vissuta la persona in cui era incarnata. Dopo che l'essere umano è deceduto, la sua anima rimane nelle vicinanze del luogo terreno in cui viveva l'essere umano, presso la famiglia, oppure nella sfera di azione in cui la persona ha vissuto nell'ultimo periodo, fino a che il nastro di informazione, che è il nastro d'argento che collega il corpo deceduto e l'anima, si stacca completamente. Quando l'anima si è staccata completamente dall'essere umano, essa segue poi spesso, con un po' di incertezza, l'eco dei pianeti in cui sono attivi gli aspetti che devono essere sistemati. Spetta all'anima stessa decidere se seguire il richiamo, l'eco dentro di lei. Se non segue questo richiamo, l'anima può restare in un primo momento ancora legata alla terra, anche se i suoi familiari o altri conoscenti non sono più in grado di recepirla, dato che si trova in uno stato di aggregazione diverso. Inoltre, le idee dell'anima non corrispondono più a quelle dell'essere umano in cui si trovava. Quale essere umano non conosceva quasi per nulla il suo fluido personale, il suo volume energetico, in quanto, come la maggior parte delle persone, ha vissuto la sua vita terrena con indifferenza riguardo a quello che ha fatto o non ha fatto, riflettendo ben poche volte sull'autoconoscenza e sull'autocontrollo, Molte persone sentono dire o leggono che i pensieri sono forze che entrano nel conscio e nel subconscio o che danno addirittura un'impronta alla persona. I contenuti dei pensieri, ma anche quelli dei sentimenti e delle sensazioni o addirittura delle azioni e quindi delle opere, vengono analizzati ben di rado e solo poche volte si riflette sui prologhi e sui monologhi che occupano la persona e che possono avere conseguenze difficili da superare per l'anima, poiché, come già detto, nessuna energia va perduta. Non si percepiscono nemmeno quasi per nulla i dettagli contenuti nei prologhi e nei monologhi personali, e tantomeno quindi quelli del prossimo, delle altre persone. Di conseguenza, quasi nessuno conosce le altre persone e ognuno è pertanto un estraneo per gli altri, un libro illeggibile. L'essere umano è spesso molto instabile nel suo modo di essere. Oggi, per esempio, è ben disposto nei confronti di un amico o dei suoi familiari, mentre domani potrebbe già essere molto diverso. Non è detto che oggi sia come domani. Tutto, veramente tutto, entra nella struttura di particole dell'anima. Per esempio, dopo una malattia improvvisa, nell'essere umano può subentrare la cosiddetta morte. È possibile che l'anima valuti poi in modo diverso gli aspetti immessi dall'essere umano che gli sembravano insuperabili. Quello che la famiglia e la persona deceduta ritenevano forse molto importante diviene invece irrilevante per l'anima in cammino, dato che ci sono altri aspetti immessi che sono più rilevanti per lei. I prologhi e i monologhi della persona di un tempo, i cui contenuti erano costituiti da paure, egocentrismo, autocommiserazione, liti, inimicizia, preoccupazioni, avidità, sete di potere e presunzione, sono ora i programmi dell'anima. In genere, l'essere umano ritiene che le acrobazie che fa con il suo cervello, che con il tempo segnano il corpo intero e l'anima, siano irrilevanti. In realtà, questi programmi articolati in tanti aspetti che si formano dai pensieri assillanti che continuano a girare sulle stesse cose, dai prologhi e monologhi, e che si protraggono spesso per giorni, vengono immessi in un gran numero di strade planetarie dei cosmi basilari e l'anima dovrà prima o poi scioglierli. Ripeto ancora una volta, nessuna energia va perduta. Quanto sono lontane dalla realtà alcune guide religiose che credono di poter assolvere altri da aspetti che in ultima analisi commettono loro stesse.
0: Per aiutarci a comprendere meglio, il cherubino della sapienza divina ha rivelato quanto segue. Il modo in cui una persona decede è fondamentalmente diverso per ognuno ed è registrato fino all'ultimo respiro. Ogni respiro, ogni inspirazione e ogni espirazione sono una memoria in se stessa che ha dei contenuti. La vita terrena di ogni singola persona è quindi presente nei cosmi basilari corrispondenti. Quindi anche il respiro e la respirazione di una persona sono indicazioni e la segnano. Dopo l'ultimo respiro dell'essere umano, l'anima esce dal suo corpo fisico e si trova in un altro stato di aggregazione, nel quale continua a respirare con una veste cosmica diversa. Nel linguaggio delle tre dimensioni, questo significa che porta le vesti eteree corrispondenti, i suoi involucri dell'anima, in base agli schemi di comportamento che aveva in veste umana. Queste cosiddette vesti cosmiche eteree non sono altro che parti di campi energetici cosmici, sia attivi che inattivi. Il corpo deperibile dell'essere umano viene cremato o affidato alla terra. Indipendentemente da come avvenga questo processo, la terra accoglie ciò che le appartiene e trasforma quello che le è stato restituito. In ogni caso, la decomposizione del corpo viene avviata e accompagnata dagli aspetti memorizzati nel cosmo materiale, finché il corpo non sarà ridivenuto terra. L'anima, invece, porta con sé nel suo cammino l'intero volume di immagini, tutti gli aspetti caratteristici di quello che l'essere umano ha compiuto o tralasciato di fare, partendo dai contenuti dei pensieri e delle sensazioni, fino ad arrivare ai pensieri, alle parole e alle azioni, vale a dire l'intero comportamento della persona che era. L'anima porta ogni aspetto, veramente tutto, come immagini nel suo corpo dell'anima, negli involucri, nelle vesti eteree che la avvolgono. Ripeto, l'anima segue il suo cammino di stazione in stazione all'interno dei cosmi, verso i campi energetici, verso i pianeti di memorizzazione in cui sono registrati i dati che ha immesso, che la attirano inevitabilmente in modo magnetico, in modo che, indipendentemente dal cosmo in cui si trova, possa vedere gli aspetti che ha immesso per sciogliere le sue negatività. Quando l'anima in cammino ha sistemato ampiamente ciò che la ha attirata nel campo energetico corrispondente, in base a quello che ha immesso, si farà sentire il successivo campo energetico, il successivo pianeta di memorizzazione che la attira, affinché possa sistemare e quindi sciogliere quello che è memorizzato in tale pianeta. La via seguita dall'anima in cammino può quindi portarla di cosmo in cosmo, da una strada verso un pianeta all'altra, in base agli aspetti immessi presenti.
1: Continuiamo a leggere. Ogni involucro dell'anima contiene aspetti di colpe con le quali l'essere umano, in cui era incarnata, ha gravato la sua anima. Gli involucri dell'anima non sono altro che vesti di sostanza più sottile. Ogni involucro dell'anima ha le sue sfumature di colore ed è collegato in modo magnetico a un determinato pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Man mano che sistema le sue colpe, l'anima in cammino depone l'involucro corrispondente che portava sul pianeta di sostanza più sottile e nel quale era memorizzata una colpa dell'anima. Pertanto, quando la colpa dell'anima è espiata, questo involucro dell'anima viene deposto e la sua energia viene assorbita dal pianeta di sostanza più sottile corrispondente. Ripeto, quando l'anima depone un involucro, una veste dell'anima, non si tratta di una morte nella dimensione di sostanza più sottile, ma avviene sistemando la colpa corrispondente. In questo modo l'anima segue il suo cammino nella dimensione di sostanza più fine, di pianeta in pianeta, per sistemare qua o là la sua colpa. Quando l'ha sistemata, l'anima, che diviene in questo modo sempre più luminosa, restituisce al pianeta il suo involucro e quindi l'energia corrispondente. Questo sviluppo continua fino al regno di Dio. Quando l'anima si immerge poi nell'oceano dell'amore, non è più un'anima, bensì un essere divino. Il nucleo centrale è completamente sbocciato. L'essere spirituale è di nuovo spirito nel suo spirito, in Dio, nell'eterno amore del padre e madre. Il cammino di ogni anima è quindi fondamentalmente diverso in base agli aspetti immessi nella sua struttura di particole. Dato che è così, nessuna anima può percorrere il suo cammino insieme ad un'altra. In passato l'essere umano ha seguito il suo corso, percorrendo il suo specifico cammino. Dopo che l'anima ha lasciato il corpo, essa segue le vie corrispondenti. Tutto quello che non è stato espiato è come un libro aperto e deve essere sistemato dall'essere umano oppure dalla sua anima per fare ritorno nel regno di Dio, quale essere divenuto puro. Il Dio eterno, lo Spirito libero, l'intelligenza universale e l'onnipresenza compie la trasformazione di tutto quello che viene sistemato dall'essere umano e dalla sua anima. Quello che viene trasformato ridiviene etere di luce puro che appartiene al regno di Dio, da dove l'essere divino è un tempo provenuto. Come già spiegato, l'essere infinito, il regno di Dio, è protetto dalla legge eterna fluente, chiamata anche muraglia di luce.
0: Fratello Emanuele sottolineò: desidero ricordare in continuazione che quello che viene qui rivelato in parole tridimensionali tramite lo strumento di Dio, la persona Gabriele, è soltanto un soffio di quello che avviene dalla terra fino alla cosiddetta muraglia radiosa o muraglia di luce dell'eterno essere.

0: Gli aspetti memorizzati nei diversi cosmi possono essere definiti anche come le vesti basilari della singola anima che si sofferma sul suo pianeta corrispondente. Ogni schema di comportamento di una persona, le sue cause, anche nei confronti della terra, degli animali, delle piante, dei minerali e nell'insieme del cosmo materiale è manifesto, poiché l'essere umano è il microcosmo nel macrocosmo. Il microcosmo, l'essere umano, viene quindi guidato e condotto, ma anche manovrato dai suoi aspetti personali che egli stesso ha immesso. Per esempio, il cosiddetto destino non è altro che l'effetto di una causa posta dall'essere umano stesso, che egli ha memorizzato nei cosmi basilari di cui abbiamo parlato. L'essere umano stesso è quindi anche il suo stesso destino. Questo destino può essere sciolto in tempo, ossia cancellato dai campi energetici, se la persona riconosce in tempo come ha agito in modo contrario alla legge dell'amore per Dio e per il prossimo, se se ne pente, sistema e da quel momento in poi non si comporta più in modo simile nei suoi pensieri, nelle sue parole e nelle sue azioni. Lo stesso vale per l'anima che porta nella sua struttura di particole, nel suo corpo di sostanza più sottile, gli aspetti memorizzati dall'essere umano in cui si trovava. Anche lei viene guidata e condotta dagli aspetti immessi dalla persona in cui si trovava. Sul cammino energetico dell'anima che va di cosmo in cosmo, ogni anima dovrà prima o poi guardare ed elaborare quello che era ricoperto e quindi celato dall'impenetrabilità dei suoi involucri. L'anima stessa determina quando e come lo farà. Desidero ripetere ancora una volta, così dice fratello Emanuele, che quello che viene qui spiegato trasmette solo un soffio degli eventi dal primo pensiero della caduta fino alla nascita della sostanza radensata del cosmo materiale. Solo quando l'essere umano sarà disposto a considerare le parole tridimensionali come una capsula e ad aprirla, riconoscerà che Dio, l'Eterno, è la giustizia. Quello che si è edificato al di fuori del regno di Dio e cerca di protrarsi nel mondo è soltanto un'illusione. Un pensiero che a lungo andare non può essere realizzato, perché Dio è l'Eterno e l'Eternità. Qualcuno si chiede cosa sia ancora memorizzato nei sette cosmi basilari, nelle sfere di purificazione e di preparazione, fino all'essere eterno. Non è possibile elencare ogni dettaglio con parole tridimensionali. Pertanto questo è solo un breve accenno. Un giorno ognuno lo sperimenterà per sé. Il mondo delle illusioni non conosce l'unità della vita.
1: La rivelazione del cherubino della sapienza divina data tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci dona altre spiegazioni. Vita significa comunicazione. L'uccisione intenzionale di animali viene registrata in modo corrispondente. Per esempio, con quale stato d'animo la persona ha ucciso l'animale e che fine aveva e che cosa ha dovuto subire il singolo animale dalla sua prigionia fino alla morte atroce? L'essere umano che uccide intenzionalmente degli animali e anche la sua anima dovranno prima o poi soffrire per questo. Al più tardi, quando all'anima

0: verrà indicata a livello magnetico la via che la conduce verso gli aspetti corrispondenti che sono stati immessi. Al contrario, la creatura priva di colpe, l'irradiazione divina nell'animale morto entra in campi energetici tranquilli ed elevati, oppure il corpo di sostanza più sottile dell'animale, l'essenza della vita, ritorna nel corpo materiale di un animale, nella dimensione temporale. O è anche possibile che l'essere della creazione verrà attirato magneticamente dalle quattro forze divine creatrici e formatrici, chiamate anche sfere di sviluppo divine. Anche la natura è vita. La vita è sempre forza primordiale, è sempre sostanza primordiale e comunicazione della vita. Ogni albero, ogni arbusto, ogni fiore, ogni filo d'erba porta in sé la vita della creazione. Abbattere intenzionalmente degli alberi significa uccidere volutamente. Sia che si tratti di alberi, di arbusti o di fiori, vale per tutto quello che porta in sé la linfa vitale. Tutto, veramente tutto, viene memorizzato in ogni dettaglio, per esempio perché e con quale intenzione la persona agisce contro la vita e in quale stagione lo fa. Anche la terra intera è in vibrazione ed è vicina al collasso. Soffre indicibilmente a causa dell'intervento brutale e dello sfruttamento dettato dal profitto da parte degli esseri umani. Elenco solo alcuni aspetti come esempio: le dighe, i grattacieli, le fabbriche massicce con i loro fumi di scarico, le centrali atomiche con le loro acque di scarico, le scorie atomiche, l'inquinamento nell'atmosfera, e non per ultimo l'odore di morte dei mari. Tutto, veramente tutto, fino al più piccolo dettaglio, è memorizzato, e così anche lo stato d'animo delle persone che provocano queste cose, che le eseguono, ma anche di coloro che le approvano. Tutto, veramente tutto quello che deve soffrire e morire a causa dell'egoismo dell'essere umano si rispecchia nei cosmi basilari. Il cosmo materiale costituisce la ruota della reincarnazione per le anime. L'anima può seguire il suo cammino sulle vie corrispondenti verso i pianeti dei cosmi, ossia da una sfera di purificazione all'altra, oppure la via della reincarnazione. Quello che io, così dice fratello Emanuele, spiego qui solo brevemente, vale in modo rappresentativo per gli esseri umani di ogni generazione, da quando si sono formati questi sette cosmi basilari, chiamati anche cosmi della caduta.
1: Per aiutarci a comprendere meglio, fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, ripete ancora. Una cosa è certa, ogni anima che abbandona il suo corpo fisico segue il suo cammino corrispondente, poiché è avvolta dalle sue cause. Più oscuri sono i suoi involucri, più lo saranno anche gli aspetti memorizzati nei cosmi più bassi. Considerati dalla Terra, i cosmi basilari divengono più sottili e più luminosi man mano che si avvicinano al regno di Dio. Lo stesso avviene anche negli involucri, nelle vesti che avvolgono l'anima e che circondano il nucleo centrale. Dall'inizio dell'allontanamento dall'eterna legge dell'unità e dell'amore di Dio, tanti esseri fecero e fanno ritorno nell'eterna casa del Padre. Tuttavia molte anime, soprattutto quelle che nelle incarnazioni precedenti hanno immesso i loro vizi e i loro schemi di comportamento bellicosi nei cosmi più bassi e non li hanno sistemati, spingono in continuazione per ritornare in veste umana tramite la cosiddetta ruota della reincarnazione. L'anima ritorna in veste umana tramite i campi energetici corrispondenti nel cosmo materiale, sempre che ci sia un concepimento umano adeguato che corrisponda alla sua qualità desiderata. Fin dal primo momento del concepimento, gli aspetti dell'anima memorizzati in passato iniziano ad agire nei campi energetici. L'essere umano appena nato viene diretto, condotto, ma anche manovrato dai campi energetici corrispondenti, a seconda degli aspetti che sono stati immessi. Anche i cosiddetti geni, i caratteri ereditari dei genitori, sia dell'uomo che della donna, della futura madre, sono memorizzati nei cosmi basilari. In tutto quello che ho elencato è presente lo Spirito di Dio. Sia nel positivo sia nel negativo, Dio è la legge eterna, onnipresente, l'amore per Dio e per il prossimo, l'unità, la libertà, la vita. Dio, la legge eterna, l'essere primordiale, trasforma tutto dal negativo al positivo e lo riconduce nell'essere universale, nell'etere di luce.
0: Continuiamo a leggere. Queste correlazioni non potranno mai essere spiegate abbastanza spesso, anche se alcuni ascoltatori potrebbero considerare queste spiegazioni come uno scenario dell'orrore e rifiutarlo, potrebbero riflettere su quanto segue. Perché ci sono così tante persone da quando è venuto Gesù di Nazaret? Già 2000 anni fa Gesù, il Cristo incarnato, il Figlio dell'Altissimo, parlò del Padre che proviene dal basso. Questa affermazione dovrebbe far riflettere le persone d'Este. Già prima di Gesù di Nazaret ci furono periodi incredibilmente atroci e per questo già allora Gesù di Nazaret parlò del Padre che proviene dal basso. Colui che è un menzognero e un assassino fin dal principio, come si legge nei testi tramandati. Nell'epoca odierna queste parole dimostrano più che mai di essere vere. Tutte le crudeltà di allora, di cui non ci si è pentiti, che non sono state sistemate e messe in ordine, rimangono negli astri, nei campi energetici, che si riempiono più che mai. Oggi qualcuno pensa che, a confronto con i tempi passati, quello che avviene attualmente sia attenuato e crede che il padre che proviene dal basso, il demone, sia stato dominato. In questo periodo terreno egli festeggia in un altro modo il suo egoismo, per esempio tramite l'avidità, la sete di potere, la brama sessuale, tramite il commercio delle armi, le guerre e altre cose del genere. Le azioni dei tempi passati sono di nuovo le opere di oggi. Le forze più basse di questa vena demoniaca imperversano senza limiti sulla terra e per questo nascono sempre più bambini senza anima, dato che la spinta sessuale sfrenata viene spesso vissuta in modo violento o addirittura brutale e quasi nessuna anima si incarna in un campo di vibrazione così basso. La violenza e l'impulsività sfrenate vengono in genere manovrate dai campi energetici più bassi dal cosmo materiale. Dal momento che molte di queste messe in scena erano presenti già ai tempi prima di Gesù, qualcuno potrà farsi un'idea dei frutti che porteranno nell'epoca odierna. Sta scritto:
2: Non ci si può prendere gioco di Dio. Quello che l'uomo semina, lo raccoglierà.
1: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con questa affermazione, che si trova anche nelle scritture tramandate, giungiamo al termine di questa seconda puntata della serie di trasmissioni dal titolo Il ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Abbiamo fatto l'esperienza che, per riuscire a comprendere almeno in parte quello che abbiamo sentito in questa trasmissione, è necessario mettere da parte l'intelletto, lasciando spazio al cuore e all'anima, affinché possiamo presagire il grande evento che ci viene trasmesso con la parola rimpatrio. In questo contesto potremo maturare la comprensione che tutti i cosmi di memorizzazione sono espressione dell'amore e della grazia di un Dio mite e infinitamente buono, poiché se l'anima non si purifica tramite l'autoconoscenza e sistemando la colpa di cui si è caricata, pentendosi, perdonando e chiedendo perdono, non può fare ritorno all'eterna casa del Padre. E qualcuno, colmo di profondo rispetto per l'infinito amore e per la sapienza dell'Eterno Creatore Universale, del Dio Padre Madre, di fronte a questi cosmi di memorizzazione incorruttibili, si sentirà profondamente toccato dalla giustizia assoluta di Dio e sarà impressionato, ma anche veramente liberato dalla paura di una terribile dannazione che, come si afferma, sarebbe eterna, che viene insegnata ancora oggi da coloro che portano vesti talari nelle religioni esteriori per asservire il popolo. Cari amici, a questo punto desideriamo ripetere la chiamata del Cristo Dio. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli esseri umani che hanno un'anima. Io vi voglio guidare, vi voglio preparare la via che conduce fino all'Eterno Padre, poiché la sua legge è l'amore e la fedeltà per i suoi figli. Con queste parole ci congediamo da voi nella consapevolezza che Dio, l'Eterno, è lo Spirito libero, l'amore per Dio e per il prossimo, Dio in noi. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per la terza parte di questa serie di trasmissioni, in cui parleremo della follia dell'essere umano che si crede onnipotente e della visione del profeta di Dio, Isaia, che si adempie. Un altro tema di cui parleremo nella terza trasmissione è il mondo con i suoi esseri umani distrugge se stesso, per arrivare poi alla prospettiva del ritorno di Sofia, la sapienza divina, nell'eterna casa del Padre. Vi auguriamo ogni bene per i prossimi tempi. Arrivederci, a presto. E un saluto in Dio.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro respiriamo in modo consapevole. Ogni respiro è la presenza di Dio. È la vita. E la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole. E così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: Si pulsiert,
0: esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit,
0: unità,
1: eine mächtige,
0: una possente unità,
1: durchglüht,
0: infiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem,
0: nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben,
0: il respiro è vita e la vita è unità.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen,
0: per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe,
0: nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden,
0: percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente.
1: Sie
0: essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro. In noi prende forma un'altra immagine, è il mondo degli animali. In ognuno di noi affiora un'immagine diversa, con altri animali, e tuttavia tutti gli animali, grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali, piante, animali sono nell'unità di Dio. La forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla Madre Terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio. La sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori. L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca, la parola di Dio non falsificata nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Questo è il tema della trasmissione che vi proponiamo. A questo proposito vogliamo premettere che tutto ciò non ha niente a che fare con la parola del Dio della Bibbia né con la parola del Dio della Chiesa. È la parola dello Spirito Libero universale, dell'eterna intelligenza universale. È la parola di Dio autentica, quindi semplicemente la verità. Chi ha falsificato e falsifica tutt'oggi la parola di Dio? Che cosa hanno provato e cosa provano ancora oggi i traduttori del Regno di Dio, i profeti e le profetesse di Dio? E dove si può trovare la parola di Dio non falsificata nella nostra epoca? Sono i temi di cui vogliamo occuparci in questa trasmissione.
2: Osserviamo la vita di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio e il più grande profeta di Dio di tutti i tempi. Come tutti i profeti dell'Antico Testamento, egli era al di fuori delle istituzioni di quel tempo. Gesù era falegname di professione e venne per insegnare agli uomini la legge di Dio e viverla come esempio per loro. Egli annunciò il suo insegnamento principale, il discorso della montagna, non nel Tempio dei Sacerdoti, ma come svela già la definizione, della montagna, all'aperto, nella natura, sotto il firmamento. Nessuno dei suoi discepoli era sacerdote o fu nominato sacerdote. I farisei e gli scribi, ovvero i teologi di quel tempo, riconobbero il pericolo che si profilava per loro, dato che Gesù, il Cristo, aprì ad ogni uomo la via verso la libertà interiore, nel regno di Dio insito in voi, come disse Gesù, ossia fuori dalle strutture di potere e verso l'indipendenza da sacerdoti, da cerimonie e da riti.
1: In tutti i tempi, la casta sacerdotale ha sempre orientato gli uomini su di sé, legandoli al proprio ceto professionale e alle proprie pratiche di culto rituali che Gesù, il Cristo, non ha mai voluto. I profeti di Dio, invece, hanno sempre condotto e conducono le persone verso Dio, verso lo Spirito Libero, lo Spirito di Dio nel profondo dell'anima di ogni uomo. Per questo, in tutti i tempi, i sacerdoti furono i nemici dei grandi profeti e in questa trasmissione vogliamo parlare anche di questo contrasto.
2: Ci si potrebbe chiedere da dove proviene il sacerdozio se non è stato istituito da Dio. È un'invenzione delle religioni esteriorizzate con i loro culti e le loro cerimonie. Proviene dal culto dell'idolatria pagana, come l'antico culto di Baal nelle sue diverse forme. I sacerdoti e i preti delle istituzioni ecclesiastiche potrebbero quindi essere definiti anche come gli eredi del culto di Baal e sono a tutt'oggi al servizio dei suoi principi. Non hanno niente a che fare con il Dio creatore e con Gesù, il Cristo. Dio è lo spirito libero, non si lascia monopolizzare da nessuna religione o istituzione e non si lascia legare nelle loro case di pietra, in sacramenti e riti.
3: Questo spirito libero ha sempre operato per mezzo di tutti i veri profeti, da Abramo a Mosè, a Elia fino a Isaia. Per questo, essi rimasero sempre al di fuori della casta sacerdotale e operarono al di fuori di qualsiasi istituzione. Un vero profeta di Dio viene chiamato da Dio e si impegna a praticare egli stesso ciò che insegna agli altri dallo Spirito di Dio.
1: Quando il profeta Isaia fu toccato da Dio nel suo cuore, esclamò: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini, un arcangelo femminile, volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato». Poi udii la voce del Signore che diceva, «Chi dovrò mandare? Chi sarà il nostro messaggero?» E io risposi, «Eccomi, sono qui, manda me». Isaia adempì in modo assoluto e senza riguardi per la sua persona ciò di cui Dio lo incaricò. E ciò comprende anche le parole chiare nei confronti dei politici e dei sacerdoti della sua epoca. Isaia annunciò il giudizio divino per i sacerdoti ebri di vino e smascherò loro discorsi come chiacchiere confuse. E com'è la situazione oggi?
2: In ogni epoca, i veri profeti di Dio hanno sempre elevato la loro voce possente con parole simili o analoghe contro i sacerdoti, che, a torto, affermavano di guidare gli uomini a Dio. Per questo motivo, i profeti di Dio dovettero continuamente subire sofferenze terribili. Tanto per fare due esempi, Geremia fu gettato in una fossa piena di fango in cui avrebbe dovuto morire di fame e Amos fu scacciato dal paese dopo che il sommo sacerdote Amasia lo diffamò davanti al re.
1: Sì, e sono sempre stati i sacerdoti coloro che hanno continuamente falsificato le parole dei profeti. Per esempio le parole del grande profeta di Dio, Mosè, tramite il quale si dice sia stato introdotto tutto il culto sacerdotale con i terribili macelli di animali, nonostante esso sia stato in realtà ripreso dal culto di

0: disse nulla di sua mano e alcuni racconti della sua vita e il suo messaggio sono stati redatti in forma scritta solo molti decenni dopo. Tuttavia, ciò che Gesù espresse in merito ai sacerdoti e ai teologi della sua epoca è decisamente inequivocabile. Così egli disse, per esempio, «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, oggi si potrebbe anche dire voi teologi». E più avanti leggiamo, «Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Amano i primi posti nei convitti e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli». Care ascoltatrici, cari ascoltatori, se Gesù disse così chiaramente che tutti gli uomini sono fratelli e sorelle e che nessuno deve farsi chiamare maestro, e quindi nemmeno chierico, sacerdote, monsignore, altezza o simile, perché nell'istituzione ecclesiastica avviene proprio il contrario? E se Gesù, per il quale solo Dio in cielo è santo, insegnò così chiaramente che a nessuna persona sulla terra deve venire assegnato il titolo di padre, perché la Chiesa introduce il Santo Padre, ossia il Papa? Questo non dimostra forse che le parole di Gesù sono state distorte nel loro contrario?
1: Gesù non ha istituito né sacerdoti né papi. Nel Nuovo Testamento si parla invece sempre di profeti per mezzo dei quali Dio parlerà all'umanità, anche dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazaret. Tuttavia le autorità ecclesiastiche affermano che il compito della profezia sia stato trasmesso ai sacerdoti. Così, ad esempio, nel Concilio Vaticano II dell'anno 1964, la Chiesa Cattolica dichiarò, e ora cito, da Neuner Ross, enunciato numero 80, «Dopo la venuta di Gesù non ci si aspetta più alcuna rivelazione in forma pubblica». Nella Chiesa vengono considerate al massimo come eccezione le profezie date all'interno della Chiesa, che devono comunque venire convalidate come verosimilmente autentiche da papi e vescovi, in quanto, secondo il Concilio Vaticano II, il compito di insegnare, appartenente ai discepoli di Gesù, è stato trasmesso ai vescovi della Chiesa Cattolica. E più avanti, nell'enunciato numero 149 si legge letteralmente: «Tuttavia il compito di interpretare in modo autentico la parola scritta o trasmessa è affidato unicamente al magistero vivente della Chiesa». Fine della citazione. E nella rivista ufficiale del Vaticano Congregazione per il clero dell'anno 94 si afferma: «È ancora una volta lo Spirito Santo che trasmette il compito profetico ai sacerdoti con la consacrazione agli ordini sacri». E questo insegnamento falso e senza alcuna prova, inventato dai rappresentanti delle chiese, costituì la condanna a morte o la causa per la persecuzione di molti veri profeti e profetesse di Dio negli ultimi 2000 anni.
0: Con questo insegnamento, i teologi smascherano anche la loro posizione in netta contraddizione con Gesù, il Cristo. Infatti, lo Spirito del Cristo Dio non ha mai istituito neanche un solo prete o vescovo, ma al contrario, ha inviato in tutti i tempi dei profeti attraverso i quali lo Spirito libero, chiamato in Occidente Dio, ha continuamente parlato e parla agli uomini. Nel corso degli ultimi 2000 anni, ogni volta che gli strumenti di Dio, profetesse o profeti, hanno operato al di fuori della Chiesa o non si sono sottomessi a questa istituzione, essi sono stati mandati al rogo come presunti eretici e le trascrizioni dei loro messaggi furono distrutte.
2: Nel suo amore inesauribile, Dio inviò i suoi profeti, messaggeri del regno di Dio, anche ai suoi figli all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Tuttavia, i suoi strumenti ebbero una vita molto dura anche all'interno della Chiesa, basata sul potere, dal momento che il compito dell'insegnamento era esclusivamente nelle mani dei vescovi. Per questo, per incarico dei sacerdoti, i messaggeri di Dio all'interno della Chiesa furono osteggiati, asserviti, rinchiusi in convento e infine messi a tacere in diversi modi, con la condanna a morte o con la tortura, oppure ci si è appropriati della parola di Dio trasmessa tramite di loro e la si

0: e è falsificata. Nello stesso modo in cui ci si è comportati e ci si comporta con Gesù di Nazaret e con i profeti di Dio dell'Antico Testamento, si agì anche nei confronti dei messaggeri e delle messaggere di Dio che operano all'interno della Chiesa. Il loro insegnamento fu distorto e travisato. Soprattutto le messaggere di Dio del Medioevo operarono all'interno della Chiesa. Perché? Perché furono rinchiuse dietro alle mura spesse dei conventi. In queste donne ardeva il fuoco dello spirito profetico. Sottomesse e umiliate dalla gerarchia ecclesiastica maschile, cercarono di portare la verità nella Chiesa e alle guide della Chiesa. Quindi, le autorità ecclesiastiche non possono dire di non essere venute a conoscenza della verità. La vita delle messaggere di Dio nella Chiesa fu sempre pericolosamente in bilico tra il messaggio dello spirito libero che percepivano in sé e il rischio di essere denunciate come eretiche ed essere quindi imprigionate, torturate e giustiziate.
1: Se riuscirono a scampare a tale destino, ci si impadronì di ciò che esse rivelarono all'interno della Chiesa e ciò venne falsificato secondo i precetti della Chiesa. Dopo la loro morte, alcune di queste donne furono addirittura beatificate o fatte sante. Due di loro, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, nel XX secolo furono elevate al titolo di dottori della Chiesa. Esse erano profetesse di Dio, ma la Chiesa le degradò a dottori della Chiesa. Nonostante il bavaglio imposto loro dalla Chiesa, queste portavoce di Dio, e oggi dottori della Chiesa, parlarono in modo chiaro nei confronti della casta sacerdotale, come avevano fatto in passato i veri messaggeri di Dio dell'Antico Testamento e Gesù, il Cristo. La cosiddetta nominata dottore della Chiesa, Teresa d'Avila, disse ad esempio: «È proprio vero che al momento temo ancor di più del diavolo coloro che temono loro stessi moltissimo il diavolo. Infatti esso non mi può affatto nuocere, mentre codesti mi procurano invece molta inquietudine, soprattutto quando sono in veste di confessori. Di fronte alle migliaia di crimini sessuali commessi da sacerdoti nei confronti dei bambini, questa ammonizione in merito ai confessori gode ancora oggi di un'attualità particolarmente triste».
2: La messaggera di Dio e cosiddetta dottore della Chiesa, Caterina da Siena, asserì già allora: «La Chiesa va risanata a partire dalle sue fondamenta». A questo punto si presenta la domanda: la Chiesa non dovrebbe forse fare ciò che annunciarono le sue maestre? Tuttavia, nonostante Caterina sia stata definita ufficialmente dottore della Chiesa, la purificazione della Chiesa fino alle sue fondamenta non è ancora avvenuta tutt'oggi. A che cosa serve allora il titolo dottore della Chiesa? Caterina da Siena rimproverò senza mezze parole il clero di tradimento e smascherò determinati malcostumi, cosa che le procurò molta ostilità. Un monaco una volta la trascinò fuori dalla chiesa per i capelli e la insultò dicendo che le sue visioni erano un inganno.
1: Così come Teresa e Caterina si espressero con parole chiare, anche Hildegarda da Bingen, che verrà nominata anch'essa dottore della Chiesa, non si trattenne dal dire le cose in modo chiaro, nonostante rischiasse di perdere la vita per questo. Hildegarda disse ai sacerdoti di Colonia: «Tutti i profeti hanno preferito rinunciare alla loro vita piuttosto di trascurare il loro mandato superiore. E voi, stolti, vi caricate per il futuro di tormenti incommensurabili per assicurarvi ora la vostra calma indisturbata. Avidità, ricchezza, divertimento, questo è ciò che caratterizza la vostra vita. Ma chiediamoci ora com'è la situazione oggi. Tutti i profeti preferirono rinunciare alla loro vita piuttosto che trascurare il loro mandato superiore. Questo è ciò che caratterizza un vero profeta di Dio. Proviamo ad immaginare la sofferenza interiore dalla quale Hildegarda espresse queste parole. conosceva i molti profeti di Dio, primo fra tutti Gesù di Nazaret, i quali furono spesso uccisi in maniera atroce, poiché rimasero fedeli a Dio e alla verità e non trascurarono mai il loro mandato.
0: Ildegarda da Bingen si rivolse a Papa Anastasio, in carica a quel tempo, addirittura con le seguenti parole: «Tu, o uomo che siedi sul trono papale, disprezzi Dio». Da queste parole si può riconoscere che Ildegarda certamente non vedeva nel Papa un rappresentante di Dio. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, tutte queste cose sono soltanto alcune briciole di verità che si possono trovare ancora oggi negli scritti e negli appunti di Ildegarda. Ildegarda, per esempio, contemplò anche i grandi collegamenti nel microcosmo e nel macrocosmo e insegnò: «L'uomo, e ora la cito, racchiude in sé il cielo e la terra e tutte le altre creature. Quando volgi il tuo sguardo verso il tuo creatore, in te si infiamma il fuoco dell'amore dal quale nasce tutta la vita e dal quale proviene tutto il bene». Questo lo insegnò anche Gesù, il Cristo, quando disse: «Il regno di Dio è insito in voi». L'uomo porta quindi in sé tutto ciò che è divino. Di conseguenza non ha bisogno né di sacerdoti né di ostie, né del battesimo con l'acqua, né di edifici di pietra della Chiesa e altre cose del genere.
2: Ildegarda da Bingen ci indicò anche l'unità di tutta la vita, quando spiegò, ad esempio, che l'uomo porta in sé tutte le creature, quindi anche le anime parziali degli animali, concetto che porta a un rapporto completamente diverso con gli animali e con la natura. Ma queste conclusioni provenienti dall'insegnamento di Ildegarda di Bingen vengono taciute nella Chiesa. Se ora, dal 2012, anche Ildegarda di Bingen verrà nominata dottore della Chiesa, anche se in realtà bisognerebbe dire che viene degradata a dottore della Chiesa, perché allora la Chiesa non segue gli insegnamenti che sono stati rivelati per mezzo di lei? È stata sminuita a insegnante della Chiesa perché i sacerdoti l'hanno voluta convogliare nell'insegnamento della Chiesa, ricoprendo i suoi insegnamenti con quelli della Chiesa. Ma che cosa è avvenuto della verità portata da Ildegarda?
0: Perché invece si continua a riferirsi a uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino, per i quali, ad esempio, gli animali e la natura erano esseri privi di ragione, che non hanno un'anima immortale e che sono unicamente destinati ad essere sfruttati dall'uomo? Si tratta di creature che, secondo l'insegnamento della Chiesa, non è necessario amare. O come insegnò il santo Tommaso d'Aquino, non è importante se gli animali vengono trattati bene o male. Perché si continua a seguire uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino e non Teresa d'Avila o Ildegarda da Bingen? Anche Agostino e Tommaso sono considerati dottori della Chiesa. Quindi, o si nega loro tale titolo, oppure si restituisce alle donne lo stato di profetesse di Dio, invece di degradarle a dottori della Chiesa. Le donne hanno sempre parlato in modo diverso rispetto agli uomini. Perché le profetesse di Dio nella Chiesa debbono essere definite dottori della Chiesa? Perché il messaggio di Dio è diverso da quello che vogliono i sacerdoti. Di conseguenza i sacerdoti hanno falsificato il messaggio di Dio e inserito tali falsità nei loro statuti, facendo così delle profetesse di Dio dei dottori della Chiesa, in modo che tornino nuovamente i loro conti.
1: Per quanto riguarda le donne, gli uomini di Chiesa si sono rifatti per secoli ad un'affermazione attribuita a Paolo, che dice che la donna taccia nella comunità, che fino ad oggi ha provocato una disuguaglianza delle donne enorme nella Chiesa. Così, ad esempio, il cosiddetto santo Tommaso d'Aquino scrisse che la donna è stata creata soltanto come un aiuto per la riproduzione, in quanto, e ora cito le sue parole, per ogni altro scopo l'uomo potrebbe trovare miglior sostegno in un uomo che in una donna. E già Agostino insegnò che la donna non serve ad altro se non a partorire bambini. A questo punto bisogna chiedersi come sia possibile che delle donne siano riconosciute dottori della Chiesa. Non è questa una contraddizione? Pensiamo ora a ciò che è stato insegnato per secoli. Tra l'altro, anche la parola della Bibbia, nella, ad esempio, lettera ai Corinzi, che dice che la donna deve tacere nella comunità. Di conseguenza bisognerebbe togliere il titolo di santo a Paolo, ad Agostino e anche a Tommaso d'Aquino, o disconoscere il loro stato di dottori della Chiesa. Ma perché non lo si fa? Perché?
2: La diplomazia del potere ecclesiastico accetta anche, senza batter ciglio, che i padri della Chiesa si contraddicano tra di loro. L'importante è che ci si possa impadronire di ciò che hanno insegnato, se necessario anche falsificando. Quando oggi si leggono dei libri ecclesiastici su Hildegarda di Bingen, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, pubblicati con l'approvazione del vescovo, non si può essere sicuri che il contenuto corrisponda veramente alla realtà e non sia stato falsificato. La cosa che salta più all'occhio è che sembra che tutte le profetesse che hanno agito nell'ambito della Chiesa non abbiano toccato la Chiesa come istituzione, ma sembrano addirittura aver affermato che, nonostante tutto, si debba prestare obbedienza al Papa. Ma può essere veramente così?
1: Se guardiamo indietro in tutti i secoli passati, sia prima di Gesù di Nazareth sia dopo di lui, possiamo notare che ogni volta che la casta sacerdotale si impossessò degli insegnamenti rivelati da Dio, essa utilizzò sempre la stessa tattica. Si impadronì della parola rivelata da Dio, ma non la seguì, anzi ne cambiò il significato, falsificandola e abusando di essa. Cari amici all'ascolto, la parola dell'Eterno ci è stata data in ogni epoca e viene data anche nell'epoca odierna. Il ciclo dei grandi profeti di Dio comprende un arco di tempo di circa 5.000 anni. Di Abramo, Mosè, Elia, Isaia e altri profeti di Dio, e anche di Gesù, il corregnante dei cieli, il più grande profeta di Dio di tutti i tempi, ci sono stati trasmessi solo pochi aspetti della loro vita, del loro operato e di ciò che l'Eterno ha trasmesso all'umanità per mezzo di loro. Purtroppo la maggior parte di tutto questo è andato perso e molte cose, come abbiamo già detto, sono state tramandate in modo contraffatto. Eppure, nonostante la situazione precaria del mondo, nonostante le cose terribili che avvengono a livello globale e nonostante la decadenza dell'etica e della morale su tutti i continenti e in tutti i paesi di questa terra, nei nostri tempi è iniziata una grande nuova epoca. È l'epoca dello spirito libero. Da più di 37 anni, lo spirito libero possente, lo spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa Gabriele. Già da 37 anni, quindi, l'umanità ha un profeta di Dio, una profetessa, tramite la quale lo spirito libero del Cristo Dio trasmette la sua parola sacra e incorruttibile all'umanità in innumerevoli rivelazioni divine. Come tutti i grandi profeti di Dio di tutte le epoche, anche Gabriele, una donna del popolo, è stata chiamata da Dio a divenire il suo strumento, la sua tromba per la nostra epoca e per i tempi futuri. Gabriele all'inizio quasi non era in grado di comprendere questo compito ed è stata preparata con cautela dallo Spirito di Dio al suo grande mandato. Nella vincente bibliografia su di lei, dal titolo «L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele», vengono descritti, in parte da lei stessa, gli avvenimenti di quei tempi. Il lettore si rende conto come da allora lei sia stata e sia tutt'oggi fedele a Dio e al Cristo e come abbia dato e dia la sua parola per gli uomini.
3: Sein Wort für die Menschen gab und gibt.
2: Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nei nostri giorni si adempie ciò che ci annunciò Gesù di Nazareth, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nella Bibbia. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà. Tutto questo avviene nella nostra epoca. È giunto il Consolatore, lo Spirito della verità, e noi ascoltiamo la sua sacra parola in più di 1000 rivelazioni. E la sua parola, tramite la sua profetessa, è possente.
0: Un grandioso messaggio dall'universo è l'opera rivelata: questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi da tutti i veri cristiani in tutto il mondo. In quest'opera, il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce tramite la parola profetica ciò che è stato tramandato su di Lui e spiega che cosa corrisponde alla verità e che cosa è stato falsificato. Il Cristo parla anche del contrasto tra i sacerdoti e i profeti e dice: i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto furono nemici dei retti profeti in tutti i tempi. I loro preconcetti e le loro ambizioni, la pretesa di saperne di più dei loro simili, li spinsero continuamente a combattere contro i messaggeri di Dio. Furono sempre e sono tuttora i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto che avevano ed hanno timore di perdere la loro posizione e la loro stima. Le tenebre sanno qual è il piano di Dio e sentono la forza che viene portata dai veri profeti e illuminati. Agli occhi e per i sensi di coloro che si sono appropriati di una parte del grande potenziale terra, i grandi profeti ed illuminati sono quindi nemici che vogliono togliere loro ciò che in fondo non è di loro proprietà. Per questo motivo hanno combattuto e combattono ancora, anche nell'epoca odierna, contro il retto profeta e gli illuminati, che disprezzano e perseguitano, li ridicolizzano e riversano su di loro scherno e derisione. Cari ascoltatori, è stato così in ogni epoca, ed è così anche oggi.
2: Nello stesso modo in cui la parola dell'Onnipotente, donata tramite i profeti dell'Antico Testamento e per mezzo di Gesù, il Cristo, il Redentore di tutti gli uomini e di tutte le anime, è stata rifiutata dal clero della rispettiva epoca, questa parola è stata rifiutata anche nell'epoca dopo Gesù di Nazareth, fino ai nostri giorni. Anche nel caso di Gabriele, in un primo tempo si è tentato di appropriarsi della parola di Dio donata tramite di lei e quindi di poterla controllare e disporre di essa. Durante il periodo in cui si cercò di operare in questo modo, Gabriele rimase per un breve periodo indisturbata.
1: Uno dei suoi accompagnatori in questo primo periodo fu il professore Walter Hoffmann. In una dichiarazione giurata del 20 dicembre 2011, egli spiegò quanto segue. Dopo aver preso contatto con l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, da cui nacque in seguito Vita Universale, nell'anno 1979 e 80 mi offrii di collaborare in modo più intenso. In quel periodo ricevetti una telefonata. Mi ricordo chiaramente che la persona al telefono si presentò dicendo: «Sono un cristiano che ha un buon contatto con il vescovo di Asburgo. Sarebbe mio desiderio che l'opera della profetessa venisse connessa alla Chiesa». La persona al telefono disse che avrebbe potuto fare in modo che questo avvenisse. Gli spiegai che avrebbe ricevuto una risposta scritta. La risposta scritta si limitò a questa indicazione. Credo che sia meglio marciare su strade separate. Il professore Hoffman continua. C'è un altro episodio di cui mi ricordo molto bene. L'incaricato per le sette della diocesi di Würzburg, che si chiamava Graf von Magnis, mi telefonò nella casa della Bergstrasse a Würzburg, dicendomi che sarebbe stato suo desiderio che l'opera di rimpatrio di Gesù Cristo agisse nella chiesa. Nel corso della telefonata io gli dissi che sarebbe stato meglio che ciò non avvenga. Poco tempo dopo, iniziarono degli attacchi molto, molto forti che ci accusarono di cose che non erano vere. Per esempio, dicevano che il contenuto degli insegnamenti dell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo sarebbe provenuto da me, dal professor Hoffman, e che quindi non sarebbe esistita nessuna rivelazione di Dio. Anche l'insegnamento della reincarnazione, che lo Spirito di Dio ha rivelato nell'opera di rimpatrio di Gesù Cristo, oggi chiamata vita universale, sarebbe pervenuto dal professore Hoffman e pertanto non ci sarebbero state rivelazioni di Dio. Si affermava inoltre che il professore Hoffman sarebbe stato il mentore della profetessa. In colloqui diretti con Graf von Magnis ho ribadito in continuazione che queste affermazioni erano false, così spiega il professore Hoffman. Con il mio calendario in mano potrei confermare che le affermazioni di Graf von Magnis in merito alla reincarnazione erano decisamente false, poiché lo Spirito di Dio diede le rivelazioni divine in merito alla reincarnazione in un periodo in cui io non ero ancora nell'opera di rimpatrio. Graf von Magnis pubblicò poi anche opuscoli in cui continuarono ad essere diffuse menzogne in merito a me, il professore Hoffman, in merito all'opera di rimpatrio di Gesù Cristo e alla profetessa di Dio. Questo è il testo della dichiarazione giurata. La risposta del professore Hoffman alla persona che aveva chiamato da Asburgo e all'incaricato del vescovo di Würzburg, Graf von Magnis, era chiara. Credo che sia meglio se continuiamo a marciare per vie separate. Perché questa richiesta venne rifiutata? La profetessa di Dio, Gabriele, chiese una spiegazione all'Eterno e la risposta dello Spirito di Dio fu la seguente. Io ho inviato in continuazione dei portavoce all'istituzione della Chiesa. Essi ricevettero la scelta di portare la mia parola soltanto o nella Chiesa o nei conventi. Dopodiché la mia parola venne falsificata è inserita nel costrutto degli insegnamenti della Chiesa. E l'Eterno disse, la mia parola è la verità e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche. Cari ascoltatori, cari amici che ci seguite alla radio, con queste parole lo Spirito di Dio stesso spiegò alla profetessa di Dio come furono le cose per i messaggeri e le messaggere di Dio vissuti prima di lei, come ad esempio Teresa d'Avila, Caterina da Siena, Hildegarda da Bingen e ancora altre donne e altri uomini che servirono Dio quali portavoce e strumenti. Le loro opere furono falsificate. Per questo motivo Dio espresse le parole chiare. La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche.
2: La reazione della casta sacerdotale non si fece attendere a lungo. Dato che Gabriele, la portavoce del Cristo Dio, non permise di essere fagocitata dalla Chiesa e non si fece legare agli insegnamenti ecclesiastici, fu discriminata e resa oggetto di diffamazione e di calunnia. Da allora, la possente parola profetica, la parola di Dio, viene di nuovo repressa, trasmessa in modo errato e ridicolizzata in continuazione dalla Chiesa istituzionalizzata e dai suoi incaricati. Tutto questo si può leggere sulla base di molti esempi, soprattutto nel libro dal titolo Le vecchie vesti di Satana. Dio è la verità, Satana la menzogna. La profetessa di Dio dà testimonianza. Gli uomini della Chiesa presagiscono tuttavia di non poter più falsificare la parola di Dio dell'epoca odierna, data tramite Gabriele. Per questo cercano in continuazione di monopolizzarla in modo sottile. Per far questo, prendono alcune parole dello Spirito di Dio e le inseriscono nelle loro affermazioni, come si fa anche con le parole di Hildegarda da Bingen. Ma ciò che loro predicano non lo mettono in pratica. Sono parole vuote, vuote come le loro chiese di pietra, altra cosa che Dio non ha mai voluto.
0: Questo lo rimproverò ai teologi del suo tempo anche Stefano, il profeta di Dio del cristianesimo delle origini, quando disse: «L'Altissimo però non abita in tempi fatti da mano d'uomo. Come dice il profeta Isaia, il cielo è il mio trono e la terra lo scabello dei miei piedi. E quale casa mi edificherete voi, dice il Signore? O quale sarà il luogo del mio riposo? Non ha forse la mia mano fatto tutte queste cose? O gente testarda e pagana nel cuore e nelle orecchie, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo, come i vostri padri, così anche voi. Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato?» Nonostante queste parole si trovino anche nelle Bibbie della Chiesa, malgrado Stefano venga venerato quale santo, l'istituzione ecclesiastica, in forte contrasto con tutto ciò, fece erigere tempi e chiese di pietra in modo mai visto fino ad allora e fece perseguitare i profeti di Dio come avvenne in tutti i tempi. Stefano venne lapidato per le sue parole inequivocabili. Oggi Papa Ratzinger dice di Stefano che egli avrebbe ricevuto, cito, «da Dio il dono del martirio», fine della citazione. Qui si vede lo schema cattolico. Da sempre i portavoci di Dio vennero perseguitati, messi a tacere e il loro messaggio venne distorto e monopolizzato. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
2: Nella grande opera rivelata «Questa è la mia parola» viene spiegato cosa stava dietro a queste persecuzioni. Il Cristo ci spiega e ora cito: «Le tenebre conoscono il messaggio e la discendenza di tutti i grandi profeti ed illuminati e sanno anche quale sangue scorre nelle loro vene. In tutti i grandi profeti ed illuminati, da Abramo a Mosè, a Daniele e Isaia, sino alla grande profetessa istruttrice di Dio nell'epoca odierna, agisce la stessa forza, l'essere primordiale di Dio, la luce che proviene dal santuario di Dio. Molti uomini e donne, e anch'io in veste di Gesù di Nazareth, provennero e provengono, per quanto riguarda il corpo terreno, dalla stirpe di Davide. Questa generazione del Cristo di Davide ha le sue radici nel santuario di Dio ed ha il suo mandato spirituale in me, il Cristo Dio, ossia liberare con me tutto ciò che è legato. Un segno che dimostra l'autenticità di un vero e grande profeta è che questi viene perseguitato, calunniato, disprezzato, deriso e schernito con i mezzi e i metodi disponibili nell'epoca in cui vive. Questo avvenne nei tempi passati, nella vecchia alleanza. Accade a me quando ero sulla terra in veste di Gesù di Nazareth ed accade oggi nuovamente alla profetessa di Dio. Il passato diviene continuamente presente, dato che si incarnano sempre le stesse anime che come uomini hanno perseguitato ed ucciso i profeti già nelle vite precedenti. Il loro mandato di compiere tutto ciò proviene dal basso. Per tutti i veri profeti ed illuminati e per tutti coloro che realizzano la parola di Dio, la sua sacra legge, hanno validità le mie parole. Come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi.
3: Gelten meine Worte. Haben Sie mich verfolgt, so werden Sie auch euch verfolgen.
1: Cari ascoltatori, care ascoltatrici e cari amici, il mandato spirituale dei veri profeti di Dio è di liberare tutto ciò che è legato. E questo mostra lo spirito libero che ha agito in ogni epoca e che ha guidato e guida l'umanità verso la libertà interiore. I profeti di Dio percepirono in sé la libertà e adempirono il loro difficile mandato per amore di Dio e per il loro prossimo. Poiché tutti i profeti hanno preferito dare la loro vita piuttosto che trascurare il loro compito. Questo lo disse il De Garda da Bingen, che viene oggi monopolizzata dalla Chiesa e chiamata come profetessa tedesca.
2: Perché viene chiamata profetessa tedesca e non viene definita solo dottore della Chiesa, dal momento che, da quanto si afferma, dopo Gesù di Nazareth non c'è più stato alcun profeta, ma solo dottori e donne dottori della Chiesa? Abuso e menzogna in passato e abuso e menzogna di nuovo anche oggi. Gabriele, l'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca dell'epoca odierna, vive in mezzo a noi e ha compiuto il mandato che le è stato trasmesso da Dio, nonostante tutte le accuse e le calunnie. Nel suo interiore rimane fedele allo spirito libero, non si lascia legare nell'esteriore e per questo viene perseguitata ancora oggi. Nonostante tutte le ostilità, la parola dell'Eterno è rimasta quindi in tutta la sua purezza. Il messaggio monumentale di Dio viene trasmesso oggi tramite centinaia di stazioni radiofoniche e televisive per gli uomini di tutti i popoli, di tutte le culture.
1: Nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero in Germania, tutti gli uomini hanno la possibilità di accedere alla vera parola dell'Eterno, a tutta l'opera di insegnamento di Gabriele. Pubblica, libera e non falsificata, la parola di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in una cornice dignitosa. Si tratta di un evento con un significato enorme, cosmico, che viene a poco compreso da molte persone. Nell'opera rivelata divina «Questa è la mia parola, Alfa ed Omega», viene spiegato il significato grandioso di ciò che accade nei nostri tempi. Qui il Cristo dà spiegazioni per l'umanità attuale e per le generazioni che seguiranno. Io cito ora: «Il raggio femminile, il serafino della sapienza di Dio, è oggi incarnato ed opera per l'Eterno e per me quale profetessa e messaggera di Dio». Attraverso di lei, l'Eterno e Dio, il Cristo, abbiamo portato e portiamo la nostra chiamata in questo mondo e doniamo, per quanto sia possibile farlo in parola, tutta la verità agli uomini di buona volontà.
0: Sofia, che dà il nome a questa biblioteca, significa sapienza di Dio. E la sapienza è l'azione nello spirito libero universale. La sapienza divina era ed è instancabilmente attiva. Nel libro «Questa è la mia parola» leggiamo ancora: «Tramite la profetessa e messaggera di Dio, le anime e gli uomini ricevono da me, il Cristo, tutta la verità nella parola rivelata». Il raggio parziale incarnato della sapienza divina insegna le eterne leggi anche nei dettagli e mostra a tutti i volenterosi come possono adempierle nel mondo. Tramite Gabriele è stata e viene rivelata tutta la verità all'umanità. Tuttavia, ognuno è e rimane libero. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi vuole lasciarlo, lo lasci. Le leggi eterne che Gabriele ha insegnato e insegna in tutti i suoi dettagli si trovano nella Biblioteca Sofia, il centro dello spirito libero per tutte le culture in tutto il mondo, come manifesto spirituale. La parola in forma di scritto, di suono e di immagine.
1: Le leggi del regno di Dio che lo Spirito libero possente, il Cristo Dio, ha dato tramite la sua profetessa, sono così estese e dettagliate che non è possibile riassumerle in poche parole. Di esse fa parte anche la conoscenza primordiale dell'umanità in merito alla reincarnazione, così come la legge di semina e raccolta, e il sapere sulla vita dell'anima che continua dopo il decesso del corpo. La parola dell'Eterno, data tramite Gabriele, spiega che non esiste alcuna dannazione eterna, ma che tutte le anime faranno ritorno a Dio, a Lui, l'Eterno universale, percorrendo la via che consiste nel sistemare il comportamento errato, riconoscendosi, pentendosi, chiedendo perdono e perdonando, riparando al male fatto e non ripetendo più i peccati riconosciuti. La via che ci riconduce alla nostra eterna patria è la via del discorso della montagna, che Gabriele ci insegna in tutti i dettagli e in tutte le sfaccettature, e che lei vive come esempio per noi. Lo Spirito libero, l'Eterno, ha dato per mezzo di Gabriele tantissimi aiuti in tutti i campi della vita, in merito all'alimentazione, all'educazione dei bambini, alla cura degli anziani, alle abitazioni, all'abbigliamento e molti altri aspetti ancora.
2: Egli ci fa continuamente presente che la Terra è la creazione di Dio per noi uomini e che dovremo trattarla come un organismo vivente, in base al principio della vita che dice: quello che vorresti che gli altri facessero a te, fallo tu a loro per primo. Lo Spirito libero ci ha insegnato di aver rispetto per tutto ciò che si trova sulla Terra, in essa e al di sopra di essa, e insegna a noi uomini di proteggere con amore e in pace la Madre Terra, che nutre l'umanità. La realizzazione degli insegnamenti, l'opera attiva, è la Fondazione Gabriele Internazionale per tutte le culture in tutto il mondo, che viene rappresentata con un punto di informazione della Biblioteca Sofia.
0: Cari ascoltatori, care ascoltatrici, la Biblioteca Sofia è quindi un centro spirituale internazionale in cui la verità tutta intera annunciata da Gesù di Nazareth è a disposizione di tutti gli uomini che cercano Dio, in forma scritta, sonora e visiva. E questo non solo in lingua tedesca, ma anche in inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, sloveno, serbo, croato e in molte altre lingue.
1: Nell'Antico Testamento, nella vecchia alleanza prima di Gesù di Nazareth, gli uomini conservarono ciò che avevano di più prezioso, i 10 comandamenti dati tramite Mosè nell'arca dell'alleanza. Quindi si può dire l'arca dell'alleanza dell'epoca odierna e futura è la Biblioteca Sofia. Per mezzo di Gabriele sono state date le leggi divine eterne in ogni loro dettaglio. Gli innumerevoli messaggi dello Spirito del Cristo Dio, la parola autentica e non falsificata di Dio nella nostra epoca, è il contenuto dell'Arca dell'Alleanza per l'epoca odierna, la Biblioteca Sofia, in Germania, il centro dello Spirito libero. Cari amici, l'ascolto, con queste parole giungiamo alla fine della nostra trasmissione. Abbiamo spiegato come Dio, l'Eterno, lo Spirito libero, abbia sempre parlato agli uomini tramite i suoi profeti e messaggeri del Regno di Dio, e come sia sempre stata la casta sacerdotale a mettersi contro i profeti, monopolizzando e falsificando la parola di Dio. Nell'epoca unica in cui viviamo oggi, grazie a Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, non è più possibile che la parola di Dio venga falsificata, poiché l'Eterno disse tramite lei: «La mia parola è la verità, e la verità resta al di fuori delle istituzioni ecclesiastiche». Cari amici all'ascolto, questa verità che proviene dalla mano di Dio è a disposizione di tutti gli uomini in tutta la sua pienezza nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Auguriamo a tutti ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.
4: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione. Molte persone fanno molta fatica a comprendere il vero amore. Nella maggior parte dei casi, l'uomo pensa che l'amore umano sia l'amore di Dio. Questa opinione, come molte altre, è soltanto un'illusione che ci abbaglia in certe situazioni della vita quotidiana. L'amore che noi uomini crediamo erroneamente sia il vero amore autentico e profondo si basa in genere sul voler possedere e avere. Per esempio, all'uomo piacciono determinate caratteristiche di una donna e alla donna alcune qualità di un uomo. Questi attributi attraenti possono stimolare l'innamoramento. Esercitando un'attrazione su uno dei due, anche se le qualità dell'altro che ci attirano provocano allo stesso tempo il desiderio di possedere la persona amata, ossia di volerla avere per sé. Da questo amore, basato sull'attrazione che ci affascina, nasce di tanto in tanto un cosiddetto rapporto di amore. Ciò che ci sembra tanto affascinante nell'altro ci attira. Perché? Perché sono qualità che noi non abbiamo. Un'altra motivazione che può dare origine a un grande affetto e ammirazione può essere, per esempio, il modo di presentarsi di una donna o di un uomo. La persona che ammiriamo irradia una certa sicurezza che ci affascina, che ci attira e che ci manca. Il pensiero che segue potrebbe quindi essere: voglio possedere questa donna o quest'uomo. Sono soltanto due esempi che ci possono indurre a riflettere. In merito alle diverse situazioni di attrazione che viene definita amore, si può dire quanto segue. L'immagine ideale agisce sulla persona che corrisponde alla stessa immagine ideale. L'uno si aspetta dall'altro ciò che manca a lui stesso, ciò che desidera raggiungere, ciò che non possiede, ma che vorrebbe avere. In molti casi, l'uomo, alla fine, chiama tutto ciò amore. Si può quindi dire: chi è simile viene attirato dalla stessa immagine ideale. Ognuno si aspetta dall'altro che questi gli offra ciò che egli stesso desidera, ciò che quindi non possiede, ma che vorrebbe avere. Non è quindi ciò che ognuno ha a proprio credito che si attira reciprocamente, bensì ciò che costituisce il nostro debito, perché è una carenza. In molti casi, poi, l'uomo definisce tutto ciò come amore. L'amore di Dio, l'amore cosmico, è il dare e ricevere. L'amore di Dio dona e l'uomo lo può ricevere se lo desidera e se si prepara a riceverlo. L'uomo dovrebbe quindi sintonizzarsi per ricevere la luce del vero amore. Ciò significa che dovremmo dissolvere le nostre ombre umane, che sono come delle nuvole. Un esempio. Il sole irradia luce e calore verso la terra. Il sole stesso non crea alcun rannuvolamento, ossia cumuli di nubi, e quindi nemmeno ombre. Il sole non chiede se vogliamo i suoi raggi e il suo calore, ma dona. Indipendentemente dal fatto se noi uomini vogliamo determinare o meno ciò che il sole fa, se uno oggi desidera che piova e l'altro desidera i raggi del sole che lo riscaldano. Quindi il sole dona e non si aspetta nulla da noi.

Infatti, l'amore cosmico è sempre unità, dona, ama, aiuta, assiste e guarisce. L'amore eterno, la luce dell'infinito, è il vero amore. È la luce dell'infinito che in Occidente chiamiamo Dio oppure Cristo Dio. Quando ci rivolgiamo alla forza che redime, libera, aiuta e guarisce, ossia se chiediamo di riceverla. La luce eterna e universale dell'amore non chiede nulla a noi uomini. L'amore eterno, il sole dell'essere originario, continua a donare. Siamo noi uomini che creiamo le nuvole, le ombre, perché vogliamo qualcosa di diverso dai raggi dell'amore che dona in eterno. Per questo creiamo le nuvole, ossia cumuli di nubi. Questa condizione di allontanamento dalla luce adombra il nostro animo e pertanto anche le parti del nostro corpo fisico che sono quindi assetate di luce, di forza e calore, dei raggi del vero amore, della luce del sole interiore. Anche se l'amore eterno dona sempre, senza limiti, esso ci raggiunge solo in parte. Il nostro respiro superficiale ce lo dimostra. Respiriamo nella nostra esistenza condotta nell'ombra, nel gelo dei nostri sentimenti che mirano ad essere amati. In molti casi l'uomo non è disposto a guardare le proprie ombre, i suoi comportamenti che non sono buoni e pertanto sono negativi e che si trovano nei suoi sentimenti, nei suoi pensieri, nelle sue parole e azioni, per poi sistemarli. Finché noi desideriamo amore da altre persone o cerchiamo di appoggiarci al nostro prossimo, ci troveremo sempre nella nostra stessa ombra. Molte persone si aspettano sicurezza e vogliono essere amate dall'altro, senza chiedersi: come sono io? È possibile amarmi? Con il passare del tempo, da ciò si sviluppano delusione, amarezza, litigi, inimicizia, fino ad arrivare all'odio. È forse questo l'amore di cui abbiamo parlato come amore divino assoluto? O non è invece una parte delle nostre debolezze che si accumulano come nubi davanti al vero amore, alla luce che dona in eterno? Che cosa si potrebbe fare? Noi, ognuno di noi, dovremo prima o poi imparare a sviluppare una forza dalla debolezza che si aspetta e pretende sempre qualcosa. In molte situazioni,

giorni le aspettative dell'uomo vanno oltre ogni misura. Gesù di Nazaret ci ha aiutati e oggi è il Cristo Dio che ci aiuta. 2000 anni fa ci insegnò quanto segue e la sua parola vale oggi come in passato. Tutto ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa è la legge e i profeti. Avete sentito che fu detto agli antichi: ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per coloro che vi perseguitano, affinché siate figli di vostro Padre nei cieli, che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Se amate infatti quelli che vi amano, che merito ne avrete? Queste sono parole di Gesù di Nazaret. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo uomo. Per questo, la domanda chiave che potremmo porre a ognuno di noi è: da che cosa sono costituiti i cumuli delle mie nubi? Nel nostro modo di comportarci troviamo i nostri errori, le nostre debolezze, le nostre nuvole, chiamate anche peccati, contro la libertà, contro la vita, contro i raggi del sole eterno, la forza della vita. Per questo, ora e oggi, sarebbe bene fare un esame di coscienza, per sistemare ora e oggi gli aspetti poco buoni che si trovano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Se lo desiderate, entriamo insieme in preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito Onnipotente dell'Amore di aiutarci a riconoscere che cosa occupa il nostro animo oggi per sistemarlo. Se le nostre nuvole si diradano, percepiamo l'amore che aiuta e che guarisce, la forza del Cristo Dio nell'anima e nel corpo.

0: Nun gehen wir
1: Ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando consapevolmente, in modo da rilassarci e liberarci dai pensieri che ancora ci assillano. Per prima cosa ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Poniamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ci rivolgiamo ora verso il nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che passano per il nostro cervello e per il nostro animo. Di conseguenza, anche il sistema nervoso è contratto. Noi siamo nervosi e inquieti. Ciò significa che non riusciamo a calmarci. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora cerchiamo di respirare in modo più profondo. In tal modo i pensieri e i sentimenti che ci assillano si allontanano sempre più. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Lo seguiamo mentre pervade il nostro corpo ed esce poi di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Inspiriamo sempre più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo in modo profondo, molto profondo, ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo ancor più profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro.
0: Vi
1: accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora inspirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate portando il respiro fino nel ventre. Ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Lì ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro ed espiriamo poi lentamente attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro ed espiriamo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più da voi. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo
0: ein
1: profondamente
0: langsam wieder
1: ed espiriamo
0: aus.
1: Di nuovo lentamente.
0: Wie automatisch geht
1: il nostro respiro diviene automaticamente più profondo perché siamo divenuti più tranquilli.
0: Unsere tiefen Atem
1: La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso.
0: Ohne den Atem im
1: Senza trattenere il respiro nel ventre,
0: atmen wir noch
1: respiriamo ancora alcune volte in modo profondo
0: und atmen
1: ed espiriamo lentamente.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo
0: ein
1: in modo profondo
0: und wieder langsam
1: ed espiriamo
0: aus.
1: Lentamente.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri
0: Abstand
1: pensieri
0: genommen.
1: Si sono allontanati da noi.
0: Das Nervensystem
1: Il sistema nervoso è rilassato.
0: Wir atmen nun
1: Respiriamo
0: tief,
1: ora in modo tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Nun lassen wir es
1: ora
0: atmen.
1: Lasciamo fluire
0: es
1: il respiro.
0: Atmet.
1: Il respiro fluisce.
0: Lassen Sie es atmen.
1: Lasciate che il respiro fluisca. Il respiro fluisce.
0: Ihre Muskeln und
1: I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati.
0: Deshalb atmen Sie um
1: per questo respirate in modo molto più profondo ed espirate in modo tranquillo e rilassato.
0: Sie sind aufnahmefähig
1: Siete aperti
0: für die
1: per ricevere la forza della salvezza.
0: Worte, die gefüllt
1: Parole
0: mit der
1: ricolme di forza vitale di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo.
0: Mit der Hilfe der
1: Con l'aiuto della forza del Cristo Dio mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo.
0: Bitte, denken Sie
1: ora
0: nicht
1: vi prego di non seguire le parole con I pensieri, ma lasciate che le energie delle parole fluiscano in modo consapevole e in silenzio nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con I pensieri, occupandovi in pensieri di cose che sono addirittura al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Atmen Sie ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo.
0: Der innere Arzt und
1: Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore, che è la vita, si irradia nella vostra anima.
0: Der innere Arzt
1: Il medico e guaritore interiore, il sole,
0: Das innere
1: la luce interiore
0: das das Leben
1: che è la vita
0: strahlt
1: si irradia nella vostra anima.
0: das Licht,
1: la luce, si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt.
1: Si irradia.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima.
0: Der innere Arzt und
1: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima. Si irradia attraverso la vostra anima.
0: Der Christus Gott,
1: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Der Christus Gottes Geist,
1: lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
0: Es strahlt,
1: si irradia nella vostra anima.
0: Es strahlt,
1: si irradia nel vostro corpo.
0: Es strahlt,
1: si irradia in ogni cellula, in ogni parte del corpo.
0: Es strahlt,
1: lo Spirito del Cristo Dio si irradia.
0: Der Odem,
1: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, diviene ora attivo anche nel vostro respiro.
0: Der helfende und heilige,
1: lo Spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce ora anche nel vostro respiro.
0: Das Licht,
1: la luce, è il soffio della vita.
0: Si atmen tief,
1: inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia.
0: Si atmen tief,
1: inspirate profondamente
0: und atmen
1: ed espirate tutto ciò che non è buono, come sofferenza, dolore o addirittura aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Inspirate la forza che aiuta e guarisce ed espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia.
0: Die helfende und heilende,
1: la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico.
0: Es strahlt,
1: si irradia,
0: es hilft,
1: aiuta,
0: es heilt,
1: guarisce E voi espirate ciò che non è buono, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Voi inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Voi inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Voi inspirate ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Inspirate profondamente. Ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente e tramite la forza interiore del medico e guaritore interiore espirate i pesi che vi opprimono. Voi inspirate profondamente. E con l'aiuto del Cristo Dio espirate ciò che vi opprime. Voi inspirate profondamente ed espirate tutti i pesi che vi opprimono. Nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la forza che aiuta e guarisce. Inspirate quindi profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Armonia e una profonda calma vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Voi inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate lentamente e in modo consapevole le forze nocive dal vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna mentre continuate a respirare.

0: di zart.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

0: Kraft des Lebens,
1: la forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce, fluisce, fluisce attraverso la vostra anima e il vostro corpo. Fluisce, fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate.

0: Ihr Erdendasein ist ihr Leben.
1: La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che nella nostra vita quotidiana dovremmo esaminare nella misura del possibile tutte le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarle. Se vi siete riproposti alcune cose che potete sistemare con un colloquio o ponendovi rimedio, fatelo. Infatti, come abbiamo detto, ogni giorno ha il suo fardello. Così facendo, create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. In conclusione, ascoltiamo ancora un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Einen guten Morgen.
1: Buongiorno. Il nuovo giorno è appena sorto e voi, noi tutti, cominciamo la nostra giornata. Posso darvi due pensieri da portare con voi nella giornata? Per esempio, trovate voi stessi nel momento in cui imparate a non fare proprie le opinioni e le argomentazioni degli altri.

0: weiterer Aspekt zum Nachdenken.
1: Ed ora un altro aspetto su cui riflettere. Dell'amor proprio, la persona si appropria da sé, mentre l'amore di Dio è in lui. Ciò significa Dio in voi, Dio in noi, Dio nei mondi della natura.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini, uomini contro gli animali, uomini contro la natura, uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: Stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico,

e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita, è lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, dalla legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore e riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce la vita.

possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra, rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente. Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento a Te,
possa ammorbidirsi qualche cuore, che delle coscienze possano di nuovo risvegliarsi affinché l'uomo crudele a poco ridiventi immagine dell'Eterno Padre, perché la coscienza pulsa. Padre Celeste, tu ci dai la forza di ringraziarti. E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Das Urlicht für alle.
1: La luce originaria per tutti gli uomini. Sviluppa le forze di autoguarigione. Guarisci te stesso con la forza del Cristo Dio.

Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, la luce originaria è la forza e la fonte della forza, Dio. Spesso le persone credono in un Dio lontano, inaccessibile, che esiste da qualche parte e ci osserva con occhio critico e assegna a ciascuno quello che gli viene in mente secondo la sua volontà. Molti anni fa sentivo e pensavo in modo simile, perché questa era l'immagine di Dio che mi era stata insegnata. Un colpo del destino nella mia famiglia ha portato una svolta in me. In quel momento, presa dalla sofferenza interiore, ho iniziato a riflettere su Dio. Con le mie domande, con gli aspetti piccoli e grandi che comprendevo, è come se avessi proteso le mie antenne interiori per cercare Dio. Ho iniziato di nuovo a pregare. Erano preghiere libere. Erano preghiere che scaturivano dal rapporto che stavo sviluppando con Dio, che mi allontanava sempre più dal Dio istituzionalizzato delle chiese. In quel periodo lessi il discorso della montagna. Al termine delle indicazioni date da Gesù si legge: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Questo comprendeva per me anche di realizzare passo per passo le mie preghiere. Per esempio, se preghiamo: Signore, fa che nel cuore dei miei simili si faccia pace, dovremmo prima fare pace intorno a noi e in noi, facendo la pace con tutti i nostri simili. Nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna trovai in continuazione indicazioni per il mio ulteriore sviluppo spirituale. Lessi a senso: fai tu per primo agli altri quello che vorresti che gli altri facessero a te. Compresi cosa comportasse per me. Se voglio che gli altri mi aiutino, che pensino bene di me, che mantengano la pace nei miei confronti, dovrei fare io per prima tutto questo nei loro confronti. A questo aspetto che avevo riconosciuto se ne aggiunse un altro. Se ho inflitto sofferenza ad altri, se ho coltivato odio, invidia e pensieri simili di inimicizia, dovrei prima di tutto sviluppare in me il pentimento, chiedendomi: vorrei io che gli altri si comportassero nei miei confronti come mi sono comportata io verso di loro? Se in questo modo si sviluppa il pentimento, dovremmo chiedere perdono e non pensare, dire o compiere più gli stessi o simili comportamenti. Questo significa che il perdono diviene attivo solo se lo facciamo e se, come ci ha comandato Gesù di Nazaret, non ripetiamo più le stesse o simili cose. Se ci stacchiamo dai peccati, per esempio dalle paure di malattie e di molto altro, e anche dall'immagine di essere malati, e smettiamo di continuare a parlare di malattia,
La luce originaria, Dio, potrà fluire attraverso la nostra anima e attivare le forze di autoguarigione.

Ora ci prepariamo per attivare le forze di autoguarigione. Allo stesso tempo possiamo esercitarci a diventare silenziosi per giungere poco alla volta al silenzio che è Dio, la luce originaria. Ci sediamo con il busto ben diritto. I piedi sono appoggiati sul pavimento. Posiamo i dorsi delle mani sulle cosce e atterriamo le mani vicino al busto. Se stiamo in piedi, abbassiamo le braccia e rivolgiamo i palmi delle mani in avanti. In questo modo possiamo interiorizzarci meglio. Ci immaginiamo la luce originaria vicino al nostro cuore. È un sole splendente. È la forza e la fonte della forza che si trova nel profondo dell'anima, ma anche in ogni cellula del nostro corpo, in ogni vaso sanguigno, negli ormoni, nei nervi, nelle ghiandole e nelle ossa, in tutte le parti del nostro corpo. Chiudiamo gli occhi e orientiamo i nostri sensi sul sole centrale della vita, sulla luce originaria nei pressi del nostro cuore. Ci immergiamo nella fonte di radiazione dell'eterno essere e ci sentiamo avvolti dalla luce, che è calore, fiducia, speranza, sicurezza, aiuto e guarigione. È la luce del Cristo Dio. È la luce originaria. Mentre ci troviamo con i nostri sensi nel sole dell'amore, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. Viene e va.

Sentiamo che stiamo diventando sempre più tranquilli, perché i pensieri assillanti che avevamo si allontanano da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. In noi si fa silenzio. Questo significa che tutto quello che ci assilla, la nostra volontà e le nostre aspirazioni, si sono allontanati da noi. Percepiamo una forza fluente, tranquilla. È la luce originaria, la luce del Cristo Dio. È il nostro vero essere. È la vita, che è anche la nostra vita. Il respiro ci porta sempre più in profondità nella fonte di radiazione che è Dio, nella luce originaria.

Il nostro respiro è sempre più tranquillo e profondo. I nostri pensieri assillanti, le nostre aspirazioni e il nostro volere si allontanano sempre più da noi. Presagiamo cosa significhi diventare silenziosi. Diventare silenziosi non significa ancora essere silenziosi, poiché il silenzio è Dio, la luce originaria in noi. Ma diventare silenziosi è qualcosa di prezioso per noi in questo mondo. Quanto più diventiamo silenziosi, tanto più chiaramente riconosciamo gli aspetti umani, il peccato, ma anche gli aspetti belli e buoni, il calore della luce originaria, la protezione in Lui, la sicurezza e l'aiuto.

Preghiamo e rivolgiamo le nostre preghiere alla fonte di radiazione interiore, a Dio in Cristo, nostro Redentore. Eterna, sacra forza radiosa, tu sei l'amore infinito, colui che si prende cura di noi, la salvezza e la vita. Ogni essere umano, tutte le anime nelle sfere di purificazione, ogni pianticella, ogni pietra e anche ogni animaletto sono in te, perché tu sei la luce che crea e dà forma, da cui sono scaturite e scaturiscono tutte le forme di vita pure. Tu sei lo spirito dell'amore in noi esseri umani, nelle anime, nei regni della natura, negli astri. Tu sei colui che è l'infinito e l'infinito nell'universo. Tu sei il cielo e tu sei nella terra. Tu mi sei così vicino, poiché tu sei la forza e la fonte della forza, che io posso chiamare anche Padre. Eterno Padre, la tua bontà si è manifestata in Gesù di Nazaret, che è divenuto il nostro Redentore. Il tuo amore e la tua bontà in Lui sono la nostra via, è la via con il Cristo, nostro Redentore, che conduce a te nell'eterno essere, nel regno della pace. Dal profondo dell'anima sale la nostalgia di essere di nuovo tutt'uno con te, di deporre quello che mi separa da te, i miei peccati, il mio comportamento errato nei tuoi confronti, verso la vita che è anche la nostra vita. Cristo, che sei il Redentore di tutti noi, ti prego, sviluppa nel mio cuore il pentimento e fammi riconoscere allo stesso tempo i miei peccati, affinché possa pentirmene, sistemarli con il tuo aiuto e poi non ripeterli più, perché la vita possa entrare nella mia anima e nel mio corpo e liberarmi da ogni peso, rendermi sano e felice, donarmi gioia e felicità, in modo che io possa essere di nuovo in grado di amare come tu ci hai comandato. Ama Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze e il tuo prossimo come te stesso. Eterna luce originaria, Dio, tu sei nella mia anima, tu sei nel mio corpo, tu sei nelle forze di autoguarigione, tu sei nei miei pensieri, nelle mie parole e azioni. Tu mi aiuti a pentirmi dei miei pensieri negativi, delle mie parole e azioni contrarie alla legge, a sistemarli e a non pensare più come ho fatto finora.
Le parole riguardo alla malattia si trasformano in parole sulla salute. Le parole di inimicizia si trasformano in amicizia. Le parole di discordia si trasformano in pace. Le parole di rifiuto a riconciliarsi si trasformano in riconciliazione. Le parole di odio in amicizia. Le parole di invidia in donare. Le parole di distruzione in parole costruttive.

Caro fratello, cara sorella, ora iniziamo insieme ad attivare il circuito per sistemare, restando concentrati sulla luce interiore, sulla luce originaria. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo che diventiamo silenziosi. L'assenza di pensieri ci permette di essere nella luce originaria, nella luce della pace, della gioia, dell'amore e della guarigione. Ora entriamo nel circuito per sistemare. Preghiamo il Cristo di indicarci aspetti dei nostri peccati dalle immagini della nostra vita, dal nostro passato, quello di cui possiamo pentirci e che possiamo sistemare ora.

Cristo, ti chiediamo il tuo aiuto. Indicaci aspetti del peccato, quello che possiamo sistemare oggi. Dalla nostra anima affiorano immagini che sono parti del film della nostra vita che abbiamo creato con il nostro comportamento lontano da Dio. Mentre ci osserviamo nell'immagine della nostra vita del passato che è affiorata in noi, ascoltiamo della musica tranquilla.

Ora inizia il circuito per sistemare. Ci pentiamo degli errori che abbiamo riconosciuto, dei nostri peccati. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo, chiedendo perdono al nostro prossimo verso il quale abbiamo peccato. Lo facciamo in pensieri.

0: Nun vergeben
1: ora perdoniamo il nostro prossimo che ha peccato nei nostri confronti. Lo facciamo in pensiero.

se possiamo ancora porre rimedio ad alcuni comportamenti errati che si sono esternati in azioni che erano un peccato, dovremmo farlo dopo la luce originaria. Secondo l'insegnamento di Gesù, non dovremmo più ripetere ciò di cui ci siamo pentiti, che abbiamo sistemato e, se ancora possibile, a cui abbiamo posto rimedio. Gesù ci disse a senso: va, e d'ora in poi non peccare più. Il Cristo trasformerà i peccati che non ripeteremo più in forza positiva nella nostra anima. Questa forza fluisce attraverso l'anima nel nostro corpo e attiva le forze di autoguarigione. Non ripetiamo più i peccati, riproponendoci dei comandamenti di Dio che mettiamo in pratica nella vita quotidiana. Il circuito per sistemare attiva le forze di autoguarigione. Ha inizio la guarigione globale. Poniamo la mano destra sulla parte del corpo verso la quale vogliamo far fluire le forze di guarigione e vitali. Con i nostri pensieri accompagniamo le forze di autoguarigione attive verso l'organo interessato oppure verso i tessuti del corpo, le ossa, le ghiandole, gli ormoni, verso i nostri nervi, i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo per sentire come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo si sviluppa calore, una sottile vibrazione passa attraverso il corpo. È la forza e la fonte della forza, Dio, nell'anima e nel corpo. Affermiamo la guarigione dell'anima. Affermiamo la guarigione del corpo. Guarisce. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione attive agiscono. Agiscono nei nostri organi, nei tessuti, nelle ossa, nei nervi, nelle ghiandole, negli ormoni, nei vasi sanguigni e linfatici, in tutte le parti del nostro corpo verso le quali dirigiamo le forze di autoguarigione. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce.

Riportiamo la mano destra al suo posto. Il dorso della mano è posato sulla coscia. Se stiamo in piedi, abbassiamo il braccio destro. Ora entriamo di nuovo nel circuito per sistemare e rafforziamo allo stesso tempo le forze di autoguarigione, sistemando i nostri peccati. Chiediamo di nuovo allo Spirito del Cristo Dio, alla luce originaria, di mostrarci dal nostro film della vita l'immagine dei nostri peccati che ora possiamo sistemare, affinché nella nostra anima si faccia sempre più luce e i gruppi di cellule ricevano sempre più la luce del Cristo Dio, la luce originaria. Se vogliamo pentirci di ulteriori peccati e sistemarli, entriamo di nuovo in comunicazione con la luce originaria in noi. Sperimentiamo di nuovo aspetti del peccato dalla nostra anima. Una o più immagini fluiscono attraverso il nostro subconscio nel conscio. Ora sperimentiamo noi stessi in queste immagini. In immagini affiorano alcune situazioni che in passato abbiamo immesso nel nostro subconscio e nella nostra anima, con i nostri sentimenti, i nostri pensieri e il nostro comportamento negativi. Vediamo noi stessi in queste immagini. Sentiamo come parliamo. Sentiamo come pensiamo. Sappiamo quello che volevamo a quel tempo. Mentre osserviamo il nostro comportamento nell'immagine, ascoltiamo della musica.

Vogliamo che altri si comportino con noi come ci siamo comportati noi con loro? Se non lo vogliamo, chiediamo la forza per pentirci. Ci pentiamo. Ci pentiamo. Sistemiamo.

Non ripeteremo più nella nostra vita quotidiana quello di cui ci siamo pentiti e che abbiamo sistemato. Secondo l'insegnamento di Gesù, va e d'ora in poi non peccare più. Se facciamo come voleva Gesù, attiviamo sempre di più le forze di autoguarigione. Ora poniamo di nuovo la mano destra sull'organo che crediamo abbia bisogno di aiuto. Con i nostri pensieri che affermano la guarigione globale, dirigiamo le forze di autoguarigione verso l'organo che scegliamo, oppure verso le ghiandole, gli ormoni, verso le ossa, i tessuti, verso i nervi e i vasi sanguigni e linfatici. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo che la luce originaria splende sempre di più vicino al nostro cuore. Tramite la luce originaria si sono ravvivate le forze di autoguarigione che portano al corpo equilibrio, armonia e fiducia. Le forze di autoguarigione agiscono nelle nostre cellule, nelle ghiandole, negli ormoni, nelle ossa, nei vasi sanguigni e linfatici, nei nostri nervi, in tutte le parti del nostro corpo. Guarisce. Guarisce. L'amore di Dio guarisce. L'amore guarisce.

voce originaria. Guarisce. Guarisce. La forza fluente di guarigione agisce in tutte le parti del corpo fisico. Guarisce.

La luce originaria pervade l'anima. La luce originaria sviluppa sempre di più le forze di autoguarigione. La luce originaria agisce in tutte le parti del corpo.

Ora riportiamo la mano destra dov'era. Osserviamo il nostro respiro. È tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo. Simbolicamente, vicino al nostro cuore splende la luce originaria, nella quale ora ci immergiamo di nuovo consapevolmente per percepirla. Dalla luce fluiscono verso di noi pace, armonia e amore. Un sentimento ultraterreno che non si può ben definire. È la risposta dell'amore, la risposta dello spirito eternamente fluente dell'amore, Dio. Avvolti nella luce possente dell'essere divino, chiediamo di nuovo di attivare il circuito spirituale e preghiamo il Cristo di toccare di nuovo aspetti del peccato nella nostra anima. Il Cristo tocca aspetti del peccato nella nostra anima. Sperimentiamo noi stessi in immagini. Sperimentiamo come immagini le diverse situazioni che sono una parte del nostro passato. Sentiamo come parliamo, percepiamo come pensiamo, vediamo come agiamo. Questo nostro comportamento errato si pone sul nostro corpo. Percepiamo il dolore e il male, appunto quello che abbiamo inflitto ad altri. Se vogliamo pentirci e sistemare, il Cristo agisce nella nostra anima. Ci pentiamo. Ci pentiamo.

Dopo la luce originaria, sistemeremo le azioni che erano peccato nella misura in cui c'è ancora possibile. Poniamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Dirigiamo nel nostro corpo le forze di autoguarigione che agiscono intensamente verso i gruppi di cellule, verso le parti del nostro corpo che hanno bisogno di guarigione. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze vitali e di guarigione agiscono nel nostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione che agiscono intensamente apportano nel nostro corpo calore e affermano la guarigione globale. Nel nostro corpo c'è sempre più movimento. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Affermiamo che le cellule malate vengono eliminate. Affermiamo che si edificano cellule sane. Guarisce. Il Cristo guarisce la nostra anima. Il Cristo guarisce la nostra anima. Le forze di autoguarigione fluiscono con l'aiuto del Cristo Dio. Fluiscono nel nostro corpo. Fluiscono nel nostro corpo. Guarisce. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. La guarigione globale guarisce l'anima e il corpo. Guarisce. Guarisce.

Ora riportiamo la mano destra al suo posto. Percepiamo nel profondo del nostro corpo e sentiamo come agiscono le forze di autoguarigione. Nel nostro corpo c'è un delicato movimento. Le cellule malate si avviano a essere eliminate. Si edificano cellule sane. La vita, che è Dio, agisce nella nostra anima, agisce nel nostro corpo. La forza e la fonte della forza pervadono l'anima e il corpo. I nostri sentimenti, le nostre sensazioni e i pensieri sono programmati sul positivo, sulla salute, sulla felicità interiore, sulla gioia interiore, sull'affermare costantemente la salute, sul bene e sul vivere in modo consapevole. I nostri pensieri sono per i nostri simili, per la vita, con la vita e quindi per il nostro prossimo e con lui.

Percepiamo nella forza di radiazione, nel profondo della luce originaria che splende nelle vicinanze del nostro cuore. L'amore ci pervade e ci avvolge. L'amore è il nostro vero essere. L'amore ci dona calore e calma, pace e armonia. Percepiamo cosa significhi essere in silenzio. L'amore perdona. Noi perdoniamo. L'amore è pace. Facciamo la pace e manteniamo la pace. La pace è armonia. Cambiamo e sciogliamo la disarmonia. L'unità di Dio è l'essere insieme a tutte le persone e ai regni della natura. Un respiro tranquillo e profondo ci porta sempre più nel silenzio interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Pervade il corpo fisico. Il soffio di Dio fluisce tranquillo e profondamente attraverso l'anima e il corpo. Siamo divenuti silenziosi, ci siamo raccolti nella corrente del silenzio, nella luce originaria. In questo silenzio lasciamo fluire la preghiera. Dal silenzio ognuno di noi prega come il silenzio desidera pregare attraverso di noi.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, la grazia di Dio è il grande amore che bussa costantemente alla porta del nostro cuore affinché ci rivolgiamo a Lui, il grande Spirito della vita. Gli chiediamo aiuto e di starci vicino, come ci ha insegnato Gesù. Chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Io ho bussato alla porta e mi è stato aperto. Nel mio cuore ho sperimentato e sperimento un amore infinito e indescrivibile che ci sta sempre vicino, che desidera sempre aiutarci e servirci. È l'amore del nostro eterno Padre dei Cieli che tramite il Cristo, nostro Redentore, desidera agire per noi. Quando ero malata, andavo dal medico. Quando ho trovato Dio, ho continuato ad andare da un medico. E lo consiglio anche a voi. Quando andate da un medico che scegliete, includetelo nella vostra preghiera e affidatevi anche a Lui, dicendo sì al Cristo in Lui. Ma non dimenticate che anche voi potete contribuire in modo decisivo alla vostra salute e alla vostra felicità interiore, compiendo quello che ci ha insegnato Gesù. Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, nel mio cuore sono e rimango con voi e vi auguro tanta, tanta felicità e la forza per avvicinarvi a Lui, allo Spirito di Dio, la forza e la fonte della forza. L'amore di Dio ci accompagna.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo, è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi.
0: Quindi,
1: per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
0: In Harmonie.
1: In armonia con i regni della natura.
0: Dann ist Einheit.
1: Allora c'è unità.
0: Ein Baustein.
1: Un mattone si aggiunge all'altro.
0: So wie sich die Bausteine
1: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
0: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
1: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Und fühlen den Geist.
1: E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: Wir bejahen die Heilung durch den Geist.
1: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: das Licht strömt,
1: luce che guarisce e aiuta, fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: das helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Fühlen wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: in dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana, eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir

0: chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
1: Sind wir in Harmonie?
0: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
1: In harmonie.
0: In armonia con i regni della natura.
1: Dann ist Einheit.
0: Allora c'è unità.
1: Ein Baustein.
0: Un mattone si aggiunge all'altro.
1: So wie sich die Bausteine.
0: E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
1: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
0: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
1: Wir atmen.
0: Respiriamo.
1: Und fühlen den Geist.
0: E percepiamo lo spirito in noi.
1: Im Atem ist der Odem.
0: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Christus die große Liebe.
0: Cristo il grande amore per noi.
1: Liebe verbindet.
0: L'amore collega tutti i mattoni.
1: Liebe leitet die Brücke.
0: L'amore guida il ponte.
1: Und lenkt sich
0: e lo orienta verso il Cristo in noi.
1: In diesen Minuten kurzer Besinnung.
0: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
1: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
0: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus löst.
0: Il Cristo scioglie.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus baut mit uns.
0: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
1: Still wird es in uns.
0: In noi si fa silenzio.
1: Christus hilft uns zu erspüren.
0: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
1: sich ihm anzufangen.

0: Affidarsi a lui.
1: Und in Geduld
0: e affermare con pazienza la sua forza.
1: Wir bejahen seine
0: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist.
1: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Es strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Das Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: helfende Licht.
1: La luce che aiuta fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: in dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere, persevera, non ha nulla in comune con il Dio delle istituzioni ecclesiastiche. Non ha niente a che fare con il Dio della Chiesa, che si dice abbia preso dimora in oggetti ornati artisticamente, che abbia bisogno di intermediari, i quali, dopo essere stati nominati santi dalle istituzioni ecclesiastiche, dovrebbero intercedere per presentare a Dio le preghiere degli uomini.
0: Daran zu glauben,
1: credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazareth afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazareth ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro, se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e, chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazareth comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
0: Lass nicht los.
1: Non desistere, persevera, sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto quando si fa largo la disperazione. Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce. La sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere. Tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste in te, in tutti noi. Per questo, non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera. Prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo, non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera, prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazaret ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia, tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere, non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa tuttavia che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza, perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare, per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anche egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri. Ciò che ci tocca e ci mette eventualmente in agitazione è un messaggio rivolto a noi, vuole dire qualcosa a noi. Ripetiamo. I contenuti dei sentimenti, dei pensieri e delle parole di ogni singolo uomo sono messaggi, sono potenziali di trasmissione. E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette e ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci che cosa trasmetto io? Quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole? Verso chi trasmetto con queste cose? Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio. Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice attenzione. Ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo, ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano, i nostri programmi, sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale di trasmissione è positivo, allora riceveremo anche cose positive. Dipende quindi totalmente da noi e non da ciò che pensa il nostro prossimo, da ciò che trasmette lui. Perciò torniamo continuamente al nostro tema. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, ci vuole stimolare a orientarci sull'emittente universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa, orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo, persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo, non desistere, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché, in modo corrispondente, è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto? E che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione? E che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di cause, di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione e a muovere in sé questi aspetti, e a causa di tutto ciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, Allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio in noi, e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività. E di conseguenza riceviamo anche sempre più forza positiva. Oppure lasciamo che si compia uno sviluppo negativo. Chi rimane su questa lunghezza d'onda dei sentimenti, dei pensieri e delle parole negativi, deve anche accettare che riceverà negatività. Potremmo dire a ragione che ogni persona costruisce la propria felicità. Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè. Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazaret, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita. Tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo spirito libero eterno, poiché soltanto dallo spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale, Dio, include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto, e lo è in ogni situazione. Dio, lo Spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare, ci vuole stare vicino. Tuttavia, spesso non come vorremmo noi. Egli, lo Spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio. Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto prima di tutto dell'emittente universale, Dio. Chi aspira a valori più elevati con la forza dell'Altissimo si accorgerà ben presto che quando un messaggio che non è buono desidera entrare nel mondo dei nostri sentimenti, comincia a vibrare il seguente messaggio: non desistere, persevera. Io, l'amore universale e la sapienza, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo Spirito onnipresente, Dio, in te.

Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della giornata e per darsi un nuovo orientamento, con il tempo sperimenterà che in lui si fa vivo il desiderio di essere guidato dall'eterna fonte che dona bontà, rispetto e aiuto. Questo significa però anche che durante la giornata dovremmo esercitare disciplina, usare bene le nostre forze per ricevere così forze positive più elevate che contengono di conseguenza anche messaggi positivi. Ripetiamo. Ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo. Non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro. Raramente l'uomo cerca la propria parte nel negativo. Tuttavia, se ci tiriamo indietro e riflettiamo prima di parlare, ci accorgeremo ben presto che anche noi abbiamo una parte che dovremmo superare. Le parole «non desistere, persevera» potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice «io non desisto», perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare
il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività? Dove ci porta se continuiamo a trasmettere sempre le stesse o simili cose? Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini.

Non illudiamoci. Ogni tanto l'apparenza ci inganna. E questo lo possiamo comprendere soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività, che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere che in determinate situazioni non si può nascondere. Per questo ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale, che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga. In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. Può ricevere dalla fonte dell'eterno essere, dallo spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria frequenza di trasmissione. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni li mettiamo nel nostro cervello.
con i contenuti dei nostri sentimenti

0: istinti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente, la nostra emittente, il cervello. Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida. In tal caso, l'anima che ha lasciato il corpo sarebbe la stessa anche oggi. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è ciò che era come uomo. Anche se oggi siete eventualmente una persona semplice, oppure una persona adornata di titoli e che possiede dei beni, dopo la vostra morte, voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo ogni giorno nella nostra esistenza terrena è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo e ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cosa è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo.
1: In unserem Körper. Gleiches.
0: Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono. Se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio, l'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni, che sono materiali, sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io e chi diventerò domani? Poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi forse non percepite alcun aiuto, ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca, e in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto, vi sta vicino, è sempre presente, è Dio, l'unico universale. Non restate nella zona dei pericoli umani. Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino. Mantenete vivo in voi il motto: non desistere, persevera. Non desistete, per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi. Abbiate fede nella forza possente, rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici «non desistere, persevera» sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buona notte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia,